Di Dmitri Kabalievsky avete ascoltato Sonatina per pianoforte in sol minore, opera 13, numero 2. Pianista Murray MacLachlan. John Dunstable, due mottetti. Alma Redemptoris Mater, a tre voci. Veni Sanct

Di John Dunstable avete ascoltato due mottetti, complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

0: Di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Aaron Copland, Quiet City, per tromba, corno inglese e complesso di strumenti a fiato. Wynton Marsalis, tromba. Philip Koch, corno inglese. Elementi dell'orchestra di strumenti a fiato e percussioni Eastman Wind Ensemble, diretti da Donald Unsberger.

0: Di Aaron Copland avete ascoltato Quiet City per tromba, corno inglese e complesso di strumenti a fiato. Wynton Marsalis, tromba. Philip Koch, corno inglese. Elementi dell'orchestra di strumenti a fiato e percussioni Eastman Wind Ensemble, diretti da Donald Unsberger.
1: Frédéric Chopin, valzer per pianoforte, numero 2, in La minore, opera 34. Pianista Zoltán Kocsis.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Valzer per pianoforte, numero 2, in La minore, opera 34. Pianista Zoltán Kocsis. Johann Christoph Pepusch. Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Allegro, adagio, allegro. Violinista Tassilo Earhart. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Direttore Robert Rosen.

di Johann Christoph Pepusch. Avete ascoltato Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Violinista Tassilo Earhart. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Direttore Robert Rosen.

Rai Radio 3 Classica. Gustav Holst. The Planets, I pianeti, suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, the bringer of war, Venus, the bringer of peace, Mercury, the winged messenger, Jupiter, the bringer of jollity, Saturn, the bringer of old age, Uranus, the magician, Neptune, the mystic. Con coro femminile a 8 voci. BBC Philharmonic Orchestra e voci femminili del coro da camera di Manchester, diretti da Andrew Davis.

0: Di Gustav Holst avete ascoltato The Planets, I pianeti, suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. BBC Philharmonic Orchestra e voci femminili del coro da camera di Manchester, diretti da Andrew Davis.
1: Franz Schubert, Rosamunde, brani scelti dalle musiche di scena, D-797. Ouverture, dalle musiche di scena per Die Zauberharfe, D-644. Numero 4, In der Tiefe, coro degli spiriti. Numero 2, balletto. Numero 5, intermezzo. Numero 3b, Der Vollmond strahlt, romanza. Numero 9, balletto. Anne-Sophie von Ott, mezzo soprano. Orchestra da Camera d'Europa e coro Ernst Zenf, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro, Ernst Zenf.

Di Franz Schubert avete ascoltato Rosamunde, brani scelti dalle musiche di scena, D 797. Anne-Sophie Fonot, mezzosoprano, orchestra da camera d'Europa e coro Ernst Zenf, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro Ernst Zenf. Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana. Balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Sagoma ombrosa, che rifugge la luce del sole e della ragione, tanto che gran parte delle scene in cui agisce sono serali o notturne, Don Giovanni è il nemico dell'illuminismo. È la sua sconfitta conclusiva, indotta da Anna e Zerlina con il supporto di Ottavio, coincide con la disgregazione del vecchio ordine, fondato sulla disuguaglianza di classe e di genere. Decretata dalla coscienza, dal fato, dall'imparzialità intra e sovranaturale, la punizione si abbatte su di lui, reo di aver sfruttato i privilegi di casta, escludendone i doveri. Buongiorno e bentrovati a Qui comincia da Federico Capitoni, sono le ore 6:02, abbiamo in regia questa mattina Federico Vizzaccaro, che è anche il curatore del programma, e Alessandro Cesolini, che è il tecnico per la messa in onda. E queste sono le parole molto sintetiche, ma insomma particolarmente centrali e impietose, che riguardano la figura di Don Giovanni nell'opera mozartiana di Mozart e da Ponte, di Lidia Bramani, studiosa di Mozart, che pubblica con Il Saggiatore un libro intitolato appunto Don Giovanni. Il sottotitolo è Mozart, massone illuminista, ma è un sottotitolo che condivide con un libro precedente dedicato alle nozze di Figaro, sempre per Il Saggiatore, e che ci lascia intendere che ci dovremo aspettare anche forse un terzo volume che completi appunto la trilogia da Pontiana. Una trilogia che insomma è nota a tutti perché si tratta effettivamente delle opere mozartiane meglio riuscite, più note, più eseguite con questa coppia, Mozart e da Ponte, che ha davvero trovato il massimo della collaborazione. E sono parole che sintetizzano un po' tutta la... l'intenzione dell'autrice di rivedere il significato dell'opera mozartiana alla luce di considerazioni più moderne e che in qualche maniera mettono un po' in discussione gran parte invece delle considerazioni che la musicologia ufficiale aveva fatto fino ad oggi. È un libro ben ponderoso, è molto lungo, è una specie di lunghissimo e densissimo programma di sala che descrive e analizza l'opera, la musica e il testo, ma soprattutto fa anche un'analisi proprio dei significati e dei valori che Mozart e da Ponte volevano portare attraverso quest'opera, ripeto, rivedendo un po' i personaggi, la caratura dei personaggi, soprattutto attaccando la figura di Don Giovanni, un personaggio che in epoca romantica era stato anche in un certo senso rivalutato e che invece poi l'autrice rimette in qualche maniera a posto, decostruendone il mito in qualche maniera, smontandolo completamente e condannandolo soprattutto dal punto di vista morale, ma secondo i criteri che erano proprio quelli di Mozart e da Ponte, che lavoravano in pieno illuminismo. E allora al numero 3355634296 fateci sapere che tipo di Don Giovanni avete incontrato nella vita, perché qui sì, noi parliamo del seduttore, ma in realtà poi Don Giovanni è una figura manipolatrice, una figura molesta, una figura violenta, una figura prevaricatrice, che appunto si prende tutti i diritti della sua condizione di privilegio, di casta sociale, però poi non restituisce nient'altro. Ecco, quindi è questa l'ingiustizia che viene sottolineata in questo libro, no? Il fatto che Don Giovanni avrà pure dei diritti che gli vengono dal suo stato sociale, ma poi appunto si dimentica che deve anche restituire tutti i vantaggi e benefici che ha avuto per uno spirito di uguaglianza che appunto l'illuminismo propugnava. Allora noi cominciamo subito con la musica, così ci addentriamo proprio nelle atmosfere anche sonore di questo volume.

L'adagio dal concerto per tromba in re maggiore di Leopold Mozart, il papà di Wolfgang, Maurice André, tromba, e con i Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E Leopold Mozart è un personaggio che qui in questo libro, Don Giovanni di Lidia Bramani, viene subito chiamato in causa in una parte molto importante del libro, forse quella più interessante, proprio quella iniziale, che si intitola Premesse, una parte cospicua, molto piuttosto lunga, nonostante le premesse normalmente debbano essere qualcosa di breve e di rapido, ma qui si tratta delle premesse proprio intese come humus culturale in cui Mozart si muove, un humus dato anche dall'educazione che Leopold Mozart aveva dato al figlio. Ne esce molto meglio di come spesso siamo abituati a sentire la figura di Leopold Mozart, il padre di Mozart, un buon compositore. Soprattutto il suo merito è stato quello di capire immediatamente il talento dei due figli, il talento musicale dei due figli, di Mozart e della sorella. E però sì, certo, è stato anche un padre che ha rimproverato il figlio per certe sue, come dire, marachelle, ma questo l'avrebbe fatto qualunque genitore. Ma in realtà, appunto, la figura di Leopold Mozart è importante soprattutto per i valori che ha trasferito al figlio, valori illuministi derivati dalla frequentazione del pensiero di Rousseau, di Voltaire, tutti gli enciclopedisti francesi, insomma tutti filosofi conosciuti da Leopold, e che insomma poi appunto sono stati letti, approfonditi anche da Mozart e da Da Ponte, ovviamente, no? Quindi i valori che i due autori propongono nelle loro opere sono quelli appunto della libertà, soprattutto di un certo regime anche morale, una libertà che ha a che fare con l'esercizio appunto delle proprie volontà, sempre nel rispetto però di quelle d'altrui, quindi una volontà che non è una libertà individualista, no? Come quella appunto di Don Giovanni, no? Che si ricorda soltanto di esercitare la propria libertà senza poi lasciare spazio a quella degli altri, ma una libertà collettiva, quella che anche appunto insegnava, il valore che insegnava anche la massoneria. Mozart scrive il Don Giovanni nel 1787 circa, si era affiliato alla massoneria tra il 1784 e il 1785, sono diverse poi le opere dedicate anche allo spirito e agli insegnamenti della massoneria. Mozart ci credeva molto, e questa idea di libertà è anche quella del sovrano illuminato di quell'epoca, Giuseppe II, un despota illuminato, si diceva, cioè sicuramente appunto un imperatore, un sovrano, quindi di certo non faceva governare il popolo, ma nello stesso tempo rispettava molto il popolo, perché insomma poi il valore dell'illuminismo sono anche questi, cioè sapere che sì, si è liberi, però alla fine si sta meglio tutti se si lascia la libertà anche agli altri, se non si esercita solo la propria. Ecco, proprio perché questo libro cerca di attualizzare anche la vicenda del Don Giovanni e tutti i significati che la vicenda si porta appresso, lo vediamo anche oggi, no? Non tutti sono d'accordo, evidentemente, cioè, la maggior parte dei potenti si fa un po' gli affari propri, non si preoccupa tanto di quanto possa stare bene il resto della popolazione. Invece appunto i valori propugnati da Mozart, da Ponte, dagli illuministi, era proprio questo, cioè si cerchi di stare bene tutti, e questo perché questo fa guadagnare tutti, va a beneficio di tutti quanti. Ecco, quindi questo libro comincia proprio così, cercando un po' di capire quali sono le intenzioni anche etiche e intellettuali nel senso più ampio dei due autori, di Mozart e Da Ponte, per poi rivedere un po' tutti i valori che l'opera porta con sé, spesso appunto rivedendo anche, come appunto stiamo per vedere dopo il prossimo pezzo musicale, rivedere anche un po' i caratteri e le posizioni, i ruoli dei vari personaggi all'interno dell'opera.

L'inizio nell'ombra e poi l'esplosione del desiderio. Prendo questo messaggio di Maria Grazia che fa una sintesi perfetta di ciò che è questa overture, quella appunto del Don Giovanni di Mozart e da Ponte, ancora per von Karajan con i Berliner Philharmoniker. Avete sentito, insomma, qui si comincia come si finisce in un certo senso, perché questa è la cupa atmosfera dell'inizio in re minore, ricalca quella che poi sarà l'atmosfera finale del momento in cui e il convitato di pietra si presenta a Don Giovanni, e Don Giovanni precipita negli inferi, perché il Don Giovanni è un dramma giocoso, quindi è effettivamente un'opera comica, se oggi la definiremmo così, all'epoca si definiva opera buffa, e però comincia con una morte, l'uccisione da parte di Don Giovanni del commendatore, e poi la morte di Don Giovanni, e finisce con la morte di Don Giovanni stesso. Quindi quest'opera comica in realtà è incorniciata da due eventi tragici, se vogliamo, due eventi più particolarmente gravi, e questo re minore dell'inizio, insomma, su questo l'autrice di questo libro, Lidia Bramani, Don Giovanni, ci ricama molto su riguardo appunto a una tonalità che rispetto a tutte le altre tonalità minore, oltre alla questione della malinconia che ogni insomma modo minore si porta appresso, ha anche qualcosa di oltremondano, che ha a che fare appunto con l'ultraterreno, eventualmente gli inferi, come nel caso di Don Giovanni. E allora questo libro comincia con l'esplorazione dei personaggi e una revisione un po' anche del carattere di questi personaggi, a partire per esempio da Don Ottavio e Donna Anna. Don Ottavio che viene in qualche maniera rivalutato rispetto a una musicologia che spesso aveva così considerato questo personaggio come un personaggio un po' moscio, diciamo oggi, insomma poco virile. Perché? Perché a differenza per esempio di quanto fa il commendatore, che essendo il padre di Donna Anna, insidiata da Don Giovanni, subito lo sfida il cavaliere a duello, quindi in maniera appunto che si definirebbe molto più virile, molto più avventata, pur soccombendo poi alla fine. Ecco, a differenza di questo, del commendatore, del padre di Donna Anna, invece Don Ottavio vuole sì la giustizia, vuole la vendetta, ma vuole una giustizia ufficiale, non va con la spada pronto a infilzare il nemico, no? Vorrebbe che poi la giustizia, quella ufficiale, prendesse i suoi provvedimenti. E insomma questo è un aspetto molto attuale peraltro, no? L'idea di sbagliata di farsi giustizia da sé, già questo per gli illuministi era un valore assoluto da tenere in considerazione. Allora l'autrice qui ci avverte, dice: Don Ottavio in realtà è un personaggio estremamente moderno, estremamente civile, anche se appunto per molti è il contrario del maschio alfa, che invece sarebbe incarnato da Don Giovanni, che è una persona appunto sfrontata, appunto un conquistatore che si prende le cose eventualmente anche con la forza. Ecco, ma questa visione viene un po' così rivista in una chiave ovviamente più attuale e più moderna, che invece vede quel tipo di personaggio come un personaggio assolutamente negativo e da non romanticizzare. E le osservazioni anche musicologiche che vengono fatte è che sia Don Anna sia Don Ottavio, che sono i personaggi buoni, in realtà i personaggi buoni sono la maggior parte in questo nell'opera, perché sono buoni anche Zerlina e Masetto, e buono persino Leporello, che alla fine è semplicemente un ignavo, insomma un pusillanime, un opportunista, non è veramente cattivo, è semplicemente uno che sfrutta, diciamo, un lavoro che il suo padrone gli può dare, e che appunto appena può cerca anche di andarsene, di lasciare il padrone, visto che ha capito che effettivamente è una persona assolutamente poco raccomandabile. Peraltro dopo l'ouverture, sapete, comincia subito Leporello a cantare con no, tutto il giorno faticar, che tanto ricorda quell'aspettare non venire di pergolesiana memoria, no, la serva padrona di qualche decennio prima. Ecco, Donna Anna e Don Ottavio, secondo Lidia Bramani, hanno anche delle arie più sofisticate, un po' più evolute, cioè la musica dei buoni, di quelli moralmente più retti, è una musica migliore, se vogliamo, no? Più pensata, più sofisticata, diversamente invece da le arie, per quanto importanti, perché poi Don Giovanni rimane il protagonista, le arie assegnate a Don Giovanni, che invece armonicamente, melodicamente, sono meno articolate, proprio perché qui il criterio è interessante, cioè non è più quello che spesso nell'opera accade, in cui i personaggi più complessi, anche spesso i cattivi, perché sono spesso molto intelligenti, hanno le arie più difficili, più sofisticate, e qui le cose vengono ribaltate. Non è
è importante tanto quanto una persona sia capace, intelligente, forte, che ruolo abbia nell'opera, ma è importante appunto la sua rettitudine morale. In base a questo la musica è, come dire, migliore, insomma più sofisticata, più elaborata, o invece ha un livello di, appunto, di elaborazione più basso. E anche Donna Anna è un personaggio che viene particolarmente qui rivalutato, perché è una donna sì che ha appunto subito questo grave lutto, però nello stesso tempo è anche una donna forte, pronta a, insomma, farsi valere, a vendicarsi, che chiede anche a quello che dovrebbe essere poi, che dovrebbe diventare suo marito di lì a poco, di attendere ancora, perché deve elaborare questo lutto, e quindi insomma Don Ottavio si deve dimostrare anche in questo caso un uomo paziente, un uomo rispettoso, e questo appunto ha creato nel tempo diverse opinioni rispetto a questo personaggio, che invece proprio grazie a questo libro di Lidia Bramani viene visto sotto un'altra lente, sicuramente più positiva, sicuramente più maggiormente umana, ecco, di quanto era stato visto in precedenza.

tenore comico dell'opera lo sentiamo in questo duetto. Per queste tue manine sono Leporello e Zerlina che si fronteggiano, qui Theodor Currensis musica eterna e le voci soliste sono Cristina Gansce e Vito Priante. Questo è un duetto che raramente si ascolta in teatro, quasi mai, nelle incisioni ovviamente c'è, perché fa parte della prima versione del Don Giovanni. Ci sono due versioni, quella di Praga e quella di Vienna dell'anno successivo, dove Mozart fece qualche insomma correzione, qualche sostituzione di aria, insomma, per accontentare soprattutto il pubblico viennese. Lo stesso Giuseppe II disse: quest'opera è straordinaria, ma non sono sicuro che il mio popolo, insomma le mie cittadini, insomma gli austriaci, riescano poi a comprenderlo, comprendere quest'opera completamente. E quindi ci sono delle varianti nelle due versioni. Oggi sentiamo di solito a teatro una sintesi di tutte e due le versioni, ma per queste due manine questo duetto si sente molto raramente. Qui esce fuori il carattere vivace di Zerlina, che cerca di bloccare, di legare Leporello, con la minaccia di ucciderlo, anche finanche di ucciderlo. Comunque lo lega con una corda, una sedia, poi lega la sedia alla finestra. Insomma è una scena effettivamente molto divertente, ed esce fuori un carattere, quello di Zerlina, che è una donna forse tra tutte quelle dell'opera tra le più forti e quelle, insomma, il carattere più spiccato, forse la più vicina a Don Giovanni però in senso positivo, perché anche lei poi è una che appunto si lascia sedurre da Don Giovanni il giorno delle sue nozze, quindi non è che si preoccupa poi tanto eventualmente di un tradimento. E poi anche però un grado di manipolare il proprio uomo Masetto, perché quando poi lui si dimostra ovviamente scontento di questo cedimento, lei gli canta quella famosa aria "Batti batti bel Masetto", come dire, promettendogli che sarebbe disposta eventualmente anche a essere picchiata per rimediare a questo suo errore, ma facendolo non pensando davvero che poi il compagno la picchierà, sapendo che non lo farà, no? Quindi questo è un atteggiamento sicuramente particolarmente manipolatore, ma anche molto molto divertente. E mentre la controparte, diciamo così, nell'opera è Donna Elvira, la donna invece che è vittima proprio della seduzione di Don Giovanni, che è stata abbandonata, è stata sedotta, abbandonata, ed è intrappolata in quella che oggi definiremmo una relazione tossica, cioè continua ad andare appresso a Don Giovanni, che ama e odia, perché appunto si rende conto che non è la persona che pensava fosse, e però nello stesso tempo non riesce a liberarsene e vuole ancora tentare di salvarlo. Lo spirito, oggi si dice, da Croce Rossina, vorrebbe ancora tentare di salvarlo, invece quello che insomma le rimarrà da fare poi verso, insomma, si capisce che lei non ce la fa invece a emanciparsi completamente, a differenza delle altre donne dell'opera, rimarrà intrappolata in questo tipo di relazione, e poi alla fine si ritirerà in convento, come per dire che insomma se Don Giovanni se non può avere Don Giovanni, allora tanto vale non avere nessun altro.

L'Ouverture da una cosa rara di Vincente Martini Soler con The World Orchestra diretta da Giuseppe Vicente. E Martini Soler è un compositore citato proprio alla fine dell'opera di Don Giovanni da Mozart, proprio una parte di quest'opera viene citata durante la cena di Don Giovanni, e il libretto di quest'opera appena andata in scena l'anno prima del Don Giovanni era proprio di Da Ponte, appunto l'ultimo personaggio è proprio Don Giovanni, di cui non abbiamo molto tempo di parlare, ma insomma invito a leggere il libro Don Giovanni di Lidia Bramani. Qui il personaggio, questo manipolatore, questa persona che chissà poi forse aveva anche gonfiato quell'elenco, no? Quella lista di conquiste, perché se vediamo l'opera poi alla fine lui non conclude niente, non riesce veramente a concludere niente, e allora cominciamo a pensare che anche tutte quelle donne che diceva di aver conquistato forse chissà gli aveva malapena fatto un baciamano, chissà davvero se le aveva avute tutte come diceva. E concludiamo con un ultimo Don Giovanni di Lucio Battisti con Pasquale Panella. Era il 1985 quando uscì questo disco, tutti rimasero sorpresi per la novità della musica, la novità dei testi, e sentite sotto già nell'arrangiamento ci sono le nacchere proprio a risalire poi alle origini letterarie di Don Juan, che è situato in Spagna. Con noi ci sentiamo domani, poi vi lascio al GR e alla rassegna stampa estera.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
2: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
0: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Ore 6 e 45.
4: Rai GR3.
5: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca, subito in Colombia, dove è salito a 134 il numero dei morti accertati nel potente terremoto di magnitudo 7,4, oltre 700 i feriti. L'epicentro nella parte occidentale del paese, ma la scossa è stata avvertita fino a Panama. Gli aggiornamenti.
6: Si continua a scavare sotto le macerie per trovare sopravvissuti nel dipartimento più colpito, quello del Chocó, nell'ovest del paese, sulla costa del Pacifico. Il nuovo presidente Abelardo de la Espriella, che si era appena insediato il 7 agosto, ha dichiarato lo stato di calamità nazionale ed è subito andato nel Chocó.
7: Il governo nazionale sta con il pueblo chocuano.
6: Ha assicurato tutto l'impegno e l'aiuto da parte del governo nazionale. Non siete soli, lo stato è presente e sta agendo, ha detto de la Espriella. Intanto si cerca di ripristinare la comunicazione con i villaggi delle aree rurali che già normalmente sono difficili da raggiungere. Impressionanti le immagini che arrivano dalle città dove interi palazzi sono collassati sbriciolandosi, mentre la gente accorsa in strada, terrorizzata, faticava a rimanere in piedi per via della terra che continuava a tremare e oscillare. Cecilia Rinaldini, GR3.
8: Nella città di Cali, gli attimi del terremoto descritti da Gabriele Italiano, nostro connazionale che era in vacanza con la famiglia.
9: Io ero sceso dal palazzo dove stavo dormendo alle 7.45, improvvisamente vedo della gente terrorizzata, l'asfalto della strada proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili. Allo stesso tempo invece nella casa mia moglie con i bambini si è svegliata subito di soprassalto, ha provato a metterli al riparo, dopo un minuto l'ha portati fuori di casa, io l'ho raggiunti appena si è fermata la scossa, ci sono state esplosioni, botti e dopo poco mi sono reso conto che il palazzo era completamente crollato.
5: E sul terremoto il messaggio di Giorgia Meloni: leggo con apprensione gli aggiornamenti sul violento sisma che ha colpito la Colombia. In queste ore difficili, scrive sui social la Premier, l'Italia si stringe al popolo colombiano, alle famiglie colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza.
8: In Russia la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche di settembre il partito di opposizione Yabloka, unico partito contrario alla guerra in Ucraina. Già annunciato ricorso contro la decisione. Intanto ondata di attacchi russi sulle città ucraine. Il bilancio più pesante a Zaporizhia, con 5 morti e 20 feriti.
5: Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre al giornalista Rai, conduttore di Report Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice, per le indagini preliminari voleva accrescerne la popolarità e accelerarne un'ipotetica ascesa in politica. Contestato anche il metodo mafioso ricercato, il camerunense Tavares ritenuto l'intermediario con la banda che avrebbe compiuto l'azione.
8: Fare chiarezza, fiducia nella magistratura, ma Ranucci deve spiegare se con le sue inchieste ha svolto un servizio pubblico oppure ha reso un servizio agli affari del suo amico Lavitola, così Fratelli d'Italia. Dal PD arriva la replica: a nessuno, né in Rai né tra le forze della destra, può essere consentito di cogliere l'occasione per colpire importantissime trasmissioni di inchieste come Report per normalizzarle.
5: E siamo al caldo, il caldo straordinario che insiste anche oggi, 19 le città con bollino rosso e temperature torride caratterizzeranno anche i giorni dopo Ferragosto, allarme siccità ed emergenza incendi a causa del vento che alimenta i roghi. Il cambiamento climatico impatta sull'agricoltura, sulla salute e anche sulle auto.
10: caldo coinvolge tutto e tutti, anche le auto che all'apparenza dovrebbero proteggere gli automobilisti negli spostamenti grazie al comfort dell'aria condizionata. E invece le alte temperature sono un nemico anche per le vetture e, considerando la totalità delle parti e delle componenti a rischio, si possono determinare danni potenziali fino a 16.400 euro a vettura. L'allarme arriva dall'Associazione delle Autocarrozzerie Italiane. È importante che gli automobilisti adottino alcune misure a protezione, spiega il presidente Davide Galli.
11: È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi, e quando possibile evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
10: Il caldo estremo incide sull'usura degli pneumatici e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per la sostituzione di ognuno varia tra i 50 e i 150 euro. Per la batteria invece più elevate sono le temperature esterne, più veloce è il processo di autoscarica. Per sostituirla la spesa è tra i 100 e i 250 euro. Rifare un motore auto poi costa generalmente tra i 2.500 e gli 8.000 euro, mentre una verniciatura può arrivare a 4.000 euro. Paola Bonanni, GR3.
5: Il futuro dell'ex Ilva si fa avanti una cordata italiana, ma a Taranto l'indotto resta in mobilitazione e prepara licenziamenti collettivi. Non c'è più tempo da perdere, avvertono le associazioni datoriali. Federacciaio ha incaricato il presidente Gozzi di presentare una manifestazione di interesse e di verificare con il governo le condizioni per l'intervento industriale.
8: Sport, storica doppietta azzurra nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham. Nel lancio del peso, Leo Fabbri bissa l'oro conquistato a Roma, Zaneveira e d'argento amarezza per Zainab Dosso, solo settima nei 100 metri, e per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto. Esordio con medaglia anche dalle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi, argento di Alberto Razzetti nei 400 misti.
5: Prossimo giornale radio alle 8.45, buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
13: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti e 4 secondi. Il traffico si presenta piuttosto regolare su strade e autostrade, poche le segnalazioni. Una riguarda la A4, la Milano-Brescia, dove c'è un veicolo fermo tra Sesto San Giovanni Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Un veicolo fermo è segnalato anche sulla 24 Roma-Teramo, tra l'Aquila Ovest e Torri in parte in direzione Roma. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, ci sono code per un incidente in prossimità dello svincolo per Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Ci spostiamo sulla diramazione per Dosabettole, troviamo la rampa d'accesso chiusa per lavori a Novi Ligure in entrata in direzione della 26. La riapertura è prevista il 31 agosto. Sulla Trena Napoli-Salerno, rampa di accesso chiusa sempre per la presenza di cantieri allo svincolo per Sesto San Giovanni zona industriale in entrata in direzione Salerno. La conclusione dei lavori è prevista alle 14 del 24 agosto. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 26 la Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Carnia e sulla 27 Mestre Belluno tra Fadalto e Pian di Vedoia. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

Rai Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Radio Tremondo, i nostri titoli: il terremoto in Colombia dalla stampa colombiana, El Espectador, il terremoto che estremessio a Colombia, almeno 132 persone sono morte, lo stato di emergenza è stato dichiarato dopo che la Colombia è stata colpita da uno dei terremoti più forti degli ultimi anni, bilancio delle vittime che è destinato ad aumentare, ci dice il giornale colombiano, poiché si teme che altre persone siano intrappolate sotto gli edifici crollati. Il sisma di magnitudo 7.4 si è verificato alle 12.34 di ieri, secondo appunto la nostra latitudine, a una profondità di 103 km nella provincia di Choco, secondo quanto riferito dal servizio geologico del paese. È stato avvertito in un'area vastissima che si estende per centinaia di chilometri nella Colombia occidentale. La stampa invece statunitense, abbiamo una esclusiva ancora una volta del Washington Post che si intitola così: Contradicting public statements, Trump took secret flight from Turkey amid Iranian threat. Contraddicendo le dichiarazioni pubbliche, Trump ha preso un volo segreto dalla Turchia nel mezzo della minaccia iraniana. La Casa Bianca ha affermato che il presidente si trova a bordo dell'Air Force One quando ha lanciato un vertice della NATO. In realtà la sua partenza è stata frutto di un elaborato stratagemma per nascondere il suo viaggio. E poi ancora Al Jazeera, sempre Medio Oriente, guerra Iran, pace in diretta, titola il giornale del Qatar. Trump dichiara aperto lo stretto di Hormuz e chiede risarcimenti all'Iran. Invece, passando sulla fronte ucraino, il The Guardian diffonde la notizia che viene dalla Russia, che trovate anche sull'agenzia russa TASS: la Corte Suprema decide di escludere il partito Jabloka dalle elezioni parlamentari. Questo è il titolo della TASS. Invece The Guardian titola: la Russia vieta di votare contro la guerra, tutti i candidati di Jabloka, l'ultimo partito pacifista, sono stati esclusi dalle elezioni di settembre. Infine, ma non ultimo, la stampa indiana India Express ci racconta che si è svolta una marcia verso l'assemblea del Jharkhand. Lo stato è stato teatro di proteste da parte di aspiranti al lavoro, e il The Guardian britannico ci racconta nel suo titolo che la polizia usa gas lacrimogeni contro questi giovani indiani mentre le proteste per i posti di lavoro governativi si intensificano. I manifestanti accusano le autorità di non aver affrontato le irregolarità negli esami per gli ambiti posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori e a chi ci ascolta su Rai Play Sound. Oggi è martedì 11 agosto, sono le 6:57:08. Io sono Laura Silvia Battaglia e questa è la rassegna della stampa estera di Radio Tremondo su Radio 3. Iniziamo ora la lettura dei principali media internazionali con l'assistenza tecnica di Andrea Panarello da Catania, di Alessandro Cesolini da Roma, la regia di Giulia Nucci, in redazione Giulia De Luca, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. E vi dicevamo, inevitabilmente apriamo e approfondiamo anche con il terremoto in Colombia. Vi abbiamo letto il principale titolo di El Espectador, appunto giornale colombiano. C'è una pagina molto interessante del giornale colombiano che è composta tutta nella parte alta su una fotonotizia e dove ci sono una serie di approfondimenti. Stiamo parlando di reportage, ma anche di notizie e anche di servizi per i cittadini che si sono trovati in mezzo a questo disastro. Innanzitutto un reportage delle informazioni fondamentali dal capoluogo della Valle del Jauja, che è appunto Cali. Il titolo è Cali sotto le macerie le ore dopo il terremoto, dove 20 edifici sono crollati e molti altri hanno subito gravi danni. Il testo, così tutti i testi sono visibili e leggibili, diciamo così, in abbonamento, ma ci racconta un reportage sulle zone rimaste sepolte dalle macerie, un reportage molto intenso. Ci sono anche delle notizie politiche che vengono date. Il presidente Abelardo Delespriella ha riferito che 5.000 abitazioni sono state danneggiate o sono crollate, 35 persone morte, 700 sono rimaste ferite, 188 risultano disperse. Questo è un pezzo che si riferisce alle notizie del momento immediate, mentre ovviamente sappiamo che adesso le morti sono arrivate a 132 e sembra che appunto il bilancio sia destinato ad aumentare. Il presidente ha dichiarato che il governo concentrerà i propri sforzi sulla ricerca dei dispersi tra le macerie che, come vi dicevamo, è già ovviamente all'opera. Sempre Le Spectador, in un altro approfondimento, ci racconta che il ministro all'interno Rodrigo Lara ha illustrato il piano di risposta all'emergenza terremoto, lo ha fatto a Pereira. Le misure prevedono l'arrivo di autobotti, medicinali, carburante, generatori e ospedali da campo. E poi ancora c'è un approfondimento di Esteri. Il mondo è solidale con la Colombia, dice Le Spectador, mentre il presidente Delespriella affronta l'emergenza nazionale. Ci sono tanti paesi che hanno offerto assistenza: Ecuador, Argentina, Israele, Stati Uniti, Messico, Brasile, Venezuela. E questa è una delle più grandi sfide per il presidente colombiano che si è insediato da poco, mentre le sue recenti decisioni politiche estere sono oggetto di critiche. C'è ancora un approfondimento su Bogotà, sulla capitale. Bogotà ha resistito al terremoto, ha inviato aiuti. Quanto è vulnerabile la città, si chiede il giornale colombiano. La capitale, dice Le Spectador, non segnala gravi danni e mobiliterà 100 soccorritori nelle zone colpite, ma reagire non è la stessa cosa che prevenire. E poi il giornale colombiano fornisce un servizio per i cittadini colombiani, è una parte della pagina in posizione mediana, si intitola: avete una persona scomparsa dopo il terremoto, segnalatelo qui, familiari e amici sono alla ricerca dei loro cari dopo che il terremoto ha scosso la Colombia. Sempre su questa calamità naturale che ha colpito il paese del Sud America, ne parla, ne ragiona, ne scrive, ma anche ci fa vedere le mappe, come al solito con una grande capacità editoriale, il giornale spagnolo El País. El País ha un'ultima ora, quindi un aggiornamento continuo a rullo, sull'apertura del sito. Trovate una quantità grandissima di video che oggi trovate anche in modo specifico su altri due media, soprattutto britannici, il The Guardian e la BBC, che sono anche molto attenti a tutto l'aspetto della mappatura. Il titolo di El País, ultime notizie sul terremoto in Colombia in diretta, è infatti aggiornato, almeno 132 morti e 570 feriti nel terremoto di magnitudo 7.4. Trovate nella pagina principale una photo gallery particolarmente consistente, ma anche molto forte, di Ger Kol, che appunto è un fotogiornalista di El País. E poi trovate un approfondimento che si intitola: la Colombia rivive il trauma del terremoto che devastò la regione del caffè 27 anni fa, appunto si riferisce proprio all'area di Choco, e ci racconta che le città più colpite sono tre, sono Armenia, Pereira e Manizales. C'è una descrizione anche delle caratteristiche di queste città con le sue cattedrali, le basiliche e le strade, e le università come l'Università Cattolica di Manizales. E si racconta soprattutto che questi grandi edifici storici sono quelli che hanno avuto più danni, se non quasi totali distruzioni. C'è anche, come vi dicevo, un aspetto storico che viene riportato alla memoria sui precedenti terremoti. Il paese interroga anche, in un pezzo a parte, un geologo colombiano che si chiama Rodrigo León. Il titolo è: Rodrigo León, geologo colombiano esperto di terremoti, ci saranno scosse di assestamento, la popolazione deve essere preparata. In sostanza, lo scienziato spiega che il terremoto non è stato causato da una collisione, ma da una rottura all'interno della placca tettonica di Nazca con effetti, diciamo, meno letali, ma questo non significa che non si ripropongano ulteriori scosse. Come vi dicevo, c'è anche un aspetto grafico, il Pais, con un pezzo che per gli abbonati a pagamento ci racconta con mappe e grafici il devastante terremoto in Colombia, dove ci segnala ovviamente tutti i punti di interesse scientifico e anche dove sono stati i maggiori danni. Vi segnalo anche un bel reportage del New York Times che si intitola "Un forte terremoto ha colpito la Colombia provocando almeno 111 morti". Ovviamente l'aggiornamento è precedente a quello di El País, che al momento è il più recente, è un reportage che vale la pena leggere perché appunto ci racconta anche dell'effetto purtroppo sui cittadini colombiani e quello che è accaduto anche al momento della prima e devastante scossa. Restiamo sul New York Times, ma cambiamo argomento. Quello che avevamo annunciato come l'esclusiva ancora una volta del Washington Post, che è questa. Il titolo è "Un elaborato stratagemma: Trump ha segretamente usato un aereo militare per lasciare la Turchia a causa delle minacce". È diciamo un'esclusiva che ci racconta una cosa che di per sé potrebbe anche fare un po' ridere, ma in realtà è una questione di massima sicurezza. Cioè, il presidente Trump, per lasciare la Turchia, è stato nascosto, o si è nascosto, ma insomma, diciamo, questi dettagli ce li racconta il Washington Post, in un carrello del catering dell'aeroporto, ed è stato portato a bordo di un aereo militare per prendere un volo segreto fuori dal paese, fuori dalla Turchia, dopo il vertice NATO. Diciamo, si tratta di una misura eccezionale che può essere adottata ovviamente dalla security del presidente nel caso in cui si ritenga che ci possano essere dei pericoli. E ce lo racconta appunto il Washington Post. Poi il New York Times riprende tutti i temi e li amplia con delle fonti che sono delle fonti, diciamo, governative, con appunto altri funzionari della Casa Bianca e l'amministrazione che raccontano alcune cose. In sostanza è un elaborato stratagemma, come dice appunto il titolo, per farlo uscire di nascosto. Qual è stata la causa? La causa è una minaccia credibile contro di lui e contro l'aereo presidenziale, l'Air Force One, da parte dell'Iran. Questo l'ha detto un alto funzionario statunitense. Questo aereo è un Boeing 747-8 donato dal Qatar, molto più lussuoso dei vecchi Boeing utilizzati per l'Air Force One, che il governo statunitense si è affrettato a riadattare per i viaggi presidenziali. Trump, sulla base di questa minaccia, che pare fosse abbastanza realistica, è stato poi trasportato con un carrello per il cibo installato nella stiva dell'aereo, e poi vengono dati una serie di dettagli su questa inusuale misura, su questo inusuale protocollo di sicurezza. A proposito di Turchia, Le Monde, che riporta anche questa notizia che adesso gira su tutti i quotidiani internazionali, ci racconta qualcosa di più sulla Turchia. La Turchia approva una legge storica sul reinserimento dei combattenti del PKK. Il destino di Abdullah Öcalan rimane incerto. In sostanza, il fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, Öcalan, che adesso ha 77 anni, è condannato all'ergastolo. Lo scorso anno aveva esortato i combattenti del PKK a deporre le armi. E proprio ieri in Turchia è stata approvata questa legge per porre fine a ben quattro decenni di guerriglia. È stata approvata a larga maggioranza, con 468 voti a favore, 88 contrari e 6 astensioni, e significa il reinserimento nella vita civile dei combattenti del PKK che rinunciano alle armi. Le Monde poi riassume questi quattro decenni, quanti morti ha fatto, e soprattutto la storia e la carriera di Öcalan, per il quale ancora non si sa bene quali possano essere gli esiti nella sua condizione appunto di prigionia. E restiamo nel quadrante medio orientale, ma andiamo alle questioni della guerra, dunque all'Iran. Al Jazeera, come vi annunciavo, al suo solito live blog che viene aggiornato, ci sono alcune notizie fondamentali. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime della guerra. La mossa è giunta pochi giorni dopo che Teheran aveva chiesto a Washington di pagare i danni causati dal conflitto, che è durato 5 mesi, come condizione per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Viene raccontato anche che il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che la guida suprema Mojtaba Khamenei ha trasmesso un messaggio di unità durante un incontro recente del direttivo, diciamo, del paese, un incontro che è durato ben 7 ore. Pezeshkian ha fugato i dubbi sulla cattiva salute di Khamenei, nonostante appunto la guida suprema non abbia fatto apparizioni pubbliche da quando ha assunto il potere. E poi l'ufficio di Khamenei ha annunciato nuove nomine chiave che adesso vedremo e che ci racconta appunto Al Jazeera. Ci sono alcuni dettagli sul blocco marittimo statunitense all'interno dello stretto di Hormuz. Si racconta che il capo della Camera di Commercio Iran-Cina, che si chiama Majid Reza Hariri, ha affermato che l'Iran non può permettersi di adattarsi al blocco marittimo statunitense e che questa situazione deve essere in qualche modo sciolta. E poi allunga, insomma, così sul trasporto sulle relazioni Iran-Cina, perché ovviamente soprattutto la Cina, che su questa situazione ne ha picche, dice che il trasporto di un container dalla Cina all'Iran costa $3,000 via mare rispetto ai $12,000 via terra, e dunque diciamo che sia per la Cina che per l'Iran tutto questo deve essere in qualche modo sciolto. Al Jazeera ci racconta anche quali sono le critiche dei senatori statunitensi all'interno degli Stati Uniti sulle scelte di Trump sulla guerra, riporta delle dichiarazioni del senatore statunitense Schumer su X, che critica duramente la guerra illegale di Trump, e poi ci racconta quali sono i nuovi comandanti nominati della guida suprema iraniana. C'è un elenco molto interessante dove all'interno, diciamo, si capisce che molti di questi signori che sono stati eletti in alto rango provengono da forze di terra, per esempio, oppure sono già dei funzionari sul piano insomma, sia militare che anche in qualche modo legato alle guardie rivoluzionarie, che si occupano dell'intelligence interna e hanno avuto anche dei ruoli all'interno della sedazione delle proteste che ricordiamo di alcuni mesi fa. Per la stampa in lingua araba vi segnalo il quotidiano Al-Akhbar, che ha un titolo sulla diciamo l'alleanza marittima saudita. Riyadh ha riunito 43 paesi per sempre insomma cercare di controllare questi mari. Il titolo è Africa wal tahaluf al bahri wa saudi, o Africa e alleanza marittima saudita, Riyadh si muove per colmare il vuoto emiratino. È un pezzo che spiega come l'Arabia Saudita voglia prendere in mano lo scettro di controllore di questi mari, tirando dentro tantissimi paesi e soprattutto cercando di avere un controllo maggiore sul Corno d'Africa per annullare l'alleanza diciamo della Somalia con Israele. Dicevamo, sul piano invece dell'Est Europa, la Russia, la Corte Suprema vieta al partito pacifista di opposizione di partecipare alle elezioni. Vi avevamo letto la TASS, l'agenzia russa, c'è anche un pezzo sul The Guardian, ne parla tanto anche la stampa tedesca Deutsche Welle, che ci dice appunto che questo partito è stato escluso dalle elezioni parlamentari di settembre. In sostanza c'era un partito nazionalista filo cremlino, Rodina, che è appunto madre patria, questo vuol dire, ha escluso questo partito, l'unico partito pacifista russo, Jabloko, che vuol dire mela, dalle elezioni parlamentari di settembre. Rodina accusa il partito di aver ricevuto, tra le altre cose, finanziamenti non dichiarati da fonti occidentali. Deutsche Welle ci racconta un po' tutta la storia e ci dice che questo partito era una forte forza liberale in Russia, ma come altri partiti di opposizione è stato sistematicamente marginato dal Cremlino. Infine il The Guardian ci racconta come l'intelligence statunitense ritiene che la Russia sia dietro l'attentato con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. C'è appunto un dispaccio dell'intelligence statunitense che viene riportato anche dal quotidiano britannico. E sempre su questo aspetto vi segnalo Al Jazeera, che fa un reportage all'interno dei luoghi dove vengono realizzati in Ucraina i robot terrestri che stanno cambiando le regole della guerra. E sempre il The Guardian: la polizia usa gas lacrimogeni contro i giovani indiani mentre le proteste del famoso movimento degli scarafaggi si allargano a anche aspetti legati ai concorsi statali. Si chiude così la nostra rassegna stampa, tra poco disponibile anche su Rai Play Sound. Vi lasciamo la programmazione di Radio 3 adesso con Prima Pagina. Radio 3 Mondo ritorna domani alle 6.50 con la rassegna e oggi alle 11 con la nuova serie Lovely Planet Estate, ideata e condotta da Anna Maria Giordano. 10 storie da ascoltare, oggi seconda puntata su Bayreuth. Da Laura Silvia Battaglia, buona giornata e buon ascolto di Rai Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo.
2: Un attentato organizzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report Sigfrido Ranucci in vista di una futura candidatura politica. Questa è la tesi sostenuta dal GIP di Roma che ieri ha portato all'arresto dell'imprenditore Walter Lavitola. La notizia che oggi troviamo in apertura su tutti i principali quotidiani italiani. Buongiorno a tutti, bentornati a Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3. Grazie da Luca Bagnari al Discomodo, grazie a chi ci ascolta in diretta o chi ci recupererà successivamente via app. Un attimo, torna l'emozione sempre a rientrare in questo studio, anche se insomma l'esordio di ieri è stato positivo, rimane forte. Direi di non perdere altro tempo e di gettarci su quelli che sono i principali temi trattati dai quotidiani nazionali oggi. Ovviamente l'apertura di tutti i quotidiani, come abbiamo visto in apertura di puntata, è dedicata al caso di Lavitola. Come possiamo vedere dalla prima pagina del Corriere della Sera. Ranucci in carcere Lavitola. Il GIP l'ha tentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. L'imprenditore arrestato come mandante, il legale del conduttore, capire il momento, ma è lui la vittima. Torna anche il tema delle migrazioni, ovviamente. Ieri abbiamo assistito alla creazione di un asse italo-danese tramite un post social condiviso dalla premier danese Mette Frederiksen, che lancia quindi l'alleanza con Giorgia Meloni. Troviamo anche questo tema sulla prima pagina del Corriere. L'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. Ovviamente la notizia principale che arriva dagli esteri sono gli esiti del tragico terremoto che ha colpito la Colombia nella giornata di ieri. Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. Stato di calamità, magnitudo 7.4, almeno 124 morti. Passiamo ora alla prima pagina della Stampa, che ovviamente apre in questo caso, anche in questo caso, con il caso Ranucci, arrestato Lavitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum. Il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non sapeva. Qui viene aggiunto ovviamente un elemento in più in questo senso, ovviamente, ovvero per il momento non abbiamo certezze del fatto che Ranucci fosse al corrente dei piani di Lavitola. È accusato di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. Ritorna anche qui in questo caso il tema ovviamente delle migrazioni. Migranti, Meloni evita lo strappo col MERS, l'arse con la Danimarca e soprattutto torna un tema che troveremo anche su altri giornali che è quello della siccità, insomma. Basta metter piede fuori di casa per accorgersi che c'è molto caldo. In questo caso però la Stampa decide di dedicare un focus sull'America e sugli effetti della siccità in America. L'America a secco, la crisi delle maggiori riserve d'acqua degli USA, 7 stati in emergenza. Insomma, per un quotidiano che ha il po' in secca è molto interessante a mio avviso notare che comunque il focus viene fatto sull'America, poi invece altri quotidiani decidono di approfondire la situazione nel po'. Poi troviamo la prima pagina del Domani, migranti e propaganda infinita, Meloni e Frederiksen, basta illegali. La strana coppia delle due leader alleate per mostrare il volto duro sull'immigrazione, a colpi di social e nel caso della premier italiana per uscire dal pasticcio che lei stessa ha prodotto su Schengen. La vera storia della bomba Ranucci, arrestato Lavitola, è il mandante, la chat, Sigfrido, tra 2 anni sarai premier. È molto interessante, lo segnalo, ci torneremo poi nella pagina di approfondimenti, l'editoriale firmato da Cristian Raimo, quel lessico d'odio che fa regredire il paese, le parole sull'immigrazione. Andiamo ora sulla prima pagina di Repubblica, che invece opta per un'apertura che non è dedicata al caso Ranucci, questa è una scelta comunque da segnalare anche solo per originalità, Trump atto di accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. Ovviamente il caso Lavitola torna nella prima pagina del quotidiano diretto da Stefano Cappellini, Caso Ranucci, arrestato la Vitola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. Violento terremoto, fa strage in Colombia, anche qui torna insomma il tema del dramma che sta vivendo il popolo colombiano, che abbiamo avuto modo di affrontare soprattutto durante gli approfondimenti di Radio Tremondo curati da Laura Silvia Battaglia. E troviamo anche in prima pagina un riferimento che poi approfondiremo sul tema della politica interna: Lega Lombarda contro Salvini, Fontana serve un passo indietro. Insomma, le tensioni in casa Lega si fanno sentire sempre di più, diventano un tema all'ordine del giorno di molti quotidiani e durante la nostra rassegna stampa avremo poi modo di approfondirlo. Abbiamo oggi il manifesto, che ieri non è uscito ovviamente come di consueto il lunedì, che quindi ritorna su una notizia di ieri, che è ovviamente la questione della rinuncia da parte israeliana della sottoscrizione del piano di ritiro dalla striscia di Gaza, e la foto in prima pagina vede ovviamente Trump e Netanyahu con il titolo «Il miglior amico». Netanyahu fa Netanyahu, smentisce in pubblico il piano di Trump per Gaza e costringe il Board of Peace a fare marcia indietro. Nessun ritiro dalla striscia né Stato di Palestina. I rivali provano a scavalcarlo a destra, ma lui risale nei sondaggi, è in testa. Quindi un recupero rispetto a un tema che comunque il giornale, il manifesto, approfondisce da sempre, e quindi insomma alla prima occasione buona è stata recuperata anche in prima pagina. Torna anche il tema ovviamente della questione migratoria, migranti l'asse che spacca l'Europa, Meloni e la premier danese invocano il Return Hub, la campagna sui confini gonfia l'ultradestra. Anche qui insomma l'accento è sulle notizie che sono arrivate da ieri, sulla creazione di questa strana coppia tra parte di una leader della destra conservatrice e una leader socialdemocratica che adesso cercano di muovere l'Europa sul tema della migrazione. Andiamo ora sui giornali che vanno più sul versante filo governativo e apriamo questa pagina con quella del Messaggero, il quotidiano di proprietà del gruppo Caltagirone, che apre ovviamente sul caso di La Vitola. Quindi arrestato La Vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica, il GIP è il mandante ma nessun accordo tra i due. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Poi c'è un riferimento, in questo caso in prima pagina, a Ceuta. Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. La retta dei nostri 007, ponte gestito dai clan. Questa è ovviamente una notizia che cerca di dar forza a quelli che sono gli allarmi poi stati lanciati dalla Farnesina sulla possibile comunque arrivo di migranti dalle frontiere spagnole a quelle italiane, che quindi danno forza alla decisione del nostro paese per la sospensione degli accordi di Schengen. Troviamo in prima pagina anche un riferimento al caso dello Spin Time Labs, dopo 10 giorni nel quale il quotidiano principale di Roma non si è occupato della faccenda. Spin Time occupato, trovati pacchi di hashish, pronti per lo spaccio. Porto franco di illegalità. Insomma, è un tema che poi avremo modo di approfondire durante la nostra sezione degli approfondimenti. Torna in edicola anche oggi L'Avvenire, il quotidiano della CEI, che apre con sempre l'asse danese-italiano. I muscoli in mostra, l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. La Vitola passa agli arresti, contestati metodi mafiosi, è il titolo dedicato ovviamente al caso di La Vitola, mentre troviamo un rapporto molto interessante sul fronte dell'inquinamento, che poi avremo modo di leggere. Inquinato un terzo di mari e laghi, goletta verde, depurazione insufficiente. Troviamo anche oggi il Foglio nella sua consueta versione a fogliata unica, piena di titoli. Segnalo solamente due titoli, ovvero l'editoriale del direttore Claudio Cerasa sul caso di Ranucci, la sudaticcia storia di La Vitola si aggrava di un arresto con aggravante mafiosa, si attendono le verità di Candid Ranucci. Questo insomma è un tema che torna forte, il Foglio è stato sicuramente uno dei giornali che nel proseguo di tutta l'inchiesta sull'attentato a Ranucci ha mantenuto alta l'attenzione sul caso, anche in forte polemica contro il conduttore di Report. E poi troviamo un articolo, Sinistra, la pecora nera d'Europa, da Schengen a Dublino i governi tornano a litigare, con una sorpresa sottaciuta. Dalle politiche migratorie al SAFE, alla difesa, la sinistra italiana è più antieuropeista della destra e per questo anche più isolata. Storie e cortocircuiti. Veniamo così ai giornali più schierati, sicuramente, a livello di posizionamento editoriale a destra con la triade dei giornali di proprietà di Angelucci, che sono Il Giornale, Libero e Il Tempo, che dedicano tutti ampio spazio sia all'interno delle loro prime pagine che negli approfondimenti, negli editoriali dei loro editori, dei loro direttori, sul tema ovviamente di Ranucci. Amici miei, svolta sul caso Report, arrestato Walter Lavitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti, il conduttore tace sui mandanti ma attacca il giornale. Anche qui ovviamente c'è un forte rimando al tema migratorio, l'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini, e torna anche il tema Covid. Covid, ecco le verità di Fratelli d'Italia sui soldi a JC Electronics. È un caso che ha tenuto banco soprattutto settimana scorsa, ovviamente, nel giorno dell'audizione di Giuseppe Conte nella commissione bicamerale d'inchiesta. Passiamo ora al Libero. Una bomba per Ranucci Premier. Lavitola arrestato per l'attentato a Sigfrido. Il movente voleva lanciare la carriera politica del suo amico. Cade il muro di ipocrisia sul Report, il titolo dell'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, che avremo modo poi di leggere durante i nostri approfondimenti. Attenti a queste due, Giorgia e Mette svegliano l'Europa, è invece il titolo dedicato alla questione migratoria. Il Tempo dedica anche qui l'apertura e l'editoriale del suo direttore Daniele Capezzone al caso Ranucci, cozzo e vongole e tritolo, lo spaghettino esplosivo ma solo dimostrativo di Lavitola. Passiamo così alla Verità e chiudiamo insomma la carrellata dei giornali di destra con diciamo una delle mosche bianche all'interno di questo contesto editoriale, sicuramente, che però anche in questo caso decide di aprire sul caso di Ranucci. Arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore Lavitola, per il GIP l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di Report in vista della candidatura al leader della sinistra. Si torna anche sul tema delle migrazioni, tenaglia Meloni, Frederiksen, Weber sull'UE, no ai migranti. Premier italiano e danese del PSE vanno all'attacco. E anche il capo del PPE mette Ursula spalla al muro sugli hub in Africa. Chiudiamo la nostra carrellata di titoli di prima pagina con i due quotidiani economici che troviamo oggi in edicola, che sono ovviamente Il Sole 24 Ore, che apre sulla questione del caro carburanti, carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non riregola. Da marzo a luglio trovate 2.800 violazioni su oltre 3.420 interventi. Al centro delle verifiche anche le frodi per gasolio allungato con acqua. La replica dei gestori, casi limitati rispetto al numero totale dei distributori. Troviamo qui anche un approfondimento molto interessante che poi andremo a leggere. Poi grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. Appunto per sottolineare il fatto che insomma i bacini idrici italiani soffrono particolarmente l'ondata di calore, le più ondate di calore, anche se sembra una sola, che stanno attraversando la nostra penisola. Chiudiamo con Italia Oggi, che apre su gli aiuti 4.0 in rampa di lancio, domande precompilate dal 10 settembre per i finanziamenti agevolati fino al 75% degli investimenti ad elevato contenuto tecnologico delle imprese del Mezzogiorno. Si conclude così la nostra carrellata di titoli di prima pagina. Possiamo passare ora alla parte di approfondimento.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
2: Ed eccoci qui, stavolta sono stato più pronto di ieri, quindi sono riuscito a recuperare subito il primo approfondimento che vi voglio proporre. Ovviamente non ci possiamo esimere dall'affrontare quello che è il caso, si proporrà di essere il caso dell'estate, che è ovviamente quello che riguarda Walter Lavitola. E io inizierei con un articolo di cronaca della giornata di ieri, che è firmato da Giuseppe Scarpa sulla seconda pagina di Repubblica, quella che apre lo sfoglio. Ranucci ha arrestato Lavitola, l'ha tentato per favorire la sua discesa in campo. Un sole feroce batte su Roma. Due Alfa Romeo Giulia dei Carabinieri attraversano la città svuotata dall'agosto e puntano verso Monteverde Vecchio, quartiere residenziale incastonato tra Villa Vampiri e il Giannicolo. Destinazione, casa di Walter Lavitola, il ristoratore, il faccendiere, l'ex direttore dell'Avanti, l'uomo del grande ricatto a Silvio Berlusconi. Questa volta, secondo la procura di Roma, è la mente dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. È da poco passata l'una, in piena ora di pranzo, quando i militari citofonano. Il portone si apre e una decina di carabinieri scompare dentro il palazzo, diretta all'appartamento. Difficile immaginare la Vitola sorpreso. Da giorni ripeteva di aspettarsi l'arresto. Fuori, intanto, la strada si popola di telecamere, fotografi e cronisti. Dentro si aprono armadi e cassetti. È la seconda perquisizione dopo quella del 4 luglio, in giorno in cui la Vitola aveva scoperto di essere diventato protagonista dell'inchiesta della DDA di Roma guidata da Maria Cristina Palaia. Per i PM Carlo Villani ed Edoardo De Santis sarebbe stato lui a dare a Clesio Tavares Gomez il mandato di trovare uomini capaci di procurarsi dell'esplosivo e farlo saltare davanti casa di Ranucci. Un piano apparentemente assurdo, fare del bene all'amico, fare del male all'amico per fargli del bene. La bomba, sostiene il GIP, avrebbe dovuto trasformare il conduttore di Report in un bersaglio della criminalità organizzata, metterlo al riparo da tentativi di estrometterlo dalla trasmissione e moltiplicarne la popolarità in vista di quella discesa in politica alla quale la Vitola lavorava almeno dal 2024. E attraverso l'ascesa dell'amico, all'oscuro del piano criminale, ritagliarsi anche lui un posto di rilievo nel panorama politico italiano. A trasformare l'idea in un attentato sarebbe stato Clesio Tavares, l'amico che la Vitola chiamava figlio mio. Si erano conosciuti 10 anni prima nel carcere di Secondigliano e per quasi 4 mesi avevano condiviso la stessa sezione, seppur in celle diverse. Clesio sarebbe diventato la cerniera con cui gli uomini indicati come esecutori materiali: Antonio Passariello, Pellegrino Davino, Saverio Mutone e Marica De Filippis. Una Fiat 500X nera presa a noleggio, un ordigno di gelatina da cava e, alle 22.17 del 16 ottobre 2025, la notte di Pomezia si illumina per l'esplosione davanti alla villetta del conduttore di Report. Quasi 10 mesi dopo, alle 14.30, il pontone di Monteverde si riapre. Stavolta ne esce la Vitola, camicia azzurra, jeans e scarpe da ginnastica. Fa pochi passi verso la Giulia scura mentre fotografi e telecamere gli si stringono addosso. Sale sul sedile posteriore, lo sportello si chiude. Questa, diciamo, è una cronaca molto puntuale dei fatti della giornata di ieri, su cui però ovviamente rimangono molte domande. Io, per una questione anche di correttezza, cerco di sottoporre ovviamente i due lati della faccenda. C'è chi spinge ovviamente su una piena consapevolezza da parte di Ranucci dei piani di la Vitola, c'è chi invece ovviamente constata l'assurdità del tutto, l'assurdità di questo piano e soprattutto comunque la presenza di una bomba che ha messo in pericolo la famiglia dello stesso conduttore di Report. E questo è il dubbio effettivamente che muove Luciano Tancredi sulle pagine della Stampa a pagina 21 nel suo editoriale. Sembrerebbe un'inchiesta chiusa, ma non è così. Al di là dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare messa ieri, molti sono i dubbi che restano da chiarire. Perché su quella che a un primo impatto poteva sembrare una farsa plautina o una commedia degli equivoci, se non fosse che il giornalista Sigfrido Ranucci e la sua famiglia avrebbero potuto rimetterci la vita, si allungano ombre inquietanti, che potrebbero riservarci nei prossimi giorni colpi di scena degni di un thriller di Nolan, o solo la versione comica di un film di spionaggio. Copyright Dagospia. Nei corridoi della politica e della RAI si ricama da mesi sul ruolo del giornalista e dei compagni di merende che, tra i tavoli del bistro romano, stavano immaginando e preparando la sua discesa politica. L'impressione diffusa nel tantam che coagula e spesso inquina politica e giornalismo è che ci sia chi sta cercando spasmodicamente prove per dimostrare che Ranucci sapesse dell'esplosiva idea di la Vitola, o quantomeno che abbia volutamente voltato la faccia di fronte alle manovre del faccendiere. Illazioni, al momento. Le fazioni pro e contro Sigfrido si fronteggiano. C'è dunque chi, sull'altra sfonda, suggerisce che tutta l'operazione sia stata creata ad arte per minarne la credibilità, per liberarsi così di uno degli ultimi baluardi di resistenza nei palinsesti Rai, da sempre inviso a Telemeloni. Il personaggio La Vitola, faccendiere di lungo corso e di amicizie pericolose, soprattutto a destra, si attaglia del resto a trame di ogni tipo e colore. Attorno all'inchiesta si aggirano corvi e spuntano tesi più o meno fantasiose. La mano di Putin della guerra ibrida, i servizi segreti, che in queste storie non mancano mai, Qualcuno insinua della manina di La Vitola in alcune inchieste di Report. Intanto nei corridoi di via Teleuda si sussurra spaccature interne alla redazione sempre più accentuate. Rai, politica, poteri occulti e ambizioni personali, racchiuse in quella chat finita negli atti dell'ordinanza. E tra 2 anni fa il presidente. Tutto si mescola e tutto sembra finalmente chiaro, per poi tornare all'improvviso nell'opacità, nel porto delle nebbie che è la cifra del paese. L'arresto di La Vitola e la ricostruzione contenuta nell'ordinanza del GIP Iole Moricca spiegano oggi la dinamica dell'attentato e i ruoli dei presunti colpevoli, ma non fanno ancora piena luce sulle reali intenzioni e sul contesto nel quale è maturato. Il nome del presunto mandante appartiene a quella storia italiana nella quale giornalismo, politica, affari e relazioni personali si sono spesso intrecciati in modo opaco. Non basta sapere chi avrebbe materialmente acceso la miccia del 16 ottobre dell'anno scorso a Pomezia, davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Non basta individuare il presunto mandante. Bisogna capire il reale movente, la rete di rapporti, il perché di quell'attentato e soprattutto se esistano altri livelli della vicenda ancora da scoprire. Insomma, una ricostruzione che cerca ancora verità sulla vicenda, molto distante invece da quella che viene proposta nell'editoriale di Libero dal direttore Alessandro Sallusti, per cui invece con l'arresto di La Vitola sostanzialmente il caso si chiude qui e la verità sarebbe emersa del tutto. Più che una tragedia, il caso La Vitola-Ranucci assume sempre più i contorni della commedia all'italiana, tipo Toto Truffa, in cui il protagonista vende a un turista boccalone la Fontana di Trevi. Il nostro duo investigativo aveva mire più alte. «Tra 2 anni sarei premier di questo paese», scrive La Vitola, arrestato ieri come mandante del finto attentato sotto casa del giornalista dell'ottobre scorso, al compare Ranucci che abbozza per nulla sorpreso. Già, per i magistrati che stanno tirando le fila di questa vicenda, la bomba era dimostrativa, nel senso che doveva dimostrare quanto importante e temuto era il giornalista idolo della sinistra e dell'Associazione Nazionale Magistrati con mire politiche personali in sotto casa del giornalista dell'ottobre scorso. Al compare Ranucci che abbozza per nulla sorpreso. Già, per i magistrati che stanno tirando le fila di questa vicenda, la bomba era dimostrativa, nel senso che doveva dimostrare quanto importante e temuto era il giornalista idolo della sinistra e dell'Associazione Nazionale Magistrati con mire politiche personali in linea con il suo narcisismo. Ranucci sapeva del piacere che gli stava confezionando

per sé, non credo abbia più i requisiti, ammesso che li abbia mai avuti, per confezionare e condurre uno dei più importanti programmi di informazione della Rai Servizio Pubblico. Ora tutti a chiedersi che cosa farà e dirà la Vitola per provare ad accorciare una detenzione che si preannuncia lunga. L'accusa parla di metodo mafioso in combutta con gli esecutori materiali già in carcere. L'uomo è capace di tutto, la sensazione è che ne vedemo delle belle. Al puzzle mancano ancora diversi tasselli ed alcuni di questi riguardano proprio quanto il sistema La Vitola Ranucci fosse riuscito a inquinare il programma Report. Insomma, qui non solo vengono lanciate delle ombre sull'effettiva consapevolezza di Ranucci sul piano criminale di La Vitola, anche qui però, insomma, parliamo di un arresto, ci sono indagini in corso ovviamente e soprattutto si deve arrivare a un processo sulla questione, ma si lanciano ombre addirittura sul programma Report, che è un tema che ovviamente poi spero diventerà anche approfondimento all'interno del nostro filo diretto. Ed è una questione molto importante, ripeto, in questo momento c'è bisogno di far lavorare i magistrati, c'è bisogno di arrivare al processo, c'è bisogno che arrivi la verità su questa vicenda. Al tempo stesso però, insomma, non bisogna mai mettere in dubbio il ruolo del giornalismo d'inchiesta, che è forse la più alta rappresentazione di servizio pubblico che ci possa essere in questo senso, e quindi è fondamentale difenderlo. E in questo paese, insomma, questo tema non è all'ordine del giorno, basti solo pensare al fatto che l'Italia ancora non ha dato attuazione alla direttiva europea che si impegna nella lotta contro le querele temerarie. Io direi di chiudere anche la possiamo definire la triste pagina della vicenda Ranucci, in attesa ovviamente dei suoi sviluppi che sicuramente ci accompagneranno per tutta la settimana. E possiamo tornare a parlare di esteri, parliamo di Europa, parliamo della questione migratoria ovviamente e parliamo della grande sorpresa da virgolette, perché in realtà questo è un asse a cui si lavora oramai da settimane, ovvero la nascita di un binomio socialista-conservatore per permettere di affrontare la questione migratoria all'interno del continente europeo. Un binomio guidato appunto dalla nostra premier Giorgia Meloni e dalla premier danese Mette Frederiksen. Per questo vi leggo la cronaca che arriva da Berlino dell'inviata del Corriere della Sera a pagina 6, Irene Soave. Un post Instagram in collaborazione, come nelle generazioni più giovani fanno le amiche, per dire che certo veniamo da posizioni politiche molto diverse e non siamo d'accordo su tutto, ma siamo in Europa le uniche due donne a capi di governi e unite nel desiderio di proteggere l'Unione. Così, in inglese, la premier danese Mette Frederiksen ha postato ieri una dichiarazione condivisa con l'omologa italiana Giorgia Meloni, quasi a ratificare la sintonia che aveva già dato luogo giorni fa alla stesura della lettera all'UE dei leader europei sulla crisi di Ceuta. L'iniziativa, per diverse fonti di stampa, era stata proprio della strana coppia Meloni-Frederiksen, una conservatrice e l'altra socialdemocratica. Unite, hanno scritto ieri, da un orgoglio per le nostre radici cristiane e da una posizione chiara, proteggere l'Europa. Non accettiamo l'immigrazione incontrollata e sosteniamo politiche migratorie severe sia nei nostri paesi che nell'Unione, scrivono Frederiksen e Meloni. Nessuno può negare che l'immigrazione illegale abbia un impatto negativo sulle nostre società. Il post poi invoca la costruzione di return hubs, cioè di strutture in paesi extra-UE dove collocare i migranti su cui pesino provvedimenti di rimpatrio. Migrazione illegale e non più irregolare. Return hub, parole che fanno parte del nuovo lessico di un'ampia collaborazione recente dei partiti moderati di centrodestra di tutta Europa. Alla recente convention del PPE a Vienna è stata redatta ad esempio una risoluzione di 3 pagine all'attenzione della Commissione. Prevede modifiche al diritto d'asilo nei paesi UE che in sostanza dovrebbe poter essere rifiutato quasi sistematicamente e contiene per la prima volta nero su bianco emendamenti proposti dalla CDU tedesca, il partito di governo che nell'imminenza delle elezioni regionali subisce sul tema migranti la concorrenza dell'ultradestra di AfD, che chiede di riconoscere agli Stati membri il diritto di rifiutare l'avvio di una procedura di asilo. In 2 circostanze, quando la migrazione viene strumentalizzata da un paese terzo, caso che potrebbe comprendere la crisi di Ceuta,
e quando il

0: migrante tenta di entrare illegalmente nell'UE da un paese terzo sicuro. E questo sarebbe il caso della giovane somala che la Germania in questi giorni sta rimandando in Italia, il paese terzo sicuro da dove è arrivata. Quello a cui stiamo assistendo, secondo me lo sottolinea molto bene Irene Soave, è ovviamente un tentativo da parte di molti governi europei di cercare delle risposte alla questione migratoria, ma è un tentativo che dipende soprattutto dalle pressioni che stanno arrivando dai movimenti di ultradestra che continuano a crescere in tutti i principali paesi europei. Alternative for Deutschland in Germania, noi ovviamente abbiamo Futuro Nazionale, che oggi non è comparabile ovviamente a livello di numeri, ma che rappresenta il partito più in crescita del panorama politico italiano, e sono partiti che spingono l'asticella sul tema della migrazione a delle vette mai raggiunte, parlando apertamente di remigrazione. E in questo senso, insomma, buona parte dei governi europei cercano quasi di adeguarsi. E però facendo venir meno, in questo senso ovviamente, una delle principali caratteristiche dell'Unione, che è quella di mai voltare le spalle a chi cerca sostegno e una vita migliore. E su questo imbruttimento anche del discorso pubblico sulla questione migratoria, secondo me una delle riflessioni più puntuali arriva dalle pagine di Domani e la firma Christian Raimo, quel lessico sui migranti che ci fa regredire, le parole invecchiate e poco coraggiose. La scorsa settimana è stata la peggiore da anni per il discorso pubblico sull'immigrazione. Il securitarismo ha surclassato ogni forma di retorica. Rafforzare le frontiere esterne, combattere i trafficanti, rendere più efficaci i rimpatri, eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali, il feroce e inefficace modello Albania, rivendicato come matrice da replicare. 100 morti lasciati senza lacrime e i ragazzini di Ceuta sono ancora nelle sclave a vagare. Il 1 agosto Meloni ha ribadito su X come le immagini di Ceuta dimostrino l'urgenza di alzare muri. Lo stesso giorno il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka in classe e, in parallelo, corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe. La famiglia migrante è accusata di essere un agente di regressione culturale e il bilinguismo, che la ricerca in linguistica considera una risorsa cognitiva, una contaminazione da bonificare. Nella stessa intervista, Valditara ha collocato la propria posizione con precisione lessicale. Sono per l'integrazione e non per l'inclusione. È un paradigma che il ministro ha fatto proprio altre volte, volendo marcare una distanza esplicita rispetto alle politiche di inclusione e di fatto però confondendo integrazione con assimilazione. Attraverso questa confusione lemmatica, il discorso sull'immigrazione fa ogni giorno giganteschi passi indietro a concezioni vecchie di secoli. Di fronte allo scena e provocazione nazista della remigrazione ormai diventata ordinaria, il centrodestra prova a smarcarsi da Vannacci ritirando fuori il concetto di assimilazione, dopo che questa parola è stata per 30 anni tabù rispetto a cui tutte le altre si definivano. Chi è straniero verrebbe accolto a condizione di sparire come straniero, di adottare lingua, costumi e valori della maggioranza fino a diventare indistinguibile. La trovo una riflessione molto puntuale questa, che analizza come si sta evolvendo il linguaggio della politica, le spinte che stanno arrivando appunto da quei movimenti di destra estrema che crescono in Europa e anche ovviamente l'adattamento che stiamo assistendo all'interno del contesto istituzionale europeo. Però, come sottolinea bene Raimo, a mio avviso, di fatto un abbruttimento del discorso pubblico in questo senso. Chiudiamo la pagina di esteri, ovviamente, facendo anche una ricognizione su quanto accaduto in Colombia, un sisma gravissimo di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, di cui abbiamo parlato approfonditamente all'interno, appunto, come abbiamo detto in precedenza, di Radio Tremondo, e che trova spazio nella pagina 5 del manifesto in un articolo firmato da Claudia Fanti. È iniziato con un terremoto di magnitudo 7.4, il più potente registrato in Colombia dal 1979, il mandato di Abelardo de la Espriella, insediatosi alla guida del paese da soli 4 giorni. Un nuovo violente sisma, dopo quelli devastanti del 24 giugno in Venezuela, e quello di 7.3 in Messico, al largo delle coste del Chiapas, del 17 luglio, senza contare i frequenti terremoti di magnitudo compresa da 4.6 e 6.9 in Cile e in Perù. Un periodo di forte instabilità sismica, quello che sta attraversando l'America Latina, che si aggiunge, i mali non vengono mai da soli, all'attuale fase di massima turbolenza politica, nel segno dell'avanzata apparentemente incontenibile dell'estrema destra. E mentre sono iniziate le operazioni di soccorso nelle diverse regioni del paese, puntuale è arrivata, dopo una riunione nella sala di crisi dell'Unità Nazionale per la gestione del rischio di disastri, la dichiarazione dello stato di emergenza da parte di Delia Spriella, che già ore prima su X aveva voluto trasmettere il messaggio che con lui il paese è in buone mani. Ho assunto direttamente la guida della risposta all'emergenza a San José del Palmar, la zona ovviamente dove si è generato il terremoto, aveva rassicurato, ordinando l'istituzione di un posto di comando unificato per coordinare le operazioni e annunciando il suo trasferimento a Pereira nelle prossime ore, per sostenere le persone colpite e monitorare la risposta governativa. Questo è un governo che risponde, che è impegnato a fianco della popolazione e che non lascerà soli i suoi cittadini. Ovviamente l'augurio è che il meccanismo della solidarietà internazionale, che si è mosso anche per gli altri sismi che hanno colpito i territori sudamericani, si muova anche in questa occasione. Veniamo ora alla polemica politica italiana, argomento sicuramente molto meno serio in questo senso, e soprattutto analizziamo quelli che sono i mal di pancia all'interno della Lega, che insomma nella scorsa settimana ha visto un duro vertice all'interno del direttivo lombardo che mette in dubbio la leadership di Matteo Salvini. Questo viene analizzato da un articolo di Cesare Zapperi sul Corriere della Sera a pagina 15. Forse come mai nel direttivo lombardo di venerdì scorso Matteo Salvini si è sentito ripetere con toni e parole diverse l'invito a passare la mano. È il segno di settimane, se non di mesi difficili, per la Lega, in calo di consensi e alla ricerca di nuovi spazi politici a fronte dell'arrembante ascesa di Futuro Nazionale dell'ex vice segretario Roberto Vannacci. Sullo sfondo, sempre più vicino, un raduno di Pontida che questa volta rischia di trasformarsi in un crocevia decisivo per le sorti del partito. Salvini aveva inusualmente convocato il direttivo lombardo proprio per cercare un chiarimento con i malpancisti e per riportare proprio sul sacro suolo bergamasco, con una squadra rinnovata, come dal suo annuncio, alla conquista della doppia cifra che considera ancora alla portata di mano. Ma l'esito della riunione non è stato proprio in linea con gli auspici. Perché se è vero che raramente si è udito invocare le dimissioni di un leader, certo è stata una primizia assoluta sentire nel Santa Sanctorum leghista di Via Bellerio una vice segretaria federale, Silvia Sardone, derubricare l'autonomia differenziata, una delle battaglie fondative del Carroccio e comunque l'unica riforma approvata dal centrodestra in questa legislatura, come qualcosa che non interessa alla gente. Parole che sono suonate sacrileghe nel giorno in cui si ricorda Gianfranco Miglio, l'ideologo della Lega Federalista, scomparso 25 anni fa. Nelle intenzioni di Salvini, tutto avrebbe dovuto rimanere confinato nei poco confortevoli ambienti della sede leghista, ma il passaparola ha preso il sopravvento e di bocca in bocca ha portato all'esterno i contenuti di un dibattito in cui è parsa evidente la spaccatura tra il gruppo dirigente del partito, da Salvini a Sardone, passando per i deputati Luca Toccalini, Paolo Formentini, fino alla ministra Alessandra Locatelli, e i quadri lombardi. Molto interessante ovviamente questo tema del passaparola, che dimostra come queste tensioni interne si cerca sempre di nascondere, ma poi anche appunto per favorire lo scontro all'interno del partito, notizie su questi eventi arrivano sempre ai giornali e alla stampa. Veniamo ora a... Io torno sulla vicenda di Spin Time, appunto riprendendo l'articolo che troviamo oggi in Messaggero. Sono contento di vedere che al 11° giorno di emergenza sanitaria al di fuori, nel centro delle strade di Roma, il principale quotidiano romano si accorga della questione e ci dà di un articolo. Perdonatemi la piccola polemica al riguardo, lo fa con toni molto negativi ovviamente. Si parla appunto di hashish trovato all'interno del palazzo pronto dello spaccio e soprattutto con la firma di Luisa Urbani si ricostruisce nella pagina 7 una storia di quella che è stata l'occupazione di Spin Time. Una storia ovviamente che però racconta, a mio avviso, solo una parte della questione. Quello dello Spin Time è una storia che va avanti da oltre 10 anni, una storia fatta di procedimenti penali, parti abusivi, debiti, sequestri, inchieste e roghi. Una storia iniziata il 12 ottobre 2013, quando quello che era il palazzo dell'ex Indapt, un immobile di circa 17.000 metri quadrati nel quartiere Squilino a Roma, venne sottratto ai legittimi proprietari. Circa 300 persone sostenute dal Movimento per il diritto a abitare Action occuparono lo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme. Il tutto però senza il consenso dei proprietari, che presentarono una denuncia a seguito della quale venne instaurato un procedimento penale. Nel frattempo, con il passare degli anni e tra le preoccupazioni dei residenti della zona, il palazzo è diventato molto di più. Le persone che ci vivono dentro aumentano e l'occupazione si trasforma in una realtà articolata e legale. Da dormitori a centro sociale, una forte alamo dell'ultrasinistra che ospita concerti e eventi di ogni tipo. Gli abusivi danno un nome al progetto, facendo nascere Spin Time Labs. Una sorta di comunità autogestita e un palazzo che pian piano viene trasformato. Gli occupanti ricavano appartamenti e spazi comuni per realizzare attività all'interno aperte al pubblico. Non solo convegni, feste a pagamento come compleanni e lauree, ma anche laboratori di falegnameria. C'è di tutto dentro lo stabile. Occupanti e sostenitori lo chiamano cantiere di rigenerazione urbana, ma sulla carta l'occupazione rimane priva di titolo. Ecco, abbiamo affrontato il tema anche nella puntata di ieri e lo abbiamo affrontato in tutti altri termini. Questa è certamente una parte della storia di Spin Time, però, come abbiamo visto ieri, quando si vuole approfondire questo tema, forse sarebbe il caso di cercare di allargare lo sguardo e anche vedere l'altra parte della storia in questo senso. Il Messaggero oggi manca di farlo. Chiudiamo, dopo la cronaca, io passerei a due approfondimenti molto interessanti sulla questione climatica. Insomma, non ve lo devo dire io che in questo momento in Italia fa molto caldo, non piove, quindi buona parte del nostro territorio soffre gli effetti della siccità, con impatto molto importante su quella che è la nostra agricoltura, ma non solo questo, perché la crisi climatica colpisce anche sul tema dell'inquinamento dei nostri mari e fiumi. E questo è un focus che secondo me viene centrato perfettamente dal dossier di Legambiente a firma di Marco Birolini, che oggi viene presentato sulla pagina 6 dell'Avvenire. Mari e laghi italiani stanno sempre peggio. Le diagnosi, cruda e impetosa, arriva al termine del tradizionale tour di Golletta Verde e Golletta dei Laghi. Su 391 campionamenti effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente sulle acque marine e lacustri in 19 regioni, ben il 34% è infatti risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, ossia oltre un terzo di campione d'acqua su 3. Un quadro generale che purtroppo conferma quello emerso lo scorso anno, senza registrare miglioramenti significativi. Trend negativo anche per i laghi. Il 34% registrato nel 2026 è il dato peggiore degli ultimi 7 anni, dal 2000 al 2026. A pesare sullo stato di salute del mare e dei bacini interni sono in primis due fattori: la mala depurazione e la crisi climatica. La prima è una piaga diffusa nel ben paese. Stando ai dati del Ministero dell'Ambiente, ci sono ancora 514 centri urbani, popolati da 14 milioni di abitanti, che scaricano in maniera fuorilegge. Il resto dei problemi lo crea un Mediterraneo sempre più caldo, mentre i laghi vanno in secca. Secondo i dati di Legambiente, negli ultimi 6 anni, tra maggio e settembre, la temperatura media della superficie del Mar Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Nell'entroterra, invece, tra i laghi in maggior sofferenza a causa della siccità prolungata e delle alte temperature ci sono il lago di Seo e il lago Maggiore, che ha perso il 76% del volume invasato. E per concludere la nostra parte di approfondimenti e rimanere però sul tema della siccità e dell'impatto che ha sulla nostra economia, io penso che non ci sia modo migliore se non leggere l'approfondimento a firma di Nello Naso sul Sole 24 Ore di oggi, che addirittura apre lo sfoglio del principale quotidiano economico-finanziario italiano, che comunque aprire sulla questione climatica è sempre una scelta da, secondo me, celebrare in questo senso. che è dedicata ovviamente alla questione del Po. Il Po ha i grandi laghi in secca, agricoltura in siccità estrema. La portata del fiume è un terzo del normale, gli invasi di Maggiore e Como sono al 5% del riempimento, stato d'emergenza per 101 comuni di Piemonte e Lombardia, in 24 l'acqua viene erogata con le autobotti. Il peggio, molto probabilmente, non è ancora arrivato. Nonostante il Po a Torino sia già ridotto a un pantano da cui emergono alghe e rifiuti, e in tutti i punti di rilevamento più importanti, le portate del fiume siano ben più basse dei livelli storici. Piacenza, Cremona, Reggio Emilia, Mantova, il delta con le intrusioni di acqua salata che rischiano di pregiudicare i raccolti e l'utilizzo delle risorse del fiume anche per scopi irrigui. Il peggio sono le previsioni meteorologiche che indicano per i prossimi giorni il passaggio di perturbazioni che provocheranno solo sporadici temporali estivi. Un'aspirina a un moribondo. I temporali sono idonei ad abbassare leggermente le temperature, ma non a variare la portata del Po, molto probabilmente destinata a diminuire ancora. Temporali e non pioggia costante per molte ore, quello di cui avrebbe maledettamente bisogno in questo momento tutta la pianura padana. Con queste previsioni, assieme al grande fiume, il padre della pianura, come lo definiva Gianni Brera, sono destinati a rimanere a livelli molto inferiori alla media anche i laghi, eccetto il Garda, e di conseguenza gli altri fiumi e i canali del sistema di irrigazione di tutto il territorio. Con questo allarme che dal Sole 24 Ore viene lanciato ovviamente per lo stato di siccità che ha colpito il nord Italia e tutta la pianura padana, si conclude la nostra parte di approfondimenti, si conclude la nostra parte di rassegna stampa. Possiamo ora passare al filo diretto con gli ascoltatori.
1: Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna. Europa e musica afroamericana. Passaggio al Novecento tra affinità e contaminazioni di Danilo Blaiotta.
4: Voi direte cosa c'entra Dvorak con il jazz? Perché Dvorak c'entra con la musica americana?
3: L'interesse di alcuni grandi compositori europei per i nuovi linguaggi musicali d'oltreoceano. Fino al 14 agosto alle 13, quando a Radio 3 suona Luna.

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande a Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ed eccoci qui con il nostro filo diretto dedicato a voi ascoltatori di Prima Pagina. E io non perderei altro tempo perché i temi sul piatto sono veramente tanti, quindi sono molto curioso di ascoltare le vostre riflessioni e le vostre domande al riguardo. Quindi partirei con la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Laura, telefono dalla Liguria, ma sono residente a Pisa. Senta, io ho sentito stamattina una notizia che mi ha fatto rizzare i capelli in testa, perché mancano totalmente chi scrive o chi pensa certe cose, si vede che non ha letto assolutamente nulla, quindi siamo in mano degli ignoranti. Allora, sulla faccenda linguistica per i bambini, ho sentito che vogliono fare dei corsi per i genitori, per l'italiano, perché i bambini non disimparino a casa quello che hanno imparato a scuola. Esistono fior di studi, ma tanti, anche di grossi italiani, tipo Katerinov, ex rettore dell'Università di Perugia, piuttosto che Franceschini dell'Università di Trento, che sostengono che a un certo punto invece la lingua materna va mantenuta, e perché poi esiste una lingua sociale che è quella che imparano a scuola, e che i ragazzini che hanno queste competenze di più lingue hanno delle capacità migliori nel recepire altre cose. Io l'ho vissuta sulla mia pelle, perché sono stata 6 anni in un paese anglosassone e mi sono studiata molto bene la faccenda prima di mandare mia figlia a scuola. Ecco.
1: Bene, grazie Laura. No, è una segnalazione corretta, è anche il punto che viene sollevato dall'articolo di Christian Raimond sul Domani, che abbiamo avuto modo di leggere all'interno dei nostri approfondimenti. Il bilinguismo non può essere considerato un fattore negativo, un fattore da eliminare tramite corsi per i genitori, per evitare appunto che i bambini disimparino a casa quello che imparano a scuola. È un messaggio sbagliato quello che viene lanciato da Valditara, è uno dei tanti messaggi sbagliati che viene lanciato sicuramente dal nostro ministro dell'istruzione, che insomma ha dimostrato più e più volte qual è la sua visione del mondo. E secondo me fa bene Raimo a sottolineare che quando Valditara parla di integrazione, in realtà sta parlando di assimilazione, di eliminazione delle culture altrui in favore invece di un totale assorbimento della cultura italiana. In questo senso però si perde completamente quella componente di arricchimento che fa parte della nostra cultura da sempre, perché non mentiamoci, lo sappiamo tutti, la storia del nostro paese la conosciamo tutti, e viene da chiedersi quanto la conosca però il nostro ministro dell'istruzione a questo momento. È fatta di un connubio di popoli e di culture differenti che hanno portato all'elevarsi della nostra cultura nazionale stessa. In questo senso quindi il tema che viene sottoposto, gli emendamenti proposti dal ministro Valditara, vanno contro quella che è la nostra stessa essenza nazionale, e per questo, almeno per mia opinione personale, questa rimane sempre un'opinione personale, vanno completamente rigettati. Possiamo passare con la prossima telefonata. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Sono Alfredo Cafassovitale, la chiamo da Sils Maria.
1: Buongiorno.
3: Guardi, viviamo dei tempi che hanno un sapore rivoluzionario. Ma se di rivoluzione si tratta, a me sembra una rivoluzione senza un progetto. In passato le rivoluzioni sono state ossessionate dal futuro, mentre nelle nostre società il futuro sembra totalmente sparito dall'orizzonte, lasciando spazio a scenari distopici che dipingono il clima, la demografia, l'intelligenza artificiale. Il tradizionale sogno di un futuro migliore delle giovani generazioni lascia sempre più spazio ad una nostalgia delle condizioni di vite passate dei propri genitori, una nostalgia che si è impossessata purtroppo anche delle alternative polarizzate delle politiche dai due lati dell'oceano. Ma davvero l'estremismo fascista e il socialismo sono le alternative cui siamo davanti? Siamo nel 2026 o nel 1926? A me sembra che il problema più grande che abbiamo oggi è che i partiti antisistema hanno imparato a vincere le elezioni, ma poi miserabilmente falliscono nel presentare e portare avanti politiche governative che funzionino davvero, e chi le idee che potrebbero portare avanti il mondo in una direzione migliore le ha, i nostri giovani, già Genova al Fridays for Future, non hanno i numeri per vincere le elezioni e l'unica alternativa che gli lasciamo è quella di trasformarsi in una arrabbiatissima minoranza. Ecco, a me sembra che scevro da una speranza, questo nostro futuro ci presenta una faccia suicidaria.
1: È una riflessione molto interessante, a mio avviso, specialmente sulla questione dei partiti antisistema, perché insomma è quello che abbiamo assistito in Italia. Noi nel 2022 abbiamo visto la vittoria di un partito che si presentava all'estrema destra dell'arco parlamentare, un partito che ha legami forti con una componente che è sempre stata, ha fatto parte ovviamente del dibattito parlamentare, ma che è sempre stata esclusa da ruoli di governo, ovviamente per le sue radici che affondano nei grandi mali della nostra storia del Novecento, che è l'MSI. Quindi un partito che si prometteva di cambiare tutto in molti argomenti. Io ricordo ancora sull'immigrazione, la proposta con cui Meloni si siede al tavolo nel 2022, si presenta agli italiani e lo fa per i 10 anni precedenti, è quella del blocco navale. Ecco, è il 2026, sono passati 4 anni e questo blocco navale non è neanche stato proposto. Perché, come dice giustamente l'ascoltatore, è molto facile per i partiti antisistema presentarsi, alzare la voce, proporre proposte irrealizzabili che andrebbero a scontrarsi con quelli che sono i muri eretti dai nostri organi di garanzia, tra cui il principale ovviamente rimane sempre quello della Costituzione italiana. Eppure queste idee nel loro essere irrealizzabili piacciono. Sono le idee che insomma promulgava Salvini nel 2018 durante il suo golpe del papete. Sono le idee che promuove Giorgia Meloni durante la campagna elettorale del 2022, quelle che in parte soffiano anche sul fuoco della questione sanitaria del Covid per tutto l'anno precedente. Sono le idee che adesso propone Vannacci, ovviamente, che è il nuovo grande vecchio della politica italiana, perché, ripeto, le idee rimangono sempre quelle sostanzialmente. Però al tempo stesso, appunto, sono idee che non guardano mai a un futuro che superi il domani più prossimo. Non guardano mai a un futuro che vada oltre forse la settimana, il mese successivo. Si fermano all'immediato, non costruiscono niente di strutturale, quando in realtà noi viviamo in un mondo che di interventi strutturali ne ha dannatamente bisogno, su tutti gli aspetti. E lo stiamo vedendo appunto anche sulla questione climatica, perché senza un intervento strutturale al riguardo non si può fare niente. Per cui è vero, l'antisistema vince e poi si rivela un nulla di fatto. Certo, è ancora da provare e sarebbe molto interessante provarlo, un antisistema di sinistra capace di vincere con il suo pacchetto di proposte, magari però proposte realizzabili e concrete e sensate in questo senso. Sempre a proposito della questione della Lega, perché ho letto un messaggio che mi ha fatto anche abbastanza ridere, devo dire, ora che il PO, che per la vecchia Lega era quasi sacro, sta soffrendo in modo evidente, cosa farà la nuova Lega per rimediare? Comincerà a occuparsi della crisi climatica? La risposta è no, ovviamente. La Lega è abbastanza presa, come abbiamo visto durante i nostri approfondimenti, dalle divisioni interne. Insomma, c'è una pontida, secondo me, tutta da vivere che si sta avvicinando, in cui Salvini si gioca il posto da segretario. E quindi, insomma, la Lega si preoccuperà di quello e probabilmente le ampolle di acqua sacra che venivano sventolate nelle pontide precedenti dal senatore Umberto Bossi, ecco, quest'anno probabilmente rimarranno vuote. Possiamo procedere con la prossima telefonata? Pronto?
4: Pronto, buongiorno, mi chiamo Vittorio, mi chiamo da Firenze, buongiorno.
1: Buongiorno Vittorio.
4: Senta, io a proposito di crisi climatica, insomma, mi riallaccio un po', no? Cioè, ed è alla Lega. E voglio dire questo qui, dunque, si parla di che manca l'acqua, manca le cose, dico, e la mia domanda è questa, insomma, non è che magari invece di spendere 15 miliardi che, come sappiamo, poi diventeranno 20, 30 forse, e in un ponte che poi tutto sommato serve, ma insomma, vabbè, fino a un certo punto. Non sarebbe meglio, dico, fare delle dighe, degli impianti idrici, dei bacini con acqua che creano, che ci portano acqua per l'irrigazione, acqua per bere, e, da un punto di vista anche penso di paesaggio, possono portare il lavoro del bello e farebbero poi il bene di tutti, ecco. I soldi forse c'è all'agricoltura, cioè, i soldi poi vanno spesi, ma un po' di programmazione, come dice lei, sarebbe importante e anche giusta, ecco, io questo volevo dire.
1: Ma è un punto di vista secondo me corretto. Io diciamo che la mia idea è quella che c'è sempre la possibilità di spendere su più settori nel momento nel quale si scelgono delle priorità chiare. Ecco, questo governo, onestamente, di priorità chiare ne ha indicata una, che è stata quella dell'immigrazione, su cui sono stati spesi molti soldi a vuoto per il progetto Albania. Poi è chiaro, un progetto che probabilmente pagherà i suoi dividendi adesso, ovviamente dopo gli anni di pressioni fatti dall'Italia verso l'Unione Europea per trovare una legittimazione sul modello del Return Hub. Quindi, però, parliamo, per 4 anni l'Italia ha investito quasi 1 miliardo di fondi sul sistema Albania senza ottenere nulla in cambio. 1 miliardo non è poco, bisogna vedere anche quelli che sono i volumi delle manovre finanziarie economiche attuali dell'Italia, parliamo di volumi da 15 miliardi, quindi lo stesso che è previsto, insomma, dallo scostamento di bilancio che, insomma, adesso chiederemo all'Europa per le spese in difesa e soprattutto sulla questione carburanti. Parliamo di manovre molto ridotte su cui anche 1 miliardo incide in maniera non indifferente. Ecco, allora, invece dei Return Hub, forse iniziamo a mettere come priorità la questione della crisi climatica. Forse quel 1 miliardo ha più senso investirlo sotto quell'aspetto. Forse quei 15 miliardi che chiediamo per la difesa ha sì senso, a mio avviso, chiederli, per quanto ovviamente lo stiamo chiedendo a scatola vuota, non sappiamo bene quali siano le condizioni dei tassi di interesse sui safe, e questo sicuramente è un tema che nelle trattative con Bruxelles va chiarito immediatamente. Però ecco, investiamoli per cybersicurezza, che è uno dei fronti sicuramente più caldi delle minacce che arrivano dall'esterno. Non per l'acquisto di carri armati o jet, come viene previsto invece dalla prima fonte di spesa, come scritto nel documento dell'Unione. Però, al tempo stesso, è vero che il riarmo è la principale preoccupazione europea in questo momento, su cui si può avere l'opinione che volete al riguardo, però ecco, iniziamo anche a parlare di crisi climatica a livello europeo, iniziamo a pensare a prestiti che affrontino la questione a livello europeo. Perché l'abbiamo visto, gli incendi stanno scoppiando dappertutto, Francia, Germania, Grecia. A noi riguarda soprattutto la siccità, ovviamente, l'assenza di piogge, ma è un fenomeno che riguarda anche la Spagna. Stiamo soffrendo tutti il caldo, è una questione continentale. Ecco, se vogliamo interventi strutturali, più che allo Stato italiano, chiediamoli all'Unione Europea, secondo me. Prossima telefonata, pronto?
5: Buongiorno, sono Augusta, chiamo da Roma.
1: Buongiorno Augusta.
5: La mia attenzione al momento oggi è stata attratta da questa strana alleanza tra la nostra Presidente del Consiglio e la sua omologa danese. Un'alleanza che accolgo con sbigottimento, non con troppa sorpresa, devo dire. Il richiamo poi alle radici cristiane, quando si parla di respingere degli esseri umani, non lo so quanto sia appropriata. Le mie poche nozioni di cristianesimo non si allineano con questa visione, però vabbè.
1: Chiaro.
5: Il tema che io volevo porre è comunque questa sovrapposizione tra destra e sinistra sui temi fondamentali, sui principi fondamentali, e lascia spazio a chi non vuole votare, perché... Voglio dire, perché andare a votare per l'uno o per l'altro se poi sulle cose fondamentali ci si sovrappone? Se si rinuncia alla difesa dei diritti umani, che per me era la base delle idee di sinistra. Difesa dei diritti umani, cancellazione dei privilegi. Se i diritti non sono di tutti, diventano automaticamente privilegi. Noi siamo dei privilegiati e vogliamo difendere a tutti i costi il nostro privilegio, anche a costo di uccidere, perché questo facciamo respingendo. Uccidiamo, li spingiamo in mare, li spingiamo nelle mani di torturatori, violentatori.
1: È un ottimo intervento, un'ottima riflessione, specialmente sulla questione dell'astensionismo, ovviamente. Ieri, ad esempio, non ho avuto modo di leggerlo ed è un peccato, perché secondo me è una riflessione interessante che arriva da una delle figure cardine di quel periodo di transizione tra prima e seconda repubblica della storia italiana, che è Luciano Violante, che dalle pagine del Foglio parlava appunto di questa sovrapposizione che sta avvenendo sulla questione migratoria tra destra e sinistra. È una sovrapposizione nel quale la sinistra però ha tutto da perdere. Che senso ha? Da un lato fare finta del problema, perché comunque la questione migratoria è un problema, nel senso che è un fenomeno che richiede una gestione per portare a dei frutti positivi che può portare. D'altro canto però non si può fare come fa la Friedrichsen, inseguire la destra, perché appunto poi, come viene segnalato giustamente da Augusta, c'è il rischio che si venga a creare una sovrapposizione che altro non fa che impedire all'elettorato di centrosinistra poi di andare alle urne e di andare a sostenere questi partiti, perché appunto abbiamo costruito nel corso degli ultimi decenni una sinistra socialdemocratica che ha fatto della difesa dei diritti umani il proprio cardine fondamentale in questo senso, e oggi siamo pronti a abnegare a questo cardine nell'ottica di ragionamenti elettorali immediati. Ecco, io capisco allora che effettivamente questo possa spingere un elettore di centrosinistra non andare a votare. Io cerco sempre un pochino di allargare lo sguardo, non vado a negare che negli ultimi anni andare a votare è stato complicato anche per me, quello sicuramente, però alla fine alle urne non ci si va solo per senso civico, ci si va anche analizzando il pacchetto completo che viene portato avanti dalle forze politiche, per cui sì, abnegazione nei confronti dei diritti umani è un tema che deve essere contestato apertamente durante tutte le possibilità di confronto diretto che abbiamo nei confronti dei nostri leader d'area, però al tempo stesso è una questione che poi va analizzata nel taglio più ampio e riguarda invece la proposta di interventi surreale che ci viene messa davanti. Ecco, allora quando decidiamo di non andare a votare chiediamoci sempre che cosa propongono gli altri e che cosa succede se non vado a votare nel momento nel quale vincono gli altri. Questo è il mio ragionamento al riguardo. La prossima telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno. Sono in linea?
1: Sì, sì.
6: Ecco, io riflettevo su quello che ha detto riguardo la siccità estrema che ha prosciugato o quasi alcuni bacini di estrema importanza. Ricordavo che questo inverno è stato l'inverno più piovoso tra quelli degli ultimi anni. Io vivo a Bari, sono Giancarlo, chiamo da Bari, e addirittura ricordo che la diga di San Giuliano, che è tra la Basilicata e la Puglia, è stata costretta a riversare acqua in eccesso perché era troppo piena. In sostanza noi viviamo in un posto dove, noi e in altre parti d'Italia, viviamo in un posto dove l'approvvigionamento idrico dovrebbe essere un fatto di estrema importanza. Però quando si tratta di intervenire su questa problematica, la si trascura sempre. Il PNRR sarebbe stata un'ottima occasione per impiegare convenientemente quel eccesso, diciamo, quell'enorme quantità di denaro per sistemare una volta per tutte l'acquedotto pugliese e altri sistemi che, a differenza dell'acquedotto romano, che ancora oggi è un esempio di ingegneria, continuano a perdere oltre la metà dell'acqua che ricevono al loro inizio. E invece il PNRR purtroppo è stato utilizzato per tutta una serie di mini progetti di dubbia utilità nella scuola e in altre cose, dove arricchiscono pochissime persone senza dare un vantaggio tangibile all'intera collettività. Questo è ancora più frustrante se si pensa che ancora prima del PNRR l'Italia continuava a restituire all'Europa tutta una serie di soldi per finanziamenti che non riusciva a portare a termine. Allora noi siamo solo capaci di buttare i soldi, li buttiamo in banche a rotelle, li buttiamo in monopattini, li buttiamo in tutta una serie di cose che non servono a tutti, ma servono solo a qualcuno. Lei che ne pensa?
1: Ma questo è vero a mio avviso, io credo che sia i fondi europei che abbiamo ottenuto per ripartire dopo il Covid che soprattutto i fondi del PNRR passeranno alla storia come due delle più grandi opportunità mancate per il nostro paese. Se continuo così diciamo che la parola chiave di questa settimana diventa strutturale, però era quello il momento, cioè nel momento nel quale arriva una tale quantità di denaro bisogna iniziare a pensare a quelli che sono i problemi del paese e i problemi più ampi che riguarderanno il nostro futuro e il futuro di questo territorio. E tra questi ovviamente il dissesto idrogeologico, le difficoltà nel approvvigionamento idrico che riguardano buona parte del territorio italiano, soprattutto i territori interni. Io passo buona parte del mio anno a Urbino in questo senso ed è una città che soffre particolarmente tanto le questioni idriche con vari interventi. E non si vede in realtà la volontà politica ovviamente di muovere in questo senso per ottenere dei risultati, per promuovere delle politiche attive che anticipino il problema. Però oramai anticipare il problema è impossibile, il problema è qui, adesso, è reale e ancora oggi noi cerchiamo di inseguirlo invece che appunto provare ad anticiparlo appunto è impossibile. Però continuiamo a vivere una questione di emergenza, è una delle parole cardine della politica italiana, l'abbiamo visto anche ieri, anche qui nel nostro filo diretto, l'emergenza migranti, l'emergenza Maranza, l'emergenza climatica, è tutta un'emergenza, però l'emergenza vuol dire che è un fenomeno che ti arriva addosso, verso il quale tu non sei preparato, un'emergenza può essere un terremoto come quello che ha colpito la Colombia, quella è un'emergenza. La crisi climatica non è un'emergenza, è un'evidenza scientifica che noi abbiamo da anni in questo senso, per cui abbiamo cercato accordi per arrivare preparati che non abbiamo rispettato e questo ovviamente ci porta oggi a doverla inseguire. Lo stesso vale per le questioni migratorie ovviamente, parliamo di questioni, cioè l'emergenza migratoria è un fenomeno che oramai colpisce il nostro paese da quanto? 40 anni? Non è più un'emergenza, è un fenomeno strutturale che come tale va governato ovviamente nel miglior modo possibile. La tematica dell'emergenza lo impedisce e questo vale anche ovviamente per l'approvvigionamento idrico, come giustamente sottolineato. Quindi un ottimo spunto di riflessione a mio avviso. Passerei con la prossima telefonata.
7: Pronto?
1: Pronto.
7: Pronto, sono Alma da Roma. E quello che mi chiedevo con grande dispiacere, diciamo, è come mai la questione di Gaza sia così regredita nelle cronache e in un periodo ancora, diciamo, che porta verso un peggioramento, perché anche con l'ultimo incontro che Netanyahu ha fatto in America, rifiutando una richiesta, diciamo, di limitazione, di invasione, comunque da parte del governo israeliano è stata rifiutata, e come mai non veniamo informati di quello che sta succedendo? Forse sono rimasti, mi chiedo a volte, a palestinesi viventi in quella striscia oppure già sono morti tutti, in modo che pace a questa questione, tutto finisce con l'invasione che conosciamo. C'è gente senza cibo, ci sono i bambini che continuano a morire per mancanza di medicinali, cibo e acqua, e non solo, la cosa scandalosa è che i bambini stessi sono diventati cibo per i ratti.
1: Questo fattore è tristemente reale ovviamente, lo assistiamo in realtà con tutti i grandi temi che arrivano dalla politica estera che, diciamo, nel momento nel quale emergono occupano le prime pagine, le aperture di sfoglio dei quotidiani per 2-3 giorni, ma poi tendono a scivolare fino al prossimo aggiornamento. Così è stato per Gaza, ad esempio, dalla sottoscrizione del cessate il fuoco lo scorso ottobre, la questione palestinese sicuramente ha perso rilevanza mediatica. Ma noi sappiamo benissimo, per chi si informa sul tema, Scomodo lo fa costantemente, siamo uno dei giornali che lavora principalmente sulla questione ovviamente della striscia, il massacro a Gaza ha continuato anche nel pieno del cessate il fuoco, si è esteso alla Cisgiordania, alle violenze dei coloni ovviamente che cercano di togliere ai palestinesi una terra che a loro è riconosciuta. Ecco, tutto questo è reale, Tutto questo però fatica per questioni semplicemente di scelta editoriale molto spesso. Si rincorre il caso del giorno, ovviamente. In questo caso ovviamente abbiamo visto le aperture di sfoglio di tutti i quotidiani nazionali sono dedicate al caso Ranucci, ma non parliamo delle prime 2-3 pagine, parliamo di approfondimenti da 6-7 pagine di giornale, lunghi, lunghi, su tutte le sfaccettature possibili di un caso che attende ancora ovviamente il giudizio di un processo per poter essere chiarito del tutto. Quando le emergenze rimangono tali al di fuori del nostro contesto di casa, e questo varrà per la Colombia ovviamente, perché oggi è sulle prime pagine dei giornali perché ha subito una scossa violenta e che probabilmente nel giro di massimo 2 giorni, come fu per il Venezuela ad esempio, dai giornali italiani non abbiamo più aggiornamenti su come procede la ricostruzione in Venezuela, invece quello è stato un dramma che è stato sottolineato più e più volte nel momento in cui è scoppiato. Il rischio ovviamente anche per il terremoto in Colombia è che questo tema scompaia dalle prime pagine dei giornali e che insomma nessuno se ne lamenti sostanzialmente. Invece è bene tenere costantemente l'attenzione su questi temi, anche al di fuori di quella che è l'agenda che viene imposta dai giornali nazionali, ovviamente nel pieno rispetto delle scelte editoriali che fanno, è chiaro che sono importanti anche quelle. Possiamo andare con la prossima telefonata, pronto?
8: Pronto, buongiorno, Giulietta da Bologna.
1: Buongiorno.
8: Ho mandato un messaggio, diciamo, stimolata dalla lettura dell'articolo di Raimo e devo dire, trovo questa stucchevole, onestamente, questa così discettazione sul concetto di assimilazione, integrazione, e mi fa tenerezza che ancora la sinistra parli in questi termini, così come mi fa tenerezza la proposta di Valditara. Cioè, qui la mia impressione è che non si faccia mai il focus sul tema. Abbiamo una gioventù che quale cultura italiana stiamo parlando? Che pericolo di assimilazione c'è, in ipotesi? Che siamo ormai tutti contaminati da una mass media globale di idiozie del capitalismo post avanzato, non so neanche più come definirlo, iperconsumista, ipernichilista. Cioè, veramente, c'è qualcuno che parla avendo cognizione della realtà giovanile? Io un po' per lavoro alcuni giovani li vedo, ma alcuni prossimi alla terza media non sanno praticamente parlare in italiano, ma dico in generale. È un tema gravissimo, serissimo, così come quello dell'immigrazione, che andrebbe cominciato a essere trattato in modo serio, non comprese posizioni ideologiche, discettazioni in questi termini così sofisticate. Mi sembra veramente fuori target, ecco, rispetto alla situazione, e questo era il motivo del mio intervento.
1: No, è una riflessione interessante, a mio avviso. È vero, insomma, è complicato parlare di una cultura italiana nel momento nel quale viviamo l'epoca ovviamente dell'iperglobalizzazione e soprattutto subiamo, tra virgolette, da decenni un'offensiva culturale da parte di partner occidentali, ma non solo, perché sta arrivando anche, ad esempio, mi viene in mente dalla Corea del Sud, l'importanza insomma della penetrazione culturale negli altri paesi, del soft power che modifica anche quelle che sono state in primis le nostre abitudini di consumo e poi anche i nostri canoni culturali. In questo senso è un fenomeno che sicuramente vale la pena sottolineare. Al tempo stesso il pericolo che secondo me sottolinea Raimo è reale nel momento nel quale non si fa riferimento a destra a questa cultura italiana così globalizzata e così priva anche di riferimenti storici, ma si fa riferimento a una cultura italiana idealizzata, ferma al passato, che sostanzialmente è ferma nel tempo, a cui tutti, nella loro ottica ovviamente, che è quella promossa inizialmente soprattutto dal ministro Valditara, devono assimilarsi per poter essere considerati effettivamente cittadini italiani. È un simulacro, non esiste quello di cui parla Valditara, eppure non resistendo diventa la stella polare delle sue proposte a livello politico per la nostra scuola. Ed è questo quello che ci deve far preoccupare, ed è per questo che secondo me l'allarme sul concetto di assimilazione in realtà rimane valido, pur appunto se il contesto della cultura italiana è così cambiato nel corso degli ultimi decenni. Quindi la verità secondo me sta nel mezzo in questo senso. E vediamo un po', faccio una rapida sguardo sui messaggi per vedere se abbiamo delle domande. Ah, questo la sottolineo perché secondo me è interessante. Gaza sparisce dall'informazione perché voi giornalisti siete squalidi servi di Israele. Qui faccio un servizio un pochino alla categoria perché, ecco, generalizzare in maniera così netta e diretta eviterei onestamente, perché ci sono, posso fare svariati esempi di giornalisti italiani che si sono impegnati in prima linea sulla questione di Gaza. E l'ho fatto soprattutto, a me viene in mente il reportage che fa costantemente Francesca Mannocchi, che sono forse uno degli esempi migliori in questo senso per mantenere alta l'attenzione su quello che è accaduto nella striscia, per gli errori di pochi, perché è inevitabile che ci siano qualche giornalista nel nostro paese che ha preso un pochino troppo a cuore la causa israeliana e che non dà conto di quelli che sono i fatti reali. Non possiamo pagare tutti, non si può attaccare una categoria in questo senso. Per cui magari eviterei, insomma, semplicemente questo è il mio appunto sulla questione. Passerei alla prossima telefonata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno. Sono Alberto da Cervia.
1: Buongiorno Alberto.
9: Buongiorno. Allora, io chiamo relativamente al fatto, all'omicidio di Nicola Musiani, successo qui a luglio. E la telefonata è giusto che sia di questo tempo qui, in quanto il comune di Cervia, ho capito anche il comune di Bologna, in quanto Musiani è cresciuto lì, si sono costituiti parte civile in nome della giustizia per Nicola. Ricordo che Nicola è morto in un parcheggio dove abitava in un camper, e anche suo padre viveva in un camper a fianco, in un parcheggio appunto nella Cervia, nella Riviera. E in una notte è stato pestato selvaggiamente e morto dopo qualche giorno. Sono stati in questi giorni arrestati quattro ragazzi di origine nordafricana, ma di seconda generazione, per cui italiani, e stanno cercando, sembra, altri, di cui anche un minorenne. Comunque stiamo parlando di tutti i giovani. Di questa cosa qui. E la riflessione è stata proprio questa, è stata questa, cioè come mai il comune si deve costituire subito parte civile in nome della giustizia? E la riflessione mi è appenuta che la giustizia penale in realtà sta anche funzionando, nel giro di un mese hanno trovato le persone, sono in carcere e comunque il reato di per sé non ha bisogno di nessuna querela in quanto grave. Per cui nel nome della giustizia mi chiedevo se era questa che andava cercata. Perché, ripeto, questo signore era un fragile che viveva in un camper insieme a suo padre. E forse lì bisogna cominciare a pensare su un discorso più di un altro tipo di giustizia. E ripeto, il fatto stesso che anche questi giovani, che sono dei ragazzi giovanissimi, anche quando si plaudi al successo delle forze dell'ordine, anche se verranno carcerati, usciranno come per come sono le carceri, peggio di prima. Forse la politica, invece di inseguire, diciamo così, il marketing securitario, forse è bene che cominci a pensare su un pochino su un concetto più di giustizia sociale, cioè di allargare. Io voglio dire, non dico che ha fatto male a costituirsi parte civile, non è quello, ma basta. Ma
1: era chiaro, era
9: non
1: chiaro.
9: Non basta, ma aspetti, perché è uno squarcio questo sulla Riviera. C'è stata una cosa positiva, che la comunità ha partecipato a questo fatto, e per, proprio per questo motivo ha bisogno di altro, perché qui bisogna chiedersi forse appunto come mai questo vive in un camper, come mai trovare casa in questo posto che è difficile ovunque, qui è di più, dove si continua a costruire solo seconde case in un posto sempre più vuoto, quale modello la Riviera offre, visto che continua a essere, diciamo, gestito da Salvini in maniera speculare, speculativa, per il discorso della sicurezza, per i Maranza e tutte queste cose, ma qual è il modello turistico che noi diamo? Come invitiamo al consumo, all'abuso di queste cose? Forse questa è la domanda che, in qualche modo, forse più che la giustizia penale, è meglio la giustizia sociale. Non a caso, e finisco, il sindaco di ieri c'era nel giornale, presentava un piano di riforma della polizia locale in termini securitari. Questa è l'unica e continua a essere l'unica inefficiente e scarsa, ritorniamo al discorso dell'assimilazione prima, ignorante, proposta che la politica fa.
1: è molto vero quello che viene sottolineato ed è la cifra che assistiamo anche all'interno del nostro contesto politico. Quanti decreti sicurezza ha approvato questo governo cavalcando i casi di cronaca? Anzi, questo è un governo che nasce come operato legislativo cavalcando un caso di cronaca, con il famoso decreto anti-rave in risposta a quello di Modena. Voi per caso percepite che in Italia ci sia un'emergenza rave tale da richiedere un intervento legislativo da parte del nostro governo in maniera tale da impedirli, da sopprimere la questione? A me non risulta. E di amici che vanno ai rave ne conosco sfortunatamente, quindi ho anche contezza un po' dell'espansione del fenomeno. E così è stato con l'ultimo, un decreto sicurezza dedicato ai Maranza, queste figure mitologiche che compaiono oramai fisse sui nostri giornali, in questo senso, che hanno portato il governo ovviamente alla questione della sempre imputabilità per i minori fino a partire dai 14 anni. Tutto questo è vero e proponiamo sempre ricette securitarie, inasprimenti di pena, nuovi reati, il codice penale italiano probabilmente, se continuiamo su questa strada e ci facciamo altri 5 anni di esecutivo Meloni, deve essere rivisto e aggiornato e allungato, penso all'infinito, con tutte le nuove norme che verranno introdotte al suo interno in caso di una nuova vittoria da parte dell'attuale centrodestra, ancora peggio con l'arrivo possibile di Vannacci in questa coalizione. Però che effetti otteniamo? Cioè, parliamo di Maranza da 3 anni, facciamo le leggi a riguardo, eppure queste figure ci sono ancora in questo senso. Le manifestazioni, gli danni fatti da parte dei manifestanti. Questo governo è intervenuto, ha fatto il decreto sicurezza apposta, eppure continuano. Ecco, allora forse ricette securitarie non funzionano così tanto. Ma questa è una lezione che la storia ha insegnato all'uomo da decenni. Che questo, cioè, parliamo di Maranza da 3 anni, facciamo le leggi a riguardo, eppure queste figure ci sono ancora in questo senso. Le manifestazioni, gli danni fatti da parte dei manifestanti. Questo governo è intervenuto, ha fatto il decreto sicurezza apposta, eppure continuano. Allora forse ricette securitarie non funzionano così tanto. Ma questa è una lezione che la storia ha insegnato all'uomo da decenni.

0: mentre abita in un camper in un parcheggio sulla riviera? Perché non ha una casa? Perché lui e il padre condividono un camper in un campeggio, in un parcheggio e non un appartamento su quella riviera? Quell'appartamento che gli spetterebbe, perché il diritto all'abitare, a mio avviso, è un diritto fondamentale dell'uomo, che gli aspetterebbe, a chi è andato? È un B&B? È diventato una, fa parte di una struttura alberghiera? Queste sono le domande che dobbiamo iniziare a fare. Dobbiamo cambiare un po' il focus in questo senso, sicuramente, delle nostre riflessioni, e quando ci si presenta un caso di cronaca non andare per una tangente securitaria e invece seguire magari degli interventi, delle ricette che vadano oltre questo senso, ovviamente, che riguardano anche, si possono estendere anche alla questione della giustizia sociale. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sono Teresa da Roma.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Mi ha fatto molto pensare, appunto, tutta questa discussione sulla sicurezza, sullo stato d'allarme della popolazione nei confronti di queste orde di migranti che dovrebbero arrivare, però mi fa tanto pensare quanto la sicurezza non sia piena di giustizia, come si dice, non sia un motore della giustizia, perché io mi domando una cosa: se nel 2026 nel nostro paese muoiono 3 lavoratori al giorno, 3, guarda caso in genere sono operai, muratori, insomma gente che si guadagna la vita proprio, come dire, a 1.000-1.400 euro al mese, e muoiono tutti i giorni 3 lavoratori. A fronte di questo c'è poco e niente. La domanda è: se morissero 3 esponenti delle forze dell'ordine nel loro lavoro tutti i giorni, 3 gioiellieri, 3 negozianti, 3 commercianti, avremmo l'esercito nel paese. Allora, se la giustizia non esiste, perché non esiste che ci siano nel 2026 3 morti sul lavoro al giorno che vanno dai 20 ai 75 anni, è una strage, come dire, premeditata, meditata dalle aziende che non fanno niente sulla sicurezza del lavoro. Diciamo che purtroppo devo dire anche sottaciuta dai sindacati, se non con esclamazioni, qualche oretta di sciopero, eccetera. Ma 3 morti al giorno, se fossero i nostri cari, se fossero i nostri parenti e i nostri amici, staremmo in piazza tutti i giorni. Ora, né lo Stato, né il sindacato, né le forze sociali, perché io mi aspetterei dalle politiche di sinistra che si battono per la giustizia che glieli ricordassero tutti i giorni i nomi di questi morti, perché non è possibile veramente. Io ho un'amica che in fabbrica ha perso un pezzo di tetta, diciamo così, e gli ha detto bene, perché la lastra non l'ha presa in pieno, diciamo. Però se qualcuno ci avesse il buon gusto di dire: vabbè, non sono amici miei, non sono una cordata elettorale, però sono 3 morti al giorno di poveretti.
0: Chiaro, assolutamente, assolutamente. Ma sul tema della sicurezza sul lavoro, io penso che non si deve, appunto, cavalcare la cronaca, però io sono rimasto particolarmente scioccato dal momento nel quale, dopo il caso di Luana D'Orazio, cioè una persona che ha perso la vita perché il telaio su cui lavorava era stato manomesso per togliere i freni di emergenza, e che ha perso la vita in una maniera brutale per questo, dopo quel caso non si è fatto nulla. Si è promesso tanto, si è promesso una rivoluzione dell'ispettorato sul lavoro, controlli serrati su tutte le aziende dei territori, e invece non è stato fatto niente. Io ho visto la madre quest'anno entrare in Parlamento, alla Camera, al Senato, chiedere giustizia ancora oggi, chiedere delle leggi, chiedere rispetto non solo per la figlia, ma per tutti i morti sul lavoro. Ed è un rispetto che però deve arrivare dalla politica, perché quello a cui assistiamo, i dati, più di 400 morti sul lavoro all'inizio dell'anno, è una strage probabilmente senza precedenti, che richiede degli interventi non emergenziali, ma strutturali, perché è un fenomeno che continua da tanto tempo in questo senso. E su questa riflessione, sul ricordo anche di Luana D'Orazio, a mio avviso ci possiamo fermare. Ovviamente mi piacerebbe continuare all'infinito a parlare con voi ascoltatori, ma la nostra scaletta di oggi ce lo impedisce. Noi ci fermiamo qui. Ringraziamo Simone D'Arrigo per la parte tecnica, in redazione Giulia Nucci

0: Filippo Travaglio e Arianna Scarnicchia. Prima pagina si conclude qui per oggi. Ci rivediamo domani mattina sempre alle 7:15 qui su Radio 3.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ore 8:45.
2: RAI GR3.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola per la Procura di Roma, voleva accrescere la popolarità del giornalista. Contestato il metodo mafioso, ricercato l'intermediario Tavares.
4: Mosca, la Corte Suprema esclude dalle elezioni parlamentari di settembre l'unico partito contrario alla guerra in Ucraina. Nella notte ancora fuoco incrociato e vittime.
3: Terremoto di magnitudo 7,4 nel nord-ovest della Colombia, almeno 130 i morti accertati, migliaia i dispersi. Nella tragedia una buona notizia, tutti salvi i bambini intrappolati sotto le macerie di un ospedale.
4: Il cinema, La porta della realtà, il docufilm di Fabio Lovino su Marco Bellocchio, oggi fuori concorso al Festival di Locarno, nelle sale dal 27 agosto.
3: A tutti voi una buona giornata in studio, Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Dunque, la prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai, conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice, per le indagini preliminari voleva crescerne la popolarità, contestato il metodo mafioso, i particolari nei nostri servizi.
5: È la giudice per le indagini preliminari a delineare accuse e movente. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nell'ordinanza di arresto, commissionato da Walter Lavitola per accrescere la popolarità del conduttore di Report, convincerlo e accelerarne una ipotetica ascesa in politica. Tra 2 anni fa il premier, gli scrive in un messaggio, e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario ideato dall'imprenditore pluripregiudicato. I due sono amici da anni, tra loro però nessun accordo, sottolinea la GIP, che spiega Ranucci è stato manipolato.
6: Sarei stato proprio un imbecille.
5: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è il regista. In carica il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto, latitante all'estero e che fa sapere non torno, di organizzare l'attentato a Ranucci nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove emerge dall'inchiesta i due un mese prima effettuano un sopralluogo. La bomba che distrugge le due auto di Ranucci verrà poi piazzata, secondo chi indaga, da 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. Bruno Sokolovic, GR3.
7: Walter Lavitola, a meno di 20 anni, entrò nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti, l'anno dopo è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria, tra tutte spicca lo scandalo della casa di Monte Carlo che coinvolse Gianfranco Fini, allora presidente della Camera. Nel 2010 Lavitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato da Alleanza Nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 è condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Era il 2006. In appello per reato fu prescritto. Elena Paba, GR3.
8: No un'immigrazione incontrollata, l'Europa rafforzi le politiche sui rimpatri. Così in un post social indirizzato ai 27 paesi europei, la premier Giorgia Meloni con l'omologa danese la socialdemocratica Mette Frederiksen, le due leader rilanciano l'ultimo regolamento rimpatri nella parte in cui prevede la creazione di hub di accoglienza in paesi extra UE.
3: E a Ceuta è ancora allarme per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti dal Marocco. Oggi in visita nell'exclave spagnola il ministro degli esteri Alvarez. Sul tema il dibattito in Europa e le tensioni Italia-Germania sulle nuove regole. Sentiamo l'inviato a Bruxelles.
9: Adesso lo scontro politico che divide l'Europa sui migranti preoccupa le ONG. Roma strumentalizza i soccorsi per l'organizzazione tedesca SOS Humanity. Perché se da un lato la Germania si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, come Italia e Grecia, per chi è entrato in Europa dal 1 gennaio, dall'altro lato il Viminale sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. E Roma chiede anche di scorporare dal conteggio chi è sbarcato dalle navi delle ONG. Il diritto internazionale sancisce l'obbligo di soccorrere le persone e portarle in un luogo sicuro, sottolinea lo staff di SOS Humanity. Ma a chiedere una linea dura sui migranti è anche il capo dei popolari europei, Manfred Weber. Serve un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo, dice. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri Tajani, che chiede più mezzi e più poteri per Frontex e punta a realizzare gli hub di rimpatrio in Africa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
8: Del tema migranti discute la politica di casa nostra.
10: Il centrodestra sottolinea la necessità di politiche migratorie più stringenti ed efficaci. La priorità per la maggioranza e in particolare Fratelli d'Italia è la difesa dei confini. Augusta Montaruli.
11: Grazie a Giorgia Meloni, oggi l'Europa ha cambiato passo e dice basta l'immigrazione clandestina, è finito il tempo della sinistra immigrazionista, la priorità è la sicurezza dei cittadini.
10: La Lega con Salvini dice abbiamo svegliato l'Europa, Berlino e Madrid richiamino le loro ONG, non saremo più il loro campo profughi. Sulle politiche migratorie chiedono un'Europa compatta. Noi moderati e Forza Italia. Le opposizioni ribadiscono un boomerang aver sospeso Schengen con la Spagna. Becera propaganda sovranista che indebolisce l'Europa, dice il PD, che insieme ad Italia Viva e AVS chiede di ritirare lo stop a Schengen verso la Spagna. Azione sottolinea per inseguire Vannacci. Il governo sta dando uno spettacolo indegno. Dai 5 Stelle, Ettore Licheri.
12: Sanchez è stato lodato per la gestione di Ceuta e l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale.
13: Mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti.
10: E per AVS la premier Meloni inventa emergenze, ma dimentica quella climatica che uccide. Vasco Pirri, GR3.
3: Voltiamo pagina, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, morti e feriti tra Zaporizhia e Dnipro, raid di Kiev su una raffineria nell'estremo oriente a 6.000 km dal confine. A Mosca la Corte Suprema esclude dalle prossime parlamentari il partito di opposizione Yabloko, l'unico apertamente contrario alla guerra contro Kiev. Sentiamo la corrispondente.
14: Ieri sera la Corte Suprema ha escluso Yabloko dalle elezioni parlamentari di settembre, l'unico partito dichiaratamente pacifista, sostenuto dalla vedova di Navalny, da Yashin, da Karamurza e altri nomi eccellenti dell'opposizione russa in esilio. La Corte ha accolto il ricorso degli ultranazionalisti di Rodina che avevano accusato Yabloko di irregolarità procedurali, ma anche questioni molto più serie come l'accusa di ricevere finanziamenti dall'estero. I dirigenti hanno promesso che presenteranno un ricorso. Intanto, dopo il massiccio attacco di droni ucraini in Tatarstan, il più sanguinoso dall'inizio del conflitto, nella notte altri sciami hanno preso di mira la città russa di Voronezh, in fiamme due depositi, anche qui ci sono vittime, ma in Ucraina missili russi sono caduti su Kiev, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Media ucraini parlano di 9 morti e almeno 20 feriti. Intanto il presidente Zelensky lancia l'allarme, la Russia starebbe per schierare nuovi missili e un contingente di militari inviati dalla Corea del Nord. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
8: Il terremoto di magnitudo 7,4 in Colombia, sono almeno 132 i morti accertati, oltre 700 i feriti. Si cercano migliaia di dispersi, soprattutto nella zona più colpita, il Dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico.
15: Ha scosso tutta la Colombia, ma si è sentito anche nei paesi vicini il sisma con epicentro nel Chocó. Terrore nella città di Pereira, dove interi edifici sono collassati sollevando enormi nuvole di polvere e detriti, mentre la gente fuggiva spaventata. Tutti portati in salvo, i piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale di Cali, rimasti intrappolati per ore sotto le macerie. Tutta la gente del quartiere correva, urlava, piangeva disperata, c'erano anziani scioccati che quasi svenivano, ci dice Ilsa Banuvi, leader indigena del popolo Embera che raggiungiamo al telefono a Quibdó, capoluogo del Chocó. Non riuscivamo a tenerci in piedi per quanto tremava la terra. Nel giro di qualche minuto si è scatenato il caos. Sono crollati i muri, le scale, i pali della luce. È stato terribile. La priorità ora è trovare sopravvissuti. Il presidente della Espreglia, che si è appena insediato solo 4 giorni fa, è subito volato a Quibdó e ha assunto direttamente il comando delle operazioni di emergenza, schierato anche l'esercito. Migliaia le case crollate o danneggiate, mentre si cerca ancora di raggiungere i villaggi rurali più isolati. Cecilia Rinaldini, GR3.
3: Quello in Colombia è il terzo potente sisma in America Latina dopo quello in Venezuela di analoga intensità e quello un po' meno violento in Perù. Ne abbiamo parlato con il sismologo Carlo Doglioni, vicepresidente dell'Accademia dell'INCEI.
16: Tre terremoti di forte magnitudo in sequenza geografica e temporale ravvicinata. Perché?
17: Terremoti di magnitudo tra 7 e 7,9 ne avvengono 15-20 l'anno. Però ci sono delle aree molto chiare dove avvengono. Una di queste è proprio quella che borda la catena andina dal Centro America fino alla Terra del Fuoco.
16: E cos'ha di particolare quest'area dal punto di vista geologico?
17: È quella che viene chiamata la subduzione delle Ande, dove il Pacifico si infossa nel mantello terrestre sotto il Sud America. Lì c'è stato il più grande terremoto mai avvenuto sulla Terra conosciuto finora, di magnitudo 9.5. C'è stato il terremoto di Maule in Cile di magnitudo 8.8 nel 2010, quindi stiamo parlando di l'area più sismica del mondo.
16: Professor Doglioni, le caratteristiche di questo terremoto in Colombia?
17: Questo è un terremoto di subduzione, cioè significa che è avvenuto in profondità, e questo implica che ci sia un'area molto più vasta coinvolta, ma lo scuotimento del suolo relativamente minore rispetto a terremoti più superficiali.
16: Donatella Gori, GR3.
8: Sport, storica doppietta azzurra nella prima giornata degli europei di atletica a Birmingham. Nel lancio del peso, Leo Fabbri bissa l'oro conquistata a Roma. Zheng Hui è d'argento. Amarezza per Zainab Dosso, solo settima nei 100 metri, e per Mattia Furlani, infortunatosi al primo salto. Esordio con medaglia anche dalle gare in vasca agli europei di nuoto a Parigi. Argento di Alberto Razzetti nei 400 misti.
3: E ora il cinema. Oggi fuori concorso al Festival di Locarno è di scena Marco Bellocchio, non in veste di regista stavolta, ma di protagonista della Porta della Realtà, il documentario che gli ha dedicato Fabio Lovino.
18: Al centro sperimentale su cui entrai come attore, mi accorsi poco alla volta che il mio sguardo era più giusto dietro e non davanti alla macchina da presa.
3: Marco Bellocchio si racconta ne La Porta della Realtà, un film nel quale stavolta è protagonista quello che gli dedica Fabio Lovino, per 20 anni fotografo sui suoi set.
19: Per 4 mesi l'ho seguito sul set, come tante altre volte, però questa volta filmando, registrando. Cioè, ho sentito una specie di necessità di raccontare un uomo del quale fino in questo momento non si era saputo nulla, ma di raccontarlo a modo mio, come poi io faccio i ritratti fotografando, cioè in un modo empatico, di ascolto.
3: Il film fuori concorso a Locarno dal 27 di agosto sarà al cinema.
19: Come dice Marco Tullio Giordano Pavino, uno dei registi più giovani che c'è in Italia, ha una curiosità verso la vita, il quotidiano, che molte persone, anche molto più giovani che io conosco, non hanno.
3: Tra gli attori intervistati anche Fabrizio Gifuni, che per Bellocchio è stato Aldo Moro ed Enzo Tortora.
20: Per un viaggio così profondo, così emozionante, così condiviso, si avrebbe voglia che non finisse mai.
3: Miriam Manti, GR3.
8: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rau, in regia Daniele Antelmi, Carlo Boninsegna.
3: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buona giornata, buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit. I festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.

0: RAI Radio 3.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 11 agosto. Condizioni che cambiano decisamente poco con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Pagina 3.
4: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. 9 in punto di martedì 11 agosto. Apriamo con una stravagante e ironica guida situazionista di sopravvivenza per un'estate a basso costo. E poi uno studio italiano ha scoperto una correlazione tra l'età di apertura del primo account sulle piattaforme social e i risultati scolastici. Vediamo questi risultati. Ancora balene da Melville a Orwell, piccola storia dei grandi cetacei della letteratura. Ancora fra qualche giorno saranno i 90 anni dalla morte di Grazia Deledda e c'è un articolo che abbiamo scelto di leggere che la racconta da una prospettiva insolita. E infine chiudiamo alzando gli occhi in su, infatti parleremo dell'eclissi di sole di domani. Allora, viaggiatori da stanza, guida situazionista di sopravvivenza per un'estate low cost. È un articolo di Enrico Buonanno, che è uno scrittore, che ha pubblicato su lusisullacultura.com. Siete rimasti in città ad agosto, chiede Buonanno, barricati in casa col ventilatore, non avete soldi per fuggire al mare, montagna, in una bella capitale? Niente paura. Da Deborah Perec fino ai 46 giorni di arresti domiciliari di Davide Mestre, i modelli di viaggio immobile o semi immobile per trasformare l'asfalto rovente e il proprio divano in mete esotiche dimostrano che la sola vacanza sostenibile è quella che si fa restando fermi. Ecco, vediamo come. È agosto, ma siete rimasti in città. Ecco a voi tre modelli di vacanza libraria completamente a costo zero, partendo da un anniversario. Ecco il primo modello di vacanza che ci propone Enrico Buonanno, una vacanza situazionista. Esattamente 70 anni fa veniva inventato il più radicale esperimento di turismo in città, ovvero sia un modo per vivere queste stesse strade in cui vi trovate in imprigionati come se fossero delle mete esotiche. In mancanza di soldi per un biglietto aereo, ecco una prima soluzione economica. Su una rivista nel 1956 Guy Debord pubblicava Teoria della deriva, che due anni più tardi sarebbe diventato un vero e proprio manifesto dell'internazionale situazionista. Deriva del resto è una parola ambigua che per Debord indicava una pratica a metà tra un gioco di gruppo, una forma di antica arte per sovvertire il sistema capitalistico e una primissima tecnica di guerriglia urbana. In sintesi, un'arte della passeggiata che ci consente esplorazioni e scoperte senza bisogno di partire lontano. Vediamo le regole del gioco. La deriva si presenta come una tecnica di passaggio veloce attraverso vari ambienti. Una o più persone che si lasciano andare alla deriva rinunciano, per una durata di tempo più o meno lunga, alle ragioni di spostarsi e di agire che sono loro generalmente abituali. Per capirci, guardate le strade desolate di agosto, i marciapiedi roventi che percorrete ogni giorno, per esempio andando a fare la spesa. Che noia, eh? Sono gli identici scenari che avete guardato tutto l'anno. Fate gli identici tragitti, avete a che fare con l'identica e minuscola porzioncina di città che frequentate in altre stagioni. E per colpa di chi? Ma, per Debord, è ovvio, del capitalismo, che vi obbliga a non perdere mai tempo, a dare uno scopo anche ai vostri spostamenti. Non camminate mai per vagare, ma seguendo ogni volta un obiettivo preciso. Andate al lavoro con il percorso più breve, sbrigate gli impegni e le scadenze alla svelta e siete talmente abituati da farlo anche adesso che l'ufficio è chiuso. Debord proponeva di scartare, di andare beatamente a zonzo. L'effetto turistico è immediato. Non sceglieremo più le strade che ci servono, non penseremo più a fare in fretta, l'imperativo del capitalismo in città, ma seguiremo una psicogeografia, ovvero una mappa emozionale. Siete ad esempio imprigionati a Roma, ma sognavate di girare l'Europa? Bene, fingete di trovarvi all'estero, percorrete la via Prenestina come se fossero gli Champs-Élysées. Arrivati a Porta Maggiore potreste ammirarla convinti che sia l'Arco di Trionfo, e questo sì che è proprio situazionista, e degustare un panino al furgoncino dell'ambulante all'angolo come se fosse Chez Maxime. Se siete a Milano invece, contemplate il Pirellone come se vi trovaste a Times Square. Che c'è di meglio poi che spingersi lungo il Naviglio Pavese via via sempre più lontano dal centro in direzione Rozzano, fingendo di essere sul Canal Grande? Secondo gioco situazionista, l'appuntamento possibile. Questo, suggerisce Enrico Buonanno, è da fare se si è quantomeno in due. Spiega Debord. Il soggetto viene pregato di recarsi da solo a una certa ora in un certo luogo che gli viene fissato. Perciò chiamate un vostro amico, che ovviamente sta anche lui a Roma o in città, e ditegli di trovarsi alle 10 a Piazza Verdi, a casaccio. Poiché questo appuntamento possibile lo ha condotto inaspettatamente in un luogo che può conoscere o no, ne osserva i dintorni. Contemporaneamente potrebbe essere stato dato un altro appuntamento possibile nello stesso luogo a qualcuno di cui egli non può prevedere l'identità. Può anche non averlo mai visto, fatto che induce ad attaccare discorso con diversi passanti. Ecco, avrete aiutato il vostro amico a trascorrere una mattinata diversa e a fare nuove conoscenze. E poi, in vacanza con l'Oulipo, gli esperimenti situazionisti non sono ovviamente il solo modo per fare del grande turismo in città. I dadaisti parigini, per esempio, organizzavano eventi per visitare dei luoghi assolutamente banali come se fossero musei. Nel novembre del 74, ad esempio, Georges Perec si piazzò a Place Saint-Sulpice e ci rimase per 3 giorni, compiendo spostamenti minimi dalle panchine ai tavolini dei caffè all'angolo con il tabaccaio. Dopodiché, aperto il suo taccuino, incominciò puntualmente ad annotare. Ci sono molte cose a Place Saint-Sulpice, ad esempio il municipio, un ufficio del Ministero delle Finanze, un commissariato, 3 caffè, un cinema, una chiesa. E ancora, un'impresa di pompe funebri, un'agenzia di viaggio, una fermata di autobus, un sarto, un albergo, una fontana decorata. Descritto lo spazio, Perec decise di concentrarsi sul resto. Ecco le sue parole. Quello che generalmente non si nota, quello che non si osserva, quello che non ha importanza, quello che succede quando non succede nulla, se non lo scorrere del tempo, delle persone, delle auto e delle nuvole. Lui la chiamava la poetica dell'infraordinario, l'arte di fare attenzione ai dettagli. Il libro che ne risultò, Tentativo di esaurimento di un luogo parigino, non è altro che una lista completa di tutto ciò che è trascurabile, minimo, assolutamente evitabile e tutto quello che finisce comunque per occupare lo spazio. Nonne che spingono carrozzine, ghiaia, asfalto, autobus accuratamente elencati, il 96, l'84, il 70, l'86, oppure un uomo con i tic, 2 vigilesse vivaci, una coppia di inglesi, piccioni, bambini, cartelli, ombre, raffiche di vento. Perec dimostrò che anche soltanto una frazione di mondo contiene già tutto il materiale che basta a riempire una guida turistica. Se perciò le energie vi mancano, concedetevi almeno un quarto d'ora Perec. Scegliete una piazza, la vostra panchina, aprite gli occhi e partite. E poi per concludere scrive: per quanto un buon libro possa portarci a viaggiare, resterà sempre un viaggio immobile che non potrà mai aiutare a sconfiggere il caldo, né a migliorarci minimamente le ferie, né magari a rimediare il precariato. Il libro è un oggetto che ci costringe a fare un'unica cosa: star fermi sul divano, in poltrona, al bagno, oppure stesi semi svenuti sul letto. Per leggere non dobbiamo muoverci. Lasciamo il turismo a chi è privo di immaginazione, allora, e a settembre, quando ci domanderanno cosa abbiamo fatto ad agosto, risponderemo sorridenti e saggi come il finale di Zazie nel metrò. Ti sei divertito? No. Ti sei annoiato? Neppure. E allora che hai fatto? Sono invecchiato. I nostri amici abbronzati, magari, non coglieranno la colta citazione.

0: E stiamo ascoltando Beard from Stomp nell'interpretazione di Lux Lewis del 1961, uno stomp frenetico e reiterato proposto dal celebre pianista e compositore di Chicago. E do il benvenuto su queste note a Rosa Polacco. Ciao Rosa, l'argomento di tutta la città ne parla questa mattina.
1: Ciao Florinda, buongiorno. Allora, stamattina prendiamo spunto da... ci sono arrivate tante ricche telefonate che in qualche modo si intersecano. Alcune sono arrivate dopo la lettura a prima pagina di un pezzo di Christian Raimo sul Domani, su un emendamento al DDL Sicurezza presentato dal ministro Valditara, che vieta il burka in classe e prevede corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe. È un discorso però che nelle telefonate appunto che sono arrivate supera il discorso sicurezza, ci porta dentro una realtà sociale, culturale, multiculturale, identitaria, con tutte le domande e gli interrogativi che il presente e il futuro portano con sé.
0: Grazie, grazie Rosa. In a scuola, in classe, in qualche modo entriamo anche noi, ma non prima di avervi letto qualche messaggio che ci sta arrivando sull'articolo, sul primo articolo che abbiamo letto. C'è Lorenzo che ci scrive: l'autore ha letto evidentemente Baudelaire, la figura ormai mitica del flaneur parigino salta fuori da queste pagine, scrive da Padova, come scrive lui stesso, città per flaneur. E poi Gianni: ma guarda un po', molti anni fa la parotite epidemica del mio bimbo più piccolo ha obbligato tutta la famiglia a restare in città. Con la figliola più grande ho girato per Bologna fingendo che fosse Madrid, città che lei aveva già visitato. È stata una pacchia. Ecco, in qualche modo siete stati situazionisti anche voi. Allora, chi usa i social fin dalla prima media poi va peggio in alcune materie. Questo il titolo di un articolo pubblicato online sul post.it e parla di uno studio italiano. E comincia così questo articolo dicendo che gli studenti che aprono il loro primo account personale su un social media in prima media ottengono risultati scolastici peggiori rispetto agli studenti che lo aprono più tardi. Il peggioramento riguarda due materie, italiano e matematica, ed è piuttosto consistente. A riscontrarlo è stato un gruppo di ricerca nell'Università Milano Bicocca in uno studio condotto su 5.277 studenti di scuole del Nord Italia e pubblicato qualche giorno fa sulla rivista Nature Human Behavior. Oltre che rilevante per i risultati, lo studio è originale proprio per il tipo di correlazioni ricercate, quelle tra l'uso precoce dei social e i risultati scolastici. La maggior parte della letteratura scientifica e del dibattito intorno agli smartphone si concentra da tempo su possibili effetti sulla salute mentale e gli studi prendono in considerazione le ore cumulative di uso quotidiano dei social, di solito, mentre questo studio di Milano Bicocca si concentra sull'età in cui i partecipanti hanno cominciato a usarli e sull'impatto di quella prima esperienza sui successivi processi di apprendimento e di sviluppo psicofisico. Non è uno studio sperimentale perché per farne uno servirebbe disporre di un gruppo di controllo formato da studenti cresciuti in un contesto senza social media, ma per molti aspetti il metodo utilizzato è quello. L'idea è riprodurre con dati osservazionali quello che normalmente avviene in un esperimento, spiega il professore di sociologia Marco Gui alla guida di questo gruppo di ricerca. Come campione generale del loro studio, autori e autrici hanno utilizzato studenti di 5 scuole provenienti da 5 province lombarde: Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Brianza. Hanno suddiviso l'insieme in più gruppi in base alla classe che gli studenti frequentavano al momento in cui avevano aperto il loro primo account social, dalla prima media al secondo anno delle superiori, e hanno messo a confronto in particolare due macrogruppi: quelli degli studenti che l'avevano aperto all'inizio delle medie, quindi avevano 10-11 anni, e quello di studenti che invece avevano aspettato l'inizio delle superiori per aprirne uno, 13-14 anni. Quest'ultimo gruppo era l'unico composto in gran parte da studenti che avevano rispettato le leggi italiane sul trattamento dei dati personali, che stabiliscono appunto un'età minima di 14 anni per usare autonomamente le piattaforme, anche se, ricorda l'articolo, non esistono reali controlli. Le differenze sono emerse analizzando l'evoluzione dei risultati ottenuti da tutti gli studenti nelle prove INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. E sono le prove di matematica, italiano e inglese svolte a fine anno da quegli studenti dei cicli di seconda e quinta elementare e terza media e seconda e quinta superiore, queste sono le prove invalsi. I risultati in seconda e quinta elementare erano sostanzialmente identici tra questi due macrogruppi, ma cominciavano a divergere dalla terza media in poi. Da quella fase gli studenti che avevano aperto un account social a 10-11 anni rispetto a quelli che l'avevano aspettato o i 14 ottenevano risultati peggiori sia in italiano che in matematica. In entrambe le materie i loro punteggi erano inferiori di circa 0,2 deviazioni standard. È una differenza apparentemente piccola, ma in realtà significativa, equivale a 6 mesi di scolarizzazione in meno, applicando un criterio usato nell'Unione Europea secondo cui c'è questo effetto formativo. Allora, utilizzando i dati a disposizione, hanno provato a spiegare anche perché l'uso precoce dei social abbia un effetto negativo su questi risultati scolastici. Controllare lo smartphone e i social con frequenza, in particolare durante i compiti o prima di dormire, provoca distrazione e sovraccarico cognitivo. Gli studenti che avevano detto di controllarlo più spesso erano tendenzialmente quelli che avevano anche cominciato a usarli prima. L'effetto dell'uso precoce dei social media invece non è emerso nei risultati delle prove di inglese. Non c'erano differenze tra il gruppo dei precoci e l'altro. Una possibile spiegazione, secondo gli autori dello studio, è l'abbondanza di contenuti in inglese sulle piattaforme dei social. Tra l'altro, questo risultato dello studio è compatibile con quelli di diverse analisi delle prove invalsi, da cui è emerso negli ultimi anni un peggioramento generale degli studenti in matematica italiane e non invece in inglese. L'articolo completo lo trovate sul post.it e vi ricordo il titolo: chi usa i social fin dalla prima media poi va peggio in alcune materie.

La balena nel bene e nel male, questo è il titolo a firma di Mario Baudino pubblicato sulla Stampa questa mattina. Poco prima dell'anno 1000, un poema in antico inglese metteva in guardia contro la balena, terribile mostro marino e satanico dotato di una notevole e malvagia astuzia, emergere dalle acque fingendo di essere un'isola rocciosa per attirare gli uomini sul dorso e poi immergersi trascinandoli con sé. Anche Simba il marinaio nelle Mille e una notte si sbaglia in modo analogo, ma almeno non fa una brutta fine. L'eroe Teseo nel mito greco non si fa ingannare e salva Andromeda dal mostro Cetus, da cui prendono nome appunto tutti i cetacei, è una vasta costellazione celeste inviato da Poseidone. L'anonimo poeta sassone invece, il testo intitolato The Whale, la balena in un codice ovviamente tradotto e pubblicato, descrive accuratamente la trappola e in qualche modo la battezza. Perché, e questi sono i versi, senza che se ne accorgano, essa spesso si presenta ai marinai, pericolosa e funesta a ogni uomo, a quel gigante che galleggia nell'antico oceano è stato dato un nome, Fastitocalon. La parola enigmatica potrebbe stare bene in Tolkien, probabilmente di origine greca, ma arrivata in Gran Bretagna attraverso innumerevoli corruzioni. Niente a che vedere con Moby Dick, nome non di fantasia, ma ispirato a quello dato dai balenieri a un celebre capodoglio. Nome indimenticabile, simbolico, è lei, la balena per antonomasia, la balena bianca che unisce in sé bene e male, perché come scrive Melville, sempre cova nell'intima idea di questo colore qualcosa di elusivo che incute più panico all'anima di quel rosso che atterrisce nel sangue. È la balena che nessuno può sconfiggere, non il folle capitano, non la ciurma delle più svariate origini che rappresenta tutta l'umanità sulla quale Aqab si erge da solo, tra milioni che popolano la terra e né dei né uomini ha per vicini. Ma Ismaele, voce narrante, si abbandona a un orgoglioso proclama. Sebbene, dice, il mondo ci disprezzi, noi cacciatori di balene, pur senza saperlo, ci tributa l'omaggio più profondo, sicuro un'adorazione inesauribile, visto che quasi tutti gli stoppini, le lucerne, le candele che bruciano per il mondo, bruciano la nostra gloria, come davanti a tanti altari. Tutte le balene, prosegue Mario Baudino, tutte le balene della letteratura, numerosissime, sembrano confluire nei mari cartacei di Melville. Nel capolavoro, a partire da quella che inghiotteggiona, la Bibbia, parla in realtà di un grosso pesce, ma abitualmente identificato con una balena. E ancora Orwell la scelse come titolo per il suo libro di saggi, ispirandosi a Henry Miller, che viveva felicemente a Parigi, al riparo dal dover fare scelte politiche. Montale invece si vide in una situazione analoga ma penosa, con la guerra intorno, in una poesia dedicata alla moglie, Drusilla Tanzi, ammalata e ricoverata, in ballata scritta in una clinica. Ecco i suoi versi, versi di Montale. Ma buio per noi e terrore e crolli di altane e di ponti, su noi come Giona sepolti nel ventre della balena. Il ventre della balena poi è quello dove Pinocchio ritrova finalmente Geppetto. Anche qui si parla in realtà di un enorme pesce, come nel mito di Giona, cui anche Collodi fa evidente riferimento. E persino il nostro Salgari scrisse un romanzo al proposito, dal titolo un po' impreciso e un po' bizzarro, I pescatori di balene, 1894. Non poteva però conoscere Melville, che pubblicò nel 1851, ma fu ignorato per 70 anni. E poi Kipling, un racconto per ragazzi, in storie proprio così, poco documentato per la verità, almeno per quanto riguarda l'alimentazione dell'enorme mammifero. E poi va a concludere questo articolo. Sepulveda, con la sua storia di una balena bianca raccontata da lei stessa, l'ultimo libro che scrisse prima di morire per ragazzi e adulti, immagina che la balena finalmente prenda la parola e dopo che tutti hanno parlato di lei e soprattutto i balenieri, ma anche Stefano Benni, ricordate, l'ha avvicinata nella raccolta Stranalandia e nella Grammatica di Dio, nel racconto Lezioni sotto il mare, dove un capodoglio impartisce a una classe di balenottere le sue lezioni di letteratura cetacea. Questo excursus sulle balene lo trovate per intero sulla Stampa di questa mattina, il titolo è La balena nel bene e nel male.

0: Ed era vero Trap Stomp nell'interpretazione di Lux Lewis nel 1961, il brano che ci ha accompagnato oggi. E chiudiamo con Voglio mobili sardi a Roma. È questa la dichiarazione di Grazia Deledda, riportata in un articolo scritto da Jessica Chia sulla lettura, l'allegato culturale del Corriere della Sera. I mobili dello studio della nuova casa devono essere semplicemente artistici, di facile pulitura, le decorazioni sobrie, l'intaglio non troppo profondo. Non ci devono essere bottoni, niente canestrini né altri motivi che richiamano gli arnesi da cucina o da dispensa. Perché ne parliamo? Grazia Deledda, di cui sabato 15 agosto cadranno i 90 anni dalla morte, ha le idee chiare sull'arredamento di quella parte di abitazione fondamentale per il suo lavoro, per il suo studio. Lo testimoniano lettere che tra il 1911 e il 12 Deledda scrive a Gavino Clemente da Roma, dove si era trasferita nel 1900 con il marito Palmiro Madesani per commissionare l'arredo alla ditta Fratelli Clemente di Sassari, bottega di ebanisteria e arredamento. Tre di queste 12 lettere e 6 disegni, 3 dei quali di Deledda, ora sono esposte nella mostra dal titolo Dal disegno alla casa, Gavino Clemente e lo studio romano di Grazia Deledda, curata dal settore documentario dell'ISDRE, un istituto superiore regionale etnografico della Sardegna, e che c'è fino al 4 ottobre questa mostra, ospitata nella casa museo di Nuoro, dove è ricostruito anche lo studio. L'ISRE, introduce il presidente di questo istituto, ha ricevuto questi documenti dagli eredi dei fratelli Clemente, che hanno esposto nell'anno del centenario dal ricevimento del Nobel. Deledda si rivolge a loro per commissionare il suo studio in stile sardo, ne segue un'intensa corrispondenza su tecnica, particolari, fino a che la scrittrice stessa manda di suo pugno alcuni disegni per perfezionare i modelli che le venivano proposti dalla ditta. Dagli scritti si evince la forte personalità della scrittrice. E poi va a concludere quest'articolo. Lei ha sempre detto: sono una donna che conosce l'animo umano, mi vogliono associare grandi romanzieri russi, ma io non ho guardato a loro, ho osservato la vita che si svolgeva divanzi a me. E dal carteggio che lei, che questa scrittrice, fa con questi ebanisti, si emerge come Deledda immaginava il suo spazio di lavoro, commissionando mobili che devono rispondere alle sue esigenze di scrittrice. L'articolo intero lo trovate sulla lettura del Corriere della Sera, e io, come promesso, vi segnalo questo articolo che invece è pubblicato sul quotidiano Domani, l'eclissi di sole come non la vedremo mai più. Domani ci sarà appunto questa eclissi, in Italia comincia intorno alle 19:30, ci sono tutti gli appuntamenti e più o meno gli orari in cui la potremo vedere: Roma, Torino, ma anche Abruzzo, sulle montagne, sui vari monti, la sicurezza che bisogna mantenere per vederla. E questo articolo di Paolo Utter, pubblicato sul Domani, conclude così: ricapitolando le diverse variabili della posizione nei confronti del sole che tramonta, i possibili ingorghi intorno ai punti panoramici, l'incognita delle nuvole e la questione degli occhialini rendono impegnativa queste eclissi, ma anche per questo la passione può crescere. Il dito del saggio indica la luna che cercherà piccolina di coprire il sole, guardiamoli. Questo articolo, come vi dicevo, lo trovate sul Domani, pagina 3 finisce qui. Io lascio la parola ad Arturo Stalteri, poi con Primo Movimento, ma prima a Onda Verde, e vi saluto insieme al tecnico Alessandro Cesolini, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranac alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da Florinda Fiamma e noi ci sentiamo domattina.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Lovely Planet, 10 nuove guide turistiche intelligenti di Radio 3.
5: Per prima cosa il più grande paese dell'Africa, il più esteso. È un paese del Nord Africa, nel Maghreb, cioè nella parte occidentale del Nord Africa ed è un paese coperto all'80% dal deserto.
4: Dall'Algeria a Tahiti, da Bayreuth a Rabat, da Barcellona a Odense fino alle Americhe e all'Oceania. Lovely Planet, fino al 21 agosto alle 11 su Radio 3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 10, code per traffico intenso tra Varazze e l'allacciamento alla 26 verso Genova. Sulla 26 coda per un veicolo fermo tra Masone e l'allacciamento alla 10 direzione Genova Voltrin. A 27 code per la viabilità esterna congestionata tra Cadola, svincolo di Belluno e Pian di Vedoia, statale 51 di Alemagna, in questa direzione. Prudenza in A4 per un veicolo in avaria all'uscita dello svincolo di Novara Est verso Torino. In A1 si rallenta per una perdita di carico tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Sulla strada di grande comunicazione, traffico rallentato al bivio per la statale 1 Aurelia in direzione Livorno, e ricordiamo che dalle 11 alle 16 di oggi sarà chiuso il tratto tra Darsena, Toscana Est e Livorno Centro per lavori. Provvedimento in essere anche nella giornata di domani 12 e giovedì 13 agosto. In A30 incidente allo svincolo di Nola in uscita sulla statale 268 del Vesuvio, si rallenta per lavori all'altezza del bivio per l'A30 in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 115 sud occidentale Sicula si rallenta per lavori all'altezza di Modica Nord in direzione Siracusa. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Oggi Primo Movimento ci invita a varcare i mari e raggiungere un nuovo mondo. Non è più un nuovo mondo, ma un tempo lo era. Sono le 9:32 minuti e 33 secondi. Buongiorno a tutti da Arturo Staltri al microfono. Primo Movimento è un programma curato da Giorgia Franceschi, che oggi è con noi in regia, mentre Alessandro Cesolini è alla console. Il telefono è 335-56-34-296. Dunque, proposte di novità discografiche, anticipazioni. Anche oggi infatti abbiamo delle interessanti proposte. Intanto un disco che esce per la Warner Classics, ed è un progetto già attuato da un po' di tempo dal direttore e pianista d'orchestra israeliano Lahav Shani, il quale con la Rotterdam Philharmonic Orchestra sta tracciando un po' un percorso sinfonico, quindi musica legata alla grande compagine orchestrale attraverso gli sviluppi nel tempo, quindi dal romanticismo andando avanti nel tempo: Beethoven, Mendelssohn, Bruckner, Kurt Weill, Shostakovich. E in questo caso affronta la musica di Antonin Dvorak, appunto parlavo per questo di Nuovo Mondo, dalla celeberrima sinfonia. Ma troviamo anche sempre una pagina meno conosciuta di Johann Wagner, un artista olandese, con la sua ouverture da concerto Cyrano de Bergerac. Ma fermiamoci su questa celeberrima pagina di Dvorak, che lui scrive mentre è negli Stati Uniti, mentre è in America. L'opera 95 e proprio venne proposta a New York alla Carnegie Hall nel 1893, il 15 dicembre. Si è parlato molto di questa sinfonia e delle grandi qualità melodiche, armoniche, della grande tensione che riesce a costruire, e anche dell'utilizzo non di temi legati alla musica dei nativi americani o dei neri americani, ma, come diceva Dvorak, musica ispirata a questo stile musicale, a queste melodie, a queste scale, però tutta farina del proprio sacco. Dvorak inventa dei motivi e cerca di dare loro, attraverso però una tinta decisamente romantica, molto occidentale, un'armonizzazione, un contrappunto, dei colori che ricordino queste musiche, senza dimenticare tutte le capacità, tutte le possibilità che dà ovviamente un'orchestra moderna. Dicevo appunto che Lahav Shani affronta questa sinfonia che molti hanno già interpretato. Lui punta molto proprio sul discorso coloristico, dal momento che è stato tutto un po' scoperto riguardo a questa sinfonia, parti messe in evidenza o messe in maniera più sotterranea, ormai tutto si è in qualche modo evidenziato. Ecco che lui punta proprio su questo colore che unifica un po' anche i vari movimenti della sinfonia. Per voi abbiamo scelto il terzo movimento, questo molto vivace, è uno scherzo, un vero scherzo ispirato al poema di Hiawatha, il canto di Hiawatha di Longfellow. E Dvorak lo stesso disse: ho voluto dipingere una festa nella foresta, proprio c'è una danza di pelle rossa, e quindi un pezzo frenetico con questo movimento di danza, molto collegato a quello che in un certo senso l'idea che Dvorak aveva di una danza, in qualche modo non dico primitiva, ma sicuramente legata a delle movenze anche collegate molto con la natura. Dunque ascoltiamolo questo molto vivace, Sinfonia del Nuovo Mondo con la Rotterdam Philharmonic Orchestra, Lahav Shani alla direzione.

Terzo movimento, uno scherzo molto vivace dalla Sinfonia Opera 95 di Antonin Dvorak, dal Nuovo Mondo. Lav Shani, come dicevo, punta molto sul colore ma anche sulla scansione ritmica, che è molto efficace in questa pagina di Dvorak. Con lui la Rotterdam Philharmonic Orchestra in questo progetto completamente sinfonico che sta portando avanti per la Warner Classics, e allora Radio 3.

Non vi lascia e vi tiene compagnia ancora ricordandovi gli appuntamenti di stasera alle 19, Radio 3 Suite, in diretta Auditorium Scavolini di Pesaro. Abbiamo il Rossini Opera Festival con l'Assedio di Corinto, questa nuova produzione, un'edizione critica della Fondazione Rossini di Pesaro, questo stasera alle 19, mentre se volete alle 23 Parma Jazz Frontiere ci propone un concerto tenutosi lo scorso anno 12 ottobre grazie a Barry Guy, contrabbassista inglese, e Maya Hamburger, che è invece una violinista barocca, pensate, austriaca. Barry Guy va dall'improvvisazione alla classica, quindi il programma è molto ricco e molto interessante. Questo stasera 19 e 23, mentre adesso c'è un nuovo lavoro che esce per Glaux Records, Glaux dal termine greco che vuol dire civetta, e ci porta al cospetto di un nome molto importante, perché Paolo Rolli fu nella seconda metà del Settecento importante per le sue cantate, per i libretti che lui scrisse, esempio per Handel o per Porpora, ma anche per queste canzonette 1727 che troviamo infatti in questo CD affidate a Stefano Aresi, al suo stile galanti, con tante voci importanti, da Anne Allenberg, mezzo soprano, a Marina Deliso, Anastasia Terranova, Giuseppina Bridelli, Chiara Brunello, Francesca Cassinari, Valeria La Grotta come soprani. E proprio infatti è un excursus tra queste canzonette che avevano questo carattere molto spesso amoroso e avevano un grandissimo fascino e diedero e confermarono la fama già comunque piuttosto consolidata di Paolo Rolli. In questo caso la voce di Chiara Brunello, abbiamo scelto Che ti giova, cara Fille.

È la voce di Chiara Brunello in questa canzonetta Che ti giova cara fille di Paolo Rolli dal CD che esce per Glaux Records, queste canzonette del 727 che confermarono la fama di questo importante artista. Ed ora un lavoro invece che esce per Halidon Classical, ne è protagonista Alberto Onones, che è un saggista, pianista, docente italiano e che ama Chopin, del quale ha praticamente inciso quasi tutto con una grande attenzione anche al discorso filosofico chopiniano. Non è un caso che in questo CD dentro ci sia una breve appunto pagina scritta dallo stesso Onones che traccia i paragoni fra Schopenhauer e Chopin. Schopenhauer l'aveva visto, il mondo è rappresentazione, il soggetto lo produce. E in Chopin non vi è una metafora della rappresentazione, vi è la rappresentazione che prende corpo, che diventa tempo. In questo lavoro Onones interpreta i preludi dell'opera 28 e anche il preludio postumo dell'opera 45, quello che lui scrisse per Beethoven, ricordando Beethoven, e poi tre improvvisi, eccoci con gli improvvisi chopiniani, questi quattro improvvisi che Chopin scrisse tra l'834 e l'842, il più celebre è quello postumo, la Fantasia improvviso opera 66, che in realtà venne pubblicata dopo la sua morte, anche se era stato scritto praticamente per primo, e c'è anche l'improvviso numero 3 in sol bemolle maggiore, l'opera 51. Di questo improvviso si è detto che forse il più debole, perché Chopin si lascia andare senza grandi abbandoni melodici, c'è una tensione comunque piuttosto evidente all'interno, c'è questo momento più sobrio nel sostenuto centrale, ma c'è quasi una sorta di groviglio cromatico. Chopin va sempre più verso questo annullamento, potremmo dire, senza esagerare ovviamente, della tonalità, che porta comunque il brano poi a una conclusione più morbida, più risolta, potremmo dire. E lo dedicò alla contessa Esterhazy e risale al 1834 e venne pubblicato comunque poco più tardi, comunque mentre Chopin era in vita. Dunque l'ascoltiamo, Alberto Onones, questo è il suo Chopin, l'improvviso in sol bemolle maggiore, opera 51.

0: Improvviso in sol bemolle maggiore opera 51 di Chopin, al pianoforte Alberto Nones in questo CD Haydn Classical. Alberto Nones lo ama Chopin e si sente, come si fa a non amarlo? Velocemente Mariangela ci chiede che differenza c'è fra un preludio e un improvviso. In realtà il preludio nasce come pezzo introduttivo al quale doveva seguire poi una fuga o qualcosa d'altro, poi ovviamente cambia tutto, soprattutto con Chopin. L'improvviso nasce proprio nel romanticismo e deve dare questa sensazione di improvvisazione, di pezzo spontaneo. In qualche modo però i due pezzi, come spesso accade, si avvicinano. Noi siamo giunti in chiusura e tra poco lasceremo la linea a Rosa Polacco per Tutta la città ne parla. Dunque Arturo Stalti da questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Giorgia Franceschi, cura del programma e regia, Alessandro Cesolini, ci sentiamo alla parte tecnica, ovviamente ci sentiamo alle 12, concerto del mattino.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno, sono Laura, telefono dalla Liguria, ma sono residente a Pisa. Io ho sentito stamattina una notizia che mi ha fatto rizzare i capelli in testa. Allora, sulla faccenda linguistica per i bambini, ho sentito che vogliono fare dei corsi per i genitori, per l'italiano, perché i bambini non disimparino a casa quello che hanno imparato a scuola. Esistono fior di studi, ma tanti anche di grossi italiani, che sostengono che a un certo punto invece la lingua materna va mantenuta, e perché poi esiste una lingua sociale che è quella che imparano a scuola, e che i ragazzini che hanno queste competenze di più lingue hanno delle capacità migliori nel recepire altre cose.
4: Buongiorno, Giulietta da Bologna. Ho mandato un messaggio, diciamo stimolata dalla lettura dell'articolo di Raimo, e devo dire trovo questa stucchevole, onestamente, questa così discettazione sul concetto di assimilazione, integrazione, e mi fa tenerezza che ancora la sinistra parli in questi termini, così come mi fa tenerezza la proposta di Valditara. Cioè, qui la mia impressione è che non si faccia mai il focus sul tema. Abbiamo una gioventù che quale cultura italiana stiamo parlando? Che pericolo di assimilazione c'è, in ipotesi? Che siamo ormai tutti contaminati da una mass media globale di idiozie del capitalismo post avanzato, non so neanche più come definirlo, iperconsumista, ipernichilista. Cioè, veramente, c'è qualcuno che parla avendo cognizione della realtà giovanile

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione martedì 11 agosto, se non sbaglio, un filo diretto davvero molto ricco questa mattina con Luca Bagnariol di Scomodo che conduce questa settimana la nostra rassegna stampa di prima pagina e un filo conduttore tra tanti temi c'è, forse quello sul futuro, sull'idea assente di futuro quando bisogna programmare, agire in senso politico. Clima, immigrazione, scuola, tanti segmenti toccati e attraversati negli interventi di stamattina che confluiscono in questo discorso sul grande assente, il futuro. Ma abbiamo scelto però in questa mattina di porre l'attenzione su uno di questi segmenti, quello individuato dalle telefonate che avete appena riascoltato nella nostra sigla. Partiamo quindi dalla scuola e dalla lingua. C'è un articolo sul quotidiano Il Domani di oggi di Christian Raimo, quel lessico d'odio che fa regredire il paese, dove si parla dell'emendamento al DDL sicurezza proposto dal ministro Valditara, che prevede il ministro dell'istruzione, che prevede il divieto di burka a scuola e corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe. È una questione su cui si sono espressi sia linguisti che pedagogisti, studiosi dell'immigrazione, che supera la questione sicurezza e ne investe un'altra che in questo nostro tempo però si lega in una certa ottica politica al discorso sicurezza e che riguarda l'integrazione, l'assimilazione, l'identità, la cultura italiana. Sì, ma quale identità e quale cultura? Cosa significa esattamente assimilazione? Quanto include? Quanto esclude? 335-5634-296, il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo insieme nella nostra piazza. Saluto i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. Christian Raimo, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Scrittore, saggista, ho già citato il suo articolo oggi sul Domani, e Andrea Gavosto, buongiorno, bentornato anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Direttore della Fondazione Agnelli, che da molto si occupa dei temi legati alla scuola, all'istruzione. Allora, Raimo, voglio citare il suo ultimo libro, L'invenzione del colore, ma voglio anticipare anche l'uscita di un'antologia di racconti che ha curato per Einaudi, in uscita a settembre, Racconti di scuola, 20 racconti firmati da grandi autori come Chekhov, Cortázar, Clarice Lispector, Domenico Starnone, a testimonianza di una lunga attenzione ai temi della scuola e dell'istruzione, anche lei come insegnante e come scrittore. Ho citato il suo pezzo sul Domani, partiamo dalla proposta Valditara, che ho solo accennato e che ci può spiegare meglio di che si tratta e in che logica si inserisce. Christian Raimo.
1: Ma la proposta Valditara è abbastanza vaga, cioè nel senso che in questi giorni Valditara ha fatto delle dichiarazioni che vanno un po' in linea con le cose che sta dicendo dall'inizio della legislatura per risolvere il problema essenzialmente della didattica della lingua per le bambine e bambini stranieri. Molto spesso gli si è sentito ripetere: ci sono dei ragazzini che abbiamo in classe che non sanno dire nemmeno buongiorno, e già qui si pone un problema su chi siano i bambini e le bambine straniere, nel senso che poi spesso si confonde il fatto che ci siano delle bambine e dei bambini che sono appena arrivati in Italia, persone e bambine e bambini che invece sono figli di famiglie con un background migratorio. Quindi già questo è diciamo un tema, e nelle proposte di Valditara c'è l'idea che ci sono varie idee. La prima fondamentalmente è che ci debba essere un tetto del 30% di bambine straniere, anche qui come abbiamo detto prima, bambine e bambine straniere, tra virgolette, mettiamolo almeno, nelle classi. La seconda è che ci debbano essere degli insegnanti specifici sulla didattica della lingua e che insieme a questi insegnanti specifici sulla didattica della lingua debbano essere attivati anche dei corsi, anche qui non si è capito molto come questi corsi dovrebbero essere attivati per i genitori
3: dei bambini stranieri, insomma, sempre tutto tra virgolette, eccetera, eccetera, affinché, diciamo, non disimparino l'italiano che hanno imparato a scuola, insomma, come se le famiglie poi dei bambini fossero, diciamo, un agente di regressione linguistica, educativa, quando poi i ragazzini stanno a casa. E nella dichiarazione, poi, questo, diciamo, ministro Valditara è molto prodigo di interviste, insomma, e anche nelle interviste spesso accompagna queste dichiarazioni sulle norme con, diciamo, un'ideologia ben precisa, o comunque con una posizione politica ben precisa. E in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche giorno fa, dice esplicitamente: io sono per l'integrazione e non per l'inclusione. Da questa dichiarazione mi è sembrato che fosse utile far partire almeno una riflessione, che ho poi articolato per domani, su queste parole, che sono, diciamo, delle parole un po' opache, perché poi, insomma, tendiamo, soprattutto quando non siamo degli addetti ai lavori nella scuola, insomma, questa conoscenza è più precisa, a confonderle, o comunque, insomma, non sapere bene come usarle. Integrazione, inclusione, assimilazione.
0: Infatti sono,
3: e poi chiaramente oggi tutto questo ha a che fare molto con questa orrenda invece parola che è entrata purtroppo a far parte del vocabolario pubblico, che è remigrazione.
0: E nell'articolo, infatti, Christian Raimo tiene insieme anche l'attualità, il dibattito politico che è nato anche intorno alla questione di Ceuta, di cui tanto abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Ma è proprio questo nodo, Andrea Gavosto: integrazione, inclusione, assimilazione. Vorremmo cercare di sviscerarlo, approfondirlo da più punti di vista, culturale, politico e anche didattico. Gavosto, per esempio, queste proposte, il tetto al 30% dei bambini stranieri nelle classi, l'insegnante specifico sulla didattica della lingua, come si inseriscono nella realtà della didattica oggi delle scuole italiane, anche rispetto alle esperienze che già sono in corso e in atto? Andrea Gavosto.
2: Sì, grazie. Allora, in realtà concordo con Raimo che diciamo, mancano un po' i dettagli, diciamo, di queste proposte. Sono spesso affermazioni, appunto, di principio. In generale, anche perché molte di queste cose, secondo me, nella scuola già esistono. Per esempio, il tetto 30%, in realtà tecnicamente il 36%, risale alla ministra Gelmini, quindi parliamo del 2010, quindi è già presente, un principio già presente nella scuola italiana, e risponde a un'idea pedagogica che, secondo me, in astratto è condivisibile, che ha questo termine assolutamente inascoltabile, che è l'equiterogeneità, cioè il fatto che avere una composizione di bambini, di ragazzi, nelle classi di provenienze diverse aiuta sostanzialmente gli apprendimenti di ciascuno. Ci sono studi che vanno in quella direzione, altri meno, però, diciamo, è un principio ormai abbastanza consolidato nella nostra scuola. Quindi il fatto di avere, come dire, una varietà sostanzialmente di non solo diciamo di origini, chiamiamole etniche, ma anche naturalmente origini sociali, la presenza, per esempio, degli studenti con forme di disabilità, da cui nasce tutto questo dibattito in realtà su integrazione e inclusione. Questo, ci sono stati degli studi fatti dall'Invalsi, in realtà è abbastanza applicato questo principio nelle scuole italiane, dove è possibile. Dico dove è possibile perché poi si scontra, cozza inevitabilmente con una serie di problemi pratici, nel senso che la distribuzione, per esempio, intanto cosa vuol dire una quota del 30% di stranieri? Il mondo degli stranieri è molto più composito e complesso. Secondo tema, giustamente diceva Raimo, cioè dobbiamo fare una distinzione tra stranieri di prima generazione, bambini che sono arrivati diciamo in età scolastica in Italia, che sono sempre meno perché come sappiamo i flussi di immigrazione si sono inariditi in questi anni, e le seconde generazioni che ormai sono la stragrande maggioranza di bambini di origine straniera, che invece sono ragazzi che in molti casi appunto sono perfettamente bilingue o plurilingue, nel senso che parlano italiano. Gli studi ci dicono che mentre per gli stranieri di prima generazione il ritardo scolastico è molto legato effettivamente alla lingua, per quelli che ormai, ripeto, sono ampiamente la maggioranza seconda generazione, il problema non è il ritardo linguistico, è un problema, come dire, di difficoltà, diciamo, culturale in genere e sociale della famiglia. Hanno esiti paragonabili a famiglie, diciamo, che hanno una situazione economica modesta. Quindi anche la percezione va un po' cambiata. E poi c'è il problema pratico, come farlo, perché noi sappiamo che ci sono aree delle città, ma anche aree del paese, pensate Prato, dove la concentrazione di studenti stranieri è molto forte. Quindi cosa vuol dire, come dire, spostare gli studenti in altre scuole, che è una parte della proposta di Val di Taraci, diventa molto molto complesso in pratica. Negli Stati Uniti negli anni 70 ci fu questo esperimento molto studiato del cosiddetto busing, da bus, quindi autobus, nel senso si prendevano i ragazzi dai quartieri di colore e li si portava a studiare nelle classi invece dove c'erano, diciamo, americani WASP. Questa cosa non ha funzionato, infatti poi si è tornati indietro perché, come dire, chiaramente artificiosa. Io personalmente lavorerei sulla scuola, ci sono tantissime cose che favoriscono l'inclusione, direi che ormai il termine inclusione mi sembra il più rappresentativo quando si parla di scuola, per esempio i temi della scuola del pomeriggio, la didattica in parte differenziata, per, non solo per bambini stranieri, diciamo, per bambini che hanno difficoltà di vario genere, se vi faccio l'esempio di disabilità. Quindi secondo me è un lavoro che va fatto essenzialmente nelle classi, essenzialmente nelle scuole, con docenti che siano formati proprio per personalizzare il più possibile l'insegnamento.
0: Ora torno anche da Christian Raimo per proseguire questa discussione, però volevo iniziare già a leggere qualche messaggio. Gianni dice: inclusione sa di prepotenza, Gavosto. Lo dico perché appunto ci stiamo giustamente, penso, soffermando invece su l'analisi di questi termini. D'altra parte siamo partiti da telefonate che parlano di lingua, di linguaggio. Dice Gianni: con inclusione inghiottiamo gli altri, integrazione sa di empatia. E ancora Mara dice: la soluzione più semplice, il tempo pieno nelle scuole. Gavosto, però aggiungo, Val di Tara ne fa una questione di integrazione, prende le distanze appunto dal concetto di integrazione. In questo senso però raccoglie anche preoccupazioni, incertezze che si riscontrano in certe famiglie, appunto le classi con gli stranieri viste come un rallentamento, non come un arricchimento, la logica del merito anche in parte, tutte considerazioni legittime da ascoltare, che però lasciano fuori qualcosa di importante per la scuola e per la stessa idea di futuro. Dove sta il punto di equilibrio?
2: Il punto di equilibrio va cercato, cioè in astratto probabilmente chi lavora nella scuola ha un'idea di cosa vuol dire. Allora io mi fermerei alla scuola, perché se estendiamo al discorso alla cultura, alla società, probabilmente come dire, costringeremo gli ascoltatori a stare tutta
0: una
2: l'estate.
0: Una giornata, sì.
2: Infatti, quindi vorrei evitare. Nella scuola, diciamo, l'idea che allora, il punto di partenza, ritorno al principio pedagogico, è che la varietà è una ricchezza. Questo è il punto. Quindi, diciamo, fare classi fatte solo da ragazzi che vengono da un'unica ceto sociale, da un unico quartiere, eccetera, non va bene. Questo credo che sia un principio che tutti noi accettiamo e condividiamo. Quindi al di là dei sofismi, integrazione, inclusione, eccetera, ma ripeto, ormai nella scuola si parla dichiaratamente di inclusione, io non credo che sia un'imposizione, come diceva l'ascoltatore. Credo che l'inclusione debba essere una cosa che nasce nell'ambito della scuola. Cioè la scuola del pomeriggio, a cui faceva riferimento un'altra ascoltatrice, è proprio il momento in cui sostanzialmente svolge una serie di attività che sviluppano diverse competenze, anche non solo competenze di base, ma lo fanno in maniera da favorire forme di socializzazione, forme diciamo di inclusione. E ci sono tanti esempi che funzionano. Adesso non, come dire, ci piace fare magari discussioni di principio, però se andiamo a vedere la realtà delle scuole, ci sono tantissime scuole in quartieri complessi che fanno bene questo tipo di lavoro, così come già esistono gli insegnanti di italiano come seconda lingua nelle scuole, eccetera,
0: Sono anche
2: eccetera.
0: messaggi
2: Quindi
0: che lo ricordano, tra l'altro anche Gavosto e Raimo lo sanno, anche messaggi che ci arrivano, una parte attenta e partecipe del pubblico di Radio 3 in tutti i nostri vari programmi, anche Fahrenheit che ha lo spazio sulla scuola, sono esperienze anche soprattutto e testimonianze, quelle che registriamo quotidianamente da anni su questi nodi. E a tal proposito, Christian Raimo, appunto nel pezzo sul Domani scrive che la famiglia, l'origine, è considerata un modello regressivo rispetto all'integrazione e il bilinguismo qualcosa di dannoso, immaginiamo anche dentro la teoria del merito, mentre gli studi sul bilinguismo sono antichi e chiari. Ecco, questo nodo, è interessante, ci mostra come la tensione politica sul tema immigrazione si sia spostata non solo presidiando l'ambito della sicurezza, ma allargandosi a quello culturale. Identità in questo senso acquista una dimensione nuova e anche forse contraddittoria. Vorrei restare sulla scuola, Raimo, ma anche allargare un po' il discorso.
3: Sì, come poi anche nella trasmissione stamattina col filo diretto con gli ascoltatori, si vede molto spesso che il dibattito pubblico viene orientato, se non avvelenato, da una risposta impulsiva a fantomatici allarmi della cronaca, invasioni, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che oggi effettivamente il governo sembra seguire l'arme di Vannacci appunto sull'idea di remigrazione, quindi pur cercare di fare una proposta che sia concorrente. Tutto questo chiaramente, come ha detto giustamente Andrea Gavosto, non ci dà nessuna capacità di ragionare in modo laico e qualificato sul tema. La scuola ha fatto passi da giganti, la scuola italiana ha fatto passi da giganti su questi temi. La didattica non soltanto del multiculturale, ma dell'intercultura, oggi è presente in moltissime scuole, ci sono un sacco di insegnanti formate, formati, ci sono dei progetti veramente di altissima qualità. Quando questi progetti non ci sono, spesso la causa è strutturale, e cioè ci sono delle classi molto numerose, ci sono dei contesti in cui i dirigenti o gli insegnanti non sono adeguatamente formati, non ci sono le risorse reali per poter fare dei laboratori di intercultura fatti bene, e quindi poi, come dire, si sposa una retorica regressiva in cui a un certo punto si cominciano a fare divieti, si dice che la classe non va avanti perché poi ci sono appunto i bambini stranieri che non riescono a seguire, e quindi in qualche modo si evocano delle classi ghetto, delle ore ghetto in cui far studiare i bambini e le bambine. In più chiaramente c'è questa cosa stupidamente esposta, cioè che è quella del contrasto al bilinguismo. Io mi ricordo appunto lo stesso Antonio Gramsci che quando a un certo punto ha cominciato a studiare la linguistica, giustamente riconosceva che se a suo figlio non voleva insegnare il sardo perché pensava fosse una lingua che l'avrebbe tenuto ai margini appunto di una integrazione, si rende poi conto che invece avrebbe dovuto insegnare accanto all'italiano, non far perdere il sardo ai figli. Ma questo insomma ormai lo sappiamo, lo sanno tutti gli studi. Quindi quella parola disimparare nelle famiglie è una parola particolarmente dolorosa. Io faccio da un po' di anni volontariato con le bambine e i bambini, appunto con background migratorio, con famiglie di migranti e dei dopo scuola, e il problema che io riscontro maggiormente è che questi bambini e queste bambine non vengono seguite adeguatamente né la scuola durante il giorno. E questo chiaramente è una questione, appunto, che, come dicevo prima, strutturale, cioè gli insegnanti hanno troppe bambine e troppi bambini da seguire, oppure non sono preparati, c'è un razzismo paternalista o invece chiaramente xenofobo di fondo. Anche i dati, diciamo, ci danno una fotografia di una scuola che purtroppo è ancora razzista. Gli studenti stranieri si bocciano, vengono bocciati il doppio degli studenti italiani. Di fatto uno studente straniero fa un anno di scuola in più rispetto ai suoi coetanei italiani. Noi dobbiamo partire da un dato, cioè da un orizzonte che deve essere un orizzonte costituzionale. È ovvio che le bambine e bambini che arrivano in Italia o che sono appunto le seconde generazioni spesso appartengono a famiglie che vivono in un contesto sociale con meno mezzi, ma è ovvio con la Costituzione che la rimozione degli ostacoli e il pieno sviluppo della persona umana e l'organizzazione della società deve andare nella direzione di fornire più mezzi alle persone che ne hanno meno.
0: Ci insegna e ci indica che proprio la scuola è la prima fronte dell'abbattimento di queste distinzioni e barriere. E a questo proposito, altri messaggi. Massimo da Genova dice: Ministro, dove intende reclutare insegnanti specifici per la lingua se non abbiamo neanche insegnanti di sostegno? E poi Letizia dice: una mia amica ha sempre parlato inglese coi figli fin da piccolissimi, un'altra manda i figli in una scuola materna con corsi in inglese, perché il problema non si pone con l'inglese? Io sono insegnante e credo che questa proposta sia piena di xenofobia rivolta a stranieri di seconda categoria e sollecita la parte più preoccupata e preoccupante del pensatoio italiano. Approfondiamo anche questo aspetto con un'altra voce che ci ha raggiunti e che saluto. Stefano Allievi, buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno a voi.
0: Sociologo, si occupa molto anche di questi temi, di migrazione, di integrazione. Non so neanche da dove cominciare, Allievi, perché sono tante tante le domande, i nodi che vorrei sottoporle. Siamo partiti però dalla scuola e da queste proposte immaginate, ancora non concretizzate, del ministro Valditara di inserire peraltro nel DDL sicurezza due misure per la scuola: il divieto di burka e i corsi di italiano per i genitori stranieri, per evitare che i figli poi a casa non sappiano mantenere quello che hanno imparato a scuola. È una scuola razzista, diceva Christian Raimo. Per lei lo è, Stefano Allievi, o comunque queste misure allo studio vanno in questa direzione o comunque non tengono conto di quella che è la società italiana nella sua realtà e complessità oggi e di come sarà soprattutto domani? Allievi.
4: No, io non penso che la scuola sia razzista in sé, o una società o una generazione, però penso che siano misure neanche solo sbagliate, anche, come dire, che si voltano all'indietro anziché in avanti. Faccio un esempio molto semplice: corsi stranieri per genitori, va benissimo, per carità, forse non è problema della scuola. Nella maggior parte dei paesi europei c'è qualcosa che in Italia non c'è. In ogni provincia ci sono corsi di italiano per adulti che funzionano a ciclo, per adulti e minori, che funzionano a ciclo continuo. Uno è appena arrivato, si iscrive e la impara, per esempio. E questo potrebbe essere utile con insegnanti specializzati, perché insegnare la lingua a qualcuno di un'altra lingua, qualche volta analfabeta nella sua lingua d'origine, è un mestiere specializzato che va pagato bene. Io sono d'accordo con quanto è stato detto, cioè lo dicono glottologi, linguisti, neurobiologi, eccetera. Due lingue è meglio di una, per citare una vecchia pubblicità. E lo si sa, lo si vede nelle, cioè è stata citata la scuola inglese, io ho mandato un figlio a una scuola inglese, succede nelle coppie miste, succede dove si parla dialetto, non una lingua straniera, un dialetto. Normalmente, diciamo, il centrodestra è sensibile a questi argomenti, io sono d'accordo. Parlare a casa il dialetto non sminuisce l'italiano che si impara a scuola, lo arricchisce di una lingua ulteriore, anche perché tutti sappiamo, ed è intuitivo e facile da capire, che è meglio sapere due lingue ricche, cioè con 3.000 vocaboli ciascuna, che non sapere né una in maniera molto povera. Cioè, se tu insegni a uno straniero, un genitore straniero, un italiano rozzo, zoppicante, non gli hai fatto un favore né a lui né al figlio, forse a lui, ma sicuramente non al figlio. L'altra cosa, per rovesciare un attimo il discorso, avere più lingue e più stranieri è percepito di per sé come una negatività. Ora, io lavoro in università, le università sono misurate sugli ranking internazionali in cui uno dei criteri di valutazione importanti è il livello di internazionalizzazione, cioè quanti studenti stranieri, anche quanti docenti stranieri hai, e più ne hai, meglio è. Non è che sono proprio stupidi quelli che hanno creato questi indici. Allora io mi domando, e lo dico con semplicità, se è vero per l'università, siamo proprio sicuri che non è vero per la scuola dell'obbligo? O è per come pensiamo la scuola dell'obbligo? Anche perché lingue in più, anche strane, mica solo l'inglese, noi pensiamo all'inglese perché è la nostra lingua di, come dire, di emancipazione all'estero, ma lo swahili, il wolof, eccetera, servono nel mercato del lavoro, nella scuola stessa, nella cultura, nell'università, nella diplomazia, nell'intelligence, cioè è un vantaggio competitivo, diciamo così. E se posso, un'ultimissima cosa, c'è però qualcosa che non va nell'inserimento attuale. Raimo citava giustamente, nella parte che ho sentito, i dati sul fatto che gli immigrati fanno un anno a scuola, cioè, o le persone straniere, meglio, fanno un anno a scuola in più. Di scuola. In più. Ecco, perché vengono bocciati. Una parte è però fisiologica, cioè noi dobbiamo distinguere i nati in Italia e i neoarrivati, e sui nati in Italia non c'è niente da dire, vanno nella scuola dell'obbligo come tutti gli altri bambini e nella scuola in generale e così via. Il problema con i neoarrivati invece c'è, come dire, secondo me un errore strutturale che è condiviso anche dal mondo progressista, cioè noi abbiamo fatto la scelta di, quando arriva un bambino, qualunque età abbia, lo mettiamo in classe, senza che sappia una parola italiano, lo buttiamo in classe, magari con 2 anni in meno, 1 anno in meno, eccetera, eccetera, e quindi si trova con bambini più piccoli, non sa una parola, vive mesi sperduto, isolato, marginalizzato, preso in giro, eccetera. A me sembrerebbe molto più umano, e devo dire, ne ho anche conosciuti e intervistati tanti di ragazzi, magari anche adottati, a cui è capitato all'estero, a cui è capitato questo, se si facessero prima 6 mesi di italiano In un corso organizzato ad hoc nelle scuole, o meglio nelle province, con altri bambini, e dopo entra nella scuola l'anno successivo, probabilmente soffrirebbe molto di meno, e anche il gruppo classe vivrebbe meno disagi, ma in particolare la persona, il diretto o la diretta interessata.
0: C'è un messaggio simile su questo, Stefano Allievi, quello di Silvia da Milano, che dice: in Francia prima gli alunni imparano la lingua del paese in cui hanno deciso di vivere, poi entrano in classe per studiare le materie curriculari insegnate in quella lingua, è più efficace e anche meno frustrante per gli alunni stessi. Saluto un'altra voce che è con noi, Victoria Caram, buongiorno, bentornata anche a lei.
5: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Victoria Caram è nata in Italia, ha genitori brasiliani, lavora a Bruxelles come assistente parlamentare ed è ideatrice e curatrice di un progetto che si chiama Volti Italiani, che è una campagna nata su Instagram che racconta le storie di chi vive in Italia senza cittadinanza e che sono anche raccolte in un libro, Volti Italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza, pubblicato da Castelvecchi. C'è un messaggio che volevo leggerle, Caram. Allora, Ivo da Venezia dice: il caso dei miei nipotini gemelli viventi a Rotterdam, a scuola hanno imparato l'olandese, lo parlano tra di loro, con la madre brasiliana parlano portoghese, col padre italiano parlano italiano, i genitori non hanno imparato l'olandese, parlano inglese nei luoghi di lavoro. Caram, questo messaggio, come in parte anche per esempio la sua stessa esperienza, mostrano qualcosa di importante che serve anche a fare luce su questi concetti confusi e sfumati l'uno nell'altro, da cui siamo partiti, che si differenziano e che sono integrazione, inclusione, assimilazione. Com'è corretto guardare sia sul piano linguistico a questo nodo, Caram, ma poi soprattutto dentro la realtà della nostra società?
5: Ma io credo che il multiculturalismo non significa avere meno identità, credo che significhi invece avere più strumenti, nel senso che una persona che cresce tra due o più lingue o due o più famiglie culturali ha un modo di vedere il mondo che è diverso, possiede un patrimonio in più. Noi su Volti Italiani raccontiamo appunto storie di persone che sono o arrivate in Italia da piccoli oppure nati qui, che inevitabilmente crescono con appunto più culture e che hanno per questo un'elasticità mentale diversa, ma basta che pensiamo un attimino al fatto che a scuola ci fanno studiare il latino e ci fanno studiare il latino perché serve ad aprire la mente, no? È quello che ci dicono, quindi in qualche modo ci fanno studiare il latino, l'inglese, spesso nei licei linguistici anche lo spagnolo, il francese, proprio perché sono strumenti che aiutano a capire il mondo, aiutano ad aprire la mente, aiutano a integrarsi, no? In quelle che sono culture diverse e saper poi viaggiare e leggere in modo diverso quella che è la realtà. Quindi io credo appunto che non ci sia un problema in questo, credo che spesso ci si voglia per forza di cose incasellare, no? In determinate categorie, che se non rientri in quella casella automaticamente c'è un qualcosa che non è chiaro e quindi questa cosa genera, come dire, incomprensione, ma in realtà noi viviamo in un mondo dove in qualche modo è evidente che c'è un bisogno incredibile di persone che invece portino dentro di loro un insieme di culture, di lingue, di esperienze diverse, perché è un valore aggiunto, è assolutamente un patrimonio in più che va valorizzato e che non va invece colpevolizzato.
0: Ecco, allora un messaggio voglio rispondere che Annalisa da Padova forse non era in ascolto dall'inizio, ma ricorda, magari anche altri non erano in ascolto dall'inizio, ricorda che ci sono i CPA, centri di istruzione per gli adulti, scuola pubblica a tutti gli effetti, identica agli istituti comprensivi, luogo per eccellenza per l'alfabetizzazione degli adulti. La riforma è del 2012, lo aveva ricordato se non sbaglio all'inizio Andrea Gavosto. Ancora Franca dice: sono volontario presso un doposcuola parrocchiale, l'acquisizione della nostra lingua da parte dei genitori di bambini nati in Italia ma che non praticano l'italiano a casa è un problema, soprattutto per esempio nella sua esperienza nella cultura pakistana, dove le donne non frequentano i corsi restando a casa tutto il giorno, e questo è un problema. Stefano Allievi si ricorda, c'è anche il tema del burka per esempio in questa proposta accennata del ministro Valditara, ricordiamo la lunghissima querela che ci fu in Italia sui simboli religiosi a scuola, le posizioni, le analisi su rischi e benefici da una parte e dall'altra, laicità, integrazione, poli che tornano anche oggi con un segno diverso che vediamo anche in altri paesi, penso sempre alla Francia, ma ecco come prosegue la discussione in questo senso, Allievi? Penso sempre alla scuola, ma in generale penso a quello che riguarda poi tutto quello che dalla scuola si riflette nella società, come un cono che poi immette nella società i cittadini di oggi e di domani.
4: Ma è interessante che l'immigrazione e le altre culture ci costringono sempre a riflettere sui nostri nodi, no? I nodi della nostra società e della nostra cultura. Allora, per quanto riguarda il burka, è evidentemente strumentale anche l'uso della parola, eccetera, eccetera, di burka sostanzialmente nelle scuole italiane non ce ne sono. C'è stato qualche caso di niqab, però, che non è diversissimo perché si vedono solo gli occhi. E finora non è stato gestito singolarmente dalle scuole, talvolta con il rifiuto, talvolta con l'accettazione e il riconoscimento facciale interno. Qua però c'è un problema che è utile porre, cioè mentre l'hijab, che è il foulard, non pone nessun problema, è come dire, c'è anche al maschile il turbante dei Sikh, la kippah, eccetera, c'è per le suore, fa parte, come dire, nella nostra storia, anche se molti non se lo ricordano, anche della nostra contemporaneità, la cancellazione dei volti. È un tema culturale forte invece che è giusto porre e discutere anche con le comunità musulmane, anche con le comunità etniche. Io sono, per averle frequentate a lungo, direi che il 99% dei musulmani sarebbe felicissimo di una norma che consente l'hijab ma vieta invece la copertura del volto, perché è come dire, un meccanismo sociale, anche il volto produce empatia, eccetera, eccetera. Cioè, Tornino i volti era il titolo di un libro di un noto filosofo italiano, peraltro. Su questo sarebbe giusto aprire una discussione, purtroppo lo si fa in maniera però strumentale, di fatto ideologizzata, e per schieramenti e per tifo politico, come dire, contrapposto, anziché per risolvere un problema.
0: Ecco, allora, per chiudere questa prima parte di discussione, che lo aveva intuito Andrea Gavosto, sarebbe interessante proseguirla a lungo per altre ore, ma lo rifaremo, sapete, sono temi importanti per noi. Victoria Caram, in un minuto, per rispondere a un nodo sollevato dall'ascoltatrice Judith stamattina a Prima Pagina, che chiedeva: ma di quale cultura italiana parliamo? Ecco, qual è l'idea di cultura italiana che emerge dalle storie che Rai raccoglie e che racconta anche nel progetto Volti Italiani?
5: Ma cultura italiana è sentirsi italiani e vedersi riconosciuti non come un pezzo di paese da integrare, ma come un pezzo di paese già esiste, che è realtà. Ci sono persone che, come me, nascono in questo paese e si sentono ancora chiedere in quale momento della loro vita si sono sentiti effettivamente integrati. Ecco, io non credo che ci sia questo momento, se non forse appunto quando veniamo al mondo, nel senso che noi non siamo da integrare, siamo persone che appartengono a questo paese esattamente come tutte le altre. Cresciamo nelle vie delle città italiane, studiamo con compagni italiani, abbiamo gli stessi riferimenti culturali, andiamo a giocare a calcio, a pallavolo, impariamo a suonare uno strumento musicale nelle città italiane, quindi siamo a tutti gli effetti italiani. Credo che bisognerebbe smettere di cercare di dividere sempre questo noi e questo loro. Se ci pensiamo anche a livello lessicale, l'ultima nuova parola che nasce sul tema dell'immigrazione negli ultimi mesi è la parola della remigrazione, no? Che è una parola che non significa nulla, perché al di là di essere irrealizzabile anche a livello legale, è una parola che ognuno riempie con il significato che più preferisce. E quindi evidentemente abbiamo un problema politico, perché in qualche modo la parte, insomma, più conservatrice della politica italiana è riuscita a fare un abbinamento tra quella che è l'immigrazione e quella che è l'insicurezza. Credo che dovremmo smettere tante volte di parlare di accoglienza e di integrazione e parlare un po' più di uguaglianza. Le storie che noi raccontiamo su Volti Italiani cercano di fare esattamente questo, cioè raccontano come persone di fedi diverse, di provenienze diverse, che però nascono qui, crescono qui, studiano qui, hanno un lavoro qui, pagano le tasse, fanno dei figli, e quindi in qualche momento tra quella che è l'immigrazione e quella che è l'insicurezza. Credo che dovremmo smettere tante volte di parlare di accoglienza e di integrazione e parlare un po' più di uguaglianza. Le storie che noi raccontiamo su Volti Italiani cercano di fare esattamente questo, cioè raccontano come persone di fedi diverse, di provenienze diverse, che però nascono qui, crescono qui, studiano qui, hanno un lavoro qui, pagano le tasse, fanno dei figli, e quindi in qualche modo contribuiscono positivamente allo sviluppo di questo paese, sia a livello economico che sociale che culturale, vengono

0: questo collegamento automatico che troppo spesso sentiamo tra immigrazione e insicurezza, tra seconde generazioni e rimigrazione, perché credo che faccia male a tutti quanti.
1: Grazie Victoria Caram, che insieme agli altri ospiti, a Stefano Lievi, a Cristian Raimo, a Andrea Gavosto, siete riusciti a tenere insieme diversi spunti che volevamo appunto provare a analizzare insieme, che sono arrivati come sempre dalle vostre telefonate a prima pagina e dai vostri messaggi. Continuiamo come sempre in musica con Willy Peyote stamattina. È un brano che si intitola Io non sono razzista, ma estratto dall'album Educazione Sabauda del 2015, che affronta con ironia tutti i luoghi comuni sull'immigrazione, diffusi soprattutto sui social network, da molti dei mezzi di informazione e nelle campagne elettorali, naturalmente. Stando al discorso di qualcuno, Lampedusa è un villaggio turistico, i cinesi ci stanno colonizzando e ogni imam sta organizzando un attentato terroristico. Così canta Willy Peyote, che ora ascoltiamo in Io non sono razzista, ma.

anche lì sono uguale. Tu vuoi andare via? Sì. Vuoi andare in un posto qualsiasi? Milioni di chilometri miriadi, di posti come questo dai, fidati. C'è un proverbio cinese che dice

0: Buongiorno, abito in una città di mare e tutti i giorni vedo bambini che giocano fra di loro parlando tranquillamente in lingua italiana. Sta il fatto che, come le mamme li richiamano, gli stessi bambini parlano perfettamente o la lingua albanese o la lingua araba. Quindi sono bambini, fortunatamente, bilingui, forse diventeranno anche trilingui. Che problema c'è? Chiara da Imperia.
1: Buongiorno e ben ritrovati, questa è Radio 3, tutta la città ne parla. Io sono Antonio Santaniello e apriamo insieme la piazza per ascoltare le vostre voci. Abbiamo parlato dell'iniziativa del ministro Giuseppe Valditara sul divieto di indossare il burka a scuola, che potrebbe diventare presto realtà.

0: La motivazione che ci spiega il ministro è importante per riaffermare i valori di dignità della donna e di eguaglianza fra uomo e donna. Questa iniziativa ha subito diviso il fronte politico, c'è sempre la solita diatriba tra destra e sinistra. Continua il ministro: accettiamo che sia una non persona, le impediamo di socializzare. E secondo il ministro, consentire a una studentessa di frequentare la scuola con il burka significa accettare principi in contrasto con la Costituzione. Insomma, quindi il cuore del discorso è che questo disegno di legge serve a non creare discriminazione tra uomo e donna. Benissimo, e quindi su questa riga si aspettano ancora disegni di legge per promuovere anche la parità salariale.
1: Buongiorno, sono un insegnante. Allora, premesso che l'obbligo del corso di italiano L2 per i genitori al fine di far dimenticare i figli la lingua madre è sbagliatissimo, però lo riterrei utile al fine di una maggiore integrazione dal mondo della scuola da parte dei genitori. E come coordinatrice di classe ho visto che spesso i genitori di ragazzi stranieri non vengono alle udienze, non partecipano ai consigli di classe e qualora appunto si presentino fanno a volte fatica a capire quanto si dice del proprio figlio come studente, e questo sarebbe utile al fine della comprensione di eventuali difficoltà del ragazzo a scuola. Grazie, sono Cristina Carraro, chiamo da Trento.
0: Grazie alla nostra docente Cristina che ci ha scritto un messaggio. Parliamo delle scuole senza permesso, perché tra poco apriranno le scuole, ma anche un altro sistema educativo, i corsi di italiano per stranieri. Una parte è organizzata dal sistema pubblico e un'altra invece è mandata avanti da una galassia di iniziative associative e anche ecclesiali che sono distribuite su tutto il nostro paese. A Roma e nel Lazio, ad esempio, la rete di scuole migranti raccoglie un centinaio di associazioni e 10.000 iscritti ai corsi ogni anno. A Milano e dintorni esistono una decina di reti che accolgono tantissime persone per insegnare l'italiano e si chiamano scuole senza permesso, perché il permesso ovviamente ce l'hanno, ma sono composti da soggetti della società civile, volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze per insegnare l'italiano. Il possesso della lingua serve a integrare le persone che non la conoscono e quindi entrano a far parte della società civile, e allora queste scuole senza permesso diventano uno strumento forte, bello e innovativo di integrazione. Ascoltiamo ancora la voce di un insegnante.
2: Buongiorno, sono educatrice scolastica. Le classi in tutti gli ordini di scuola dall'infanzia alle superiori sono già multietniche, nessuno dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze ci fa caso, nel senso che sono tutti appartenenti alla stessa classe, quindi non c'è nessun problema né di assimilazione né di invasione culturale, seguono tutti gli stessi programmi e si sentono parte della stessa classe, quindi semmai è un problema degli adulti e non delle persone che sono a scuola. La vera povertà è il pensiero povero da proprietari di internet. Grazie, Goria da Udine.
0: Grazie a Goria. Ovviamente se non fossimo noi a insegnare ai bambini le differenze, loro non le conoscerebbero, e molte volte si fa fatica, e mi ricollego al suo audio, a distinguere multiculturalismo e multietnia, perché sono due termini che si sovrappongono. C'è un libro di Dario Fabbri che è Geopolitica Umana che spiega molto bene la differenza tra queste due parole. Essere multietnici significa la compresenza di persone di origini e gruppi nazionali diversi. Il multiculturalismo invece la convivenza di costumi e religioni diverse. Dice Fabbri che la nostra cultura, quella italiana, è forte, stabile, quasi inattaccabile, così come il nostro costume e le nostre tradizioni sono ben chiare. Quindi siamo una società multietnica, non una società multiculturale. Lo trovate sul libro Geopolitica Umana di Dario Fabbri.
3: Credo che non esista e non sia mai esistita al mondo una relazione nella quale solo uno dei due soggetti in contatto tra di loro cambi. E l'Italia ne è, credo, l'esempio migliore, perché se non fosse così indosseremmo ancora la toga e probabilmente parleremmo in latino, Silvio Testa da Venezia.
0: Grazie a Silvio. Sì, ovviamente le cose sono cambiate, forse ritornando indietro con i tempi non c'è bisogno nemmeno di arrivare alla toga, ma 50-60 anni fa nemmeno noi ce la passavamo così tanto bene in Italia sotto questo aspetto. Ed ora, per introdurre l'ultima parte di Tutta la città ne parla, le parole di Michela Murgia.
4: L'idea, appunto. Però non è che la politica smette di esistere solamente perché smettiamo di credere che possa esistere una politica delle idee. Nel momento in cui si crea quel vuoto, sorge un'altra politica, che è una politica delle paure. Nel senso che se tu metti 20 persone in una stanza e chiedi loro di dirti la loro idea, con ogni probabilità ne verranno fuori 21 di idee. Ma se tu metti le stesse 20 persone in una stanza e chiedi loro di dirti le loro paure, almeno una in comune ce l'abbiamo tutti. Su quella paura in comune è possibile superare le differenze ideologiche e innestare un discorso politico. Naturalmente un discorso politico che si regge sulla paura non è un discorso politico che vuole risolvere la paura, poiché il suo basamento, quella paura, va nutrita, non risolta. E questa cosa in questi anni l'abbiamo vista succedere molte volte.
5: Che piacere riascoltare la voce di Michela Murgia, e anche che dispiacere pensare che sono 3 anni che è scomparsa. Questa era appunto la sua voce, presa da un monologo tratto dal ciclo Sulla paura, uscito nel 2021 a cura di Francesco Siciliano e Francesca D'Aloia, in cui 5 scrittori hanno riflettuto sul sentimento della paura, e in questo caso quello di Murgia. Il monologo di cui abbiamo ascoltato questo estratto parte dal discorso politico e da come sia impregnato sempre di più di paura e sempre meno di idee. Tutto il ciclo è disponibile su Rai Play. E su queste parole di Michela Murgia saluto l'ultimo ospite di questa mattina, Cati La Torre. Buongiorno, bentornata.
6: Buongiorno a chi ci ascolta e a te, grazie.
5: Grazie a te, grazie a lei. La Torre, avvocata, attivista, il suo ultimo libro è Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, il merito se l'è preso un uomo, ma prima si era occupata anche di linguaggio con Non si può più dire niente, manuale di sopravvivenza tra politicamente corretto e linguaggio inclusivo. E noi di questo abbiamo parlato questa mattina, Cati La Torre, partendo dalla scuola, dalla proposta Valditara sull'insegnamento dell'italiano per i genitori di stranieri, sul divieto del burka, e soprattutto concentrandoci sulla distinzione tra inclusione, integrazione e assimilazione. E perché l'abbiamo chiamata? Perché ieri ha scritto un pezzo su Substack su Michela Murgia, 3 anni senza di lei. Parte da alcuni dati, per esempio il 31% dei giovani della generazione Z che pensa che la moglie debba obbedire al marito, ricorda come Michela Murgia sia morta prima che la parola, il concetto di manosfera iniziasse a permeare la società. E parte da un libro di Michela, Stai zitta, e altre frasi che non vogliamo sentire più, quando le scrive: occuparsi di parole era considerato ancora una pignoleria radical chic. Parte da una frase di Michela Murgia: il linguaggio è una infrastruttura culturale che riproduce rapporti di potere. Vorremmo quindi ricordare Michela Murgia anche noi questa mattina, collegandoci proprio all'importanza del suo discorso sul linguaggio. Cati La Torre.
6: Ma mi pare che quello che abbiamo ascoltato di Michela Murgia, anche se è stato pronunciato nel 2021, è veramente di un'attualità disarmante. Immaginatevi come oggi, io ricordo anche che erano i giorni in cui Michela Murgia ebbe a dire soltanto che era stranita che un generale, a quel tempo il generale Figliuolo, fosse colui il quale si occupava di gestire un'emergenza, e quindi un uomo in divisa invece che la politica gestivano l'emergenza del Covid. E forse qualcuno, noi che eravamo la famiglia queer di Michela, lo ricordiamo bene quanto fu attaccata per aver detto questo, che mi pare una cosa molto anche ovvia. Cosa succede 5 anni dopo, che di nuovo ritroviamo qualcuno che porta la divisa, o meglio non la porta più, ma che è sceso in politica e che cavalca tutte le paure, devo dire anche tutte le intolleranze peggiori della nostra popolazione, per diciamo capitalizzare in maniera anche diciamo elettorale in termini di voti. Quindi è straordinario pensare come Michela non è che avesse la sfera di cristallo, ma leggeva il presente, e leggendo bene il presente riusciva anche a vedere il futuro, e il futuro che stiamo vivendo è esattamente quello che lei ha raccontato già nel 2021.
5: Il rapporto col presente e col futuro mi interessa, Cati La Torre, perché ieri era arrivata una bella telefonata a prima pagina che ricordava Michela Murgia, ce l'ho qui davanti, l'avevo trascritta, era Raffaella da Vicenza che diceva voglio ricordare Michela Murgia che ci manca, scrittrice, attivista, pensatrice libera e lucida, scomoda, e mi chiedo sempre cosa direbbe, dove cadrebbe il suo sguardo acuto oggi sulla nostra società. Dove cadrebbe Cati La Torre?
6: Ma ieri ho fatto qualche esempio. Sicuramente il tema dell'intelligenza artificiale è un tema che Michela non ha vissuto pienamente e che invece ci travolgerà, perché adesso, e qui mi permetto di fare io una previsione, adesso noi pensiamo all'intelligenza artificiale come spazzerà via alcune professioni, e lo sta già facendo, ma immaginatevi la prossima campagna elettorale, quella che si affaccerà tra un anno, come altererà probabilmente il flusso delle informazioni, come facciamo a distinguere se è un'informazione vera o se invece è generata dall'intelligenza artificiale. È vero, in vigore l'AI Act da qualche giorno, che ci chiede di etichettare come informazione generata con l'intelligenza artificiale qualcosa, ma non si applica ai contenuti politici. E infatti è interessante che Meloni e Schlein si stiano parlando su questo per una proposta, perché intere elezioni, e negli Stati Uniti l'abbiamo già visto, intere elezioni, l'uso che Donald Trump fa dell'intelligenza artificiale, intere elezioni possono essere alterate dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale che altera un'informazione, ce la spaccia come vera, ma quella cosa lì non è mai accaduta. Si sarebbe sicuramente misurata con tutto quello che ha a che fare con la manosfera, che non è soltanto misoginia, attenzione, ma sono gruppi di adolescenti a cui vengono venduti dei corsi per picchiare le ragazze, per trattare male, per rubare loro la dignità, come stuprare le giovani donne. Cioè, questi giovani nella manosfera pagano dei soldi per imparare cose del genere. Ecco, in un momento in cui abbiamo una politica che approva una norma che impedisce a noi di insegnare l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, a partire dalle scuole medie e soltanto col consenso dei genitori alle scuole superiori, capite che la rete viaggia molto più velocemente di queste leggi, diciamo poco al passo coi tempi, perché a 13-14 anni, credetemi, i ragazzi frequentano la rete in una maniera molto più oscura di quello che noi possiamo immaginare.
5: Cati La Torre, un minuto per chiudere. A proposito di campagna elettorale di linguaggio, ciò da cui siamo partiti, ecco, mi sembra che per esempio sul nodo immigrazione, ma non solo, la politica si stia spostando dal piano per esempio della sicurezza, quel terreno, a quello della cultura. Il linguaggio in questo senso è ancora più cruciale.
6: Ma sì, perché vengono reintrodotte parole come la deportazione, o vengono semanticamente coniate parole come reimmigrazione. Io sono molto preoccupata, perché di base, se si chiede in giro alle persone che cos'è la reimmigrazione, no, la confusione è tanta. Per anni noi abbiamo usato la parola rimpatri, rimpatriare qualcuno che non ha un titolo di soggiorno per stare in Italia. Diciamo adesso reimmigrare è qualcosa di più, no? Immaginate, io che poi sono figlia di persone che hanno fatto una migrazione, penso, immaginatevi se a un certo punto avessero reimmigrato i miei nonni dopo 50 anni che vivevano negli Stati Uniti. Mi fa anche sorridere l'idea che qualcuno possa pensare che sia fattibile una cosa del genere.
5: E su questo chiudiamo questa nostra puntata di oggi. Grazie a Cati La Torre per averla chiusa, anche ricordando Michela Murgia. La linea va a Lovely Planet, guide di viaggio di di Radio 3, seconda tappa, andiamo a Bayreuth con Anna Maria Giordano, Rosa Polacco e Antonio Santaniello a questi microfoni, Piero Pugliese in regia e Fabio Zampa alla console, Sonia Kurzel, Arianna Scarnecchia, Luigi Spinola, Cristiana Castellotti vi salutano, torniamo domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta alla radio in questo momento e naturalmente un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Oggi ci aspetta un viaggio che avrà un intenso, virtuale in realtà, un intenso sottofondo musicale, perché la nostra destinazione sarà una vera città della musica, una città il cui destino è legato indissolubilmente a un nome, quello di Richard Wagner. Una città che gli ascoltatori di Radio 3 associano da sempre a un festival, stiamo parlando di Bayreuth. Compie 150 anni il festival wagneriano, ma come sentiremo durante questa passeggiata, Bayreuth non è solo il festival, è anche tante altre cose, offrendo tanti altri buoni motivi per decidere di visitarla. Per l'occasione abbiamo richiamato al microfono, diciamo così, il collega che per tante edizioni del festival vi ha accompagnato appunto sulle frequenze di Radio 3 durante i concerti, il musicologo Marco Mauceri. Allora Marco, chi meglio di te potrà aiutarci a celebrare questo 150esimo compleanno del festival di Bayreuth? Qual è la prima tappa del viaggio che ci fai fare? Dove andremo innanzitutto?
1: Beh, ovviamente la prima tappa è il Grüne Hügel, ossia la collina verde, anche perché per arrivare a Bayreuth, per chi non ha il mezzo proprio, deve prendere il treno a Norimberga e quindi per un'ora fa Norimberga a Bayreuth. La cosa entusiasmante è che da lontano, prima di arrivare alla stazione, si vede la collina verde con il Festspielhaus, ossia il luogo del festival che Wagner stesso, grazie a Ludwig secondo di Baviera Hohenzollern, ha voluto costruire. 1876 è l'anno in cui viene inaugurato il festival, quindi quest'anno sono stati, anzi anche tuttora, si celebrano i 150 anni di questa grande manifestazione. Quest'anno fra l'altro è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, ossia nella rappresentazione della tetralogia, le maestranze, i dirigenti del Festspielhaus hanno utilizzato questa intelligenza artificiale nel movimento delle immagini. Sappiamo che da anni anche a Bayreuth si utilizzano le immagini tipo quelle cinematografiche e appunto l'intelligenza artificiale ha diretto questi movimenti, questi continui cambi di immagini. Forse va un po' descritto il Festspielhaus. Il Festspielhaus, per chi non lo ha mai visto, deve sapere che è ad anfiteatro, cioè ci sono una serie, una trentina di file, tipo il teatro greco. Questo perché? Perché Wagner voleva che lo spettatore avesse la piena visibilità, qualsiasi spettatore in qualsiasi posto fosse seduto all'interno del teatro potesse vedere l'intera scena. Al di là di questo, ovviamente, come molti sanno, c'è un golfo mistico dove è nascosta l'orchestra. Questo sempre per desiderio di Richard Wagner, che voleva che il suono venisse dal basso e che il pubblico non fosse distratto, per esempio, dai movimenti del direttore d'orchestra. La cosa singolare è che anche mentre sei nella rappresentazione di un'opera non puoi lasciare il teatro, perché sono tutte file senza un corridoio centrale, quindi devi stare quelle 2-3 ore ad assistere alla rappresentazione. Per Wagner doveva essere una festa democratica, nel senso che inizialmente voleva che il teatro fosse aperto a tutti.

0: possiamo andare?
1: Beh, innanzitutto si percorre la Nibelungenstrasse. È chiaro che a Bayreuth le strade wagneriane invadono la città. Si scende dalla collina lungo la Nibelungenstrasse e si attraversa la Spezia Platz. Ricordo che la città di La Spezia è gemellata da oltre 25 anni con Bayreuth. C'è questa piazza, una piccolissima piazza, in realtà ci sono poche panchine dove scorre un piccolo fiume, ma insomma si attraversa questa piazza e quindi c'è un omaggio, se vogliamo, all'Italia per arrivare all'altro all'altro teatro, meno grande in realtà, il teatro d'opera del Margravio o dei Margravi, ossia un teatro settecentesco costruito da Giuseppe Galli di Bibbiena e dal figlio Carlo. Un teatro inaugurato nel 1748 e la particolarità è che è tutto di legno, almeno la parte interna, ossia un teatro all'italiana ovviamente, ossia con la platea e con i palchi, tutto in legno. E la particolarità di questo teatro è che fu costruito per moduli, nel senso che il teatro fu costruito all'esterno e i moduli vennero poi messi all'interno di una struttura rettangolare. E questo ci dice anche perché la facciata non è di Bibbiena ma è di un altro architetto e fu costruita nel 1750. La cosa interessante per chi va a visitare questo teatro è che ci sono alcuni macchinari che lo spettatore, il pubblico può utilizzare, vedere insomma qual era la scenotecnica barocca, quindi le nuvole che scendevano, i draghi che entravano, una serie di situazioni davvero significative e entusiasmanti. È un teatro che non ha una struttura permanente, nel senso che lì si svolgono saltuariamente alcuni spettacoli, sia del Festival di Bayreuth, ma anche altre occasioni, non solo musica, ma anche teatro.
0: Una città dei teatri, una città del festival, una città della musica, una città che è dominata non solo da questi luoghi ma anche da un castello, Marco.
1: Beh, il Neue Schloss, che sì, che nella traduzione italiana è il castello nuovo. In realtà non dobbiamo immaginarci il castello con le merlature che è su un picco di una collina, ma come succede in Germania o anche per esempio in Francia, come Schloss si intende un palazzo. Il palazzo che sta nella città, che era la residenza del Margravio, in questo caso di Guglielmina di Prussia, la sorella di Federico II di Prussia il Grande, che ha dato molto alla città di Bayreuth, ha voluto dare questo afflato culturale alla città di Bayreuth e quindi ha fatto costruire questo nuovo castello, la cui particolarità però, al di là delle sale interne, c'è cioè una sala delle palme, una sala degli specchi, insomma le sale che sono usuali nei palazzi dei Margravi, e c'è un bellissimo parco, che adesso, oggi, ai giorni nostri, da parecchio tempo è un giardino pubblico, un giardino molto affascinante perché ha dei ruscelli, ha dei ponticelli che sono il luogo dove i giapponesi, ma non solo i giapponesi, anche gli italiani, i turisti amano fotografarsi, insomma ha questo aspetto romantico del giardino dei ricordi.

0: E questa passeggiata a Bayreuth in compagnia di Marco Mauceri non potrebbe che essere accompagnata se non da musica firmata da Richard Wagner. Le sue note risuonano infatti intorno a noi mentre ascoltiamo. Bayreuth è anche una città di musei, naturalmente, laddove i musei sono inevitabilmente legati ai nomi dei protagonisti della storia della città, che sono protagonisti della musica regina in città, Marco.
1: Eh sì, i protagonisti sono ovviamente, primo fra tutti, a parte Wilhelmine, Guglielmina, di cui abbiamo parlato poc'anzi, beh, sempre Wagner. Ci sono i cioccolatini Wagner, c'è il liquore Wagner, c'è il vino Wagner, ma soprattutto c'è il Wanfried, ossia la villa di Richard Wagner.

anch'essa, come il Festspielhaus, costruita su indicazioni precise del compositore, anch'essa dovuta grazie alle sovvenzioni di Ludovico II di Baviera. Ricordo Ludwig, il film di Luchino Visconti, che ha dato davvero una idea piuttosto chiara del cosiddetto re folle. Ma insomma, Ludwig era innamorato della musica di Wagner, un rapporto contrastato con Wagner, ma appunto questo permise a Wagner di costruirsi, oltre che il Festspielhaus, anche il Wahnfried. Wahnfried cosa significa? Questo forse va detto, è una parola che ha due sostantivi, Wahn, illusione, e Fried, Friede, pace. Quindi era un luogo dove Wagner voleva trovare la pace al di là appunto delle continue anche discussioni, continui litigi, ma continui travagli per la costruzione. Ce lo spiega lo stesso Wagner, il significato di questa parola, con la frase incisa sul portale della villa: qui dove le mie illusioni trovano pace, Wahnfried, così chiamo la mia casa. Quindi il luogo di riposo del compositore, del titano, del guerriero. A pochi passi da Wahnfried, però, c'è un altro edificio di un compositore piuttosto importante e molto legato a Wagner, ossia lì Franz Liszt, il Liszt Museum, che era una vecchia casa di un guardaboschi, un certo Frühling, dove Franz Liszt visse l'ultimo periodo della sua vita, quindi quando era già malato. Liszt è il padre di Cosima, che era la moglie di Richard Wagner. Liszt, evidentemente grande sostenitore della musica di Wagner, oggi è un museo che conserva una raccolta importantissima, perché è la testimonianza della vita, del fare composizioni, dello scrivere di Franz Liszt, ossia la collezione di Ernst Burger.

0: musica, musicisti, famiglie musicali e tutto questo Bayreuth, ma è anche qualcosa che va oltre i confini della città, Bayreuth piena di luoghi magici. Che cos'è l'Ermitage? Dove andiamo se andiamo all'Ermitage, Marco?
1: Beh, se andiamo all'Ermitage, magari prendiamo un autobus o un'automobile e andiamo fuori da Bayreuth. Non sto lontano, perché ovviamente ai giorni nostri le distanze si sono accorciate, siamo a 5 chilometri. L'Ermitage era la residenza estiva del Margravio, una residenza istituita nel 1715. C'è un grande parco che comprende anche il cosiddetto vecchio palazzo, il nuovo palazzo, c'è l'Orangerie, c'è il Tempio del Sole e tanti altri edifici minori. Il parco, è forse la cosa più entusiasmante, perché le residenze estive, forse noi italiani ne conosciamo tante, ne abbiamo viste tante, e questa non stupisce più di tanto, anche se ha una sua eleganza, una sua raffinatezza, però quello che è veramente entusiasmante, direi anche magico, anche mistico, è il giardino, è il parco, più che un giardino, che vede appunto un parco organizzato all'italiana, vede un'area boschiva e vede un parco paesaggistico, quindi una estensione enorme di una residenza che ha visto succedersi i vari margravi della città. Il margrave, diciamo, era colui che in qualche modo amministrava la città di Bayreuth, un equivalente forse del marchese, del conte italiano, ecco.

0: La voce che ci sta accompagnando è quella di Birgit Nilsson, voce wagneriana per eccellenza, la voce di Brunhilde, ci accompagna per le strade di Bayreuth. Bayreuth da cui siamo già usciti in qualche modo. Allora, con Marco Mauceri proviamo ad esplorare anche i dintorni della città. Immaginiamo anche una o più gite fuori porta. Dove potremmo andare?
1: Dopo gli sforzi wagneriani, dopo le tante ore trascorse al Festspielhaus, magari il giorno dopo possiamo goderci un po' di relax alle terme Lohengrin, guarda caso terme intitolate a Richard Wagner, perché appunto Wagner è l'elemento costitutivo della città, l'elemento che richiama i turisti, anche se qui per inciso voglio ricordare che sì, l'estate la città è dedicata nelle sue manifestazioni a Richard Wagner, con costi evidentemente triplicati, ma l'inverno è una città universitaria, ci sono ben 7 università, ci sono ben 7 residenze universitarie, quindi l'inverno è davvero popolata di molti ragazzi e forse la città è più vivace l'inverno, perché ci sono questi ragazzi che girano, passano il tempo anche per strada nonostante il freddo, ma insomma questo per dire cos'è Bayreuth al di fuori di Wagner. Diciamo Lohengrin, le terme Lohengrin sono delle terme che si trovano a 15 minuti fuori città, anche qui è necessario prendere l'auto, ma c'è un comodissimo autobus che è dal centro di Bayreuth e porta in aperta campagna. Queste terme è davvero enormi, perché ha una piscina interna, una piscina esterna, ha moltissime saune, la sauna del freddo per esempio, la stanza del freddo con il ghiaccio, c'è la sauna a 30 gradi, a 45 gradi, a 20 gradi, dove si entra nudi, attenzione, perché siamo in Germania, in Germania appunto è un paese che sì, la Baviera è cattolica, però appunto il nord della Germania è protestante, ma insomma non c'è quell'attenzione, quel senso di penitenza che costringe a noi italiani di metterci il costume nelle saune. Lì si va sì, rigorosamente nudi, non nella piscina pubblica, perché lì ci sono anche i ragazzini, i giovani. È il martedì, è riservato alle donne, tutta la struttura termale, che mi sembra copra 1000 metri di area, è appunto riservata alle donne il martedì, e c'è anche un parco dove potersi distendere o prendere appunto delle seggiole, c'è un bistrò, c'è un ristorante, tutto quello che appunto le terme richiedono.
0: Insomma, un percorso defatigante dopo il lavoro, la fatica del visitatore che va a Bayreuth soprattutto per seguire gli eventi del festival dedicato a Wagner. A proposito di festival, Marco, vale la pena dire a chi ci ascolta qualcosa di più dal punto di vista pratico, logistico? Abbiamo già visto che si arriva da Norimberga in treno e si va a Norimberga in aereo, immagino. Come si arriva a Bayreuth?
1: Anni fa c'era aereo, per noi che siamo romani, Roma-Norimberga. Da un po' di tempo questo aereo non c'è più, in quel caso appunto si poteva prendere il treno a Norimberga, Norimberga-Bayreuth, un'ora di tempo. Adesso bisogna scendere a Monaco di Baviera o a Francoforte. Per chi viene da Roma o da Milano consiglio appunto di scendere a Monaco di Baviera, e poi da Monaco di Baviera si arriva in treno a Norimberga, da Norimberga a Bayreuth si arriva con un altro treno.
0: I costi per un visitatore che volesse progettare per l'anno prossimo una vacanza a Bayreuth in concomitanza col festival wagneriano, che tipo di budget deve mettere in campo?
1: Per il festival, un budget molto alto, perché a prescindere dal costo dei biglietti, che credo ormai non vada al di sotto di 150 euro, c'è anche il costo degli alberghi. Gli alberghi in estate costano almeno il triplo, quindi diciamo che metterei in conto almeno 150 euro a notte se si vuole una situazione abbastanza confortevole. Detto questo, diciamo che il cibo poi costa normalmente come in tutta Europa.
0: Ecco, ti fermo perché poi adesso vengono le domande che riguardano le informazioni pratiche, le indicazioni che diamo a chi ci ascolta: dove si dorme a Bayreuth, dove si può mangiare, cosa si può mangiare, qual è il gusto, il sapore di questa città.
1: Come puoi immaginare, Bayreuth è una piccola città e come in tutte le parti del mondo la globalizzazione ha portato a chiudere vari negozi ed aprire luoghi di ristorazione, quindi c'è una vastissima scelta, si può spendere dai 10 ai 200 euro. Il cibo, pare scontato, ma insomma c'è lo stinco di maiale, c'è il würstel, ci sono le patate fritte, ci sono quel cibo che è tipico della Germania e naturalmente birra aiosa. C'è anche però, per chi non ama particolarmente la birra, c'è il vino, perché adesso anche in Germania da parecchi anni si produce, diciamo, del buon vino, non so, basta ricordare il vino del Reno, quindi andare un po' più sopra, ma insomma le occasioni sono tante. Per quanto riguarda invece i souvenir,
0: mi hai preceduta riguardo a una domanda che faccio sempre ai nostri narratori di viaggio: il souvenir. Hai già nominato delle cose con marchio Wagner, però ecco.
1: Il souvenir una volta, diciamo, fino a una decina d'anni fa era facile trovare spartiti antichi, libri antichi, adesso un po' meno, ma insomma intrufolandosi nelle vie traverse di Bayreuth c'è ancora qualche piccolissimo antiquario. Fate attenzione agli orari, perché questi antiquari fanno un po' di testa loro, nel senso che se c'è pubblico aprono, se non c'è il pubblico non aprono. Questo succede un po' in tutte le città, anche italiane, le città piccole. Per quanto riguarda invece quanto detto prima, il cioccolatino Wagner, che non è certo il Mozart Kugel, ma è un'imitazione del Mozart Kugel, lo sappiamo, insomma, che spinge comunque qualsiasi turista almeno ad assaggiarlo, perché insomma sì, conosciamo la musica, questo misticismo della musica, ma come trasporre la musica di Wagner in un cioccolatino è un compito abbastanza difficile, non vorrei essere nei panni del pasticcere.
0: Hai nominato anche un liquore però, Marco, si tratta?
1: È una sorta di amaro, che sta sui una trentina di gradi, che può essere piacevole dopo un pranzo che è sempre luculliano, perché ricordiamoci che in Germania i piatti sono sempre piuttosto consistenti, soprattutto non so se prendi quella che è il corrispettivo della cotoletta milanese, ti arriva appunto l'orecchio di elefante, no?
0: Hai risposto in parte anche a un'altra delle domande che facciamo sempre ai nostri viaggiatori, che riguarda i luoghi in cui si dovrebbe andare per scoprire un po' di più la città, i luoghi in cui si potrebbe andare a comprare qualcosa, a cercare qualcosa. C'è un posto che diresti non può essere evitato se si va a Bayreuth?
1: Ma c'è un posto, per chi è amante dello sport, c'è proprio alla fine della via centrale, sulla destra, c'è un negozio di cui, scusatemi, non ricordo il nome, ma insomma è palese, è evidente, perché è su tre piani, e per gli amanti della montagna, del trekking oppure della bicicletta, perché siamo in una zona pianeggiante, ma che andando un po' più avanti ci porta anche a delle montagne, quindi il trekking e la bicicletta sono due sport molto praticati, anche perché appunto durante l'inverno le università sono università con una sorta di campus, no? Dove si pratica anche lo sport, un po' all'americana, insomma in questo sono un po' diversi dalle nostre università. Poi per chi vuole comprare scarpe o vestiti a basso costo c'è il famoso Kaufhof, che insomma è in tutta Germania, si trova a Berlino, si trova ad Amburgo, si trova a Weimar, si trova un po' dovunque. L'ho già detto, poi c'è lungo la Nibelungenstrasse, ecco, mi è venuto in mente adesso, c'è questo negozio di un trovarobe, diciamo così, dove puoi trovare uno spartito wagneriano assolutamente dell'Ottocento, ma anche un coccio degli anni 50, quindi la scelta è vastissima.
0: Un altro consiglio che chiediamo di dare a chi ascolta è anche un consiglio di lettura. Ora noi siamo andati in un posto in cui è la musica a farla da padrona e quindi saranno degli ascolti ad accompagnarci, a guidarci, a prepararci a un viaggio a Bayreuth. Sarà la musica che presumibilmente ascolteremo se ci andremo per il festival. Ma c'è qualcosa che potremmo leggere magari prima che ci possa invitare o ci possa restituire lo spirito di questa città?
1: Ma per chi è soprattutto interessato a Wagner c'è un volume non nuovissimo ma che è fondamentale per la letteratura musicale wagneriana, il volume di Hans Mayer che si intitola Wagner a Bayreuth e ripercorre un po' tutte le tappe percorse da Richard Wagner nella costruzione del Festspielhaus e narra anche dei rapporti della città con Wagner, dell'ostilità che Wagner incontrò per esempio a Monaco di Baviera, perché il Festspielhaus doveva nascere nell'intenzione di Wagner a Monaco, poi la città di Monaco non amò troppo Wagner, quindi il compositore scelse la Collina Verde di Bayreuth e quindi è un volume fondamentale per gli amanti del compositore. Per quanto riguarda la visita della città, beh, io mi affiderei a internet, ovviamente, e mi affiderei soprattutto a quelle guide dedicate alle singole città.

0: Viaggio a Bayreuth in compagnia di Marco Mauceri nell'anno in cui il Festival Wagneriano compie 150 anni. Abbiamo tanto parlato del protagonista della storia della città, della storia della musica che lega il compositore alla città. Dobbiamo forse dare qualche indicazione a chi vuole celebrare il protagonista, il personaggio che è al centro di questa storia, Richard Wagner. Non abbiamo parlato del posto in cui si potrebbe andare ad onorarlo, la tomba di Wagner.
1: Il Wanfried, la villa di Wagner, ha questo giardino nel quale c'è la tomba di Richard Wagner, una semplice anche se ampia lastra di marmo, così come c'è la tomba di Cosima Wagner, e c'è anche la tomba, un po' come quello che farà più avanti Peggy Guggenheim, c'è la tomba del cane Terranova che si chiamava Rus. E un'altra cosa interessante della casa di Wagner è la biblioteca. È davvero straordinario perché ti rendi conto della cultura di quest'uomo, un uomo indubbiamente difficile, astioso per certi versi, intelligentissimo, ma ci sono gli autori francesi, ci sono gli autori tedeschi ovviamente, ci sono gli autori italiani. Mi ha colpito a me vedere edizioni davvero preziosissime di Petrarca e di Machiavelli, cioè il Principe. Insomma, è interessantissimo entrare nella casa di Wagner, che oggi è un museo, perché ti dà l'idea dello spirito che Richard Wagner viveva in quella casa quando componeva, e appunto avere un quadro un po' più ampio dell'uomo oltre che del compositore.
0: Avere un quadro dell'uomo oltre che del compositore, certamente abbiamo ricevuto tanti input per farlo. Io ringrazio davvero tantissimo Marco Mauceri per averci accompagnato in città, nella città di Bayreuth, in occasione del 150esimo anniversario del Festival Wagneriano. Non ci poteva essere guida più perfetta per farci scoprire tutti i segreti della città, non solo quelli legati alla musica. Si chiude qui la nostra guida di oggi, la riponiamo come al solito sullo scaffale virtuale dove sono conservate tutte le guide Lovely Planet e da dove potete scaricarle tutte le volte che vorrete. Si torna a viaggiare domani, nel frattempo rimanete in ascolto di Radio 3. Un saluto e naturalmente un augurio di buon viaggio da Anna Maria Giordano.

0: RAI Radio 3. Radio 3 Scienza. Puntata trasmessa il 1° dicembre 2025.
1: 90 anni fa usciva uno degli articoli scientifici più importanti di sempre, quello in cui Edwin Schrödinger descriveva al mondo l'esperimento mentale del gatto. Il gatto di Schrödinger è evocato in continuazione, ma sapremmo davvero descrivere la dinamica di quell'esperimento? Buongiorno a tutti, bentornati a Radio 3 Scienza da Roberta Fulci. Il gatto di Schrödinger sarà protagonista assoluto della puntata di oggi. Festeggeremo insieme il suo 90° compleanno. Lo faremo insieme a Piero Martin, oggi in studio con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
1: Fisico sperimentale all'Università di Padova, autori di tanti libri, l'ultimo dei quali è il saggio intitolato Questo è quanto, la fisica quantistica in 5 idee, è uscito quest'anno per la terza, ne abbiamo anche parlato a Radio 3 Scienza in una bellissima puntata condotta da Paolo Conte, la trovate su RaiPlay Sound cercando la puntata del 14 aprile, era in occasione del World Quantum Day. Oggi non siamo proprio del tutto soli, Piero Martin e io in studio, perché c'è una presenza, se c'è o non c'è non è chiaro, forse insomma possiamo assimilarla al nostro gatto di Schrödinger, però sentite che ci sono delle note che ci stanno accompagnando, diciamo un pianista di Schrödinger, poi capiremo la natura di questo personaggio. Intanto voi scriveteci al 335-5634-296, sareste in grado di spiegare l'esperimento mentale del gatto di Schrödinger? Allora scriveteci al numero di Radio 3 Scienza, come sempre via sms o via whatsapp, mentre noi iniziamo da una notizia di questi giorni che ci ricorda anche come la fisica quantistica sia un campo di ricerca in movimento, in continua evoluzione. Ogni giorno accade qualcosa di nuovo. Vi vogliamo raccontare un esperimento condotto al laboratorio Arcus dell'Università di Trieste e dell'Istituto Nazionale di Ottica del CNR. Sono riusciti, questo gruppo di ricerca è riuscito, ed è la prima volta in Italia, a intrappolare e poi fotografare singoli atomi. Allora ci spiega come hanno fatto Francesco Scazza, fisico all'Università di Trieste.
3: Nel nostro laboratorio a Trieste abbiamo costruito un apparato sperimentale che ci permette di intrappolare gli atomi di un elemento particolare che si chiama itterbio, uno ad uno. E questo lo facciamo tramite dei laser, dei fasci laser altamente focalizzati, che creano delle vere e proprie gabbie dalla quale ciascun atomo non può scappare e quindi appunto rimane intrappolato. E la prospettiva di riuscire a controllare gli atomi uno a uno è quella di realizzare nuove tecnologie, come ad esempio il famoso computer quantistico, dove ciascun atomo e i suoi stati quantistici in particolare verrebbero utilizzati per immagazzinare delle informazioni e processarle. Oppure un'altra applicazione molto famosa è quella di usare gli atomi come dei sensori di precisione, come si fa ad esempio negli orologi atomici. Ci sono un buon numero di laboratori nel mondo che già riescono a intrappolare e rivelare singoli atomi, ma l'Italia mancava ancora all'appello. E in questo studio in particolare noi abbiamo dimostrato una nuova tecnica per riuscire a rivelare ciascun atomo nel sistema. Per tutte le tecnologie di cui vi ho detto prima è molto importante riuscire a misurare, quindi vedere ogni atomo che viene intrappolato nel sistema con estrema precisione. Quello che abbiamo fatto in particolare è introdurre una nuova tecnica che è un po' analoga all'utilizzo del flash di una macchina fotografica. Ossia, come quando fate una foto col flash, quello che si fa è mandare una grande quantità di luce sul soggetto per poi vederne la riflessione e quindi formare l'immagine sul sensore, noi facciamo una cosa simile mandando degli impulsi brevissimi di luce verso gli atomi che assorbono questa luce e poi la riemettono sotto forma di fluorescenza, quindi sotto forma di fotoni. Noi andiamo a collezionare questi fotoni in un tempo molto breve e riusciamo a farlo in un tempo così breve che sostanzialmente la quantità di luce che l'atomo ha assorbito non è sufficiente a disturbarlo e quindi l'atomo rimane all'interno della trappola anche dopo essere stato visto. Quindi questo ci permette di eseguire molte immagini ripetute, che è una possibilità appunto che sarà molto importante nella realizzazione di queste nuove tecnologie, dai computer quantistici agli orologi atomici.
1: Questa era la voce di Francesco Scazza, fisico all'Università di Trieste, che ha guidato questo esperimento che consente di ottenere tante immagini in un tempo brevissimo, siamo nell'ordine dei milionesimi di secondo, e questo permette di trarre conclusioni statistiche sullo stato dell'atomo. Piero Martino, siamo veramente in piena meccanica quantistica, che ci facciamo poi però con tutte queste stime dello stato di un atomo?
2: Beh, innanzitutto congratulazioni alle colleghe e ai colleghi per questo risultato. E l'idea è quella appunto che il collega ha spiegato molto bene, cioè di dare per ogni singola misura una perturbazione davvero molto piccola all'atomo in questione. Il fatto di accumularne parecchie permette di fare quello che la fisica molto spesso usa come una tecnica di, diciamo, miglioramento, di informazione, di conoscenza, che è l'analisi statistica. Sostanzialmente fare una media. Ed è, credo, qualcosa di simile a quello che fanno anche i nostri telefonini quando facciamo una foto in condizione di scarsa illuminazione, cioè quella di raccogliere vari scatti, varie informazioni, poi mediarlo e quindi raccogliere in qualche maniera un'informazione più attendibile, più completa rispetto a quella di una singola fotografia.
1: Allora, siamo pronti a fare la conoscenza del nostro gatto di Schrödinger, l'esperimento di cui è protagonista. Oggi, insomma, parleremo moltissimo del gatto di Schrödinger, di questo esperimento mentale, anche di come questo esperimento è arrivato al grande pubblico, delle tracce che ha lasciato nell'immaginario collettivo. Allora, raccontateci, voi sapreste spiegare l'esperimento mentale del gatto di Schrödinger? Scriveteci al 335 5634 296.

0: Oggi festeggiamo un sacco di cose con questo tanti auguri a te, il gatto molto longevo perché fa 90 anni nonostante la salute precaria di cui sappiamo insomma soffre, ma anche i 100 anni dal viaggio, famoso viaggio sull'isola di Helgoland del creatore del gatto, cioè di Edwin Schrödinger. Piero Martin, cominciamo dalle basi proprio, chi era Edwin Schrödinger?
1: Allora, intanto se posso, mi pare di capire che suona e non suona, cioè siamo siamo in una situazione di sovrapposizione di stati oggi,
0: sì.
1: Mi pare, bene,
0: sì,
1: bene.
0: Vedremo
1: allora,
0: se poi collasserà.
1: Sì, sì, e se collasserà, mi ritrovo perfettamente perché, come lei diceva, oggi festeggiamo un compleanno con un leggerissimo ritardo, ma insomma credo che ci perdonerà perché esattamente il 29 novembre del 1935, quindi 90 anni fa, Erwin Schrödinger, fisico austriaco, uno dei padri della fisica quantistica, pubblicava sulla rivista di Naturwissenschaften un articolo molto, diciamo, molto aulico, molto importante. Provo col mio tedesco, si intitolava Die Gegenwärtige Situation in der Quantummechanik, e tradotto significa la situazione attuale nella meccanica quantistica. Erano passati circa 10 anni, appunto, dalla formalizzazione di Heisenberg, quasi oltre 30, diciamo, dei primi risultati di Planck, e Schrödinger cercava un po' di tirare le fila, avendo anche dei dubbi, proponendo anche dei dubbi che lui, diciamo, evidenzia in uno degli ultimi paragrafi dell'articolo con questo esempio. Lui dice: farò una burlesque felle, che in tedesco significa ora vi presento un caso un po' burlesco ma estremamente profondo.
0: Profondo e anche incredibilmente efficace. Allora, mentre Piero Martin parlava, io mi guardavo intorno e riflettevo su quanti siamo oggi in studio. Non è facilissimo rispondere a questa domanda, perché sicuramente io sono in studio, sicuramente Piero Martin è in studio con me, abbiamo anche Sonia Kurzel che ci sta aiutando con i social per anche documentare questa puntata particolarissima proprio per la presenza assenza di un gatto pianista al pianoforte, ma non è finita perché abbiamo la presenza quantomeno evocata di altri due personaggi che mi dicono rispondere ai nomi di Alfa e Trizio, che sono presenti sotto forma di una sorta di santino alla destra di Piero Martin. Chi sono Alfa e Trizio?
1: Allora, Alfa e Trizio sono la prova evidente che nessun gatto è stato maltrattato dalla fisica nel corso di questi 90 anni. Alfa e Trizio sono due gatti che hanno deciso, due fratelli rossi che hanno deciso di vivere con me. Io mi occupo di fusione termonucleare,

0: più sintetico alfa e trizio. Diciamo che appunto loro, come il gatto di Schrödinger, vivono bene, direi, e quindi possiamo rassicurare le ascoltatrici e gli ascoltatori che 90 anni di esperimento concettuale non hanno assolutamente danneggiato il gatto.
1: Ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori al 335-5634-296 di tante testimonianze su come i nostri ascoltatori hanno recepito il concetto del gatto di Schrödinger. Io faccio questo esperimento tutti i giorni, ci scrive Fabio. Prima di aprire la porta di casa so che il mio gatto Fiocco sta dormendo, ma nel momento in cui apro la porta lui è in cucina per chiedere la scatoletta. Quindi il mio gatto vive in due stati sovrapposti e solo quando vado a vedere, cioè metto la chiave nella toppa, lui sceglie lo stato di questuante per il cibo. Ma io non saprò mai se lui stava dormendo, se non avessi aperto la porta. Da cultrice appassionata di The Big Bang Theory so tutto sul gatto di Schrödinger, ci dice Mariella. Esiste anche un gioco da tavolo, ci ricorda Francesco, ispirato al famoso gatto Cat in a Box, una specie di briscola in cui il colore di ogni valore viene deciso di volta in volta dai giocatori, ma ogni numero può essere chiamato una sola volta per colore, pena il paradosso, quindi la massima il massimo disastro che può capitare. Ancora tante testimonianze dai nostri ascoltatori. Allora, Piero Martin, proviamo a capire, quindi a descrivere i vari passaggi di questo esperimento, perché effettivamente lo citiamo in continuazione, tutti, insomma molti di noi usano questa espressione, il gatto di Schrödinger o il pianista di Schrödinger, come quello che abbiamo oggi in studio, ma di fatto non è una metafora, è proprio un esperimento mentale scientificamente ineccepibile. Come funziona l'esperimento?
0: Sì, allora aggiungerei, se posso anch'io, il mio piccolo contributo da ascoltatore in questo caso, suggerendo la lettura di un bellissimo libro di Murakami Haruki che si intitola Abbandonare un gatto, del 2020, nel quale, diciamo, lui non descrive esplicitamente l'esperimento del gatto di Schrödinger, ma certamente parla di una situazione che credo lo identifichi molto bene. Ma veniamo a noi. Allora, dobbiamo contestualizzarlo. Siamo nel 35, la meccanica quantistica si è ormai, direi, abbastanza stabilizzata con il lavoro di Heisenberg, che lei ha citato, di Schrödinger l'anno dopo, nel 1926. Ciò ha portato, diciamo, ormai a farne una scienza direi ben stabilizzata, con un'architettura solida, ecco. Solo che alcuni dei suoi padri, alcune delle persone che l'hanno contribuito a fondare, tipo Einstein, tipo Schrödinger stesso, cominciano ad avere dei grossi dubbi, perché chiaramente la fisica quantistica si basa su una visione probabilistica, ci costringe a rinunciare al determinismo della fisica classica, al fatto che con le equazioni di Newton si poteva prevedere di una particella, di un essere vivente, di qualsiasi cosa, insomma tutta la traiettoria, in cambio però di un'approfondita conoscenza del mondo microscopico. Ed ecco allora che Schrödinger fa questo esperimento concettuale, ribadiamo concettuale, di nuovo non prova davvero, mette un gatto in una scatola dove il gatto ha tutto per poter sopravvivere, c'è una fialetta di un veleno potentissimo che può essere rotta da un meccanismo. Questo meccanismo può essere attivato da un evento radioattivo, cioè dentro la scatola c'è anche un atomo, c'è una quantità di atomi, diciamo, che possono decadere, possono emettere una particella, e nel corso di un'ora c'è una probabilità, secondo Schrödinger, del 50% che questo atomo decada oppure no. Se decade, se emette questa particella e si attiva il meccanismo, si rompe la fialetta e il gatto muore. Se invece non decade, non succede niente e il gatto vive. Bene, allora è fin qui tutto d'accordo. Bene, qual è la contraddizione che Schrödinger cerca di evidenziare? Che naturalmente il decadimento, cioè questa particella microscopica che può emettere o non emettere un decadimento radioattivo, vive, secondo la fisica quantistica, in una sovrapposizione di stati. Cioè è sia ha emesso, sia non ha emesso. E, secondo appunto l'interpretazione di Copenaghen, noi lo possiamo rivelare grazie a una misura. E fin qui la fisica era perfettamente d'accordo, ma ecco il paradosso. Schrödinger dice, ma questo allora si trasferisce anche al gatto, che però è un essere macroscopico, e quindi il gatto è contemporaneamente vivo e morto, e noi non lo sappiamo, e solo quando andiamo a vedere dentro ne decidiamo noi il destino, o lo

0: ammazziamo o lo lasciamo vivo? In poche parole, Schrödinger cerca di evidenziare la contraddizione di spostare il ragionamento microscopico della fisica quantistica a un mondo macroscopico. Devo dire che questo paradosso, questo Ganz burlesche Felle, come lo chiama, in realtà è molto profondo, perché chiaramente evidenzia una difficoltà. La fisica quantistica è una scienza per certi molto complicata, che per certi versi ha anche dei comportamenti bizzarri. E quindi questa, come dire, discrasia fra la nostra visione macroscopica e la visione microscopica porta a questo tipo di dubbi che Schrödinger esprime con l'esperimento.
1: Io percepisco che, sentendo ricostruire tutti questi momenti di questo esperimento, il nostro gatto in studio si sta agitando sul seggiolino del pianoforte.

0: le cose il loro contrario. Il gatto di Schrödinger, poveretto, non è proprio un gatto ma è solo un concetto. Il gatto di Schrödinger è sempre un po' triste, perché ha capito che in realtà non esiste.
1: Un finale struggente per questa canzone del gatto che c'è, non c'è, suona e non suona, canta e non canta. Mi dicono si chiama Ivan, forse poi riusciremo a scambiarci qualche parola. Si stanno scatenando anche i nostri ascoltatori scrivendoci al 335-5634-296. Il mio gatto Luigi quando era piccolo si è perso nel bosco. È difficile cercare un gatto, non ha senso nemmeno chiamarlo come si farebbe con un cane, ci dice Vanis. Mentre lo cercavo nei dintorni ero preoccupato e pensavo che finché non fosse ritornato sarebbe stato contemporaneamente bene e male, in salvo o perduto. Alla fine è tornato, quindi per fortuna in questa casa è andata bene. L'esperimento di Schrödinger ci insegna che ai gatti piace entrare nelle scatole anche se dentro c'è del materiale radioattivo. Sappiamo effettivamente che ai gatti piace infilarsi dappertutto. La scelta del gatto è casuale, ci sono tanti piccoli animali, ci chiede Cecilia. C'è un motivo particolare per cui Schrödinger e molti fisici in verità hanno un po' questa fissazione per i gatti, Piero Martin?
2: Beh, direi per la superiorità di questi animali, non posso che dire, perché appunto il cane è certamente il miglior amico dell'uomo, ma il gatto è il miglior amico dei fisici. Sì, avrebbe potuto scegliere una tartaruga, un cane, una scimmietta, ma insomma non c'era paragone. D'altra parte, come lei dice, nel corso della storia della fisica i gatti hanno spesso accompagnato le vicende della scienza, di questa scienza, direi a partire da Newton stesso, che aveva un gatto, per arrivare poi a Tesla col suo gatto Machka, molto interessante come lui da piccolino scriverà poi ricordando le sue vicende di ragazzino, come osservando il gatto nella notte e le scintille elettrostatiche che uscivano dal suo pelo si fece delle ispirazioni per quello che sarebbe stato poi il suo lavoro sull'elettromagnetismo. Poi Einstein aveva un gatto e tanti tanti altri.
1: L'American Physical Society ha addirittura riscritto le principali leggi della fisica in chiave felina, così ci racconta Piero Martin nel suo libro. Vi do un assaggio: una legge della termodinamica in versione felina fa così: il calore fluisce da un corpo più caldo a uno più freddo, tranne nel caso del gatto, nel qual caso tutto il calore fluisce nel gatto. Poi ci sono molte altre storie legate a fisica e gatti nel libro di Piero Martin. Questo è quanto. Lo dicevamo, siamo in compagnia di un fisico, dei suoi due gatti sotto forma di fotografia, di un gatto che canta e non canta, suona e non suona, c'è e non c'è, a gran voce. Vogliono però sapere i nostri ascoltatori chi è questo gatto che c'è e non c'è, che parla e non parla. Si chiama Ivan, questo l'abbiamo detto. So che è un gatto con un cognome anche, Talarico, e so anche che evidentemente ha sviluppato un po' una piccola ossessione per la fisica quantistica, tant'è che ha deciso di dedicare un brano anche ad altri dei protagonisti della rivoluzione quantistica. Perché gatto in questione? Perché gatto Ivan Talarico? Questa fissazione per il mondo dei quanti?
3: Ma devo dire, un po' è colpa di Piero Martin, perché insieme abbiamo fatto un paio di spettacoli nei quali ho cantato e ho scritto le canzoni per questa occasione, un po' perché è una mia passione, perché io mi intendo soprattutto di paradossi, e devo dire che la fisica quantistica ci porta in un mondo paradossale. Ne parlavo anche con il professor Martin, a leggere alcune cose, la reazione di Everett, l'interpretazione di Everett alla relazione di Copenaghen, insomma, per quanto mi sono documentato, mi porta in un mondo paradossale, inesistente, in una moltiplicazione di mondi che letterariamente mi affascina molto.
1: Al punto da scegliere di dedicare un altro brano a Heisenberg, altro grande protagonista di questa rivoluzione.
4: Heisenberg, quando sentono il tuo nome le persone si chiedono chissà chi è. Hai studiato tanto senza mai arrivare ad una conclusione.

Tuo padre ti diceva che è importante nella vita la competizione. E tu ci hai creduto e hai studiato con decisione. Fino a quando hai scoperto che è importante l'indeterminazione.

0: una coperta. Hai perso tutto per colpa di una teoria incerta.
1: Una teoria incerta, maledetta indeterminazione. Questo era Ivan Talarico, il nostro gatto pianista, cantautore di Schrödinger, con noi oggi in studio, o anche forse no. Piero Martin, abbiamo evocato Heisenberg con questo brano. Qual è stato il ruolo di Werner Heisenberg rispetto a Schrödinger, rispetto a Planck, rispetto a questo enorme movimento quantistico che si è creato dal 1925 fino ad arrivare poi al gatto 10 anni dopo?
2: Ma direi quello di una figura affascinante e fondamentale per la storia della scienza, anche se mi permetta di fare un inciso: oggi abbiamo messo, in questo istante direi, abbiamo messo in pratica l'interpretazione di Copenaghen, cioè abbiamo fatto la misura insieme alla nostra ascoltatrice e ai nostri ascoltatori, abbiamo sentito il pianoforte che suonava e quindi abbiamo in qualche maniera fatto collassare la funzione d'onda di Ivan Talarico nello stato sto suonando, quindi suono o non suono, Ivan Talarico sta suonando. E scherzi a parte, esattamente un po' quello che la fisica quantistica, uno dei principi fondamentali dell'interpretazione più accreditata della fisica quantistica, l'interpretazione di Copenaghen, nella quale la realtà viene definita a livello microscopico proprio dal processo di misura. Ma lei mi chiedeva di Heisenberg, figura appunto, come dicevo, estremamente importante. Lui nel 1927, in questa sorta di diciamo rapida successione di eventi, 25 si ricordava Helgoland con la sua formulazione teorica, 26 Schrödinger con l'equazione d'onda, 27 principio di determinazione, si inserisce in questo grande strepitoso percorso culturale, intellettuale che ha avuto la fisica, ma mi lasci dire anche la cultura, nei primi decenni degli anni 30. La fisica quantistica, a differenza di altri risultati della fisica, è un processo corale, è un qualcosa, diciamo un qualcosa che ha coinvolto tante persone. Ne abbiamo citate alcune, ma ce ne sono molto altre: Pauli, Skłodowska-Curie, Enrico Fermi, Planck, Born, no, Dirac, ce ne sono veramente tanti. E questo è uno dei suoi aspetti più interessanti, incluso quello dell'umanità, perché poi alla fine tutta questa puntata ci dice, secondo me, molto di scienza, ma ci racconta anche dell'umanità di queste persone, cioè del fatto di queste persone che alla fine sono sì scienziati, ma poi fanno i conti anche col loro essere umani e quindi anche col dubbio rispetto a quello che stesso hanno, le stesse cose che hanno fatto. Poi ultimissima cosa, questo accoppiamento oggi, questa accoppiata con la musica è un qualcosa che anche questo ricorda cosa è stato quel periodo, no? quel periodo in cui di grandi rivoluzioni nella fisica naturalmente, ma anche nella cultura. Faccio solo un esempio: sono più o meno gli anni anche della dodecafonia, nella quale anche la musica, no, si destruttura, diventa qualcos'altro, come accede a nuovi orizzonti, come ha fatto la fisica quantistica allora.
1: Tanti messaggi continuano ad arrivare al 335-5634-296 sui comportamenti molto quantistici dei vostri gatti. Stiamo festeggiando i 90 anni del gatto di Schrödinger in un anno che è anche l'anno che celebra i 100 anni della fisica quantistica, tant'è vero che l'edizione 2024 di Futuradio ha proprio riguardato la fisica quantistica. C'era anche lei, Piero Martin, tra l'altro, certo, che a tutta l'umanità ne parla interpretò proprio Werner Heisenberg. Siamo alla fine di questa, ahimè, alla fine di questa puntata quantistica. Insieme a noi sono stati Piero Martin, professore ordinario di fisica sperimentale all'Università di Padova, autore, lo ricordo, del saggio intitolato Questo è quanto, la fisica quantistica in 5 idee, uscito per La Terza proprio quest'anno, e è collassato con la sua onda e quindi chiaramente suona per noi il gatto pianista, musicista, cantautore, autore teatrale Ivan Talarico. Grazie per essere stato con noi, tra i conduttori delle ripetizioni che va in onda il sabato pomeriggio su Radio 3 il 4 dicembre. Potete andarlo a vedere all'auditorium con il suo spettacolo Vaniloqui. Oggi con me vi salutano Pino Berardi, Francesca Buoninconti, Marco Motta. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.
3: Ore 12.
4: RAI, Radio 3. Le 12, 15 secondi in questo momento e benvenuti dunque anche oggi all'appuntamento con il concerto del mattino, che è un programma curato da Giovanna Natalini, Arturo Stalteri è al microfono, Giorgia Franceschi è in regia e vediamo Fabio Zampa giungere alla console per coadiuvarci in questo nostro appuntamento. Il telefono è 355634296. Siamo con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte per un concerto che si è tenuto il 15 maggio di quest'anno nella Sala Grande della Radio Televisione dell'Assia di Francoforte, e un protagonista ormai storico della musica del 6 e del 700, ovvero Toon Koopman dall'Olanda, il quale si è fatto notare all'inizio per le sue interpretazioni clavicembalistiche, poi per l'interesse per gli organi positivi, poi per la direzione. In questo caso infatti è alla guida dell'orchestra ed è anche all'organo. Con lui, per quanto riguarda il primo ascolto, il violinista di Bucarest Florin Iliescu, perché infatti siamo con un concerto di Haydn, uno di questi concerti diciamo dalla formazione un po' incerta, nel senso che sono concerti sicuramente pensati per organo positivo o forse per clavicembalo. È una serie di concerti dell'opera diciottesima, sono sei, e uno dei quali è un doppio concerto, infatti è quello di cui parliamo tra poco, è il concerto in cui vediamo anche il violino. Contrariamente a Mozart, Haydn si interessa relativamente poco al concerto solistico e soprattutto lo fa durante la sua giovinezza, quando poi entra alla corte degli Esterhazy, pian piano abbandona questo genere. Comunque quello che gli interessa è mettere soprattutto in rilievo il virtuosismo dei musicisti che si avvicendano in questi concerti. Questo gruppo, appunto, diciottesimo del catalogo Hoboken di questi concerti per tastiere, riunisce in realtà 11 partiture e hanno posto per tanto tempo problemi di autenticità. Alcuni sono stati ritrovati solo alla fine degli anni 60, nel 1960, la scelta degli strumenti era sempre piuttosto incerta, era un clavicembalo, era un pianoforte, uno dei primi pianoforti, era un organo. Beh, insomma, lo strumento che Toon Koopman usa per questo concerto numero 6 è proprio l'organo ed è, dicevo appunto, un doppio concerto. Sono tutti i concerti che si muovono in tre movimenti, due movimenti veloci che incorniciano, raccolgono all'interno un movimento lento. Tutti hanno questo finale in tre ottavi all'italiana, a parte il numero 2. L'accompagnamento è per orchestra a corde, solo di archi, solo in qualche caso si trova qualche tromba o qualche oboe. E soprattutto, insomma, quello che Haydn cerca di fare nei primi movimenti è questo slancio iniziale che ti getta subito all'interno di quella che è l'atmosfera che lui vuole costruire e che lui vuole creare. Alcuni debuttano direttamente con il solista, non accade per questo numero 6, altri hanno uno sviluppo molto acceso, molto ricco. Allora fermiamoci su questo concerto in fa maggiore, violino e organo, il numero 6 dell'opera 18, allegro moderato è il movimento iniziale, largo è il secondo, il presto è il terzo, Florin Iliescu è il violino, Toon Koopman è all'organo con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, dura circa 19 minuti.

Franz Josef Haydn, il concerto in fa maggiore per violino e organo, l'opera 18 numero 6 con Tom Kopman all'organo, Florin Iliescu al violino e l'orchestra sinfonica di Francoforte. Ma un ascoltatore, Sergio da Venezia, ci dice che secondo lui è un musicista italiano, quindi non è di Haydn. In realtà però di questo concerto, almeno di questo, esiste il manoscritto di Haydn, quindi la paternità sembrerebbe certa. Comunque noi andiamo avanti ora con Handel, con i suoi meravigliosi concerti grossi dell'opera 6, forse uno dei momenti più alti della sua produzione, scritti per due violini, un violoncello solista, archi e basso continuo. In alcuni momenti si possono aggiungere oboi, ma sono assolutamente facoltativi. Il primo è quello più seducente, uno dei più noti, dei più eseguiti, un concerto che inizia in maniera molto brillante, ma poi man mano comincia un pochino a incupirsi, si apre con questo a tempo giusto dal quale poi attacca il primo allegro e forte, un allegro forte anche vivace nella, diciamo, dal punto di vista della sonorità, poi abbiamo un bellissimo adagio molto espressivo in minore, poi si giunge con un secondo allegro che ricorda un po' il precedente e un allegro finale in tempo di minuetto. Lo ascoltiamo da Tom Kopman, che dirige in questo caso l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, durata circa 11 minuti.

Il concerto grosso in sol maggiore opera 6 numero 1 di Georg Friedrich Händel con Tom Kopman e l'Orchestra Sinfonica del Radio di Francoforte. Il nostro ascoltatore Sergio, riguardo sempre il primo Haydn, ci ricorda il nome di Giovanni Sammartini, che sicuramente fu una grande influenza per Haydn e anche per Mozart, ma ripeto, il concerto è accreditato a Haydn, che chiude anche la puntata di oggi, il concerto del mattino qui a Radio 3, con la Sinfonia numero 80, 1784, l'anno di scrittura, una sinfonia che si apre con uno strano allegro spiritoso che addirittura è ispirato a un tema ricavato, alleluia, gregoriano, però trasformato con una grandissima abilità, con più temi che si avvalgano perfettamente. Poi abbiamo un adagio addirittura che è costruito su quattro figure melodiche, due canti più larghi, più distesi, e invece due più ampi, più caldi, meno ornati anche, più frastagliati. Abbiamo ancora un minuetto che è un momento che ritorna un po' al tema dell'alleluia, anche se in questo caso anche in questo caso dicevo è variato, il carattere è molto vigoroso. Poi c'è un bellissimo trio in cui l'impasto strumentale è notevole, Haydn ci dà spesso queste sorprese, esempio violini, oboi, corno all'unisono danno questo senso di perorazione. Lo ascoltiamo, questa sinfonia 80 che dura circa 21 minuti, da Tom Kopman con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte.

0: Franz Joseph Haydn, questa è la sinfonia numero 80 in re minore con Tom Kopman, l'orchestra sinfonica del Radio di Francoforte, in concerto a Francoforte lo scorso 15 maggio. Un ascolto che chiude l'appuntamento con il concerto del mattino dedicato in parte a Haydn, in parte a Gottfried Händel, al suo bel concerto in sol maggiore opera 6 numero 1. E che conclude anche il nostro consueto incontro, il nostro consueto appuntamento con il concerto del mattino di Radio 3. Quindi da Arturo Stalter un saluto a tutti, un saluto che vi viene anche da Giorgia Franceschi oggi con noi in regia, Fabio Zampa è stato alla console, mentre Giovanna Natalini cura il programma. Per quanto mi riguarda l'appuntamento è domattina alle 9.30 con il primo movimento e poi alle 12 con il concerto, ma vi lascio con Suona Luna, Danilo Blaiotta ci racconta Europa e musica afroamericana, passaggio al Novecento tra affinità e contaminazioni, un programma curato da Federico Bizzaccaro. A tutti buon proseguimento.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa. Tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo, Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
3: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Suona luna.
1: Europa e musica afroamericana. Passaggio al Novecento tra affinità e contaminazioni. Di Danilo Blaiotta. A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Suona Luna, seconda puntata di questo ciclo. Danilo Blaiotta ai microfoni di Radio 3. Benvenute e benvenuti ascoltatrici e ascoltatori. Stiamo parlando di jazz e musica europea, ovvero di compositori europei che sono stati affascinati, per così dire, dalla musica americana, perché abbiamo parlato prima di Antonin Dvorak nella prima puntata, e in questa seconda puntata andiamo direttamente al mondo del jazz con la musica francese, con la musica specialmente di Maurice Ravel, ma ci arriviamo. Intanto ricordiamo che nasce a Cibourg nel 1875 da un padre ingegnere della high class, mentre la madre veniva da umili origini, era basca, e 12 anni quando si trasferisce a Parigi, prende lezioni di pianoforte prima privatamente, poi a 14 anni si iscrive al conservatorio e ha come compagni di studio alcuni pianisti straordinari come per esempio Riccardo Vignes o l'immenso Alfred Cortot. Ecco, nella Parigi dei primissimi anni del Novecento, anzi della fine dell'Ottocento, c'erano ancora dei compositori della vecchia guardia, della vecchia scuola, per così dire, ovvero del secondo romanticismo. Alcuni erano più avvezzi alle nuove tendenze, come Gabriel Fauré, che prese letteralmente sotto l'ala Maurice Ravel, riportandolo al conservatorio, all'interno del conservatorio, quando fu cacciato a più riprese, mentre Saint-Saëns proprio non ne voleva sapere di musica nuova, tra virgolette, cioè di musica che oltrepassava il sistema tonale. C'era questa Société des Apaches, come veniva chiamata, che era una società di scrittori, artisti, non solo musicisti, ma anche musicisti soprattutto, e c'era Riccardo Vignes stesso, ma c'era per esempio anche Manuel de Falla, e a un certo punto entrò anche Igor Stravinsky, quando nel 1910 poi arrivò per L'Uccello di Fuoco e per i balletti russi con Diaghilev. Questa Société des Apaches, che pare sia stata inventata per caso il nome, no? Stanno passando les Apaches, ha detto un giornalaio, che erano questi ragazzi giovani che poi fecero storia e che però all'epoca erano giovani ragazzi iscritti al conservatorio che scrivevano della musica nuova e che in quel momento stavano tornando tra l'altro da una importante opera di Debussy, Pelléas et Mélisande. Il tramonto della tonalità era già un fattore importante, il tramonto della tonalità, a partire da Erik Satie, Claude Debussy, che era del 1862, quindi 13 anni più anziano di Ravel, e anche l'attenzione alla modalità, cioè al mondo della musica modale, che poi nel jazz fu molto molto importante. Facciamo un salto e arriviamo nella Parigi degli anni 20, con la fine della Grande Guerra, quando i soldati afroamericani che venivano dagli Stati Uniti d'America si trovarono in città e fecero ascoltare questo nuovo genere musicale che negli anni 20 andava per la maggiore, negli anni ruggenti, quelli che vengono definiti così negli Stati Uniti, e negli anni folli, che sono alle porte, nella Parigi degli anni 20, nella straordinaria Parigi degli anni 20, direi quella di pittori come Matisse, Braque, Chagall, Magritte, Dalí, Duchamp, De Chirico, Miró, Picasso e chi più ne ha più ne metta, e scrittori e drammaturghi che vengono anche dagli Stati Uniti d'America, come Hemingway, come Fitzgerald e altri francesi come Apollinaire, Breton, poi Beckett che arrivava dall'Irlanda, insomma una Parigi straordinaria, la Parigi più bella che ci sia, la Parigi degli anni 20, dove appunto il jazz diventa una musica importantissima, anzi diventa la vera e propria colonna sonora della città. I caffè chantant si trasformano in music hall, c'è un gusto per la musica nera proprio, per come veniva chiamata. Addirittura Ricordiamo che negli anni ruggenti a Broadway venne rappresentato sia il musical bianco che il musical nero, cioè il musical bianco di Gershwin, Irving Berlin e tutti quei compositori di tradizione europea e anche di origini europee, e poi c'erano anche i compositori di musical nero, come per esempio Fats Waller e le grandi dive come Josephine Baker, che fu una straordinaria diva, veramente anche trasferita poi nel 25 a Parigi, divenne Josephine Baker e la prima rivista, come la chiamavano, cioè il primo spettacolo fu la Revue Nègre al teatro du Champs-Élysées. Ecco, ballava il Charleston e in topless. Questa fu veramente una cosa molto nuova, per così dire, del Parigi degli anni 20, e Charleston è un brano proprio di James P. Johnson, che fu uno dei grandi ticklers della New York degli anni 20, che aveva inventato, anzi, visto che siamo all'inizio di questa nostra storia, Charleston di James P. Johnson, ve la facciamo ascoltare.

0: Charleston di James P. Johnson, uno dei grandi ticklers che suonava lo stride piano della New York degli anni 20, quando c'erano anche Willie the Lion Smith e addirittura Jelly Roll Morton che arrivava da New Orleans. Nella Parigi degli anni 20 di cui stiamo parlando, in rapporto con il jazz, che era la musica della città effettivamente a livello popolare, c'era la Lost Generation, che aveva rinominato così Gertrude Stein. Scrittori come Hemingway, Fitzgerald, Pound si trovavano alla libreria Shakespeare & Co. di Sylvia Beach. E chiaramente le Sis. Chi sono le Sis? Sono dei giovani compositori. Ravel era del 1875, cioè chiaramente era un compositore che aveva già una certa età. Ai tempi invece c'erano i nuovi compositori che si autodefinivano le Sis, appunto i sei. Milone, Guerre, Germain Taillefer, che fu l'unica donna, Auric, Dury e anche il grande Francis Poulenc, avevano un mentore, un grande mentore che non era un musicista ma era uno straordinario intellettuale, scrittore, poeta soprattutto, Jean Cocteau, che aveva scritto il Manifesto dei Sei, che era il Gallo e l'Arlecchino. E poi c'era un posto in cui si ritrovavano che era Le Bœuf sur le Toit, ovvero il bue sul tetto, che era un'espressione che aveva riportato dal Sud America, specialmente dal Brasile, Darius Milhaud, proprio in uno dei suoi viaggi. E poi a Parigi c'era Cole Porter con Stravinsky, che si ritrovavano a Le Bœuf sur le Toit. Quindi c'è questa idea della musica improvvisata che può tranquillamente dialogare con la musica scritta. E poi c'era insomma il surrealismo. Il primo grande ispiratore del surrealismo dal punto di vista musicale fu certamente Erik Satie. Ricordiamo Parade con Satie, Cocteau che ha scritto il testo, Satie la musica, Apollinaire le note di sala e Picasso le scenografie. Allora, Ravel, cosa c'entra Ravel in tutto questo? C'entra perché negli anni 20 comincia a scrivere della musica che è ispirata alla musica americana. La sua seconda opera, dopo la prima che fu L'Heure Espagnole di un bel po' di anni precedente, fu L'Enfant et le Sortilèges, che è un'opera che è assolutamente ispirata dal jazz, dal foxtrot, dal ragtime, dalla polka anche ovviamente. Adesso vi faccio ascoltare da L'Enfant et le Sortilèges un piccolo estratto, How's Your Meg e Keng Fu Ma Yong. Sono due piccoli estratti da questa opera, L'Enfant et le Sortilèges. Ascoltiamola e poi ne parliamo.
1: How's your mug? Rotten. Better had. Come on. Black and cost of black.

L'Enfant et les Sortilèges, sempre qui a Suona Luna, con Ravel e con il jazz. E abbiamo ascoltato chiaramente in questo piccolo estratto che il jazz era molto presente, soprattutto il ragtime, devo dire, all'epoca, perché siamo ancora nei primi anni venti. Anzi, questa composizione, che è un'opera vera e propria, è stata scritta da Ravel tra il 1919 e il 1925, quindi siamo veramente nei primissimi anni della incredibile vastità, quantità di jazz nella Parigi degli anni venti. C'è un aneddoto ora molto interessante, molto carino, che riguarda uno dei più grandi violinisti del Novecento, che è Yehudi Menuhin, che in quel momento si trova al Conservatorio di Parigi e studia con Gheorghe Enescu. Che chi è Enescu? È un compagno di studi di Maurice Ravel, un violinista straordinario che viene dalla Romania e che sta insegnando in quel momento al Conservatorio di Parigi. Entra improvvisamente, aprendo la porta, Maurice Ravel e dice a Enescu: guarda, ti ho portato una sonata per violino, una seconda sonata per violino, perché la prima l'avevano già eseguita insieme. E il giovane Menuhin, che ha veramente 8-9 anni, si ritrova questi due giganti a suonare per la prima volta questa sonata per violino, che contiene un secondo movimento che Ravel definisce blues. E qui si possono aprire mille parentesi, nel senso che negli anni 20 il blues era veramente un fenomeno di massa, soprattutto a livello afroamericano, quando le donne del blues, ovvero le blues women, fecero un successo straordinario, soprattutto nel mercato discografico afroamericano, quello che veniva definito purtroppo a livello razziale, insomma, race records, una cosa terribile, però dal punto di vista storico è così. Molte etichette discografiche approfittarono di Bessie Smith, di Ida Cox, di Ma Rainey, eccetera, per fare il mercato discografico del blues e far acquistare questi dischi di blues agli afroamericani. Quindi possiamo dire che il blues era un fenomeno veramente di massa, che era partito dall'essere rurale, era poi diventato col circuito Toba e quindi è arrivato anche in Europa. E dunque Ravel scrive un movimento in una sonata per violino che si chiama blues. C'è da dire che Enescu rimase anche un po' perplesso, disse: ma sei sicuro che vuoi inserire un blues in una sonata per violino? E Ravel era assolutamente sicuro, perché dice: la musica popolare che sta suonando in questo momento in città deve essere inserita e contenuta in un brano, anche in un mio brano. E quindi inserisce questo blues che vi faccio ascoltare adesso in una interpretazione meravigliosa di Victoria Mulova con Bruno Canino in un disco Philips Digital Classics del 1990, blues della sonata numero 2 per violino e pianoforte di Ravel.

Questo blues della sonata per violino e pianoforte di Maurice Ravel, cioè, avete ascoltato questo insomma tema che era completamente blues, e poi l'imitazione del violino palesata, tout court, del banjo, non si può prescindere da questo accostamento. Quindi un blues, tra l'altro Menuhin nel suo ricordo ha detto anche che Ravel e Enescu eseguirono questa sonata prima con la partitura davanti e subito dopo immediatamente a memoria, insomma, ma erano Maurice Ravel e Gheorghe Enescu, non erano certamente un duo qualsiasi. Ora vi parlo di due viaggi, uno che riguarda quello di George Gershwin a Parigi, anzi più di uno veramente, perché fece un viaggio nel 23, uno nel 26, uno nel 28, che si ricordano, perché voleva studiare la grande musica sinfonica europea. Era innamoratissimo della musica di Ravel, e c'è quel famosissimo aneddoto di Ravel con Gershwin che dice: ma perché vuoi essere un pessimo Ravel quando sei un fantastico Gershwin? Di fatto gli fa un complimento, anche se Gershwin non la prende benissimo, ma diventano amici in questi viaggi di Gershwin in Europa, tanto che poi Gershwin scrive il pezzo più europeo che ci sia nella sua produzione, che è Un americano a Parigi. E vi faccio ascoltare un estratto di Un americano a Parigi, proprio un piccolo estratto diretto da Leonard Bernstein con la New York Philharmonic Orchestra in un disco della Sony del 1959, molto famoso, ma rimasterizzato nel 2017.

Questo era Un americano a Parigi, scritta da George Gershwin in ispirazione al mondo europeo. E adesso andiamo all'altro viaggio di cui vi parlo, cioè al viaggio all'opposto, quello che Ravel fece negli Stati Uniti d'America e che sancì, diciamo, la sua collaborazione tout court con il jazz. Ecco, fece questo viaggio a New York nel 1928, un tour di 25 città in cui suonava il pianoforte, dirigeva orchestre, chiaramente con tutta musica a suo nome, ma soprattutto venne accolto come una star vera e propria. C'è Koussevitzky, che è uno dei più grandi direttori d'orchestra del Novecento, che tra l'altro è stato maestro di Leonard Bernstein, niente poco di meno che. A New York gli fanno la standing ovation addirittura quando entra in sala, e c'è Koussevitzky che sta dirigendo un programma monografico su Ravel, Eva Gautier, la cantante che organizzò una grande festa per i 53 anni di Ravel, con Gershwin al pianoforte. Pare che Ravel, insomma, stette tutta la sera con Gershwin a cercare di capire come suonava questa musica americana. E poi addirittura Gershwin lo porta al Cotton Club, al Savoy Ballroom, che era una delle sale più importanti di New York, dove si ballava la musica jazz, e poi fu, diciamo, l'antesignano della swing era, questo periodo, non dimentichiamocelo. Dopo il New Deal arrivò la grande swing era, ma ancora siamo negli anni 20, siamo tra il 27 e il 31, perché era il 1928, quando al Cotton Club c'era un certo Duke Ellington, che aveva preso l'eredità dal grande Fletcher Anderson, che aveva fatto da capo orchestra in questo grande e famosissimo jazz club, o comunque club di musica, dove appunto si alternavano orchestre straordinarie. In quel momento c'era Duke Ellington, quindi possiamo dire effettivamente che sembrerebbe che Ravel abbia conosciuto anche un giovane Duke Ellington. Ecco, quando Ravel tornò in Europa fu, concedetemi questo termine, ribaltato da tutto questo mondo, nel senso che tornò completamente nuovo come compositore, e in effetti queste novità che aveva imparato dagli Stati Uniti ancora di più le inserì nella sua musica. E con che cosa? Con il famoso concerto per pianoforte e orchestra in sol maggiore, che ha fatto storia. Inserì qualcosa anche nell'altro concerto per pianoforte e orchestra, quello per mano sinistra, dedicato a Paul Wittgenstein, il pianista mutilato di guerra, a cui dedicò questo concerto per mano sinistra, e che conteneva tanti elementi americani. Ma il concerto in sol è chiaramente il concerto più rappresentativo dal punto di vista della commissione con la musica americana e con il jazz, e soprattutto con alcuni elementi del blues. Vi faccio ascoltare un estratto di questo concerto, il primo movimento, da Claudio Abbado con i Berliner Philharmoniker e la grandissima Martha Argerich. Questa è una delle registrazioni più famose, viene dalla Deutsche Grammophon ed è del 1967.

Ravel, piano concerto in sol maggiore, Claudio Abbado, i Berliner Philharmoniker e Martha Argerich, una straordinaria Martha Argerich nel 1967. Ecco, questo concerto fu il concerto più ispirato da parte di Maurice Ravel dalla musica, in cui lui fu più ispirato dalla musica americana, in particolare dal jazz e dal blues. Vi faccio ascoltare adesso alcuni passaggi proprio al pianoforte per sottolineare alcuni dei punti in cui è evidente chiaramente l'influsso della musica americana. Il primo tema suona così. Sentite questa nota che sto ribattendo, è la quarta aumentata che fa parte della scala Lidia, quindi la scala Lidia è certamente una scala maggiore col quarto grado aumentato e quindi è una scala che sarà molto presente nel jazz modale. Poi sentiamo questo secondo tema. Ecco, sentite questa terza minore che sto ribattendo. Il tema nasceva come tema di ispirazione basca, ma poi diventa improvvisamente una commissione col blues, perché questa terza minore che ho ribattuto è chiaramente una ispirazione dalla musica blues. Poi c'è la risposta al secondo tema dell'orchestra, sentite? Sempre questa terza minore con in aggiunta questa sesta maggiore, quindi a scala assolutamente blues, che fa pensare proprio a un tema di Gershwin. Io quando ascolto o suono questo secondo tema ho certamente queste impressioni. E poi c'è questo terzo tema che viene, secondo me, completamente da Broadway. Sentite che pentatonismo che viene fuori.

e che termina poi con questo accordo alterato che ci fa pensare a una commistione chiara con la musica jazz. E questa è la risposta al terzo tema, invece, che vi faccio ascoltare adesso. Sentite questa quinta aumentata, che chiaramente è già stata usata nella musica euroscritta, per così dire, ma non in questo modo. Non è che la musica e le scale musicali facciano parte dell'uno o dell'altro mondo o dell'altro mondo ancora, dipende da come le si elabora, no? L'elaborazione è importantissima. Basta ascoltare la musica di Beethoven e ci racconta come si possono elaborare tre note in modo veramente incredibile. Ecco, queste soluzioni pianistiche che vi ho fatto ascoltare così al volo sono chiaramente una idea di come suoni questa musica in modo blues, in modo jazz o comunque in modo americano di quell'epoca, assolutamente, perché Ravel appunto tornò da questo viaggio e inserì tantissimi di quegli elementi che ascoltò nella New York o comunque nelle 25 città degli Stati Uniti che frequentò all'interno di questa composizione, il concerto in sol maggiore. E a proposito di questo concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra, vi voglio fare ascoltare un'ultima perla, che è uno straordinario Herbie Hancock che suona il secondo movimento, chiaramente un po' a modo suo, lo rielabora improvvisandoci un po', ma vista la storia che abbiamo raccontato oggi, credo che a Ravel non sarebbe assolutamente dispiaciuto, e anche vista la qualità pianistica e jazzistica del grande Herbie Hancock, che ha fatto un disco, ascoltare un'ultima perla, che è uno straordinario Herbie Hancock che suona il secondo movimento, chiaramente un po' a modo suo, lo rielabora improvvisandoci un po', ma vista la storia che abbiamo raccontato oggi, credo che a Ravel non sarebbe assolutamente dispiaciuto, e anche vista la qualità pianistica e jazzistica del grande Herbie Hancock, che ha fatto

Herbie Hancock dobbiamo tantissimo, perché dobbiamo sia un Oscar importante che vinse nel 1987 con il film Around Midnight, che è un Oscar che lui ha dedicato al mondo del jazz, perché di fatto è il primo e unico film che fa vincere la colonna sonora agli Oscar, è l'unico film sul jazz ovviamente. Poi il grande Hancock ci ha donato la giornata mondiale del jazz, che è il 30 aprile di ogni anno, in cui si celebra l'International Jazz Day, che è anche protetto, pensate un po', dall'UNESCO. Herbie Hancock da Gershwin's World, un disco bellissimo che è uscito nel 1998, in cui ci sono ospiti Stevie Wonder, Joni Mitchell, personaggi veramente incredibili, e in questo caso con l'orchestra ci esegue il secondo movimento dal concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel.

0: Questo era un piccolo estratto di Herbie Hancock da Gershwin's World, concerto per pianoforte e orchestra di Ravel in Sol maggiore, secondo movimento, nella sua rielaborazione. E io sono molto contento di aver concluso questa puntata di Suona Luna. Grazie a tutte e tutti per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Radio 3.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Ore 13:45.
2: Rai GR3.
3: Ceuta, nuovo attacco di Madrid all'Italia, sfrutta la crisi per fini elettorali. Nell'ex enclave spagnola e Marocco si teme un possibile secondo attraversamento di massa. Nel Regno Unito 230 migranti arrivati su un solo barcone.
4: L'attentato a Ranucci, domani interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante legale del giornalista Rai dall'indagato, delirante teatro della follia e sul mio assistito linciaggio mediatico e politico.
3: Caldo africano, 19 città da bollino rosso, temperature fino a 39 gradi nonostante temporale al nord, allerta incendi in secca ai fiumi d'Europa e l'agricoltura fa i conti con la siccità.
4: Musica sulle bocche, torna in Sardegna il Festival Internazionale di Jazz, Pop e Suoni Mediterranei. Fanno da sfondo i luoghi più suggestivi dell'isola, dalle spiagge all'alba ai siti archeologici.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Ore di tensione dunque a Ceuta, le forze dell'ordine e l'intelligence di Madrid ritengono concreta la possibilità di un nuovo attraversamento di massa nei prossimi giorni. E proprio nella città spagnola, sulla costa marocchina, è arrivato il ministro degli esteri di Madrid, Albares, che torna ad accusare l'Italia per la sospensione di Schengen.
5: L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come ha fatto la maggior parte dei paesi europei. L'accusa del ministro degli esteri di Madrid, Alvarez, da Ceuta, è la stessa che da giorni il governo spagnolo rivolge a Roma. Probabilmente, è la denuncia di Alvarez, si tratta di un atteggiamento partigiano motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per finalità elettorali interne.

0: interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa e assicura che nessuno dei migranti arrivati da Ceuta ha violato lo spazio Schengen. Alvarez ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza e l'inviolabilità delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove però l'allerta è massima. Revocati i permessi per i militari dispiegati nella città spagnola, sulla costa marocchina rinforzati gli organici delle forze dell'ordine, aumentate le unità impiegate nel pattugliamento navale, mentre si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse e convergenti segnalazioni dell'intelligence spagnola indicano sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono tra gli 8 e gli 11.000 migranti ancora in città, oltre 1.300 i minori non accompagnati. Enzo Ceri, GR3.
1: Nel Regno Unito 230 migranti sono arrivati nella notte a bordo di una singola imbarcazione, il maggior numero di persone mai registrata ad aver attraversato la Manica in un solo viaggio. Downing Street definisce l'episodio una dimostrazione delle tattiche spietate dei trafficanti di esseri umani che mettono a rischio delle vite per profitto.
2: Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, strage di civili tra Zaporizhia e Dnipro. Hanno usato missili nordcoreani, denuncia il presidente Zelensky. Nell'estremo oriente russo una raffineria in fiamme a 6.000 chilometri dal confine ucraino. La corrispondente.
3: Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica attacchi a Kiev contro un deposito dove erano stoccati 15.000 droni e contro un magazzino di Nova Pošta, la principale compagnia privata di trasporti. Colpito anche un impianto metallurgico a Zaporizhia. I russi avrebbero lanciato su Zaporizhia gli Zircon, ma anche missili balistici nordcoreani. I media di Kiev parlano di 9 morti e di una ventina di feriti. Intanto le forze ucraine continuano a colpire in profondità. Dopo l'attacco di ieri in Tatarstan, i droni hanno preso di mira una raffineria nella regione di Orenburg. La regione, dice il governatore, resta sotto attacco e ha esortato i residenti a non scattare fotografie o registrare video per non aiutare il nemico. E da Voronezh arrivano notizie di un ennesimo attacco ai magazzini della Wildberries, la cosiddetta Amazon russa. Infine, le fiamme sono divampate anche in uno stabilimento petrolifero nell'estremo oriente russo, ma la TASS spiega che l'incidente è dovuto a un errore della depressurizzazione. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Condanna a morte in contumacia per Bashar al-Assad. L'ex presidente siriano è stato riconosciuto da Damasco colpevole di crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La dittatura di Assad è caduta in seguito alla presa del potere nel 2024 dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa, quando lui è fuggito a Mosca.
1: Nave cargo attaccata dai ribelli yemeniti Houthi alleati dell'Iran nello stretto di Bab al-Mandab alle porte del Mar Rosso. Secondo la TV saudita l'Arabia si contano 3 vittime, attaccata anche una petroliera nello stretto di Hormuz. Nessun progresso intanto nelle trattative per la sua riapertura. Ieri sono transitate solo 6 navi, ma il presidente americano Trump dichiara: controlliamo il 100% dello stretto e siamo pronti a decapitare l'Iran.
2: Trump, che intanto rivela al New York Times, il mese scorso avrebbe lasciato segretamente il summit della NATO in Turchia a bordo di un aereo militare, nascondendosi dentro un carrello del cibo. Un'operazione organizzata dal Secret Service per il timore di un attentato iraniano contro l'Air Force One.
1: Lo stallo nella crisi di Hormuz fa aumentare ancora le quotazioni del petrolio, con il Brent tornato questa mattina sopra i $90 al barile. Anche il gas al momento è sopra i €60 al megawattora. In calo invece i prezzi medi dei carburanti rilevati in Italia grazie ai ribassi del greggio delle settimane scorse. Incerte le borse europee con i principali listini intorno alla parità.
2: Il terremoto in Colombia, 169 finora le vittime accertate, ma si segnalano 2.700 dispersi, annunciati aiuti da vari paesi vicini, ma anche da Stati Uniti e Unione Europea.
4: Con le luci del nuovo giorno, la Colombia aggiorna i bilanci. 40 edifici crollati solo a Cali. È la città della salsa, ma oggi non si balla, si scava. Si piangono i morti, che solo qui sono al momento 85, e si prega che i dispersi siano vivi, come una madre e un neonato estratti dalle macerie. Per favorire l'arrivo degli aiuti ed evitare saccheggi, dichiarato il coprifuoco a Cali come a Pereira, centro turistico della regione del caffè, dove i cittadini hanno formato catene umane per rimuovere le macerie. Il neo presidente della Ispreia, insediatosi solo venerdì dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza e promesso sussidi alle migliaia di persone rimaste senza tetto, è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione dell'epicentro della scossa di 7.4 di magnitudo, durata ben 4 minuti ieri mattina. È fra le più povere e trascurate della Colombia. Per sostenere le famiglie colpite, il presidente del Senato ha chiesto ai parlamentari di donare lo stipendio di un mese. Gli Stati Uniti hanno promesso oltre 15 milioni di dollari in aiuti. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus per favorire i soccorritori. Valeria Fraschetti, GR3.
1: L'entità dei danni e delle vittime è ancora poco chiara per via della geografia della zona colpita, come ci spiega dalla Colombia Giovanni Lepri, rappresentante di UNHCR, l'agenzia ONU per i rifugiati.
5: Il problema principale è che molti di questi comuni sulla costa pacifica hanno delle zone rurali difficilmente raggiungibili. Anche durante tempi normali le comunicazioni e i contatti con molti di questi piccoli villaggi lungo i fiumi che vanno verso il mare, verso il Pacifico, sono difficilmente raggiungibili. Per cui non si sa veramente quali siano i danni. Vari aeroporti sono stati chiusi, per cui è anche difficile che gli aiuti raggiungano queste zone.
2: La cronaca con l'arresto di Walter Lavitola, imprenditore faccendiere pluripregiudicato accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, del quale è amico. Voleva lanciarlo in politica, scrive la giudice, che sottolinea il conduttore di Report sedotto dalle lusinghe. Domani l'interrogatorio di garanzia.
6: Messaggi, conversazioni, chat, le carte dell'inchiesta per chi indaga raccontano il piano di Walter Lavitola. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra due anni farei il premier. Saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili di questo paese, scriveva il faccendiere all'amico di lunga data Sigfrido Ranucci, per il quale immaginava la politica. Da solo prenderebbe il 30%, diceva in un'altra conversazione. Accrescere la popolarità e favorire il conduttore Rai, l'obiettivo di Lavitola, il quale dunque per i magistrati avrebbe fatto piazzare lo scorso ottobre la bomba davanti all'abitazione del giornalista alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro arrestati a giugno. Ranucci inconsapevole, tra i due nessun accordo, il giornalista manipolato, scrive la giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza di arresto, in cui spiega: rispetto all'idea dell'ascesa in politica, Ranucci in un primo momento appare scettico ma poi apre al progetto, per il quale si mostra curioso. Ranucci, il cui legale oggi dice è 3 volte vittima, questo un teatro della follia, sedotto, secondo la GIP, da Lavitola, che immaginava per sé un ruolo di primo piano nello scenario da lui ideato. Bruno Sokolovic, GR3.
1: Il caldo estremo di questi giorni, 19 le città da bollino rosso, domani saranno 20, siccità e temperature elevate favoriscono gli incendi da nord a sud. Temporali sui rilievi per ora non modificano il quadro. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
7: Prosegue il caldo fino oltre Ferragosto, anche 38-39 gradi nelle prossime giornate. Anche la notte le temperature scendono, sì, ma aumenta di molto l'umidità, quindi ancora condizioni di ampio disagio. Un cambiamento sembra presentarsi da 17 ad iniziare dalle regioni settentrionali, con molta pioggia che sembra farci compagnia per buona parte della prossima settimana.
2: Temperature proibitive e siccità sono un problema che sta interessando tutta l'Europa, dalla Germania alla Francia, dalla Polonia al Regno Unito, in secca i grandi fiumi come Danubio e Reno. L'Italia non fa eccezione e in agricoltura si comincia a fare la conta dei danni.
8: La portata del Po è a un terzo del normale, diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%, situazione allarmante a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
9: Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali. Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate.
8: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizi che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
9: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi. Gli invasi servono perché non ci sono più ghiacciai. Noi dobbiamo riuscire a trattenere a monte più acqua possibile.
8: Fabio Comini, GR3.
1: Dall'Asinara d'Alghero, da Castel Sardo a Bosa, torna in Sardegna dal 16 agosto fino al 6 settembre Musica sulle Bocche, il festival itinerante di jazz, pop, suoni mediterranei e elettronica alla 26esima edizione.
10: Le bocche sono quelle di Bonifacio, la musica arriva da diverse parti del mondo. Un palcoscenico fatto di storia, leggenda, natura, in 9 comuni del nord della Sardegna, il direttore artistico, il sassofonista Enzo Favata.
11: L'idea di Musica sulle Bocche nasce da un contrasto tra la bellezza del paesaggio, quindi anche la coscienza di avere un paesaggio e mantenerlo, e portare della musica di grandissima qualità all'interno di questa cornice in armonia.
10: 47 appuntamenti a partire dal 16 agosto. Dall'alba al tramonto.
11: Di albi e tramonti in Italia 26 anni fa forse c'erano la musica sulle Dolomiti e poi non c'era niente altro, quindi possiamo ben dire che siamo stati dei grandi pionieri su questo e ne siamo orgogliosi.
10: Da Danilo Rea ai Dirotta su Cuba, dal ritorno del Quintetto Atlantico all'incontro con Manfred Eicher, fondatore della storica etichetta SM Records.
11: Il primo settembre, una delle date, presenteremo il nuovo album del Quintetto Atlantico che abbiamo registrato per ECM, che uscirà a fine settembre.
10: Timiso Ara Pinto, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. Tra poco c'è Onda Verde, poi Wikiradio. Il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
12: Abbiamo trasmesso GR3. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Bentrovati alle 13.58, la situazione sulle principali strade e autostrade. Andiamo in A10, code a tratti per 2 chilometri. Traffico intenso tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova. Sulla Firenze-Pisa-Livorno invece un incidente da segnalare tra Ginestra e lo svincolo La Stassigna verso Firenze. Ci spostiamo sulla A24, lavori in corso in questo momento, rallentamenti tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo. In A1 da segnalare un incidente tra Caianello e Capua in direzione di Napoli. Sulla diramazione per Capodichino, code traffico tra l'allacciamento A1 e Capodichino in direzione tangenziale. Ci spostiamo in A2, dove troviamo code, un veicolo in fiamme, siamo all'altezza di Serre in direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Più a sud sulla tangenziale di Catania il traffico è rallentato, un veicolo in panne, siamo all'altezza di Gravina in direzione di Catania Centro. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata isolati residui temporali sulle montagne di Veneto e Trentino Alto Adige, in un contesto generale dominato da ampi spazi di sereno, ma con afa ancora importante. Domani, mercoledì 12 agosto, giornata con nuvolosità in aumento. Al mattino sulle Alpi occidentali, nel corso del pomeriggio sul resto delle aree alpine e nelle zone interne del centro, del sud e delle due isole maggiori. Nubi che saranno responsabili di piogge con associati temporali proprio nelle zone montuose del nord e nell'entroterra delle regioni peninsulari e di Sardegna e Sicilia. Parziale attenuazione delle precipitazioni nelle ore serali. Caldo ancora marcato, con valori massimi anche fino a 39 gradi e umidità presente sia di giorno che durante le ore notturne. Venti deboli o assenti al nord, mentre assumeranno provenienza settentrionale sul resto della penisola e sulle isole. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico, del Tirreno centrale e localmente dello Ionio, che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
3: Wiki Radio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
4: Memoria fotografica.
5: Le calcolatrici di Harvard, con Edvige Pezzulli.

0: 13 maggio 1913. La foto è in bianco e nero. 14 persone sono disposte su tre file in posa ordinata. I visi seri, le posture rigide, gli abiti eleganti. È una foto ufficiale, scattata davanti a un edificio in mattoni dalla facciata regolare.
1: Tutto è statico, come spesso accade nelle fotografie dei primi del Novecento, e apparentemente non c'è nulla che catturi la nostra attenzione, almeno in principio. Poi, però, ci si accorge di un particolare. Siamo a Cambridge e l'edificio in questione è l'osservatorio di Harvard, ma questo dalla fotografia non si capisce. Al centro della fila posteriore si nota Edward Charles Pickering, il direttore dell'osservatorio. E attorno a lui ci sono Margaret Harwood, Molly O'Reilly, Edith Gill, Annie Jump Cannon, Evelyn Leland, Florence Cashman, Marion White, Grace Brooks, Ervil Walker, Joanna Mackie, Alta Carpenter, Mabel Gill e Ida Woods. Un uomo e 13 donne. Hanno le età più varie e non si trovano lì in quanto mogli o segretarie. Sono le calcolatrici di Harvard, come vengono chiamate, esperte di matematica, astronome appassionate o entrambe le cose. Sono studiose che in quegli anni lavorano stabilmente all'osservatorio e svolgono uno dei compiti più impegnativi dell'astronomia dell'epoca: analizzare i dati raccolti su migliaia di lastre fotografiche di vetro. Il gruppo per anni sarà chiamato anche l'Harem di Pickering, un nome che non ha bisogno di commenti e che racconta l'occhio di chi guarda molto più di ciò che si vede nella fotografia. Foto che è stata trovata per caso nell'album di una delle calcolatrici e che ci permette di guardare in faccia le donne che per decenni hanno misurato le stelle, costruito cataloghi e gettato le basi dell'astronomia moderna. Siamo alla fine dell'Ottocento e l'astrofisica sta cambiando volto. I grandi osservatori non sono più soltanto luoghi di osservazione diretta del cielo, ma sono diventati delle vere e proprie fabbriche di dati. La fotografia astronomica ormai è affidabile e permette di catturare su lastre di vetro e argento un numero grandissimo di stelle in una sola esposizione. Così ogni notte si producono nuove immagini e ogni immagine deve essere misurata, confrontata e tradotta in numeri. Il problema quindi non è più soltanto quello di avere un buon occhio per guardare il cielo in tempo reale, ma anche quello di elaborarne le fotografie. All'osservatorio di Harvard, il direttore Edward Pickering si trova di fronte a un'enorme quantità di dati. Il lavoro per analizzarli è lungo, ripetitivo e richiede grande precisione, oltre che dedizione. Misurare posizioni, stimare luminosità, confrontare luci, compilare tabelle, interpretare risultati. Questo lavoro però è considerato meno poetico che stare di notte sotto al cielo e va svolto quasi interamente al chiuso, davanti a tavoli di lavoro coperti di lastre di vetro, righelli, microscopi, tabelle. Le lastre devono essere esaminate una per una, spesso per ore, annotando delle differenze minime di luce o posizione, ed è un lavoro che viene considerato di secondo piano e bistrattato dai più degli astronomi. Ma qualcuno deve pur farlo, anche perché si tratta di un'attività essenziale per la ricerca. Pickering allora prima cerca tra le file dei volontari e poi ha un'illuminazione. Le donne.
0: Gli avversari dell'istruzione universitaria femminile sostengono che benché le donne siano in grado di seguire gli astri quanto gli uomini, non producono quasi nulla, sicché la conoscenza umana non trae alcun vantaggio dal loro lavoro. Potremmo ben rispondere a questa critica se potessimo fare riferimento a una lunga serie di osservazioni come quelle indicate qua sotto, ma fatte da osservatrici.
1: Edward Pickering stampa e distribuisce centinaia di copie di questo invito, facendolo pubblicare anche sui giornali. Possiamo immaginare che Pickering abbia deciso di aprire alle donne non proprio, o comunque non solo, perché è un uomo emancipato. È anche il direttore di un osservatorio con delle necessità molto pratiche. Le università gestiscono risorse limitate, la quantità di lastre fotografiche cresce senza sosta e le donne costano solo 25 centesimi all'ora, meno di un impiegato amministrativo. E così, assieme alle fotografie del cielo, nell'osservatorio di Harvard entrano le donne, calcolatrici in carne e ossa con gonne lunghe e tacchi, come si usava all'epoca, ma soprattutto con molta tenacia, anche se vengono relegate a quello che è percepito un semplice lavoro di supporto. Come sottovalutarne il potenziale. Le lastre non producevano mica conoscenza da sole. E così, in silenzio, fotografia dopo fotografia, quel compito viene affidato quasi esclusivamente a loro. Prima ancora che le donne conquistassero il diritto al voto, alcune di loro cominciarono a guadagnarsi un posto nella storia dell'astronomia. Williamina Fleming, detta Mina, è una giovane donna scozzese quando a 21 anni decide di sposarsi e di mettersi in viaggio con il marito verso gli Stati Uniti. Una volta arrivati e rimasta incinta, l'uomo l'abbandona e Mina deve rimboccarsi le maniche per trovare un lavoro e mantenersi. Così finisce a fare la cameriera in un'abitazione privata. La padrona di casa si accorge subito delle doti di Fleming, che vanno ben oltre le arti domestiche, e lo segnala al marito. E visto che il marito è Edward Pickering, Fleming viene assunta nel 1881 part-time presso l'osservatorio, diventando la prima calcolatrice di Harvard. Mina aiuta Pickering con le osservazioni della luce delle stelle. D'altronde suo padre, nella loro città d'origine in Scozia, era stato il primo a sperimentare la daguerrotipia, ovvero la fotografia del tempo. La sua vita in osservatorio è abbastanza monotona.
2: Le mie mansioni giornaliere sono così ripetitive che ci sarà poco da descrivere, a parte il normale lavoro di routine. Le misurazioni, l'esame delle fotografie e la riduzione di queste osservazioni.
1: Mentre i colleghi si godono il tempo libero e si dedicano a stimolanti ragionamenti sull'universo, Mina fa la spesa, cucina per il figlio e si prende cura del suo staff.
2: La mia vita domestica è necessariamente diversa da quella di altri funzionari dell'università, giacché il governo della casa grava tutto sulle mie spalle, così come la necessità di reperire i soldi per far fronte ai suoi costi.
1: Pur essendo stata assunta per lavorare 7 ore al giorno, di rado arriva dopo le 9 del mattino o se ne va prima delle 6 del pomeriggio. Nel 1899, a 42 anni, diventa la prima donna in assoluto ad avere un titolo all'interno di osservatori, college o università. Curatrice delle fotografie astronomiche. A 49 anni è la prima astronoma statunitense a diventare membro onorario della Royal Astronomical Society. Membro onorario perché socia non poteva diventarlo in quanto donna. Una lente di ingrandimento mostrerà più in una fotografia di quanto un potente telescopio possa mostrare nel cielo, diceva spesso alle altre calcolatrici. E a furia di studiare le stelle e doverle etichettare in base al tipo di luce che emettevano, Fleming cambia la classificazione che era stata usata fino a quel momento. Nella luce delle stelle si possono trovare tracce che assomigliano un po' a delle impronte digitali, tracce che ci permettono di capire meglio che tipo di stella stiamo osservando. Mina si concentra su un tipo particolare di impronte digitali e le altre calcolatrici iniziano a seguire il suo schema di catalogazione. Alcune provano addirittura a migliorarlo. La 22enne Antonia Mori, una delle poche calcolatrici che si erano laureate al Vassar College in fisica e astronomia, porta il numero di categorie stellari da 15 a 22, affaticando gli occhi così tanto che in quegli anni inizierà a portare gli occhiali.
3: Andai io, Geronimo Priuli, procuratore, in Campanil San Marco, con l'eccellente signor Galileo e il signor Lodovico Contarini e Lodovico Falier e Sebastiano Venier, a vedere le meraviglie ed effetti singolari del canon di detto Galileo, con 2 vetri, uno cavo e l'altro no per parte, con il quale, posto a un occhio e velando l'altro, ciascheduno di noi vide distintamente, oltre Fusina e Marghera, anco Chioggia, Treviso e sino Conegliano, e il campanil della chiesa di Santa Giustina di Padova. Si discernivano quelli che entravano e uscivano di chiesa di San Giacomo di Murano. Con molti altri particolari, nella laguna e nella città, veramente ammirabili.

0: Con queste parole il patrizio veneziano Gerolamo Priuli annotava nel suo diario in data 21 agosto 1609 quello straordinario esperimento al quale aveva assistito. Il nuovo strumento, il telescopio, era stato costruito da Galilei in pochi giorni, pare sulla base di notizie avute circa l'invenzione da parte di un occhialaio olandese di un occhiale capace di ingrandire notevolmente gli oggetti. Il telescopio fu subito messo a profitto. Agli inizi dell'anno successivo, il 1610, Galilei era in grado, come dice egli stesso, di scoprire
1: grandi e altamente ammirabili vedute osservate sulla faccia della Luna, nelle stelle fisse innumerevoli, nella Via Lattea, nelle nebulose, principalmente poi in quattro pianeti che intorno alla stella di Giove, a intervalli e periodi dispari, con celerità maravigliosa si avvolgono.
2: Con due, tre telescopi che fotografano per tutta la notte, l'osservatorio comincia a diventare una fabbrica di lastre fotografiche. Il numero di dati da calcolare aumenta e di conseguenza aumentano le donne. Nel 1888 erano già 15, nel 93 diventano 17, compresa Mina Fleming, che fa da coordinatrice. Ogni giorno le calcolatrici lavorano in coppia, una davanti alla lastra fotografica, grande 20 cm per 25, col microscopio o la lente di ingrandimento, e l'altra con un taccuino aperto davanti, a scrivere le osservazioni della collega. Nel 1890 Pickering annuncia che il numero di fotografie è 7.883 e commenta:
3: alcuni osservatori commettono l'errore assai comune di accumulare fotografie senza estrarre risultati attraverso la misurazione e la discussione. A Harvard, invece, un gruppo di persone addette ai calcoli studia le immagini da anni, così che per molti versi le fotografie prendono il posto delle stelle. Le scoperte vengono verificate e gli errori corretti alla luce del giorno con la lente di ingrandimento, anziché la notte con il telescopio.
2: Di tanto in tanto in osservatorio vengono selezionati i migliori laureati in astronomia. Tra di loro c'è Annie Jump Cannon, che aveva una preparazione superiore a quella di un neolaureato medio, esperienza all'estero e nell'insegnamento, ma che in osservatorio ci arriva con un assistentato non retribuito. Cannon è una ragazza sorda. Da bambina era sopravvissuta a una forma di scarlattina molto grave. Dopo la laurea si era appassionata alla fotografia, poi aveva iniziato a dare lezioni di matematica per 10 anni e poi era morta la madre. Il lutto l'aveva gettata nella disperazione.
4: Mia madre è sempre dinanzi ai miei occhi. Capisco come si possa perdere il lume della ragione, già che credo che sarà questo il mio destino se non trovo qualcosa che mi distragga.
2: Cannon allevia così il suo dolore con l'astronomia ed entra a far parte del progetto di Harvard. A differenza di molte delle calcolatrici, lei ha una formazione universitaria e sa usare bene il telescopio. Per questo comincia a osservare le stelle anche di notte, proprio come facevano gli uomini, diventando la prima donna assistente a ricoprire questo incarico.
4: Presto sarà il 1897. Sono trascorsi 3 anni dalla morte di mamma. La vita frenetica che agognavo mi si è schiusa davanti. Il mio cuore, la mia vita, sono ora lo studio dell'astronomia. Gli altri ignorano cosa essa significhi per me, come sia stata l'unico filo a cui era aggrappata la mia ragione. Forse la mia esistenza. Non guardo più al futuro con paura. I giorni non scorrono più all'insegna del terrore. Ho ancora nostalgia di mia madre, ma sento di avere la forza di sbrigare il lavoro che mi è affidato.
2: E di forza ne aveva così tanta che Cannon unisce alcune categorie stellari proposte dalle colleghe e sistema l'ordine delle lettere con cui erano identificate. Alla fine arriva a questo: O, B, A, F, G, K, M. Ecco, quella che può sembrare una semplice sequenza di lettere a caso è la classificazione stellare che si usa ancora oggi in astrofisica. Il direttore dell'osservatorio Pickering inventa un motto scherzoso per queste iniziali, che ancora si tramanda tra chi studia astronomia per fare memoria e per ricordarsi l'ordine di quella sigla. Oh, be a fine girl, kiss me right now. Oh, fa la brava ragazza. Baciami. Poco prima di Annie Jump Cannon, in osservatorio era stata assunta Henrietta Swan Leavitt. Anche Leavitt è sorda come Cannon, e proprio per questo motivo aveva dovuto abbandonare i suoi studi musicali. Ma quando diventa una delle calcolatrici di Harvard e comincia a misurare la luce delle stelle sulle lastre fotografiche, Henrietta riprende a ragionare musicalmente e in quelle misure cerca melodie, come se ogni stella fosse una nota. Pickering la descrive come schiva, taciturna, concentrata sul lavoro fino all'inverosimile. E la sua concentrazione va tutta su stelle che variano la loro luminosità nel tempo, che brillano a volte di più, a volte di meno, e che per questo sono state chiamate stelle variabili. Leavitt viene presto rinomata la fanatica delle variabili, inventa uno strumento per individuarle e scopre metodi più efficaci per scovarle nelle fotografie. Ne trova così tante che nasce il metodo Leavitt e viene insegnato alle altre calcolatrici. Uno dei luoghi nel cielo in cui Henrietta cerca e trova migliaia di variabili sono le nubi di Magellano. Solamente nella piccola nube ne aveva contate quasi 1000. Ma Leavitt non si limita a identificarle. Segue con costanza come variano la loro luminosità nel tempo. E chissà se con l'aiuto della musica lei cerca delle regolarità. Fino a quando non scopre una relazione molto curiosa per un tipo di stelle variabili, chiamate cefeidi. Le stelle cefeidi che sono più luminose hanno anche periodi più lunghi, cioè pulsano più lentamente, ci mettono più tempo a tornare alla luminosità di partenza.
5: Le cefeidi sono stelle vecchie che variano periodicamente la loro luminosità. La loro brillantezza aumenta e diminuisce nel tempo in modo ciclico, passando gradualmente da una fase di massimo splendore a una di minimo e viceversa. L'atmosfera di queste stelle si contrae e si espande ripetutamente, e questo provoca la variazione, ad un ritmo costante, della loro luminosità. Le variabili cefeidi furono scoperte nel 1909 da Henrietta Leavitt. L'astronoma aveva anche osservato una correlazione tra la luminosità delle cefeidi e la durata del ciclo di variazione della loro brillantezza. Quanto più luminosa era la stella, tanto più tempo impiegava a concludere il suo ciclo. Le stelle più splendenti avevano un periodo di variazione di quasi un mese, le più deboli di circa un giorno. La Leavitt aveva scoperto la relazione periodo-luminosità delle cefeidi, che fornì il metodo più attendibile per misurare la distanza di oggetti celesti, sia nella nostra galassia, sia al di fuori di essa.
2: Il 3 marzo 1912, il direttore dell'osservatorio Pickering annuncia la legge di Henrietta Leavitt, che si rivelerà essere una delle relazioni più importanti dell'astrofisica moderna, perché risolve un grandissimo problema che attanagliava la comunità scientifica da secoli. E cioè, quando vediamo una stella in cielo, che ci appare, per esempio, poco brillante, noi non sappiamo dire se in realtà sia una sorgente molto luminosa, ma lontana, o effettivamente fioca e vicina. Quindi, per determinare la distanza di un corpo, dovremmo sapere quanto brilla intrinsecamente, e allora potremmo misurare quanto ci appare luminosa e, di conseguenza, quanto è lontana da noi. Ecco perché la relazione scoperta da Henrietta Leavitt è così importante. Perché trovare una cefeide in cielo significa trovare un regalo cosmico. Basta misurare quanto velocemente pulsa, il ritmo a cui varia la sua luminosità, ed è possibile determinare quanto è distante da noi. E non si tratta di una scoperta senza ricadute immediate. Se oggi noi sappiamo che esistono altre galassie nell'universo oltre la Via Lattea, è grazie alle proprietà delle cefeidi scoperte da Henrietta Leavitt. Con il sostegno di tutta la squadra delle calcolatrici, che sotto la supervisione di Mina Fleming stavano misurando e dando forma al cielo insieme.
6: Il problema della vita su altri mondi è forse l'aspetto più affascinante del rapporto tra l'uomo e la conoscenza dell'universo. Ma ci sono altri interrogativi. Perché brillano le stelle? Come nasce, vive e muore una stella? Quali stelle sono circondate da pianeti? È possibile che il nostro Sole si spenga? Cosa sono i segnali regolari che ci giungono da alcune stelle? Cos'è e come è nato l'universo? Tra i 100 miliardi di stelle che formano la nostra galassia, quanti sono i pianeti come la Terra? E quanti ce ne sono tra le innumerevoli galassie che popolano l'universo? Come ha avuto inizio tutto questo?

Nel 1929, l'astronomo americano Edwin Hubble confermava una realtà che sembrava incredibile. Le galassie, tutte le grandi masse di stelle, si allontanano le une dalle altre a grande velocità in tutte le direzioni. Le galassie più lontane da noi si muovono ad una velocità maggiore di quelle più vicine. Cosa significa questo? Per rispondere, supponiamo di poter fermare il tempo, immobilizzare le galassie, così. Ed ora di poter tornare indietro nel tempo. Ecco, tutte le galassie invertono la marcia. Le più lontane si accostano alle più vicine, sempre di più, e finiscono per convergere in un punto. Questo vuol dire che tutte le galassie, tutte le stelle, tutta la materia di cui è fatto l'universo devono essere state concentrate in un certo momento del passato in uno stesso punto.

0: un'immensa palla di fuoco con all'interno temperature di miliardi e miliardi di gradi, gli atomi dissolti, la materia non ancora nata, pressioni inimmaginabili. Poi, nel giro di qualche frazione di secondo, un'esplosione enorme. Questa è una delle teorie sulla nascita dell'universo, la più diffusa, quella chiamata appunto del Big Bang, il grande scoppio.
1: Dopo 30 anni passati all'osservatorio di Harvard e dedicati allo studio delle fotografie del cielo, nel 1911 Mina Fleming si fa ricoverare per via di una grande stanchezza. Una volta arrivata in ospedale, le sue condizioni di salute peggiorano. Viene colpita da una polmonite e il 21 maggio muore a 54 anni. Nel suo necrologio, il direttore dell'osservatorio Pickering, che l'aveva sempre stimata, loda le molti doti dell'astronoma, soprattutto quelle che secondo lui, uomo del suo tempo, sono le più degne di nota.
2: Bastava dirle esattamente cosa occorreva fare perché si assicurasse che venisse fatto con la massima accuratezza fin nei minimi dettagli. Uno straordinario esempio di donna che ha raggiunto il successo ai livelli più alti della scienza senza perdere in alcun modo le doti e il fascino tipici del suo sesso.
1: Più capaci di comprendere fino in fondo il valore di Mina Fleming sono le sue colleghe. Annie Jump Cannon, per esempio, dice di lei una mente lucida e geniale, dotata di personalità magnetica e capace di quel tocco di sensibilità umana che talvolta manca alle donne impegnate nelle professioni scientifiche. 8 anni dopo, il 3 febbraio 1919, muore Edward Charles Pickering, direttore dell'osservatorio di Harvard per 42 anni. Anche lui si ammala di una brutta polmonite e anche per lui Annie Jump Cannon, che grazie agli sforzi di Pickering aveva visto adottare dalla comunità astronomica il suo sistema di classificazione stellare, scrive un necrologio che termina così. Pickering lascia in eredità al mondo gli ultimi 35 anni di storia del cielo, immortalati sulle collezioni fotografiche di Harvard. Henrietta Leavitt invece avrà problemi di salute per tutta la vita. Nel 1921 viene messa a capo della sezione dell'osservatorio che si occupa di fotometria, ma non potrà goderne a lungo, perché alla fine di quell'anno morirà per un tumore. 4 anni dopo la sua dipartita verrà proposta per il premio Nobel per la fisica, vista l'importanza della scoperta sulle stelle Cefeidi, ma dato che il Nobel non può essere consegnato postumo, la richiesta di candidatura rimarrà solo un gesto simbolico. Annie Jump Cannon, la madre della classificazione stellare che usiamo ancora oggi e di uno dei più importanti cataloghi di stelle dell'Ottocento, diventerà professoressa di astronomia a Harvard, ma solo nel 1938, a 75 anni, poco prima di lasciare per sempre l'astronomia. E col tempo, la storia di tutte le calcolatrici finirà per essere coperta da strati di polvere e venire piano piano dimenticata dalla storia, a volte anche da quella dell'astronomia. Oggi le lastre di vetro non vengono più usate per fotografare l'universo. Già negli anni 70 sono state sostituite dalle pellicole e poi da dispositivi elettronici. Ma tuttora, se aveste voglia di guardare com'era il cielo in una notte tra il 1885 e il 1992, potreste farlo accedendo alla collezione di Harvard e alle lastre di vetro e gelatina d'argento, dove, oltre alle impronte di luce lasciata da stelle e galassie vicine, ci sono quelle delle mani delle calcolatrici dell'osservatorio, che giorno dopo giorno prendevano appunti, misuravano le stelle e cercavano di capire meglio l'universo, non di notte da sole al telescopio, ma di giorno, insieme, in una stanza tutta per loro.
3: Qui ci troviamo in un reparto dove sono in costruzione delle capsule per futuri voli spaziali americani. Tra gli altri tecnici progettisti figura anche una donna. Si tratta di un ingegnere in gonnella. Essa è intenta al progetto di un dettaglio che farà parte di una capsula spaziale. Anche l'astronauta che un giorno nello spazio conterà sul perfetto funzionamento di tutti i numerosi dispositivi che fanno parte della sua astronave, forse ignorerà che al progetto del suo veicolo ha preso parte anche una donna. Le donne progettiste che fanno parte di una equipe di tecnici spaziali prendono parte attiva alle discussioni che sono giustificate quando si deve mettere a punto l'insieme di un delicato ordigno. E spesso sono proprio le donne che vengono incaricate di certe operazioni di controllo, che richiedono, oltre che sicura competenza, anche un sistema nervoso tra i più pronti e calmi. Davanti a mastodontici quadri di comando costellati di spie luminose, leve, manopole e strumenti, l'ingegnere in gonnella, per nulla intimorito di un compito che fino a poco tempo fa era di esclusivo dominio dell'uomo, assolve con piena responsabilità e successo la sua singolare mansione. Alle volte sono le stesse donne che fanno parte dell'equipe di tecnici spaziali che, sostituendo l'uomo, si sottopongono a severe prove all'interno della capsula per controllare che l'ordigno risulti nell'esecuzione perfetto secondo il disegno a lungo elaborato. Negli Stati Uniti, altre giovani donne si sottopongono a severi allenamenti spaziali sulle centrifughe umane, allo scopo di fornire preziose cognizioni sul comportamento e sulla resistenza del corpo umano, anche quello femminile, agli sforzi cui vanno sottoposti gli astronauti nel corso di un viaggio spaziale, come la forte accelerazione nella fase di partenza dalla Terra, quando vengono sparati da un missile e quando, in orbita, si trovano nella condizione critica di gravità zero, cioè quando il loro corpo non presenterà peso alcuno.
4: Edvige Pezzulli ha raccontato una fotografia del 1913 che ritrae il direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Cambridge insieme ad un gruppo di ricercatrici, passate alla storia come le calcolatrici di Harvard.
5: Testi letti da Maria Grazia Pompei, Erika Manni, Claudio De Pasqualis.
6: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
7: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah.
9: Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, un saluto a Luca Marchese in regia, Danilo Solidani in console, 335-56-34-296, il numero per i messaggi diretti, mi arrivano qui davanti allo studio K2 di Via Asiago, da dove trasmettiamo in diretta. Piotr Kurek, autore polacco, polistrumentista, questo nome l'abbiamo sentito altre volte in realtà qui, viene da un'esperienza di musiche di scena per il teatro e questo in qualche modo spiega l'eclettismo dei suoi progetti, c'è dentro di tutto, dalla musica medievale, barocca, agli esperimenti con l'autotune, il jazz, esce con questo album nuovo, Songs and Bodies, inciso con il batterista Mateusz Riciclis e con il bassista Wojciech Trajic, in cui è citata come ispirazione il post-rock, un esame del canone del rock sperimentale, leggo dalle note di copertina, che isolava la sua umanità e la metteva in salvo mentre il mondo si inginocchiava alla nuova alba tecnologica. Che Piotr Kurek si metta dalla parte dell'umanità residua, questo in questo processo è abbastanza chiaro. Negli anni 80-90 gruppi come i Tortoise, i Mogwai, Godspeed You Black Emperor, cioè gli inventori del post-rock, appunto, facevano questo, utilizzavano gli strumenti e i suoni del rock tradizionale, che all'epoca erano suoni più che familiari, per scopi non rock. Questo diceva la ambigua e laconica definizione di un critico: non rock purposes. Era musica strumentale, comunque ripetitiva, minimalista, con un po' di malinconia dietro, evidentemente intuiva qualcosa del dopo. Ne ascoltiamo gli echi allora in questo album e in questo brano che si chiama More Than One, Piotr Kurek.

More Than One, Piotr Kurek da Songs and Bodies, il suo nuovo album. L'idea di questo trio così fragile, per l'appunto molto umano, un invito a guardare dietro il vetro gelato di un'esistenza sempre più digitale. Leggo ancora dalle note di copertina: l'idea viene da una performance di questi tre musicisti al Land Sound Festival di Cracovia, che è uno degli appuntamenti europei più importanti di musica sperimentale, di ricerca. Lo scorso anno il festival si fa in ottobre, c'è appena stato, e ha da poco anche una dependenza americana a New York. In questi giorni Piotr Kurek è lì in cartellone con questo progetto, con gli altri due musicisti, da cui viene appunto l'album che abbiamo ascoltato. Segnalo la foto di copertina molto bella di una fotografa polacca, Ada Zielinska, l'angolo di una stanza qualsiasi, con un mobiletto con sopra dei quaderni, dei fogli bianchi, una matita, e c'è un grande mazzo di alloro, sembrerebbe, in un vaso che però sta bruciando, cioè proprio in fiamme. Ada Zielinski fotografa oggetti, situazioni trasformati dal fuoco oppure da piccole grandi catastrofi, automobili, strade, decisamente scopi non rock, se vogliamo dare un seguito alla definizione che abbiamo dato all'inizio, seguire questo filo della lista di oggi, dopo il post rock. Adesso ascoltiamo Beach in Bahas, che è un altro trio, è riunito attorno a Cooper Crane, chitarrista, organista di Chicago, fa parte anche di un'altra band, i Cave. E Chicago è stata una delle capitali del post rock, la città dei Tortoise. So che l'altra settimana Marco Boccito ha fatto ascoltare il loro nuovo album. Beach in Bahas sottolineano particolarmente la loro idea di musica da camera, proprio dentro una camera, umana, organica. In questa registrazione non viene usato alcun tipo di riverbero per non mutare la vibrazione, diciamo, del suono collettivo. L'album si chiama Inland Sea, questa è Sky Larking.

Skylarking, Beach in Bass, dal loro nuovo album Inland Sea. Anche musica che riflette su se stessa, no? Sulle proprie condizioni di produzione, sul suo spazio, in questo caso le dinamiche di un trio in una stanza chiusa, semplicemente. Prima per Piotr Kurek c'era l'idea di una performance in pubblico, invece il feedback col pubblico, gli incidenti possibili in tempo reale. Un nostro ascoltatore Roberto ci suggerisce Déjà Écouté come tipo di categoria di ascolto, perché no, questo organo poteva discendere tranquillamente da Terry Riley, anche un certo stupore, tutti i pensieri meta, no? Che metti in gioco quando esci dal genere, quando esci dalle regole, quando sei in qualche modo post. Ascoltiamo M. Sage adesso, nome d'arte di Matthew Sage, musicista, artista visivo, ha vissuto a Chicago anche lui una decina d'anni, poi si è trasferito sotto le montagne del Colorado con la sua famiglia. Sempre a proposito di spazi, questo album è fatto di improvvisazione, di trasparenze alla chitarra, al clarinetto, in maniera vagamente impressionista, un po' Maurice Ravel nelle sue case di vacanza, e usa come ambiente le registrazioni, i field recording fatti attorno a casa, proprio nel giardino. È davvero un giardino sonico, come ho letto in qualche recensione, anche una meditazione sull'essere a casa, sul sentirsi a casa. C'è un'operazione visiva che M. Sage con lega a questo album, è un piccolo video, è un lavoro che lui fa su fotografie, rullini, pezzi di pellicola trovati nei mercatini, scattati da turisti in cammino sulle montagne, le stesse montagne del Colorado, rifotografati digitalmente, però con dei glitch, degli errori, in modo che l'occhio dello spettatore non ha tempo, non ha modo di capire bene il centro della foto, il fuoco, se riesco a spiegare bene questa operazione, di adattarci il suo sguardo. Ascoltiamo questo brano da M. Sage, si chiama Witchgrass.

Witchgrass sono le piante spontanee, quelle che si trovano nell'erba, che sono l'erba. Poi tutto l'immaginario di questo album di M. Sage, Matthew Sage, è pastorale, montanaro, come abbiamo detto. Si chiama Tender Waiting, è appena uscito. Un incontro curioso, ma che dura da un po', è quello tra Kieran Ebdon, produttore elettronico, meglio noto con il nome di Fortet, musica da ballo, ma mai troppo scontata, mai troppo quadrata, e William Tyler, un chitarrista americano, uno degli ultimi tra le file dell'American Primitive Guitar, il vecchio stile astratto di John Fay, ma che ha sempre dialogato, Tyler, con la capacità di costruire intrecci, suono che è nella tradizione del post-rock. Il post-rock è sempre il filo di questa stralunata epigralista di oggi. Tyler è figlio di un autore professionale di canzoni per Nashville, dove vive ancora oggi, la stessa musica country per la quale il papà di Kieran Ebdon, professore di sociologia, aveva un debole all'epoca, e su questi ricordi ci hanno costruito sopra qualcosa, si sono scambiati i file, per lo più senza vedersi molto di persona. Ci siamo incontrati sull'amore per parecchio del post-rock anni 90, ha detto Tyler. Sono rimasto sorpreso del fatto che lui, Kieran, fosse così preparato sul country americano anni 80. Quello è il mondo in cui sono cresciuto per via di mio padre, e anche lui c'è cresciuto. Per tutto questo l'album ha un titolo da Madeleine, 41 Longfield Street, Late 80s, cioè un indirizzo 41 Longfield Street nei tardi anni 80. Secret City, Kieran Ebdon e William Tyler.

Secret City, città segreta, Kieran Hebden e William Tyler. Se ti ricordi i tardi anni 80, leggevo in una recensione di questo album, probabilmente non vorresti tornarci. Non lo so, e perché? Ci devo pensare. Gli anni 80 comunque erano nel titolo di quest'album, 41 Longfield Street, Late 80s. Chiudo quest'area così post di oggi, post rock, post country, con una post cantautrice, Joan Robertson, inglese di Blackpool, collaboratrice di Dean Blunt, strano, sorprendente personaggio della musica inglese. L'album di Joan Robertson si chiama Blur, è stato salutato con molto interesse e entusiasmo da tutta la critica, e qui l'idea di avere tutto il riverbero della stanza, il suono della distanza tra la sua voce e il microfono, e questo l'effetto, lo sentirete, ricorda moltissimo Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins. Leggo in un'altra recensione: la sua voce è più larga delle parole che porta. In questo brano, Gone, cioè abito, gonna, non è chiaro se l'incontro tra due entità, una è il protagonista, si svolga in un regno degli insetti, sotto le radici degli alberi, dice la canzone, oppure è un incontro ravvicinato con dei marziani che brillano liberi e splendenti. Anche questo lo dicono i versi della canzone. Con Joanna Robertson c'è il violoncello di Oliver Coates, strumentista con la London Sinfonietta, collaboratore di Mika Levy e di Johnny Greenwood per le corone sonore di Paul Thomas Anderson. Gone, Joan Robertson.

0: Questa si chiamava Gone, John Robertson, del suo nuovo album. Dunque, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, ci sentiamo presto. Luca Marchesi in regia, Danilo Solidani era in console, la linea passa a Fahrenheit. Noi ci sentiamo lunedì ancora con L'Idealista.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu

0: 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
3: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
1: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Non sono uscito di senno, ma sono stanco dell'estate. Cerchi nel cassettone una camicia e il giorno è perso. Venga l'inverno e copra tutto, presto, le città e le genti e innanzitutto il verde. Sono parole di Joseph Brodsky. Partiamo da qui per una nuova puntata di Fahrenheit, martedì 11 agosto. Un saluto dalla redazione, composta da Giosuè Calaciura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Con noi regia c'è Mariangela Liardi e abbiamo alla cura del programma Susanna Tartaro. Graziano Graziani è come sempre in conduzione per queste settimane d'agosto e vi ricorda il numero per i vostri sms 335-5634-296 e l'indirizzo fare con l'h al centro @rai.it. Scriveteci quali sono le strategie di sopravvivenza che state attuando per chi passa l'estate in città. Il tema di oggi è il clima, il caldo estremo. Si parla molto di come attrezzare le città del futuro, ma dovremmo parlare delle città del presente, a quella che è la nuova condizione climatica. Noi continueremo a farlo in diverse puntate di questo agosto 2026. Sono le 15, 2 minuti e 12 secondi. Do il benvenuto a Stefano Mancuso. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio.
5: Grazie per essere con noi. Neuroscienziato, saggista, insegna arboricoltura generale ed etologia vegetale all'Università di Firenze. Vogliamo ricordare tra i suoi ultimi libri Il Cantico della Terra, pubblicato dalla Terza nel 2025, ed è proprio su questa criticità tra il progettare una città del domani che invece deve affrontare dei problemi già piuttosto evidenti, Stefano Mancuso, che si sta concentrando anche un po' il dibattito di queste settimane sulle nostre città, sullo stato delle nostre città, visto il clima. Si parla di quarta ondata, ma molte persone anche sui social di chi è all'ascolto di Radio 3 alle volte scrivono in fondo sembra un'unica grande ondata di calore. Ecco, la percezione di chi vive l'estate in città è chiaramente forse anche esasperata dalla condizione di rilascio del calore. Allora le chiedo, Mancuso, che cosa dobbiamo immaginare, quali sono gli elementi di intervento più urgenti, ma soprattutto come possiamo utilizzare una diversa visione della città per fare fronte a quello che stiamo vivendo?
6: Dunque, intanto c'è da chiarire che all'interno di un fenomeno globale, che è quello del riscaldamento globale, purtroppo messo in atto dalle produzioni dei gas umani, e questo è un problema di lunga durata, nel senso che, per capirci, se anche noi dovessimo bloccare oggi la produzione di anidride carbonica, il caldo, il clima continuerebbe a riscaldarsi per i prossimi 15 anni, quindi le temperature continuerebbero ad aumentare. In città la questione è esasperata, come giustamente ricordava, perché in città la temperatura è molto più elevata rispetto all'ambiente immediatamente circostante. Si chiamano isole di calore, il fenomeno, ed è un fenomeno molto, diciamo, che conosciamo almeno da due secoli. Lo dobbiamo a un farmacista inglese, si chiamava Luke Howard, il quale nel 1840 più o meno pubblica un libro che si intitola Il clima di Londra, e in questo libro lui spiega come la temperatura delle campagne circostanti a Londra rispetto a quello della città sia a quel tempo già di 2 gradi e mezzo più caldo. Oggi questi termini si sono molto sono molto aumentati, appunto si parla anche di dai 4 ai 6 ai 7 gradi di più. Ora, che bisogna fare? Perché? Intanto perché accade questo? Beh, è dovuto ai materiali utilizzati per la costruzione delle città, al fatto che le città siano completamente impermeabili, cioè non lasciano né passare in nessun senso, diciamo, dall'atmosfera verso il terreno e dal terreno verso l'atmosfera gas e acqua, e soprattutto, questo è il problema fondamentale, il più grave di tutti, hanno una copertura arborea, quindi una percentuale di alberi, di presenza di piante, che è molto, ma molto inferiore a quanto sarebbe invece necessario. Questo un aumento della quantità di alberi potrebbe provocare un abbassamento significativo della temperatura delle città. Dobbiamo immaginare che già un abbassamento di 2 gradi di temperatura può essere veramente risolutivo in questi periodi che vengono ormai chiamati, che vengono, continuano ad essere chiamati ondate di calore, ma che dobbiamo cominciare ad abituarci a immaginare come la normalità delle prossime estati.
5: Ecco, è una normalità che chiaramente chiama in causa il microcosmo urbano, anche se vediamo gli effetti del clima, sì, sono ben più importanti in termini anche di devastazione, tantissimi profughi in Cina, questo ci riportano le cronache di questi giorni. Ma tornando alla città, Stefano Mancuso, quali potrebbero essere degli interventi diciamo così leggeri, ecco, che non richiedono una ricostruzione, una sostituzione dei materiali, certo, o comunque diciamo che lo possano fare in un tempo limitato, così da intanto affrontare l'emergenza ed invertire la rotta?
6: Beh, guardi, dipende da che cosa si intende per leggeri, ovviamente. Qui siamo di fronte a un problema davvero di portata epocale, non uso l'aggettivo a cuor leggero, è davvero un cambiamento fondamentale del nostro modo di vivere e che riguarda anche il luogo dove vive l'umanità. Anche questo non dobbiamo dimenticarlo. Negli ultimi 50 anni abbiamo assistito ad un fenomeno che è fondamentale, cioè l'intera umanità si sta concentrando a vivere negli ambienti urbani. Per capirci, negli anni 70 soltanto il 30% della popolazione viveva in città e oggi in Europa siamo ben sopra l'80%.
5: C'è stato il famoso sorpasso, chiaramente.
6: Esatto, c'è stato il sorpasso. Ora, quindi stiamo parlando di fatto di come cambiare il luogo in cui noi viviamo, in cui vive l'umanità. E come si fa? Dobbiamo farlo. La cosa fondamentale sarebbe che, come ho detto prima, aumentare la copertura, aumentare la permeabilità delle città e la copertura arborea. Ora, giustamente si fa notare, ma non c'è spazio, perché l'idea di piantare alberi, diciamo, è quasi sempre accolta molto piacevolmente da quasi tutte le amministrazioni municipali del mondo, le quali sono sempre molto contente di dire sì, perché no, piantiamo alberi, ma la quantità di alberi che va piantata non è quella che normalmente si ritiene, non sono quelle poche migliaia o anche decine di migliaia, stiamo parlando di milioni di alberi, il che richiede degli spazi che al momento non ci sono. E allora questi spazi vanno ricavati. E da dove li possiamo ricavare? Beh, ovviamente non si può, ma questa è una mia opinione, non si può immaginare ovviamente di buttare giù gli edifici, ma ci sono intanto tanti luoghi per impermeabili che sono inutilizzati, grandi parcheggi, capannoni, eccetera. E poi soprattutto ci sono le strade. E questo non deve essere più un tabù. Cioè, una città europea ha almeno il 30% della sua superficie coperta da strade. Negli Stati Uniti si arriva anche al 45%. Questo vuol dire che un terzo della città, del luogo in cui viviamo, sono strade. Ora, queste strade non sono luoghi più pensati per le persone, sono luoghi per le macchine. per gli automezzi. Tant'è vero che proprio le persone non possono andarci, è vietato. Ci sono delle leggi che impediscono alle persone di camminare. Se lei cammina per la strada, la arrestano, le danno una multa. Ecco, che cosa andrebbe fatto? Dovremmo in qualche maniera riappropriarci un po' di questi spazi, di quanto noi abbiamo fatto degli studi, per cui se noi potessimo rimuovere l'asfalto dal 20% delle strade, quindi rimuovere il 20% delle strade così come sono ora e trasformarle in qualche cosa di diverso, sarebbero sempre delle strade, ma non sono più strade per le macchine, sono strade per le persone, per le biciclette, per i pattini, per i cavalli, per qualunque cosa non abbia dei motori a scoppio. Ecco, allora si potrebbero fare davvero si potrebbe davvero modificare il clima della città, perché col 20% della superficie stradale trasformata in fiumi di alberi, il clima della città, la temperatura diminuisce in maniera significativa. Ora io lo so che questo tipo di proposte vengono ritenute come utopiche, come qualcosa di sì, va bene, ma che poi alla fine non si possono fare. Invece ritengo che non lo siano affatto. Si tratta semplicemente di avere un pochino di coraggio. Guardi, a presente quando negli anni 70 le prime città iniziarono a dotarsi di aree non frequentabili con le macchine, cioè delle famose aree pedonali. Beh, sembrava qualcosa di assolutamente inconcepibile, di insostenibile, per esempio per i commerci, per il trasporto della città. Oggi qualunque città ha delle aree pedonali, oppure pensi alle nostre meravigliose piazze che fino a pochi decenni fa erano degli enormi parcheggi a cielo aperto, ma sto parlando di Piazza Duomo a Firenze, Piazza Duomo a Milano, la mitica Piazza Plebiscito a Napoli, dove venivano posteggiate milioni di macchine. Beh, sembrava impossibile pensare che una città potesse fare a meno di quegli spazi, e invece di colpo degli amministratori dotati di un minimo semplicemente di coraggio e di saggezza decisero di chiuderle. Non è accaduto nulla di drammatico.
5: Insomma, ci vuole immaginazione. Si può andare a rivedere immagini di un famoso film, C'eravamo tanti amati, dove Vittorio Gassman, che incontra i suoi sodali partigiani di un tempo, si finge povero e fa il parcheggiatore a Piazza del Popolo, una Piazza del Popolo a Roma piena di automobili, come oggi effettivamente non è più. Ecco, stanno arrivando diversi messaggi al 335 5634296. Gli ascoltatori di Radio 3 sono molto sensibili al tema, Stefano Mancuso, e ne vorrei leggere un paio, perché ecco, ad esempio Roberta, che ci scrive da Anguillara Sabazia, dice: secondo me gli interventi urgenti sono due: elettricità ad alta densità energetica, ovvero il nucleare, e mantenimento e protezione delle aree verdi, e consapevolezza della necessità di una grande sobrietà condivisa a livello planetario. Qui la nostra il nostro ascoltatore tira fuori una questione ancora molto dibattuta, ovvero l'energia nucleare. Ancora Paola si domanda: ma come faranno a vivere tutti questi alberi, anche ammesso che riusciamo a piantarli, se non piove? Di quest'oggi è la notizia che l'allarme siccità è arrivato addirittura a Trento, ad esempio. Ecco, le strade alberate, ci scrive questa ascoltatore, sono piene di foglie secche. Allora proviamo un po' a rispondere a questi due ascoltatori, Stefano Mancuso.
6: Dunque, il primo ascoltatore che parla dell'energia nucleare potrebbe aver ragione, se non che praticamente la questione è molto più complessa di quanto sembra, nel senso che pensare di ricostruire delle centrali nucleari e di metterle in funzione in Italia richiederebbe una quantità di tempo che è incompatibile con l'urgenza di ciò di cui stiamo parlando, nel senso che tutte le stime dicono che anche ottimisticamente non si potrebbe pensare di poter accendere una centrale nucleare di ultima generazione in Italia prima di 10-12 anni, poi con i tempi italiani probabilmente potrebbero essere molto più lunghi. E noi non abbiamo questo tempo, quindi dobbiamo pensare ad agire oggi, subito, in maniera da raffreddare le città. La seconda domanda è una domanda, è un'altra questione molto ragionevole. È vero che la quantità di acqua sta diminuendo. In realtà non sta diminuendo la quantità di acqua. La quantità di acqua che piove anche in Italia è sempre più o meno la stessa, e che viene concentrata in periodi molto più ristretti. Quindi dovremmo dotarci di qualche cosa che purtroppo abbiamo dimenticato. Cisterne, luoghi in cui contenere l'acqua. Guardi che nel Medioevo e nel Rinascimento racconta tantissimo della conservazione dell'acqua in città, poi l'abbiamo abbandonato. Dovremmo, io penso, ricominciare a raccogliere quell'acqua che cade sui tetti, conservarla in cisterne urbane e utilizzarla per innaffiare i nostri alberi, che ovviamente dovrebbero essere scelti poi fra quelle specie che consumano meno acqua e che sono più adattabili a un clima che non è più quello di un tempo.
5: Ecco, intanto arrivano anche altri messaggi sul tema della piantumazione urbana. C'è chi si lamenta: a Milano i veri interventi sono accaduti tutti prima di 10 anni fa, ci sono grandi polemiche anche su Roma, gli alberi che vengono piantati non fanno ombra. Allora rispondiamo anche su questo: le nostre città nel sostituire gli alberi stanno seguendo un ritmo e anche una strategia che diciamo si adatta all'urgenza di cui ci ha parlato Stefano Mancuso?
6: Insomma, direi che tutto sommato no, nel senso che c'è una ovviamente una certa garanzia di sostituzione delle vecchie alberature, per cui quando c'è qualche albero che viene abbattuto di solito si dice ne vengono rimessi 10 alberelli nuovi, ed è vero, tutto questo è vero. Poi bisogna vedere quanti di questi 10 sopravvivono, appunto, data la scarsa manutenzione, ma soprattutto, qualora anche sopravvivessero tutti, beh, i benefici ambientali di un albero di grande taglia sono molto superiori a quei 10 nuovi che vengono messi al suo posto. Quindi bisogna stare sempre molto attenti da questo punto di vista. L'altra questione è che anche le amministrazioni stanno facendo molto poco da questo punto di vista, nel senso che ancora oggi tendono a considerare le piante e gli alberi semplicemente come elementi di decoro, non realmente come una tecnologia, come un sistema fondamentale per rendere possibile la sopravvivenza in città. Da questo punto di vista sarebbe magari più utile se il verde delle città fosse preso in carico, che ne so, dalla sanità piuttosto che dall'urbanistica.
5: Ecco, questa, diciamo, sì, appunto abbiamo iniziato la nostra conversazione parlando di immaginazione, questa proposta di Stefano Mancuso sicuramente lo è. Grazie a Stefano Mancuso per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
5: E noi proseguiamo con l'ascolto musicale. Intanto tornate a scriverci, sono davvero tanti i messaggi che ci arrivano al 335-5634-296, che è l'ascolto di Radio 3, molto sensibile a questo tema dell'estate in città. Torneremo a parlarne. E cominciamo però anche l'ascolto di un disco del giorno. In console c'è Marina Baglivo e mandiamo il primo brano di Oumudi Oubaté, cantante e musicista guineiana. E l'album Farou è del 2013 ed è l'omonima canzone con cui cominciamo ad ascoltare questo disco.

Furu è il titolo del brano, ma anche del disco del 2013 di Umu Diabaté, cantante della Guinea, viene da Canaan, nata nel 1964, appartiene ad una famiglia di Jelis, ovvero griot della Guinea, che appunto conservano cantastorie, la tradizione orale, sia delle canzoni che delle musiche. Si sposta a Parigi alla metà degli anni 80 per poi ritornare negli anni 90 e lanciare un disco di grande successo in tutto il West Africa, Lansei, che le darà notorietà, ma sarà vista anche come una figura controversa a causa dei suoi testi apertamente femministi. Umu Diabaté, il disco Furu del 2013, al centro del nostro ascolto di Fahrenheit in questo pomeriggio di martedì 11 agosto. Tanti messaggi sul tema del clima. Mio figlio arboricoltore, ci scrive Michela, afferma che spesso in città gli alberi vengono potati male e questo li indebolisce e concorre a farli ammalare. Gennaro ci scrive: mi occupo di scuole superiori in provincia di Napoli, da qualche anno anche di alberi nelle scuole. In una scuola a Mugnano ne ho fatti piantare una cinquantina. Un amico consigliere comunale a Napoli ha proposto l'alberatura di via Toledo, ma è stata bocciata. La nuova piazza municipio, sempre a Napoli, in gran parte è un piazzale enorme senza alberi. Passarci di questi tempi c'è da rimanerci stecchiti. Tante immagini di questo tipo ci stanno arrivando al 335 5634 296. Continuate a scriverci, noi proseguiamo come sempre mettendoci anche sulle tracce di quei libri che non si riescono a trovare, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things apre la nostra caccia al libro come di consueto. Vi ricordo il numero per partecipare alla caccia: 06 3686 5666, il numero per offrire o cercare assieme a noi quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali e che riusciamo a trovare grazie a chi è all'ascolto di Radio 3. E c'è anche una lista di libri che stiamo ancora cercando, potete consultarla su RaiPlay Sound nella pagina dedicata alla caccia al libro. Dietro ogni ricerca c'è un desiderio che noi ci facciamo raccontare. Quest'oggi partiamo da Roma, da dove ci chiama Janine, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie mille dell'ascolto. Io sto cercando un libro lontano dalla vostra musica, che è dell'Africa. Io sto cercando un libro di una scrittrice tedesca. Io sono tedesca e si chiama Giulia C. Questa scrittrice che ha scritto un libro nel 2009 che si chiama Corpus Delicti, che fu tradotto in italiano Un processo nel 2010, e l'editore Ponte alle Grazie è stato tradotto da Gado Wiener nel 2010. Il problema è che l'ho trovato su Amazon ma per quasi 300 euro e lo vorrei comprare. Io l'ho letto in tedesco ed è veramente meraviglioso, è sulla salute che entra con la natura, chiaramente anche tantissimo sul vostro programma di questo pomeriggio, e questo processo parla proprio di della salute di tutti quanti, come un dogma che è diventato per tutto il mondo da seguire. Lo sto cercando. Allora, Giulia C. è una scrittrice ma è anche un'avvocatessa, forse la conoscete, cioè una formazione giuridica, è anche giudice d'onore, scrive questi libri sia dei gialli ma sia anche questo, con delle fondazioni giuridiche molto, molto forte. E lo sto cercando per una mia amica, anche lei avvocatessa di diritto privato, professoressa, che le ho raccontato di questo libro, di questo pensiero dentro a questo libro, su questo metodo, lo chiama Giulia C., sulla salute, su tutto quello che viene difeso grazie alla nostra salute, giusto?
0: Ecco, ci sono dei temi che ci parlano davvero di problemi del presente, il corpo, la salute, ma anche le basi giuridiche su cui si costruiscono modelli di società in questa edizione italiana, Un processo, così è il titolo per l'edizione del 2010 Ponte alle Grazie del libro Corpus Delitti di Giulia C. Si scrive Z-E-H, lo dico per chi è all'ascolto di Fahrenheit e volesse dare una mano a Janine, che ci chiama da Roma e che sta cercando questo libro nella versione italiana per poterlo regalare, è così?
1: Esatto, ha un'avvocatessa.
0: Bene, allora.
1: E avrebbe bisogno per un convegno. Perciò sarebbe bellissimo di trovare questo.
0: Quindi non solo il piacere della lettura ma anche lo studio alla base di questa ricerca. Giulia C., Un processo, edizione Ponte alle Grazie del 2010. Janine, speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Meraviglioso, grazie mille a tutti ascoltatori e a lei.
0: Grazie,
1: buon
0: grazie.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie a Janine, la nostra ascoltatrice. Siamo partiti da qui per una nuova caccia da fare assieme. 06 3686 5666 è il numero per partecipare alla caccia al libro. E c'è un libro sulle cui tracce si era messa Ornella. Ornella, che ci chiama da Palermo, a cui do il benvenuto.
2: Sono qua, buonasera a tutti.
0: Allora, stiamo parlando di Illuminismo e Illuminazione di Pasqualotto Giangiorgio, che ha trovato per lei Giulia, che ci chiama dalla provincia di Genova.
2: No, sono veramente felice perché pensavo veramente di non trovarlo, l'ho cercato molto e non sono riuscita a trovarne traccia, quindi ringrazio tanto Giulia per il fatto che lo metta a disposizione, insomma.
0: Ecco, questo libro era un'edizione del 97, Donzelli. Giulia è con noi, buon pomeriggio.
3: Sì, buon pomeriggio.
0: Allora,
3: io in realtà mi limito a fare da tramite, nel senso che il libro in questo momento è nelle mani di un amico che vive in Sardegna, da eremita, è un assiduo ascoltatore di Radio 3, in particolare di Fahrenheit, e quindi è lui che mi ha chiesto di mettermi in contatto con voi.
2: Beh, allora, grazie all'amico intanto, io aspetto tutti i tempi del suo ascetismo, così aspetto con tranquillità.
3: No, ma È una seta ma molto accogliente, tra l'altro vive in un posto bellissimo al nord della Sardegna.
0: Beh, una meravigliosa triangolazione questa che facciamo per portare un volume dalla Sardegna alla Sicilia passando per una delle massime città marinare che è appunto Genova e la sua provincia. Insomma, abbiamo ritrovato questo illuminismo e illuminazione, il nostro ritrovamento del giorno. Giulio Ornella, vi lasciamo chiaramente a prendere accordi tramite la nostra redazione. Grazie per aver partecipato.
2: Benissimo,
0: alla Caccia al Libro.
2: Grazie a voi.
1: Buona serata a tutti.
0: Grazie a Giulia, grazie a Ornella. Questo era il ritrovamento di oggi, martedì 11 agosto, ma vi ricordo che sono ancora tanti i libri che stiamo cercando e tra questi c'è Il Dio Negativo di Andrea Emo, edizione Marsilio del 1989. Giorgio Muratore e Roberto Veneziani che hanno curato il volume I Cinema nella Città, edizione Claire del 1984.
4: Vita, cioè ad accogliere dei colleghi ucraini che avevamo conosciuto in Ucraina. Io ho continuato a fare attività didattica, conferenze sia agli ucraini che ai russi, vorrei precisare questo, e quindi restando come sono.

0: Prima andavo per fare conferenze, si prendeva un volo da Malpensa, si andava a Mosca, da Mosca si andava a Kiev e da Kiev si tornava a Malpensa o comunque in Italia. Di colpo non è stato più possibile ed era già molti anni fa, cioè quando c'è stata l'invasione della Crimea, e poi pian piano c'è stata l'escalation e nel 22 è iniziata la guerra a tutto campo, non solo alla guerra a bassa intensità, e l'invasione dell'Ucraina, e quindi dei colleghi che semplicemente erano sotto le bombe, fondamentalmente colleghe, ovviamente, perché gli uomini non potevano più partire, colleghe coi bambini, e venivano via. Quindi ho cercato di mettere su carta le riflessioni che facevo, che sono quelle di uno psicanalista, che naturalmente scinde l'immagine personale o anche collettiva della Russia come regime politico da quella invece della cultura russa. Quello di cui non ci rendiamo conto è che non esiste paese al mondo che abbia, non solo oggi nel XXI secolo, ma praticamente anche nel XX e anche prima con gli zar, una spaccatura maggiore tra la cultura apertissima e d'avanguardia, componente essenziale dell'Europa moderna, e invece i regimi che sono prosecuzioni di autoritarismi sostanzialmente ininterrotti dallo zar al primo comunismo, a Stalin e a quello attuale, col brevissimo intervallo degli anni 90, che sono stati anni però di caos spaventoso e di crollo del paese. Dal punto di vista culturale invece sono stati anche l'unico periodo, per esempio, di apertura di archivi per gli studi degli storici.
1: La voce che ascoltate è quella del professor Luigi Zoia, autore di questo volume Il nostro tempo, narrare un'Europa, edito per Bollati Boringhieri, che ha una struttura che cerca di schematizzare anche di mettere un po' d'ordine su quella che è la suggestione anche letteraria, il fascino, per esempio. C'è una premessa, Il nostro tempo, ovvero la Russia come terapia per l'Occidente, c'è l'identità ebraica, e c'è una parte terza davvero molto importante, cioè Morire per l'Europa, la intitola, professore, una parte centrale, una parte così anche attuale, e anche che avendo letto il suo libro e leggendo per esempio anche già i giornali questa mattina e anche lo stesso articolo di guardi, lo sfoglio con lei, per esempio oggi Susanna Tamaro scrive sul Corriere della Sera: la guerra non è un videogioco, e a un certo punto dice che c'è un silenzio spettrale che avvolge le nazioni, queste che si riferisce un po' all'Europa. Cita una serie di ecco, la pace di ieri è finita, scrive Tamaro riportando le parole di Ursula von der Leyen. La pace di ieri è finita, non abbiamo tempo per indulgere alla nostalgia. Negli ultimi 10 anni abbiamo investito 8 miliardi di euro nel fondo della difesa, quest'anno arriveremo a 800 miliardi di euro entro il 2030. L'Europa, ha incalzato il vicepresidente Callas, l'Europa deve parlare un linguaggio che la Russia capisca. Quello della forza. Ecco, l'unica voce di ragionevolezza, dice Tamaro, che si leva in questi giorni è quella del Papa Leone, che mette a fuoco i pericoli di questa ossessiva chiamata alle armi da parte di tutti i governanti europei. Dice il Papa, e qui vengo a lei, professor Zoia: la forza dissuasiva della potenza e in particolare la deterrenza nucleare incarnano l'irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia, sulla fiducia,

0: ma sulla paura e sul dominio della forza. Quindi l'elemento irrazionale è l'elemento che pratica un analista come lei. Che cosa ha riaperto il conflitto russo-ucraino, professore?
1: Ma ha riaperto quello di cui ho trattato in realtà il mio lavoro forse più lungo che ho composto all'inizio di questo secolo, cioè la paranoia collettiva. Ho cominciato a occuparmene quando abitavo a New York nel 2001, sono venute giù le torri gemelle e quello che ho scritto alla fine del libro è che nel passaggio dal XX secolo al XXI credevamo di aver messo da parte gli aspetti peggiori, credevamo che la Seconda Guerra Mondiale fosse stata in sostanza la vittoria della ragionevolezza contro la violenza, i fascismi, la brama di potere attuato solo con la forza e con la conquista. Se noi andiamo a vedere i fatti, invece le pulizie etniche e le politiche genocidarie, i nazionalismi intolleranti non hanno fatto che moltiplicarsi dopo il 45. Questo lo dicevo alla conclusione del testo Paranoia, che anche lì si concludeva con un capitolo col punto interrogativo: chi ha vinto? Sottintendevo che forse ha vinto la paranoia. E ora in questo libro appunto c'è questa terza parte che si chiama Morire per l'Europa, punto interrogativo, e riprende delle domande fatte da un altro paese, in questo caso non la Russia, ma da un altro paese slavo che nella guerra fredda era, diciamo, rimasto al di là, cioè la Cecoslovacchia, oggi Cechia, che è forse il paese più colto d'Europa. Sentivo parlare prima dell'angolo protetto in cui rifugiarsi, per me è a Praga, dal mio editore di Praga, che vende quasi di più dell'editore italiano, anche perché i cechi leggono una quantità spaventosa, come tutti i paesi slavi, ma anche in Russia. Però i miei libri vendono più, per esempio il mio primo libro, quello sul padre, che è in giro in 12 lingue, vende più in russo che in tutte le altre 11 lingue messe assieme. Quindi le culture slave in generale sono qualcosa di fronte a cui dobbiamo toglierci il cappello e rispettare. Poi la stabilità non slava ma della Russia, non è un caso che tutti usano un po' la battuta giornalistica scontata, parlare di zar per Putin, ma in questo zarismo perpetuo che va dall'Ottocento al Novecento, perché ci sono anche dei testi bellissimi di Jung che spiegano perché Stalin assomiglia a uno zar, perché ha vissuto sostanzialmente per superare lo zar e quindi è focalizzato in quello. Ecco, anche con la breve parentesi del signore che beveva troppo negli anni 90, Yeltsin, ma la Russia è rimasta sottoposta a dei poteri forti, perché nei secoli le cose si accumulano, come ho detto anche nel libro sull'Italia e come è stato detto da tanti. Il fascismo è nato in Italia e poi si è diffuso per condizioni particolari che stavano in Italia, e le condizioni particolari che stanno in Russia sono così particolari e secolari. Come analista junghiano mi soffermo un po' sugli archetipi, che possiamo chiamare poi con un termine più normale, più comprensibile, fenomeni lunghi, cioè una continuità di certi atteggiamenti che sopravvivono anche nella collettività, non solo nei singoli, e quindi dopo una generazione o dopo diverse generazioni o addirittura nei secoli. L'Italia è molto tipica di questo, perché ha avuto in genere degli stati, dei poteri, dei governi poco forti, eccetera, però ha avuto le culture locali, la famiglia, la chiesa, come lei diceva, come poteri forti. Naturalmente questo aprirebbe, ma non è il nostro tema, se la Chiesa è ancora tale. Io ritengo che la Chiesa sia in parte tale, perché è un fenomeno lunghissimo, e in parte però discorso collettivo mediatico che purtroppo assomiglia molto a quello che oggi chiamiamo populismo. Cioè, sì, deve dire delle cose, certo che è meglio la pace che la guerra, però se oggi il governo deve fare un prelievo ulteriore sui miei redditi, paradossalmente non per l'urgenza sanitaria o scolastica che c'è da sempre, si accumula e ci fa restare indietro, come si diceva nell'intervento precedente, certamente, ma anche in un investimento militare che purtroppo non può essere rimandato. Qui si riapre il discorso degli anni 30 e se gli occidentali, le democrazie, in cui bene o male, mi permetto di sottintendere, comunque ci identifichiamo, perché non ci identifichiamo nei fascismi o negli stalinismi o comunque in nessun tipo di comunismo oggi esistente, però è molto generico. In pratica cosa dobbiamo fare? Io sono d'accordo che lo Stato cerchi di prelevare più soldi, purtroppo in questo momento anche per investirli.
0: Ma mi scusi, professore, per capire, ovviamente prendendo anche, lei ha così tratteggiato anche tutto il suo lavoro, non so, degli ultimi 25 anni, citava Paranoia al 2011, io posso citare Dialoghi sul mare, sul male, Il gesto di Ettore, alla fine è sempre il rapporto con il male, che cos'è il male, entrare nelle pieghe, no? Del male e della malvagità umana. Però le chiedo, l'Unione Europea era nata per evitare le guerre fratricide con le nazioni, insomma, diciamo che è un po' difficile anche pensare che le nostre possibilità economiche debbano essere per forza di cose devolute a quello. Eravamo nati con tutt'altra idea, il suo libro stesso lo dimostra e lo ricorda. Eppure lei dice che alla fine è ragionevole l'esigenza di riarmarsi. È in contrasto, insomma, con quello che scrive proprio oggi Susanna Tamaro, che citando il Papa dice che, appunto, che i governanti europei sembrano dimentichi della loro matrice, della loro forza iniziale coesiva. O ho capito male quello che lei diceva, professore?
1: Molto complesso. Susanna Tamaro credo che non viva più là, è triestina, quindi si riaprirebbe il problema che si citava prima con Magris, cos'è l'identità italiana, eccetera eccetera. Io ritengo che i papi abbiano fatto infiniti discorsi, incluso anche quello sull'uomo della provvidenza, quindi hanno fatto infiniti discorsi che sono atemporali e altri che sono invece contingenti. Ovviamente nel 1938, con gli accordi di Monaco che hanno ceduto la Cecoslovacchia ad Hitler, firmati da francesi e inglesi e non dai cecoslovacchi, perché non erano presenti, sono stati fatti sopra la loro testa, e ovviamente sto facendo allusioni a questioni attuali. Poi cos'è successo? Che non molto dopo, nell'anno seguente, fermo di questa convinzione che sta nei diari dei gerarchi nazisti. Hitler era convinto che ormai gli occidentali fossero dei deboli, quegli occidentali, cioè i paesi democratici, cioè i cosiddetti alleati. Anche qui semplifico altri discorsi più complessi, ma l'Europa attuale, la Comunità Europea e poi l'Unione Europea sono eredi di quegli alleati che certamente hanno costituito il male minore alla fine della Seconda Guerra Mondiale e ci hanno tenuti in piedi malgrado infinite imperfezioni, ma sotto l'ombrello americano che, come credo di aver scritto, ci ha dato ordine ma anche ordini e adesso non ci dà più niente, è un occidente separato in due. Comunque l'America non ce l'abbiamo e è molto difficile, lo diceva una persona certalto sicuramente non di queste nuove correnti americane come Stiglitz, no? Quello che ha introdotto il concetto di potere soft e potere hard, praticamente la missione storica democratica dell'America è finita, ma non è finita con Trump, è finita storicamente, anche dopo Trump e anche con altri democratici o repubblicani, è molto difficile che si riassuma. Quindi comunque l'Europa deve assumere un ruolo diverso e comunque ricordo che all'inizio i primi tentativi di unità europea, che risalgono immediatamente a dopo la guerra mondiale, che risalgono a tentativi comunque di differenziare già allora, manifesto di Ventotene, l'Europa dall'America, rendendola comunque, cosa che è, più sociale, più collaborativa fra i vari paesi, ma anche più collaborativa le varie. È tutto questo.
0: E come no, poi è anche in linea un po' con la sua analisi per questo il nostro tempo. Alla fine partiamo dall'Europa per parlare di Russia e giustamente arriviamo fino in America. È anche vero che è anche molto interessante dare una sorta di tridimensionalità, come anche nel pezzo che avevo sotto mano, il fatto che per esempio da parte russa al momento i caduti sono 1 milione, equivalgono all'intera popolazione di Napoli. E per quanto riguarda l'Ucraina, anche qui l'attuale conflitto ha finora causato la morte di 300.000 soldati e 50.000 civili, vale a dire tutti gli attuali cittadini di Firenze e Arezzo. Ecco, questo fa impressione vedere, no? Immaginare città che non sono più completamente invisibili, insomma, in questa guerra e anche questa guerra soft, no? L'idea di intelligenza artificiale, i droni, la comunicazione. Ci sono queste cose nel suo, questi elementi anche nel suo lungo excursus e anche nella sua lunga storia di analista, professor Zoia, visto che con lei abbiamo un po' ripercorso anche i suoi capitoli fondamentali della sua scrittura. Io intanto la ringrazio perché il tempo è volato. Luigi Zoia, Il nostro tempo, era da cui siamo partiti, narrare un'Europa per Bollati Boringhieri. Professore, ringrazio molto lei e con lei ringrazio anche lo studio di Milano che ha permesso con Riccardo Bruno questo collegamento. Grazie ancora.
1: Grazie.

0: Kumandjian, il brano che abbiamo ascoltato ancora, Umu Diubate, artista della Guinea al centro del nostro ascolto con Furu, disco del 2013, scelto come sempre su suggerimento della redazione di Musica 3. Sono le 16:06 minuti a Radio 3 e ora ci trasferiamo di continente verso la Cina, almeno idealmente, per parlare di una serie di scritti che ci propongono un salutare allenamento all'inutile. Stiamo parlando dell'ultimo libro di Paolo Morelli, si intitola Cineserie, esce per Italo Svevo. Paolo Morelli è qui con noi negli studi Rai di Via Asiago. Buon pomeriggio.
1: Grazie per il vostro invito.
0: Grazie per essere con noi. Paolo Morelli, non è nuova la riflessione sulla filosofia cinese e orientale in rapporto anche diciamo a quello che è probabilmente un modo sfocato di vedere le cose dalla prospettiva occidentale. L'inutile in effetti sembra una parola quasi impossibile nell'Italia e nell'Europa del 2026, un mondo completamente votato alla produzione, al rispondere anche alle emergenze con ulteriori modelli di mobilitazione, utilizziamo questa parola. Allora, ecco, l'inutile sembrerebbe qualche cosa di contraddittorio, invece nella riflessione di Paolo Morelli è l'unica strada che ci può permettere di emanciparci anche da quelli che sono diciamo dei modi molto stretti di guardare alla realtà. Come nasce Cineserie, Paolo Morelli?
1: Beh, chiaramente bisogna intendersi sull'inutile, ma io prima cosa direi che questo libro viene in coppia con un altro uscito circa un anno e mezzo fa, sempre da Italo Svevo, che era Stragionamenti sull'anarchia. I due libri sono una specie di dittico in quanto affrontano lo stesso argomento da punti di vista solo apparentemente diversi. La tesi di questi due libri è di questo, in particolare è, per quanto possa sembrare avventurosa o anche avventurista, è che il mondo è taoista in pieno. E non solo, siccome in quella tradizione di pensiero il non saperlo è una condizione assai privilegiata, noi occidentali per esempio siamo avvantaggiati rispetto alla cultura che ha dovuto sobbarcarsi un tentativo di sistematizzazione di quel pensiero che è cosa ostica se non impossibile. Non si creda soltanto a una boutade bislacca. Oltretutto il grande orientalista americano Thomas Cleary diceva che non è il Tao prodotto della civiltà cinese, ma è la civiltà cinese prodotta dal Tao, come esattamente come tutte le altre. E la cosa forse diventerà ancora un pochino meno paradossale se si supera d'un balzo la l'ignavia che ha colpito i traduttori occidentali riguardo quella parola e anche le altre di quella nomenclatura, o è rimasta tale e quale, monumentalizzando il concetto e quindi allontanandolo, si spera, per sempre, oppure tentando una soluzione romantica di via altrettanto inefficace. Se invece si fa come il sinologo svizzero Jean-François Billetet e la si traduce come funzionamento delle cose al mondo, oppure si torna alle nostre tradizioni più antiche e lo si dice ragione naturale, ecco come non possiamo non dirci taoisti fino in fondo. E questo il libro cerca di tessere delle trame, di tirare dei fili, di provare delle tracce che sono innumerevoli nella nostra avventura di pensiero, di questa propensione al taoismo. Quindi un processo immaginario potrebbe essere, visto che con Nietzsche l'essere umano è l'unico che ha la possibilità di diventare ciò che è già, il processo, un processo immaginifico potrebbe essere quello di avvedersi, di accorgersi del proprio taoismo attraverso un addestramento, certamente, per poi attraverso lo stesso addestramento man mano tornare a dimenticarselo. Ma chiaramente la domanda qui è evidente: ma perché uno dovrebbe fare una cosa del genere con tutti i problemi gravi che ci attanagliano? E la risposta che dà questo libro è perché ci conviene. Era Albert Einstein a dire che non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo. Ecco, questa elaboratissima scienza del comportamento umano, della mente umana, che è così duttile, così sottile, nello stesso tempo così universale, così ha la primaria vocazione all'efficacia, questo libro, secondo questo libro, è lo strumento migliore che abbiamo per affrontare una sfida che, appena smettiamo un po' di fingere, hanno il forte sentore del punto di non ritorno, dell'esiziale, dell'ineluttabile. Sono stato un po' lungo, ma non per non apparire solo sciocco.
0: Ecco, però è interessante prendere spunto da quello che diceva Einstein, ovvero cambiare il modello di pensiero può permettere di trovare soluzioni inaspettate. Certamente le filosofie, soprattutto in quest'epoca, possono viaggiare con facilità anche oltre gli steccati dei luoghi che le hanno forgiate e immaginate per secoli. C'è da dire che anche la stessa Cina è vittima del demone produttivo, pur avendo dato in apparenza, così sembrerebbe. Ma allora facciamo degli esempi pratici, perché Paolo Morelli racconta anche dei casi, appunto, come sapere senza sapere o anche trovare senza cercare. Si comincia proprio parlando di un libro rubato molti anni fa.
1: Non mi vergogno molto, perché era l'epoca in cui rubare libri non era considerato rubare, sia a livello popolare, ma anche, incredibile a dirsi, anche a livello di librai. Adesso non
0: incitiamo chiaramente al furto dei libri, ma parliamo di un'altra epoca in cui libro effettivamente...
1: Sì, è stata una, per me, una sorpresa, una vera e propria sorpresa. Non sapevo che cosa ci fosse da cercare, figuriamoci da trovare, quindi è stata una vera sorpresa. Ma stiamo parlando di un'epoca veramente preistorica, stiamo parlando della fine degli anni 60.
0: Che libro era?
1: Era il Tao Te Ching, era il libro della via, per l'appunto. Questo è il punto. Quel libro lì è stato sì, un meccanismo che si è messo in moto. È un po' strana come mentalità, perché è una mentalità che ti dà la possibilità di sbagliare tranquillamente. Io infatti ho potuto sbagliare tranquillamente nella mia vita senza incidere nell'approfondimento di quel pensiero.
0: Ecco, e questo è, diciamo, un esempio anche giocoso dell'idea di trovare senza cercare. Che cosa c'è nel pensiero, orientale, che in qualche modo si aggancia però anche a quello occidentale? E lo chiedo perché Paolo Morelli azzarda anche un'ipotesi molto suggestiva, ovvero l'idea di un Leopardi taoista, di un Leopardi che è in collegamento con alcune delle visioni forgiate dalla filosofia cinese. In che senso?
1: Beh, sì, più che sono state fatte molte letture azzardate da questo punto di vista, anche quella buddista, sono secondo me studi che lasciano il tempo che trovano. Ma invece Leopardi è prima di tutto una meraviglia, lo sappiamo, ogni volta che ci troviamo ad affrontarlo per qualsiasi ragione è meraviglioso. Per esempio, a me è venuto in mente che il dipanarsi dell'investigazione, di quella prosa erratica dello Zibaldone, è esattamente la rappresentazione plastica di quello che sia il Chuangzi classico cinese che il cognitivo Douglas Hofstadter definiscono ricorsività aggrovigliata, quella che poi viene identificata con gli stormi degli storni, quella che viene chiamata murmuration. È esattamente quella che loro definiscono il modo normale e naturale di agire del pensiero. Però vabbè, insomma, Leopardi è stupefacente anche perché nella sua analisi della lingua scritta cinese mette in moto il meglio della sua investigazione fantastica quando intuisce la particolarità della nazione cinese in rapporto all'uso del linguaggio, di quel linguaggio scritto. Non dimentichiamo che quando incontra il cinese lui sta elaborando la sua teoria delle lingue, che grossolanamente parlando significa che una civiltà si distacca, si allontana dalla natura anche attraverso un linguaggio astratto e quindi alfabetico, mentre qui si trova davanti a una civiltà di 3500 e più anni, ricca e doviziosa, che è rimasta legata al linguaggio pittografico. Quindi intuisce che l'uso del linguaggio ideografico comporta una mente diversamente abile. Io aggiungo soltanto che quella mente diversamente abile è quella più adatta, guarda caso, ai mutamenti percettivi e cognitivi che ci stanno succedendo.
0: Paolo Morelli non è soltanto uno studioso della filosofia cinese, è anche un abile tessitore di trame inaspettate tra la nostra cultura e la cultura orientale, anche un traduttore, e già a tempo addietro, con un volume uscito per Nottetempo, si è cimentato in una traduzione del Chuang Tzu particolarmente diciamo eccentrica, potremmo dire, perché fatta in romanesco. Chuang Tzu nel paese del niente, così si chiamava quel volume. In questo volume, che esce per Italo Svevo Cineserie, una parte, la parte finale, propone altri piccoli esercizi di traduzione in romanesco. Ecco, chiederei a Paolo Morelli di leggercene uno, ma prima di leggerlo, perché, che cosa ha portato a pensare, anche intuitivamente, come ci racconta nel libro Paolo Morelli, il fatto che questo tipo di pensiero potesse trovare una traduzione più precisa in quella che possiamo definire una lingua orale, una lingua che mantiene il rapporto con il flusso dell'oralità, ovvero una lingua locale?
1: Si fa un gran parlare di rivelazioni, di solito in senso mistico, in senso misticizzante. La rivelazione è stata il giorno che stavo cercando di tradurre un brano del Chuang Tzu in italiano e invece mi è venuto in romanesco. È vero che io penso molto spesso in romanesco, però la cosa mi è sembrata stupefacente, era completamente aderente a quel modo di pensare, di panare il pensiero, e io a posteriori ho pensato che fosse per una comunione, una connivenza di tipo filosofico tra lo stoicismo romanesco, che è quello che in qualche modo assumiamo nascendo qui, quel tipo di mentalità, lo stoicismo universale di cui parlava Pierre Hadot.
0: E allora proviamo ad ascoltare assieme, a far ascoltare chi in questo momento è collegato a Radio 3 una di queste traduzioni.
1: Sì, è giusto per tutti. Nie Shue addomandò a Wang Yi: senti un po', ma te ce lo sai quello che è giusto e sacrosanto per tutte le creature del mondo? Wang Yi rispose: e come potrei da saperlo? Però ce lo sai da non saperlo, gli ricicciò l'altro. Manco per cazzo. Ma allora a sto mondo non c'è sta nessuno tra le creature che sa niente di niente, gli intignava Nie. «A che ne so io?» riferì pacioso Wang Yi, che quel giorno si vede che era di buon umore. «C'è provo a spiegarmi. Servo ognuno. Come posso io sapere che ciò che chiamo sapere è invece non sapere, ciò che dico non sapere alla riversa è il sapere? E però, ora te la faccio io qualche domanda. Per esempio, l'uomo che passa la nottata addormito nel fago se becca di sicuro gli reumatismi bestiali, ma se può dire il medesimo dell'anguilla? L'uomo che si arrampica sugli rami arti dell'alberi c'ha la treparella di paura, ma sarà lì stesso per la scimmia? E qual è di sti tre che conosce la giusta dimora? L'uomo se magna l'animali erbivori e li maiali, il cervo se nutre delle erbe, il millantapiedi gli gustano le serpi, il gufo è ghiotto degli sorci. Ma chi è di sti quattro che se gode il gusto giusto? Le scimmie vanno alla cerca delle femmine loro, gli cervi delle cervie, l'anguille s'attruppano tutte assieme nell'acqua, l'omini farfalloni sbavano di retro alle dive fatali, che si le vede in pesce s'arrituffa nel profondo e si le vede in uccello scappa, eppure uguale de fa il cervo. E qual è, d'este quattro, la bellezza giusta? Quarmente sia, per come la vedo io, er distingue tra buono e giusto, tra er sì e er no, porta solo che guazza buio. A che serve stare dietro e sbava per cercare di saperlo e poi dopo chiacchieracce sopra oltre misura? Vabbè, l'avemo capito, che te non ce lo vuoi sapere, sarà battogna, cioè. Ma e però, se c'è sta nome vero, a lui non gli frega un cazzo uguale, non distingue, per esempio, tra guadambio e perdita. Ah, l'uomo vero sta nell'armonia del cor mondo, e rispose Wang con una voglia di conclude che se lo magnava. Lui, puro si la radura andasse a fuoco, non si abbrucerebbe, si il fiume gelasse, non ci avrebbe freddo. Per fulmine che sgara le montagne, la tempesta che rivolta il mare, mica gli mettono paura. Uno così e tra quale si rimontasse il vento e a cavaceccio del sole e della luna sorvolasse al di là dei quattro mari. Morte e vita gli risultano pari, e come mai gli potressero da preme il guadagno o la perdita?
0: Beh, c'è anche un gusto teatrale nel portare questo testo che prende a prestito appunto lo stoicismo, da lì si parte, ma si arriva anche a qualcos'altro del romanesco per tradurre la filosofia cinese. E questo Cineserie che esce per Italo Svevo, Un allenamento all'inutile, è veramente vertiginoso, pur essendo un volume dalle piccole dimensioni, perché appunto si parla di leopardi in relazione alla visione cinese, si traduce in romanesco, si arriva anche a fare un esercizio dove si mette in parallelo il Tractatus di Wittgenstein con la filosofia cinese. In che senso, Paolo Morelli?
1: Beh, il gioco, l'esercizio di Wittgenstein è volto a rendere palese l'irrigidimento della nostra mente, della nostra coscienza, quando crediamo di impadronirci delle cose attraverso le parole, e molto spesso invece ce ne separiamo definitivamente. Molte parole sono delle vere e proprie serrande che ci impediscono di vedere oltre. Dao, per esempio, è una di queste. Anche in questo caso, al diktat, se vuoi prenderti la realtà devi conquistare le parole, potremmo rispondere come fece uno che si è avveduto a fondo del proprio taoismo, il musicista John Cage, che rispondeva: non la possediamo la realtà, quindi non possiamo perderla. Il mio esercizio su Wittgenstein è durato circa 4 anni di studio diuturno. È un esercizio che mi era stato quasi imposto dal mio amico Gianni Celati, e molto spesso ho avuto questa sospensione della normale attività del pensiero per rendersi conto di quello che hai sotto gli occhi, e nella maggior parte dei casi quello che hai sotto gli occhi è un oggetto libero. In ogni caso, l'immagine prima della parola e la descrizione al posto della spiegazione. Ricordate Wittgenstein, per l'appunto, ogni spiegazione deve cessare e soltanto la descrizione deve subentrare al suo posto. E questo io credo che sia anche una delle ragioni per cui noi facciamo difficoltà a prendere sul serio il pensiero orientale, che difficilmente spiega, molto più piacevolmente descrive o racconta.
0: Piacevolmente come una conversazione con Paolo Morelli, quella che abbiamo avuto qui per raccontare Cineserie, Un allenamento all'inutile, che esce per Italo Svevo, fa coppia con il libro precedente, uscito per la stessa casa editrice nel 2023, Sragionamenti sull'anarchia, flussi vertiginosi in un libro davvero prezioso. Paolo Morelli, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: E noi proseguiamo ancora con la musica di Umu Diubaté, questa è Biti e Lu.

0: Titi e Lu, il brano di Umu Diobaté, artista della Guinea, diventa famosissima in tutto il West Africa a partire dal suo disco d'esordio negli anni 90, figlia di griot locali, raccoglie quella tradizione, la innova, diventa anche un personaggio controverso a causa dei suoi testi esplicitamente femministi. Stiamo ascoltando Furu, nostro disco del giorno qui a Fahrenheit. Sono le 16:30 minuti a Radio 3, prendiamo spazio per parlare di illustrazione, lo facciamo però con un volume particolare, non una semplice graphic novel, ma una collettanea che mette assieme una serie di autori, alcuni molto apprezzati, conosciuti: Daniele Kong, Daniel Cuello, Zero Calcare, Rita Petruccioli, che è stata nostra ospite proprio ieri qui negli studi di Fahrenheit, e ancora tanti altri. Un progetto collettivo che nasce attorno ad un progetto specifico, supporto legale, attivismo che nasce anche a partire da Genova, ma che ripensa se stesso alla luce di quello che sta avvenendo anche in questi anni. Nessun rimorso era già apparso in un'edizione precedente, Coconino, La Repubblica assieme a Supporto Legale in una edizione Reloaded. Ne parliamo con Fabrizio Crasso in collegamento con noi, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutte e tutti.
0: Grazie per essere con noi, fa parte del collettivo di Supporto Legale, ha curato questa versione Reloaded, poi ne racconteremo anche i contenuti, ma intanto partirei proprio dalla storia di Supporto Legale. Fabrizio Crasso, è bene ricordarla in questo anno 2026, che appunto ci separa un quarto di secolo dal G8 di Genova.
1: Esatto, allora Supporto Legale nasce nel 2004, dire il vero, proprio in seguito a una richiesta specifica dell'allora segreteria legale, una richiesta di aiuto nel gestire la mole di documenti audio, video, contenuti che c'erano a disposizione per aiutare appunto in aiuto dei tre macro processi, e parlavamo quello nei confronti inizialmente di 25 militanti, quello del Casermo Bolzaneto e poi della scuola Diaz. E da allora appunto ci fu questa richiesta, la richiesta fu fatta esplicitamente alla Indie Media Italia. Da Indie Media Italia poi un gruppo di noi si staccò e diede via a questo collettivo autonomo che appunto si è impegnato in tutti questi anni fino alla sentenza del 2012 e anche successivamente a fare appunto sia supporto pratico agli avvocati e agli avvocati, ma anche di supporto alle persone poi successivamente condannate o che avevano bisogno appunto di aiuto per quanto riguarda le varie fasi processuali. Questo è un po' in sintesi il lavoro che ci ha accompagnato per molti anni, oltre a un lavoro di informazione. Una volta si chiamava controinformazione, preferisco chiamarla proprio di informazione, o anche un lavoro di solidarietà, anche per diffondere quello che era sistematicamente la portata, quello che è stata la portata non tanto delle giornate genovesi, ma quello che è successo poi nelle aule di tribunale dal 2001 in poi. Ricordiamo che ci sono per Genova sono state condannate 10 persone alla fine, uomini e donne, per un totale di 100 anni di carcere, un minimo di quasi 8 anni, un massimo di 15 anni, grazie a quel reato, il 419, devastazione e saccheggio, che prima di Genova era stato usato raramente, che deriva dal codice Rocco, appunto il codice penale che fu scritto approvato durante il fascismo.
0: Ecco, ricordiamo.
1: Questa è un po' la sintesi.
0: Una sintesi chiaramente necessariamente compressa, ma perché la storia è davvero molto lunga, l'abbiamo rievocata varie volte anche qui a Radio 3. Fabrizio Crasso, ricordiamo poi come nasce anche la solidarietà di tanti artisti e artisti del fumetto per Nessun Rimorso, che torna in una nuova edizione. Quali sono i contenuti nuovi? Ecco, raccontiamo un po' la storia di questo volume.
1: Allora, questo volume, a dire il vero, è il terzo, sussegue Nessun Rimorso del 2021 per il ventennale, ma a dire il vero la prima idea, il primo volume si chiamò Genova versus G8 e fu un'autoproduzione che si appoggiò all'epoca a Forte Pressa e NDA, una casa editrice che se non sbaglio ora neanche esiste più, di Torino e dintorni. Più o meno vado un po' a memoria. Nel 2006, sotto la spinta e l'idea di Alessio Spataro, fu fatto appunto questo primo volume, che era un po' segue poi è la base poi degli altri due, un volume appunto di testi e fumetti, anche perché c'è stato un evento straraccontato a livello appunto audiovisivo, fu proprio il G8 di Genova. Non so quanti documentari sono stati prodotti, quanti libri sono stati scritti, e di pari passo tutta una generazione all'epoca di fumettisti e fumettiste giovanissimi si cimentarono proprio con il racconto delle giornate genovesi. Da questo spunto, appunto, Alessio Spataro raccolse alcuni autori, autrici, un giovanissimo Zero Calcare, Alessio stesso, in quel vecchio volume c'era anche una tavola di Gipi, per dire, no? Nel senso, perché proprio perché quell'evento è stato un evento di tale portata che coinvolse anche un pezzo del mondo del fumetto, un mondo del fumetto che 25 anni fa era sicuramente molto più marginale rispetto ad oggi, anzi, fortunatamente ora ormai il fumetto come strumento prendersi uno spazio che per tantissimi anni era stato un po' negato, così relegato alla letteratura, chiamiamola di serie B, come spesso avviene.
0: Ecco, sono tante le
1: E quindi da questo
0: generazioni che
1: qua,
0: si
1: appunto.
0: incontrano in questo volume, perché si va da
1: Esatto.
0: Filippo Scozzari, appunto a Zero Calcare, Michael e Mirko, che è stato anche con il suo ultimo volume uno dei libri del mese qui a Fahrenheit, Martina Saritsu. Tanti linguaggi che si mescolano per creare che cosa, Crasso?
1: Guarda, una continuità sia storica che politica, no? Proprio di solidarietà, perché pensiamo che la solidarietà continua ad essere uno strumento fortissimo, importantissimo per tenere in piedi anche semplicemente i movimenti degli uniti. No? All'epoca il nostro muro, quello che abbiamo sostenuto per anni, era in cercare di evadere dalla distinzione di buoni e cattivi, o quindi no, di sostenere tutte e tutti che erano coinvolti nei processi, appunto, nelle accuse e nei processi genovesi. In questo volume ci sono, come nello scorso, anche persone giovanissime che all'epoca o non erano nate all'epoca di Genova, o appunto erano bambine o bambini. C'è un'autrice, mi piace raccontare questo aneddoto di un'autrice, Archivio di Ferro, una ragazza di 30 anni, che lei racconta che Genova l'ha scoperta attraverso questo murale di Carlo Giuliani, che vedeva lei di laurea Officina 99, finché un giorno appunto chiese: ma chi è sto Carlo che appunto vedeva sempre scritto Carlo vive con la sua immagine, proprio per dire, no, che c'è appunto una continuità fatta anche di simboli e di immagini che in questi 25 anni sono stati appunto da tramite e da strumento per riuscire a tenere unita o quantomeno quel filo di memoria da quelle giornate ad oggi.
0: Ecco, si tratta di un filo che però va avanti anche nel tempo, non c'è soltanto la memoria di Bolzaneto della scuola
1: No,
0: Diaz, ci sono dei testi, ad esempio uno
1: esattamente.
0: che ricorda anche la situazione attuale, una conversazione peraltro anche all'interno del 25 anni dopo Genova tra supporto legale Marco Lucentini, avvocato penalista, e poi si parla anche di altre campagne che sono nate nel tempo, come Free All Antifas. Ci troviamo in un momento storico in cui quello che è stato il mondo di Genova continua a germogliare pensiero, ma sempre più, ad esempio, in America viene criminalizzato. Non soltanto le questioni europee, l'abbiamo toccato anche con la storia di Maiatti, di cui ha scritto anche Zero Calcare, ma negli Stati Uniti, ecco, il movimento Antifa, sulla base di un ordine esecutivo di Trump, è stato inserita come organizzazione terroristica interna. Allora, ecco, parliamo di che cosa sta avvenendo oggi rispetto alle campagne legate ai movimenti antifascisti.
1: Allora, hai detto bene, l'hai riassunto molto bene tu, appunto questo argomento poi va a sostegno appunto della campagna di Free All Antifas che riguarda le persone in questo momento sotto inchiesta per i fatti di Budapest del 2023 ormai, ricordiamo quello per cui fu condannata Ilaria Salis, tanto per dare un rimando comprensibile per chi ci ascolta. Sì, hai detto bene, a parte l'iniziativa abbastanza così grottesca portata avanti dall'amministrazione Trump, no? Il movimento Antifa, come se fosse realmente un collettivo che si chiama così, oppure un'organizzazione che si chiama così, messa fuori legge, fa ridere, quando invece l'antifascismo è un valore che più o meno è stato il collante per le democrazie, soprattutto europee, post seconda guerra mondiale. Questo attacco a tutto ciò che è la parola che è l'antifascismo, però non è soltanto un patrimonio statunitense, lo vediamo anche da anni nel nostro paese, no? Quanto l'antifascismo, anche semplicemente proprio come valore, non parliamo di quello militante, eccetera, eccetera, proprio come valore venga sistematicamente messo all'angolo o quantomeno depotenziato. E questo lo è stato negli ultimi anni, soprattutto c'è stata un'accelerazione importante e potentissima. Allo stesso tempo non si può non ragionare, l'abbiamo provato ad inserire anche, no, la campagna che è stata fatta in questi anni sul 41 bis, perché abbiamo ritenuto quello spazio molto interessante, no, per quello che si era riuscito a mettere in moto. Anche lì parliamo di 4 anni fa, ma 3 anni e mezzo fa, ma da 3 anni e mezzo ad oggi sembra che ne siano passati 30, visto che sistematicamente è stato approvato l'ennesimo decreto sicurezza, che crea l'ennesima categoria da penale e crea gli ennesimi, e si inventa appunto nuovi reati e nuove aggravanti, appunto come risposta immediata e politica soprattutto. Quindi si inventano le categorie. Se gli Stati Uniti inventano la categoria dell'organizzazione Antifa, in Italia si inventa questo nuovo folk devil, come direbbe qualcuno che ha studiato più di me, che sono i cosiddetti Maranza, una deriva securitaria che va a colpire ben delle precise categorie di persone nel nostro paese.
0: Fabio da Vigevano ci scrive al 335-5634-296. Dovremmo ricordare che nel movimento Antifa, ovvero nell'antifascismo, c'erano anche Churchill e Roosevelt, andando a collegare chiaramente la storia alla storia dell'antifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Giuseppe commenta: 15 anni per devastazione e saccheggio, mentre 14 anni al gioielliere Rogero per un duplice omicidio vengono ritenuti persino eccessivi. Allora, abbiamo soltanto un minuto. Fabrizio Crasso. Quindi il volume costruito con gli interventi di tanti e tante artisti del fumetto va in sostegno di questa campagna.
1: Sì, va in sostegno della campagna Free Love Antifas, perché è una campagna che è divisa in 3 paesi, tra Italia, Francia e Germania, perché le persone sotto processo sono divise in questi 3 paesi, e più c'è l'Ungheria, che è un po' il centro, il cuore di tutta questa vicenda. L'Ungheria, che anche quest'anno ha ospitato questa parata nazista, perché non è nient'altro che una vera e propria parata di nazisti di tutta Europa.
0: Grazie a Fabrizio Crasso. Voglio ricordare il titolo del volume che abbiamo presentato in supporto, appunto, di supporto legale, perdonate il bisticcio, Nessun rimorso, Reloaded, esce per Coconino Press. Crasso, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Migranti, resta alta la tensione a Ceuta. L'intelligence spagnola sospetta che si possano verificare nuovi attraversamenti di massa dal confine con il Marocco, mentre il governo di Madrid attacca di nuovo l'Italia.
3: Le accuse sono quelle che Madrid ripete da giorni. Il luogo dal quale il ministro degli esteri spagnolo Alvarez le rilancia è Ceuta, l'epicentro della crisi migratoria che ha scosso le relazioni diplomatiche tra Roma e Madrid. L'Italia non ha manifestato appoggio né solidarietà alla Spagna, come invece ha fatto la maggior parte dei paesi europei. Probabilmente Alvarez allarga la portata delle accuse. Si tratta di un atteggiamento partigiano, motivato dall'intenzione di Roma di sfruttare una circostanza straordinaria per necessità elettorali interne. Ciò che sorprende, insiste il ministro spagnolo, è che l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi illegali in Europa. Alvarez assicura che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta ha violato lo spazio Schengen, ribadisce l'impegno a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea, denuncia un'internazionale reazionaria, i cui soggetti non nomina, che ha tentato di lucrare politicamente sulla crisi a Ceuta, dove militari, forze dell'ordine sono in allerta massima. Si entra nella settimana di Ferragosto, durante la quale le diverse segnalazioni dell'intelligence spagnola sostengono sia più probabile un nuovo tentativo di attraversamento di massa. Per le autorità di Ceuta ci sono ancora tra gli 8 e gli 11.000 migranti in città, oltre 1.300 minori non accompagnati. Il presidente dell'Associazione Medica di Ceuta, Roviralta, parla di catastrofe sanitaria in corso. Enzo Arcieri, GR3.
2: In un altro paese nordafricano, la Libia, c'è preoccupazione per gli avvenimenti di queste ore. Libia, che come sappiamo è al centro del traffico di migranti verso l'Italia, è il nostro fornitore di risorse energetiche.
4: A Bengasi, capitale della Cirenaica, la parte orientale della Libia, governata dal generale Haftar, alleato dell'Egitto e vicino alla Russia, salta in aria la macchina del capo dell'intelligence militare, generale Fawzi al-Mansouri. È uno degli episodi più gravi avvenuti a Bengasi negli ultimi anni. Nella parte occidentale della Libia, invece, quella sotto il debole controllo del governo di Tripoli, alle prese con diverse milizie autonome, nelle ultime ore ondate di droni di provenienza incerta hanno bersagliato impianti petroliferi a Zawiya, città a 50 chilometri da Tripoli. Altro segnale preoccupante, si è dimesso il governatore della Banca Centrale di Tripoli, Naji Issa, senza fornire motivazioni. Elementi che fanno temere una nuova possibile crisi in Libia, mentre proprio oggi è in programma la visita del ministro degli esteri turco, Fidan, con tappe previste sia a Tripoli sia a Bengasi, altro elemento di un quadro in movimento in un paese instabile legato a doppio filo all'Italia. Francesco Mincone, GR3.
2: Le tensioni nel Mar Rosso, morti 4 marittimi, 3 pakistani e 1 indonesiano colpiti sul loro mercantile da proiettili di provenienza non precisata. È accaduto nello stretto di Bab el Mandeb, al largo della costa dello Yemen. Se fosse accertato che rede degli Houthi, alleati dell'Iran, come sostiene lo Yemen, i 4 sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Le forze statunitensi intanto hanno aperto il fuoco nel Golfo Persico contro una nave battente bandiera panamense che ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Sono profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente la Colombia, causando morti e feriti e danni a edifici e chiese, così Papa Leone nel messaggio di vicinanza al paese devastato dal sisma. Aggiornato il bilancio delle vittime, sono almeno 224, 800 i feriti, 2.700 i dispersi. Gli Stati Uniti stanziano 15 milioni e mezzo di aiuti. Nessuna

0: Ma tregua dal caldo in Italia, nonostante l'allerta temporale soprattutto in Toscana e Campania, 19 città ancora con bollino rosso almeno fino a Ferragosto, temperature che favoriscono gli incendi, in fiamme i boschi sul Cermis, in Trentino, emergenza roghi in Piemonte. I danni causati dal clima e dalla scarsità di acqua superano i 3 miliardi, denuncia Coldiretti, quasi 80.000 ettari di vegetazione in fumo. L'eclissi di sole torna a incantare l'Europa dopo quasi 30 anni, sarà totale nel nord e in Spagna, dove da mesi si registra il tutto esaurito nelle località migliori per osservarla. In Italia la luna coprirà il sole al 93%, è indispensabile comunque proteggere la vista con occhiali certificati.
1: Ci sono spettacoli che il cielo concede con parsimonia, come l'eclissi solare totale, capace di trasformare il giorno in una notte improvvisa. L'ultima volta che l'Europa ha vissuto un fenomeno di questa portata è stato l'11 agosto 1999, ma domani, a distanza di 27 anni, la Luna tornerà ancora a vincere sul Sole. La fascia di totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e soprattutto la Spagna, dove l'indotto generato da pacchetti turistici dedicati è davvero notevole. In Italia l'eclissi sarà parziale, ma non meno suggestiva, soprattutto nel nord-ovest e nella Sardegna settentrionale, dove le percentuali di oscuramento del sole arriveranno al 93%. Per non rischiare danni alla vista è indispensabile usare occhiali appositi certificati, non a caso esauriti su Amazon. Appuntamento dunque a partire dalle 19.30, anche se il picco del fenomeno sarà alle 20.20 circa. Eleonora Belviso, GR3.
0: Tra poco c'è un davvero e poi Fahrenheit, prossimo GR3 intorno alle 20.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Bentrovati alle 16.50 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 32, code traffico. Siamo tra circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. In A10 traffico molto intenso tra l'area di servizio di Bordighera e la barriera di Ventimiglia, proprio verso Ventimiglia. Poi ci spostiamo in A1 Firenze-Roma, qui un incidente code. Siamo tra Firenze Sud e incisa verso la capitale. E andiamo proprio verso Roma 1, diramazione di Roma Sud, un incidente crea delle code tra San Cesareo, scusate, e Monteporzio verso il grande raccordo anulare. Un invito alla prudenza, viene segnalato un incendio in A30, siamo tra lo svincolo di Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso Salerno, più a sud in A18, un incidente, in questo momento troviamo delle code allo svincolo di Rocca Lumera in direzione di Messina. È tutto, ci fermiamo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Il tempo in Europa. L'alta pressione sull'Europa centro-settentrionale va ulteriormente irrobustendosi, con condizioni del tempo che saranno dunque stabili su gran parte del continente. Poche le piogge, legate più che altro a un po' di instabilità sui monti nelle ore più calde della giornata. In questo contesto le temperature rimangono al di sopra della media sul Mediterraneo, sull'Europa centro-occidentale e sui Balcani. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 37 gradi centigradi in una giornata con tanto sole e poco vento, intorno ai 24 gradi la minima. Caldo in aumento a Parigi, con sole protagonista da mattina a sera e con la temperatura che tornerà a toccare i 35 gradi e non scenderà al di sotto dei 22. Cielo sereno nell'arco dell'intera giornata per Londra. La temperatura tenderà ad aumentare anche nella capitale inglese, oscillando tra i 18 e i 31 gradi. Valori decisamente più miti a Berlino, dove saranno poche le nubi che transiteranno nella giornata e la temperatura massima si fermerà intorno ai 23 gradi, mentre sarà di 16 gradi la minima. Sole al mattino a Stoccolma, dove il cielo tenderà ad annuvolarsi nel pomeriggio pur senza pioggia, temperatura compresa tra 14 e 20 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche a Praga, con valori di temperatura in linea con quelli dei giorni precedenti, compresi tra 15 e 26 gradi. Chiudiamo con Vienna. Cielo sereno per la capitale austriaca. Massima ancora vicina ai 30 gradi, minima di circa 17. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Questa sera Radio 3 Suite l'inaugurazione del Rossini Opera Festival 2026 con Le Siège de Corinth, l'assedio di Corinto. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Carlo Rizzi. Alle 23, Parma Jazz Frontiere, Barry Guy e Maya Hamburger in Una stanza per Caterina. Dalle 19, in diretta a Radio 3 Suite.

0: Tutto disegno fu a criterio greco in de vie Napoli. Ad un l'angelo e santa a prima mattina pigliano rincorsa per potesta ferma tutta la santa giornata. Giornata che poi arapano a forza quando è a sera, con una cozza nostrica, scanagliano sino poco, si ammagari nu poco, e presenza salvatrice o ausiliatrice l'hanno tenuta a mezze vie, ma sempre giurano e scatta, vedono qualcosa, che per loro è comma a cucchirchia attorno, con l'aureola soccia a loro, i commenzerrano tutta una città a stemma forte, o che la calma, o sa, che trova mezzo all'occhio do ciclone, che porta cosa sconcia, spartate e a scaso.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Mariano Baino. Stiamo ascoltando le sue poesie tratte dalla raccolta uscita per i tipi di Aforia, Onne e Terra e Fax Giallo. Stiamo parlando di due sillogi uscite nel 2001 e nel 2003, raccolte in un unico volume, che propongono quindi uno sguardo trasversale sulla produzione del poeta Mariano Baino, che è stato tra i fondatori della rivista Baldus e del gruppo 93, e ha pubblicato diversi libri di poesia a partire dagli anni 80 fino agli anni più recenti. Questo è l'ascolto che potrete come sempre riascoltare nello spazio dedicato alla poesia su RaiPlay Sound. Sono le 16:58 minuti esatti. Graziani ancora ai microfoni di Radio 3, di Fahrenheit, e sono arrivati diversi messaggi al 335 5634296, soprattutto sul tema con cui abbiamo avviato il nostro pomeriggio di Fahrenheit in quest'oggi, martedì 11 agosto. Abbiamo parlato con Stefano Mancuso dell'estate in città e della necessità di prenderci cura delle città attraverso il verde urbano, cambiando radicalmente il modello sia di piantumazione che del numero delle piante nei nostri centri urbani e più in generale all'interno delle città. Tra i messaggi che ci sono arrivato, quello di Maggie, che ci racconta, ecco, dopo tanti racconti di piazze dove sono stati tolti gli alberi, ce n'è un altro. Quest'anno, dopo anni e anni, un racconto di tenore diverso, anni e anni di attesa, hanno piantato una cinquantina di tigli nella mia strada, belli, robusti, perfetti. Con questo caldo hanno ovviamente bisogno di acqua. Le autobotti ogni tanto appaiono e innaffiano, gli alberelli riprendono vita. Poi più niente, scompaiono anche per settimane e io lancio gridi d'aiuto. Alla fine sarò costretta a sacrificarmi per la causa. Scendo in piazza e faccio un sit-in. Morirò per salvare i tigli. Che rabbia, però. Così ci scrive questa ascoltatrice. Ecco, ovviamente immaginiamo che sia un'iperbole il suo messaggio, ma certamente un tema che è uscito più volte dai messaggi dei nostri ascoltatori, anche dalla riflessione di Stefano Mancuso, è cambiare modelli, aggiornare anche i modelli con cui si fa manutenzione del verde urbano. Non è appunto l'unica soluzione possibile quella di ripiantarne di più, ma soprattutto anche creare una forma di manutenzione ed attenzione che possa valorizzare quello che c'è già nelle nostre città. Continuate a scriverci al 335 5634 296. Si avvicinano le 17 in punto, è giunto il momento di una nuova puntata di Ad Alta Voce, che da alcune settimane è dedicata agli anni perduti di Vitaliano Brancati, che stiamo ascoltando nella lettura ed interpretazione di Antonio Catania. Siamo giunti alla puntata numero 19, ma potete riascoltare l'intero ciclo, le puntate già andate in onda come sempre sulla pagina di Ad Alta Voce su RaiPlay Sound, dove trovate la biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Antonio Catania legge Vitaliano Brancati, puntata numero 19 de Gli anni perduti.
2: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 19ª puntata.

La guia verde, di stile moresco, era sostenuta da 9 colonnette. Sotto la terrazza l'architrave era dipinta in oro e il fregio ricamato di sfere oblunghe brillava di verde mare. Il balcone del secondo piano era di forma triangolare, precisata in un perfetto triangolo dal contorno, il cui vertice era sormontato da un rosone. Lo zoccolo era tondo e per mensola aveva un gran fiocco di pietra che terminava in una nappa. Il primo piano e il terzo erano trapassati dal cielo d'Oriente e da quello d'Occidente per via di 2 finestrelle a mezzaluna che, aperte nelle 2 opposte pareti e lasciate prive di imposte e di vetri, combaciavano come nella mente le immagini dei 2 occhi. La scala avvolgeva la torre, con giri larghi e drappeggiati dal muro. Salendo si aveva l'impressione di mettere il piede sopra un cielo che stesse per spezzarsi come il ghiaccio che crocchia. Però chi saliva quella sera non si fermava più né al primo piano né al secondo, ma arrivava sino in terrazza, perché la scala era tutta rifinita. La torre non attendeva più niente dalle martelline degli operai. Buscaino, seduto sul più alto gradino della scala, guardava il panorama di Nataka che gli si stendeva ai piedi. Quella miriade di tetti distesi sopra una vita di cui Buscaino aveva fatto sì dura e lunga esperienza. Uno laggiù copriva il duca Fausto Villadora, un altro copriva il cavaliere De Flippi, un altro Leopoldi, un altro Nereggia, un altro Pan di Zucchero Maled, un altro l'onorevole De Marchi, e via via all'intorno ciascun tetto aveva il suo personaggio e il suo schiavone da coprire. Quelle terrazze da cui il bucato, palpitando al poco vento, pareva domandasse con l'alfabeto dei gesti: cosa faremo stasera? Quelle strade che passavano tra i tetti come crepacci, in fondo ai quali una folla vestita di nero schiodava a ogni passo le proprie scarpe dal suolo. Tutto visto dall'alto. Era lì per dire una parola molto chiara e commovente, come il letto in cui l'ammalato, rimosso dopo 10 anni di degenza, vede la traccia del proprio corpo. E a Oriente il mare, che solleva in alto barchette e vapori, in alto fino al cielo, donde alcuno di quei puntini neri ricadeva lentamente nelle fauci del porto. E al sud la sabbia d'oro, che si spegneva e si perdeva nel bruno della distanza sotto i monti cenerognoli. E a nord la montagna, alta, larga, ma così azzurra che si pensava che fra poco dovessero nascervi le stelle, come in una parte qualunque del cielo. E dal cielo si avanzavano verso Buscaino 2 nuvole bianche, simili a un gran libro aperto su un leggio che gli angeli del crepuscolo portassero verso di lui. Il gran libro della vita, in cui egli avrebbe letto fra poco, quando le parole si fossero fatte visibili, che il Signore lo benediceva nel passato e nell'avvenire per quello che aveva sofferto e per quello che aveva operato. La benedizione del Signore pioveva quassù largamente e raffreddava le spalle, e solo uno spirito malvagio poteva chiamarla umidità. Buscaino avrebbe avuto una gran voglia di piangere, ma quella stessa gioia che gli traeva le lacrime dal cuore gliele fermava poi al limite degli occhi, come se proprio questo fosse il pianto degno di un uomo che ha sofferto e vinto. Un pianto che va dal cuore agli occhi, un pianto tutto del petto, intimo, invisibile, niente affatto un pianto che vada dagli occhi alle labbra. Sì, egli aveva sofferto. A Rodolfo, che stava seduto sopra un gradino più basso, lo guardava rovesciando il capo, rivelò cose che soltanto la vittoria può strappare al riserbo di un uomo dignitoso. Si può vivere 5 o 6 giorni senza toccare cibo. Veramente il Padre Celeste dà in questi casi al fumo delle rosticcerie e all'odore di bistecca che esala dall'alito di un amico un potere nutriente. Ai debiti si rimedia senza molti sforzi.
Il segreto consiste nel tener lontane le facce dei creditori. Ma Dio santo, questa gente d'affari, questa gente positiva, come può prendere tanto gusto nel farsi fotografare? Le vetrine dei fotografi si affollavano lentamente di volte di creditori. Ce n'era una sospesa sul tavolo di Vimini, l'unico che soleva metter fuori il caffè del principe, la quale faceva piovere sul latte e sul gelato un tale sguardo di creditore che parecchie volte il povero Buscaino dovette rinunziare al contenuto della tazza o del tondo che gli stava davanti. E i capelli? Sembra facile trovare le due lire che li tolgono dal capo, eppure non è così. Quelle due lire si fanno desiderare più che in un campo incassato fra i colli il vento che strappi dagli alberi le foglie vecchie. Ed ecco la testa americana di Buscaino, ormai quasi invisibile in mezzo a tanta lana nera di riccioli. Vi giuro che non sento più dov'è il mio cervello. Rodolfo rise commosso. Sì, ridere, ridere, fece Buscaino. Di quassù si ha il diritto di ridere, di quassù si ha il dovere di essere ottimisti e di perdonare. E infatti il perdono e la simpatia vennero distribuiti da Buscaino come il vino agli invitati nelle feste nuziali dei possidenti. La Scala era salita e scesa da schiavoni e uomini d'ogni risma, i primi dei quali lasciavano sui gradini le tracce delle loro scarpe in una pasta così poco bene odorante che in una giornata di malumore uno si sarebbe potuto chiedere se questa gente non passasse il proprio tempo a seguire una mucca. Dal basso, Tomasini, tenendo per mano il figlioletto, che era uno degli esseri più tristi che mai fossero venuti alla luce, lo specchio preferito del mondo, diceva Buscaino nei suoi momenti di estremo dolore, e che già a 5 anni conosceva l'arte di battersi la testa nei muri, Tomasini faceva a Buscaino larghi cenni col braccio, come il fedele soldato può farli alla propria bandiera finalmente issata sulla fortezza nemica. Ma chi erano questi tipi che chiedevano di passare con aria di padroni e mettevano il piede sulla giacca di Buscaino dopo aver pestato poco più giù il cappello di Rodolfo? Compatirli, compatirli. Dalla tasca di uno di questi personaggi cadde per terra un foglio che avrebbe potuto far parte del poema capitale di Nataka. A così alto grado vi era portato lo stile poetico e l'oscuro fantasticare di questa città, diceva il foglio. Poi questa gente trasformata in spiriti hanno l'ordine di trasformare tutti coloro che entrano in questi boschi. Tutti coloro che sono periti fra le frane e le valanghe vanno a finire nelle caverne ed hanno gli stessi poteri dei primi. Tutti coloro che sono negati hanno la stessa forza, la stessa virtù degli altri, ma hanno il potere di sorvegliare tutta la regia marina francese. Questi spiriti non possono uscire senza ordine del loro capo. Quando uno di questi spiriti riesce a fuggire, si va a incorporare in una persona. Questa sente una specie di capogiro e lo spirito si trasforma sotto specie di verme tenia e fa diventare l'individuo tisico. Questi spiriti vanno a incorporarsi anche negli animali. Quando questi spiriti escono in gruppi con l'ordine del loro capo, hanno l'ordine di distruggere le navi. Maggiormente di questi casi se ne verificheranno nel 3000 e nel 4000 che per ordine di Santa Genoveffa.

Perdonato, perdonato anche questo. Buscaino si alzò e scese lentamente a basso. Perdonato, perdonato e anche ammirato. Potenza della vittoria sui rapporti sociali. Colui che ha avuto un po' di successo si fa tollerante verso il prossimo. Questo tollerato diventa per gratitudine più grazioso e tollerabile. E ambedue correrebbero un pezzo sulla via dell'amore, se spaventati del troppo, sia pure della bontà, il primo non prendesse partito di disprezzare il secondo e il secondo di invidiare il primo. Il domani cadde di martedì. Fra 5 giorni si sarebbe tenuta la gran festa, con la cena e il ballo al secondo piano della torre. Buscaino mise la propria testa nelle mani di un barbiere. Per 2 ore il giovanotto aprì e chiuse le forbici e la testa di Buscaino non spuntava mai. Come quando rose e trangugiate quasi tutte le foglie di un carciofo, non si trova la castagna. Lo stesso Buscaino, che si guardava nello specchio e poteva dedurre dal fatto che pensava di non avere più una testa, che quella testa doveva esserci ancora, era non meno in ansia del barbiere. Finalmente si vide che il carciofo aveva la sua castagna, ma così piccola e magra. La testa di Buscaino era stata troppo lavorata e limitata dalle cure e dalla vita di Nataka. Addio, grazia di un tempo. La faccia del bambino che vinse il primo premio nel concorso di bellezza indetto tra i figli degli impiegati civili e che ancora sorrideva in un piccolo ritratto conservato nel portafogli, avrebbe avuto molto da ridire su quest'altra faccia che le succedeva sotto lo stesso nome e sullo stesso collo dopo quasi 45 anni. Noi, pensò Buscaino, non sappiamo mantenere le promesse che abbiamo fatto da fanciulli. Io, per esempio, avevo promesso che sarei stato un uomo bello, placido, pienotto e giudizioso. Ma abbiamo perdonato a tanta gente che possiamo pure essere indulgenti verso noi stessi. D'altronde, io non avevo promesso nemmeno che avrei procurato a Nataka una torre panoramica e infuso in queste persone moge tanto spirito d'azione. Ridere piuttosto, ridere. Una fotografia di Buscaino, fatta un giorno avanti ed esposta oggi in vetrina, portò quel riso di vittoria in mezzo alle cere pensose dei creditori che dall'estate scorsa andavano ingiallendo sotto lo sguardo dei passanti. Il nuovo inverno era secco e brillante, ma i giovanotti più in vista avevano acquistato tutti quanti i soprabiti di pelo da eschimesi e così goffi e protetti passeggiavano sotto un sole quasi primaverile. A cagione di una certa moda venuta dal nord, coloro che non s'avvolgevano in soprabiti di pelliccia così voluminosi indossavano soprabiti dalle spalle rigide e prolungate, per cui un'aria di robustezza circolava nella gioventù di Nataka. Un'aria che non dispiacque per nulla a Buscaino. La gioia è come una semenza che pensi e che penserebbe la semenza un'ora dopo, solo un'ora dopo aver toccato la terra, che le piante già alte sono uscite da lei. Così la gioia di Buscaino pensava che per aver dato a Nataka una vittoria di quel genere, Nataka era di già più florida, più sicura di sé e i suoi giovani venivano su più robusti. «Sono anch'io invitata per domenica?» domandò Lisa Careni a Buscaino tenendo per mano una bimba. «Signorina, sono io che vi chiedo se sono invitato io», rispose Buscaino. «Oh, che gentile, che gentile, che gentile! Vi perdono di avermi rovinato Leonardo». «Rovinato Leonardo? Signorina, codesta è nuova. Codesta è nuova davvero. E perché vi avrei rovinato Leonardo?» Quel povero uomo avrebbe trovato che la sua vita non era ragionevole e seria e vi avrebbe avuto di sicuro posto rimedio se voi, caro professore, non gli aveste dato l'illusione che la sua vita, con quell'affare della torre, aveva trovato uno scopo. Affare della torre? Avete detto bene. Affare della torre? E che affare? Migliaia di lire, migliaia di lire! E poi, non ho forse messo a tacere la vostra domanda più assillante? Cosa faremo stasera?
Via, via, via, cara Lisa, fatevi bella. Avremo molta luce entro la torre e in voi domenica sera non ci dovrà essere filo di capello che non sia divinamente bello. Promesso? Promesso, fece Lisa e, strettagli la mano, si allontanò insieme alla bimba, la quale aveva capito confusamente dalle parole ascoltate quello che molto tempo fa sua madre, in veste corta e mutandine di spuma, anche lei dovette confusamente capire da un colloquio del genere: che da giovane dovrà darsi molto da fare perché possa trovare a Nataka qualcosa da fare, specialmente la sera. Buscaino comunque si fregava le mani. In ogni negozio lasciava biglietti da visita con ordini diversi e il medesimo indirizzo. Molte cose gentili, fra cui fiori e candele, muoveranno domenica mattina verso la torre. C'era soltanto la luce che ritardava, proprio come quella di Leonardo. I fili dell'energia elettrica non avevano ancora voluto onorare del loro ingresso la torre panoramica. Buscaino telefonava ogni mezz'ora, apprendendo ogni volta che 5 minuti avanti un operaio e una scalappioli erano partiti verso la torre. E c'era anche il permesso delle autorità perché la torre potesse venire aperta al pubblico, che non era ancora stato accordato. Ma lo sarà presto. Che presto! Una notizia spaventosa tagliò a Buscaino le gambe come un colpo d'accetta. Era venuto un gobbetto vestito di verde e aveva consegnato nelle mani di Rodolfo un foglio 3 volte bollato nel quale era detto che il professor Buscaino sarà passibile di multa ed arresto fino a 5 anni se contravverrà l'ordine che qui vien dato di non aprire la torre al pubblico. La commissione edilizia riteneva la struttura dell'edificio assai debole, la scala esterna pericolante e pericolosa. Per queste ragioni, e per una terza forse più grave, che rimaneva taciuta, il municipio ordina che il pubblico sia tenuto lontano da un luogo così poco sicuro. «No!» gridava Buscaino. «È un brutto sogno di impiegati, di travè, un orribile effetto della vita sedentaria. Non c'è nulla di umano in questo foglio. Corro subito al municipio. Vedrete che sveglierò quelle mummie calamitose e riporterò anche lì il senso della realtà». E Buscaino corse al municipio. Un giovanotto con un viso che sarebbe stato sorridente e giulivo se lungo il naso e proprio nei solchi lasciati dalle pinzette delle lenti non vi scorresse un'aria di gravità e di tristezza, dopo aver guardato il foglio che Buscaino gli teneva malamente sotto gli occhi, accennò col mento a una porta in fondo a sinistra. Buscaino corse a quella porta. L'aprì poco poco, mise il capo nel vano, girò gli occhi intorno ai fremucchi di carte, pile di registri, tavoli, pennini, macchine da scrivere, trovò un uomo. Dentro quest'uomo, ma a una distanza infinita, come una barchetta entro un cannocchiale rovesciato, trovò anche un'intelligenza umana, la quale, superate le difficoltà e incertezze della lontananza, s'accorse finalmente che una testa sporgeva nel vano della porta. Dedusse che una persona era al seguito di quella testa e, con un sorriso molto furbo, come se pensasse: «Tu non me la fai, tu non sei una testa pura e semplice che va errando come un pallone a mezz'aria. Tu sei né più né meno che un cittadino», masticò una parola che l'ottimismo di Buscaino interpretò come: «Avanti!»

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: E questa era la puntata numero 19 degli Anni Perduti, il ciclo dedicato al romanzo di Vitaliano Brancati di Ad Alta Voce, la lettura ed interpretazione di Antonio Catania. Potete come sempre riascoltare in formato podcast le puntate già andate in onda su RaiPlay Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce, dove trovate la biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Sono le 17:21 minuti 30 secondi a Radio 3, parliamo di festival, ce ne sono molti che stanno animando la nostra estate e ora vi raccontiamo l'edizione numero 15 di un festival che ci porta in Sardegna, Festival Letterario Libere Vento. Si svolge nel Sulcis in diversi luoghi, tra letteratura, giornalismo, musica. Si costruisce un programma davvero ricco che ci facciamo raccontare da Maura Porru in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
2: Grazie per essere con noi. Il festival è iniziato il 10 di agosto, proseguirà fino al 19, anche questa sera una tappa a Teulada. Ecco, raccontiamo l'appuntamento di oggi, ma più in generale qual è il fil rouge, se ce n'è, che racconta questa edizione 2026?
3: Allora, il festival è iniziato il 26 giugno, è un festival un po' anomalo perché è particolarmente lungo, quindi sono quasi due mesi di festival, perché inizia il 26 giugno e termina il 26 agosto. Dunque, oggi abbiamo un appuntamento a Teulada, ma il festival appunto è stato fino ad oggi particolarmente ricco, perché in tutto sono circa 60 appuntamenti che hanno animato oltre 13 comuni dell'area, diciamo, del sud Sardegna, esplorando un po' anche i luoghi più suggestivi che questo territorio ci offre, quindi siti archeologici come il Nuraghe Serucci o addirittura siti di archeologia industriale straordinari come il villaggio minerario Sproni, insomma tanti luoghi, quindi un festival che coniuga la promozione del libro, la promozione della lettura attraverso ospiti importanti, insomma, del panorama letterario e giornalistico attuale, alla promozione del territorio. Come tema quest'anno abbiamo individuato il tema chiaroscuri contemporanei, nell'ottica di esaminare un po' tutte le fragilità, le instabilità anche del mondo in cui viviamo, alla luce un po' dei libri e degli argomenti che sono stati presentati e che saranno presentati fino alla fine del festival da tutti gli ospiti che si sono susseguiti e che si susseguiranno.
2: Ecco, quindi ci correggiamo, questa è la penultima settimana dal 10 al 19 agosto,
3: esatto,
2: poi proseguirà.
3: Esatto.
2: Nel frattempo, dicevamo, l'evento di questa sera è un evento particolare su un tema che ci è caro anche qui a noi
3: esatto,
2: a Radio 3, la Costituzione. Matteo Saudino, filosofo, insegnante, divulgatore, parlerà di Costituzione, a cui è dedicato un libro che è uscito lo scorso anno per PM nel 2025, La Costituzione siamo noi.
3: Esatto, è un libro che ha un po' l'obiettivo di educare anche a un senso di cittadinanza, e non è l'unico libro, è l'unico momento che abbiamo dedicato al tema della Costituzione, perché questo di stasera è un po' più rivolto alle fasce più giovani. Abbiamo dedicato anche un altro appuntamento a luglio, sempre alla Costituzione, con Luca Sommi, che appunto ci ha presentato il suo libro La più bella. Quindi diciamo che quello della Costituzione è un tema ricorrente in questa edizione del festival. Stasera saremo appunto nel comune di Teulada, nella bellissima cornice della casa baronale, con Matteo Saudino, noto al grande pubblico come Barba Sofia, youtuber, professore di filosofia dalla capacità comunicativa straordinaria, ed è un gradito ritorno al nostro festival, perché era stato nostro ospite anche due anni fa nel comune di Iglesias.
2: Ecco, parliamo proprio anche della dislocazione, delle varie tappe che appunto questo festival, questa 15ª edizione propone, anche un modo di scoprire territori, luoghi. Quanti luoghi sono coinvolti?
3: Allora, i comuni sono 13. In ogni comune scegliamo i luoghi più suggestivi, che in qualche modo possano fungere anche da attrattore sotto un certo punto di vista, o possano essere una scoperta piacevole per il pubblico che partecipa alle nostre attività, perché spesso e volentieri capita che siano luoghi che pochi magari conoscono, e quindi è un'occasione più che interessante per unire appunto l'amore per il libro e per la lettura alla scoperta del territorio. Infatti appunto i comuni sono 13, prevalentemente dell'area del Sud Sardegna, quindi del Sulcis Iglesiente in particolare, ma appunto le scelte sono sempre molto studiate, le scelte dei luoghi. Faccio un esempio: la settimana prossima saremo al Tempio di Antas, nel comune di Flumini Maggiore, in una cornice straordinaria, ospite Nico Acampora, fondatore di Pizza Out. È appunto un luogo dal fascino incredibile, è anche, diciamo, difficilmente raggiungibile per certi versi, perché appunto la bellezza poi è anche quella di portare il pubblico in luoghi un po' diciamo così difficili da scoprire, e insomma li scoprono grazie a noi. Ecco. Grazie al Festival di Benevento.
2: Allora, prima di salutarci con Mauro Porro, vogliamo ricordare che ci sono ancora diversi appuntamenti questa settimana e poi c'è un'altra conclusiva. Vogliamo ricordare quali saranno gli appuntamenti delle ultime giornate e anche dove si può consultare l'intero programma del festival.
3: Sì, allora diciamo che da oggi fino al 26 agosto ci saranno un po' le battute finali del festival, quindi il 13, allora, ospiteremo un piccolo mini tour in queste ultime giornate di festival, appunto un mini tour con Nico Acampora, fondatore di Pizza Out, il 13 agosto e poi il 18 e 19 agosto rispettivamente alla Piazza del Nuraghe del comune di Sant'Anna Resi, il 13, il 18 agosto al Tempio di Antas a Flumini Maggiore, il 19 agosto la Tonnara Sovrano di Porto Scuso. Poi chiuderemo con il filosofo Umberto Galimberti il 25 e 26 agosto rispettivamente nella Piazza Europa del Comune di Narcao, e poi la chiusura finale il 26 agosto al Parco Comunale di San Rocco. Quindi il programma può essere consultato sul nostro sito internet liberevento.it oppure sulle nostre pagine social, che sono costantemente aggiornate.
2: E questo è per un consiglio per orientarci sui programmi che proseguono fino al 26 di agosto per Libere Evento, 15ª edizione del Festival Letterario ideato e appunto allestito da Contramilonga. Io ringrazio Maura Porro per essere stata con noi e per avercelo raccontato.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a Maura Porro. Siamo andati nel Sulcis Iglesiente per un festival che appunto anima tutta l'estate tra letteratura, giornalismo, musica e approfondimento culturale. La Sardegna sarà anche al centro del nostro romanzo del giorno, che ci porta con un noir a Villa Pedrosa, questo è anche il titolo. Ne parleremo tra pochissimo nelle ultime battute di Fahrenheit, ma prima concludiamo l'ascolto del nostro disco del giorno dedicato, e l'autrice è Umu Diubaté, dedicato quindi il nostro ascolto alla sua musica che viene dalla Guinea, una delle artiste più affermate già a partire dalla fine degli anni 90, Furu, e anche controversa in patria per i testi esplicitamente politici. Furu del 2013 è il disco scelto per voi dalla redazione di Musica 3, che abbiamo esplorato nel corso del nostro pomeriggio questo martedì 11 di agosto. Concludiamo il nostro viaggio musicale con il brano intitolato Kulu ni.

0: Kuluni, l'ultimo brano che ascoltiamo dal disco di Umudi Ubiate, artista, musicista, cantante della Guinea, disco del 2013 che ci porta all'interno delle sonorità contemporanee ma legate alla tradizione griot del West Africa, al centro del nostro ascolto in questo martedì 11 d'agosto. E ora ci spostiamo di quadrante e direi anche di immaginario per raccontare uno dei luoghi più amati e gettonati delle vacanze, anche di queste settimane. Agostane, ovvero la Sardegna, che è lo sfondo del nostro libro del giorno. Una Sardegna che però non è semplicemente la cartolina anche eccessivamente sfruttata dal turismo nazionale ed internazionale, ma qualcosa di altro, perché nonostante il paesino dove avviene l'omicidio a cui fa riferimento il titolo del nostro romanzo sia proprio uno di quei paesi che vivono moltissimo d'estate e poi rallentano d'inverno, dietro questa vicenda c'è molto di più. Stiamo parlando di Omicidio a Villa Pedrosa, esce per Bompiani, è l'ultimo romanzo di Flavio Soriga, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a
0: grazie,
1: tutti e tutti.
0: Grazie per essere con noi in collegamento dagli studi di Cagliari, che ringraziamo. Flavio Soriga si inserisce in una tradizione molto solida, direi, del noir e direi anche del noir sardo, possiamo dire, per parlare sì di un omicidio e di un'indagine, secondo i crismi di uno dei generi più amati anche dalle lettrici e dai lettori italiani, ovvero il noir. Non a caso il sottotitolo di questo Omicidio a Villa Pedrosa è Martino Crissanti indaga. Martino Crissanti è il carabiniere ed antropologo mancato che si metterà sulle tracce dell'omicida o degli omicidi di Antonio Maria Monni, quarantenne, marito della barista di Villa Pedrosa, una persona che sembrerebbe non avere motivi per essere finito, incappato appunto in una morte violenta come quella che scopriamo fin dalle prime pagine di questo romanzo. Ecco, quindi è un caso rebus, un caso che però proprio nella sua difficoltà per di rintracciare le motivazioni ci permette di sezionare, potremmo dire così, quello che è un organismo, ovvero la Sardegna, i paesi dell'interno, i paesi della costa, le dinamiche tra chi vive tutto l'anno sulla Sardegna e chi magari invece, avendo genitori sardi, come la voce narrante di questa storia, Alessandra Lombardi, giornalista quarantenne che vive però a Roma, romana in realtà perché lì è nata, ci parla di tanti modi per guardare quest'isola, per raccontarla anche al di là degli stereotipi. Ma partiamo proprio dall'indagine e da Martino Crissanti. Chi è? Qual è il suo modo di guardare le cose, oltre chiaramente al rebus dell'omicidio di Antonio Maria Monni? Flavio Soriga.
1: Ecco, il rebus forse è la cosa che a me come autore interessa meno. Sono corretto come scrittore, quando scrivo gialli sono corretto, seguo le regole del giallo, però credo che, ecco, la tradizione del giallo sardo, soprattutto quello di inizio anni 2000 di Mannuzzu, Giorgio Todde e i romanzi storici di Marcello Foisa, avevano tutti, quelli di Luciano Marrocco, hanno tutti in comune questa volontà di raccontare la Sardegna più che fare un gioco a enigmi, ecco, per sfidare il lettore a scoprire il colpevole. E Martino Crissanti, che nella vita deve risolvere le indagini, però nella vita reale è un carabiniere vero, anche se è di fantasia, cioè fa le indagini come capita nella realtà, e in Sardegna le indagini sono faticose perché spesso la gente viene ammazzata in campagna, non sempre, da poco è stato ammazzato uno all'uscita del bar del paese alle 9 del mattino, 2 anni fa aveva preso un caffè da sport, è uscito, un killer l'ha ucciso con 9 colpi di pistola. Poi sono killer e sono malviventi non organizzati, cioè non c'è la mafia a Camorra, non c'è un capomandamento, sono spesso vendette, litigi tra gente che ha fatto assalti e furgoni portavalori, che in questo momento erano l'attività principale, oltre allo spaccio di droga ovviamente, della criminalità sarda. Quindi lui fa le indagini nel mondo reale, come si fanno davvero le indagini, cioè molto con le intercettazioni, molto andando a piedi a interrogare le persone negli ovili, a chiedergli tu di chi sei padrino e tua moglie di chi è madrina, per vedere con chi te la fai e con chi invece magari hai poi avere avuto qualche problema, e spesso le indagini durano anni, il più delle volte poi non si concludono con un arresto in Sardegna, anzi spessissimo non si trovano i colpevoli, cioè ci sono omicidi continuamente in Sardegna che non vengono risolti. Lui è un carabiniere che non ha, cerca di essere laico nel suo lavoro, sa che è un lavoro imperfetto, qualcuno lo deve fare, gli danno fastidio gli abusi, cerca di essere corretto anche verso i criminali, che credo che dovrebbe essere il modo giusto di fare, di essere un rappresentante delle forze dell'ordine. Poi, siccome è un carabiniere di fantasia, insomma, legge, si interroga, ma credo che molti ufficiali dei carabinieri e poliziotti facciano lo stesso, insomma, si interrogano, leggono, vanno a vedere gli spettacoli. Sono persone come noi che fanno un lavoro però così particolare da essere unico, perché portano un'arma, perché rischiano la vita e perché possono mandare in galera un innocente o un colpevole.
0: Ecco, prima faceva riferimento a Flavio Soriga agli assalti ai furgoni portavalori, che è una delle diciamo, attività criminali più gettonate negli ultimi anni, e ne viene descritto uno all'interno del romanzo davvero spettacolare, potremmo dire da film hollywoodiano. A proposito dei modi con cui si guarda o non si guarda la Sardegna, il commento è: se fosse successo tutto questo alle porte di Roma ci sarebbero state prime pagine per settimane. Sì. Invece succede in una piccola stradina dell'entroterra sardo, e qual è il prisma, o anzi il cono d'ombra con cui raccontiamo la Sardegna?
1: La Sardegna scompare, quando non si può più andare a fare il bagno scompare. Infatti un sacco di italiani sono convinti che sia una terra fortunata, bellissima, dove tutti stanno bene. È una terra bellissima, lo sappiamo, però ha problemi devastanti, una disoccupazione giovanile del 22%, un abbandono scolastico che è il triplo di quello del Friuli. E la Sardegna, quando non c'è la vacanza e non ci sono i ministri che vanno a vedere gli spettacoli, vanno a fare il bagno, non interessa più a nessuno. Ci sono stati due assalti alla centrale dei furgoni portavalori a Sassari, a un passo da dove si va a dare l'esame di scuola guida, e hanno rubato una volta 10-20 milioni. Erano 10 persone con i Kalashnikov, una roba da guerra, ecco, e hanno sparato anche alla macchina dei carabinieri, che per fortuna era blindata, ma serviva l'esercito per bloccare 15 persone bene addestrate con i Kalashnikov. La nostra è una terra che obiettivamente, quando non è estate, scompare, ed è facile prenderla per una terra felice e fortunata. Siamo anche felici, però io oggi dovevo fare una trasfusione, sono talassemico, mi ha chiamato l'ospedale e mi ha detto: vieni dopodomani perché il sangue non c'è. Cioè, siamo una terra che è piena di problemi, sono stati 3 voli da Cagliari a Roma cancellati questi giorni. Poi sì, i turisti sono sempre di più e questo sembra doverci fare felici, il turismo è anche una bella cosa, però insomma poi capita che gli affitti a Cagliari costino il 30% più che a Vicenza, che però Cagliari non è ricca come Vicenza. Cioè, noi siamo una terra abbastanza povera dove se devi mangiare fuori devi spendere come in Costa Azzurra. Insomma, è un posto complicato e che viene poco raccontato, al di là appunto quando si rientra un po' negli stereotipi. Da poco una mia amica giornalista mi ha detto: devo venire a fare un pezzo, non mi ricordo più su che cosa, mi hanno chiesto di fare molte immagini del mare. Non c'entrava niente col pezzo, adesso non mi ricordo se fosse un furto, un omicidio, però insomma lo sappiamo, è così.
0: Ecco, gli stereotipi sono anche quelli con cui si trova a doversi fronteggiare la voce narrante di questa storia, Alessandra Lombardi. E a proposito dei modi di guardare alla Sardegna, c'è anche quello delle tante persone che potremmo dire, utilizzando una parola che spesso ha a che vedere con fenomeni di massa, ovvero la diaspora. Esiste una diaspora dall'isola al continente, persone che hanno famiglie che provengono da lì, che si sentono sarde ma magari non lo sono del tutto, semplicemente perché non riescono a cogliere alcune dinamiche del vivere all'interno di quell'isola. Allora, ecco, parliamo di Alessandra Lombardi. Chi è e qual è il suo punto di vista?
1: Allora, questa volta mi sono buttato a raccontare la storia, non saprei neanche dire perché, con la voce di una donna, una giornalista che ha più o meno la mia età e che da bambina sognava di fare la giornalista, solo che il giornalismo oggi è molto cambiato, conta molto meno. Non l'avremmo mai immaginato da ragazzini, chi è nato alla fine del secolo scorso, che a un certo punto i giornalisti sarebbero stati... Praticamente oggi in Italia i giornalisti che possono permettersi di fare inchieste, andare in giro, pagati dal datore di lavoro per fare il proprio lavoro, sono pochissimi. Cioè, a parte la RAI, che rimane un grande datore di lavoro di giornalisti seri e anche motivati, e poi qualche giornale, ma sono sempre di meno. E comunque l'autorevolezza di quello che dicono i giornalisti è scesa, perché oggi siamo invasi dalle finte notizie, persino il fatto che vadano oggi gli opinionisti, gli influencer nei festival letterari, ci dice molto. Cioè, i filtri seri e anche motivati, e poi qualche giornale, ma sono sempre di meno. E comunque l'autorevolezza di quello che dicono i giornalisti è scesa, perché oggi siamo invasi dalle finte notizie, persino il fatto che vadano oggi gli opinionisti, gli influencer nei festival letterari, ci dice molto, cioè i filtri sono un po' saltati. Lei voleva fare la giornalista, lo fa ancora, però è un po' disillusa.

0: sto ancora aspettando il giudizio, però mi sembra che le donne che l'hanno letto fino adesso mi hanno assolto da quest'atto di presunzione, forse anche perché è un libro, tutto sommato, un amico mi ha detto che gli è sembrato un libro che non si dà arie e questo gli è piaciuto, e sono d'accordo, l'ho scritto con grande piacere e ispirazione, e credo che sia un libro che si possa leggere insomma in un pomeriggio senza trovare difficoltà, è tutto raccontato in presa diretta, in avanti, senza flashback, poi ognuno se lo legge dà il giudizio che vuole, però ho scritto libri che si davano le arie, questo no, e può darsi che proprio per questo invece sia riuscito a scrivere una storia che si può leggere con piacere, e se vengo assolto da questo peccato importante di aver usato la voce di una donna che, come diceva lei, è sarda per madre, che vuol dire che non è sarda, perché se non hai passato 30 anni, 30 inverni in Sardegna, non è che sei sardo. Lei è sarda di madre, cioè passava quelle estati, che è un modo di essere sardi, è però un modo parziale ovviamente, perché poi se ne rende conto lei stessa, che lei stessa ha un'idea, come dire, molto ideologica della Sardegna, così immagina che i sardi siano tutti un po' dei rivoluzionari in fieri, cioè dei rivoluzionari possibili, come quelli del nord dell'Irlanda o tutti i baschi. In realtà neanche tutti i baschi sono rivoluzionari possibili, e si rende conto piano piano che poi la Sardegna c'è i problemi che hanno tutti, appunto la disoccupazione, gli assessori corrotti o corruttibili, eccetera.
1: Ecco, è chiaramente un'altra delle prospettive che ci fanno vedere come Flavio Soriga sia scritto un libro che si legge con grande velocità, dove ci si precipita dentro da una pagina all'altra, ma allo stesso tempo utilizza il noir per parlare della Sardegna, per parlare anche della metamorfosi dei rapporti umani, perché vediamo appunto Alessandra Lombardi avere una relazione con il carabiniere Crissanti, pur avendo una storia dalla quale non riesce in qualche modo ad emanciparsi, ad uscire fuori, quindi è anche una storia di tradimenti o semplicemente di relazioni che si reinventano alla luce di una assenza di vocabolario sentimentale, potremmo dire così. Lo stesso vale per Crissanti, di cui si dice l'unica donna di cui è veramente innamorato è sua figlia. Allora, ecco, Flavio Soriga, il noir, che è sì uno dei generi più amati ed ha questa caratteristica che attraverso l'indagine ci tiene incollati alla pagina, però può diventare un altro tipo di indagine, forse prendendo a prestito la vocazione mancata di Crissanti, un'indagine antropologica, un'indagine sui nostri tempi, a partire da un'isola che vive e ha vissuto e sta vivendo tuttora dinamiche tipiche delle zone colonizzate, potremmo dire così, ovvero depressione economica, diaspora, come abbiamo detto prima, e poi sfruttamento di quelli che sono diciamo gli interessi, soprattutto per chi vive da un'altra parte, ovvero in continente. Parliamo dell'estate, Villa Pedrosa è esattamente questo. Ecco, che cosa rappresenta questa località nel ritratto della Sardegna che fa Flavio Soriga?
0: La Sardegna ha vissuto molti secoli in cui non si viveva vicino al mare, perché c'era la malaria e perché arrivavano i pirati. Questo ha fatto sì che in epoca praticamente contemporanea ancora non c'erano molti insediamenti sul mare. C'era naturalmente Cagliari, Olbia, Alghero. Alghero è una colonia catalana, vabbè, poi c'era qualche fortezza come Castelsardo, c'era Carloforte che era stata colonizzata dai Pegliesi, eccetera. Però erano pochi i paesi sul mare. Quando è arrivato più che il turismo l'edilizia per le seconde case, molti villaggetti sono esplosi, sono diventati, adesso direi San Teodoro, mi dicevano, che produce d'estate più rifiuti di Sassari. D'inverno è un paesino minuscolo. Ecco, questi paesi qua che hanno una vita così diversa tra estate e inverno, ma d'inverno però arrivano ad essere veramente quasi, non voglio dire paesi fantasmi perché è una mancanza di rispetto, c'è gente che ci vive tutto l'anno anche lì, però i centri storici per esempio non sono abitati perché di solito sono quelli più affittati ai turisti. Insomma, ci sono queste località, non solo in Sardegna, che vivono veramente solo per il turismo, per quelli che arrivano a consumare le vacanze. E sono realtà complesse, anche interessanti. Io organizzo un piccolo festival a Santa Teresa Gallura, sono un ospite e mi invitano a organizzarlo. Ed è un posto interessante, quella è una città di fondazione che ha voluto fondare un re sabaudo. Oggi il centro storico però è tutto affittato. Insomma, io non è che do un giudizio, perché non sono un antropologo, e non è il mio mestiere dare giudizi. Cerco di raccontare in tutti i campi, come quello sentimentale o quello delle relazioni umane o anche le relazioni politiche, sociali. Credo che gli scrittori e le scrittrici sarde facciano

0: insieme un buon lavoro da questo punto di vista, perché raccontano Sardegne molto diverse e la Sardegna ha molte realtà diverse al suo interno. E quindi è un lavoro che si fa almeno da 25 anni, si faceva anche prima, però prima c'erano meno scrittori e scrittrici che avevano una voce nazionale, oggi ce ne sono molti, e tutti insieme, ecco, si può avere, leggendo un po' tutti, si può avere un'idea della complessità di quest'isola, così lontana dal resto d'Italia, così diversa dall'Italia, che per molti secoli della sua storia non è stata italiana. Quindi insomma, quando veniva scoperta tra virgolette l'America, cioè quando Cristoforo Colombo arrivava lì, noi eravamo spagnoli. Quindi insomma ci sono tante particolarità di quest'isola, della sua storia. Naturalmente lo scrittore non deve fare un compendio di storie in ogni romanzo, però se il suo obiettivo è, ripeto, non fare un enigma da risolvere come alcuni onesti gialli, ma se invece il suo obiettivo è cercare di fare letteratura, narrativa di qualità, insomma con ambizioni letterarie, ripeto, l'obiettivo, poi che lo raggiunga è un altro discorso, allora non cambia molto se è un giallo o se è un romanzo storico. Si cerca di raccontare il proprio tempo e la propria terra.
1: Ecco, parliamo proprio del romanzo. Flavio Soriga, come scrittore, ha fiducia in quella che chiamiamo fiction, ovvero nell'invenzione, nella narrativa d'invenzione, che però diventa, ecco, questa è un po' una Sardegna fantastica, potremmo dire, Villa Pedrosa, il carabiniere è un carabiniere immaginario, come ci siamo detti, ma attraverso la fantasia è possibile carpire, diciamo, un'essenza, forse un distillato della realtà. Da questo punto di vista, Flavio Soriga, la salute del romanzo d'invenzione, dal suo punto di vista, è ancora una possibilità che ci può aiutare a capire anche il nostro presente, ma anche semplicemente a passare un buon pomeriggio o tanti pomeriggi in compagnia di quello che è un esercizio letterario che forse tra le arti è quello che più permette di entrare in connessione con il pensiero dell'autore.
0: A me personalmente interessano i romanzi d'invenzione verosimili, che raccontino la realtà. Non mi interessano, per esempio, come lettore, poi la mia opinione vale come quella di chiunque altro, non mi interessano granché i giochi letterari, cioè la messa, insomma, mostrare la propria cultura, la propria erudizione. Mi interessa chi racconta il mondo, le passioni, chi ci mette un po' di sangue e carne nei suoi libri. Credo che abbia un futuro, sì, mi sembra che la gente continui a leggere i romanzi, poi si pubblica talmente tanto, la parola libro vuol dire qualunque cosa, ognuno trova poi quello che più gli piace, però piuttosto non so se continueremo a leggere in generale, perché ovviamente questo dovremmo vederlo con la generazione di quelli che oggi hanno 11 anni e passano il loro tempo attaccati a un apparecchio che gli bombarda di stimoli. Il libro non può competere con quel livello di stimolazione. Un romanzo ti richiede tempo, ti richiede concentrazione, persino scriverlo è cambiato. Scrivere 20 anni fa voleva dire comunque mettersi a fare un lavoro che ti sottraeva agli impulsi costanti della società, ma gli impulsi erano meno pressanti, non erano così continui. Oggi anche lo scrittore, la scrittrice che ha già un mestiere, tra virgolette, posto che non è un mestiere, deve stare attento a spegnere il telefono e nasconderlo in un'altra stanza. È più difficile, è cambiato tutto. Ecco, sullo sviluppo della lettura in generale, non so, sospendo il giudizio, chi lo sa. Quando vado in ospedale a fare un prelievo, quando sono in fila, ecco, alle poste, dovunque, prima vedevi molta gente che leggeva il giornale, una rivista, un libro. Adesso mai nessuno, stanno tutti guardando il telefono, me compreso, più delle volte, per cui è cambiato qualcosa. E questo forse è un altro romanzo.
1: Questo è vero che anche dai nostri telefoni ricaviamo le notizie, quindi persino l'informazione è cambiata. Flavio Soriga ha però fiducia nel romanzo e questo ci piace registrarlo. Si tratta di un romanzo che ancora una volta tocca anche la realtà e la realtà della Sardegna. Allora, un'altra domanda a Flavio Soriga: già scegliere in un'epoca come questa di essere scrittore, uno scrittore con vocazione letteraria, significa qualcosa? È anche qualcosa contro cui andare, ma sceglie di essere uno scrittore sardo che vive in Sardegna, che scelta è?
0: Io ho vissuto anche fuori, poi sono tornato, ho fatto pace anche col mio paese, adesso faccio l'orto dove abitano i miei genitori, quest'anno ho raccolto un sacco di citrioli, ci si sposta, ecco, questo è un tema. Forse prima lei mi ha fatto una domanda molto intelligente a cui io ho risposto poco. Ecco, mi sembra che i sardi abbiano questa domanda sempre in testa, non tutti ma molti. me ne vado, torno, se torno troverò quello che ho lasciato. Ci sono circoli dei sardi in tutto il nord Italia, in tutta Europa. Alcuni sono comprensibilmente dei luoghi in cui c'è un po' di nostalgia, ecco, si celebra la nostalgia di una terra lasciata. In altri invece si fa divulgazione anche su quello che è oggi la Sardegna, su chi scrive, su chi fa musica. Ma ci sono anche tanti. Ieri ero a un concerto di un cantautore che si chiama Randaggio Sardo. C'è molta musica in questo libro, me ne sono accorto quando ho finito di scriverlo. C'è molta nostalgia per certi gruppi punk rock come i Kenzeneche, che portavano in giro la Sardegna anche come lingua. Ieri sono andato a sentire Randaggio Sardo in un paesino, Siliqua, al campo sportivo. Era bellissimo, non c'era un turista. Se ci fossero stati andava bene lo stesso, e non sono allergico ai turisti, sono turista io stesso, e quando faccio il turista vorrei anche io, quando vado in Grecia vorrei che nell'isoletta dove sono andato ci fossero solo anziani signori che vanno a dorso di mulo e che pescano al mattino e che non usano i device, perché vorremmo essere in un posto unico che è rimasto intatto. Non ci sono più quei posti, però capisco benissimo le dinamiche del turista, le dinamiche mentali. Comunque ieri a Siliqua eravamo solo noi campidanesi a sentire questo cantante che cantava in sardo campidanese, ed era molto bello perché non c'era niente di posh, di figo, di glamour. Abbiamo mangiato pane con la carne di pecora o vegetariana. Era un posto che ti faceva sentire a casa, e molti di quelli che eravamo lì da casa eravamo andati via e siamo tornati, e questo è un confronto continuo. Paolo Fresio, che fa il suo festival, è uno che è andato e tornato. Ci continuiamo a interrogare tutti quanti su cosa sia meglio fare, perché è bello anche andare a cozzare il proprio cervello con quello altrui. A volte si torna per scelta, a volte per necessità. Io adesso sto bene, e credo che essere uno scrittore sardo in Sardegna un pochino ti penalizza, però mi ha dato molto, mi ha fatto riscoprire molte cose di questa terra, e anche mi fa sentire più sicuro quando la racconto. Poi ogni tanto mi piace raccontare anche Roma, che comunque considero un po' casa mia, dove vive mia sorella, in cui organizziamo tante cose con altri scrittori. Sì, ho questo privilegio di avere delle pensioncine data la Semico, quindi ho anche meno ansia di molti altri scrittori. Ognuno ha le sue fortune, diciamo.
1: Ecco, questa è la considerazione di Flavio Soriga. C'è da dire che Omicidio a Villa Petrosa è la possibilità di leggere anche questa mutazione che tiene assieme tradizioni come quella dello spuntino. Ora non so se abbiamo tempo per, forse lo può raccontare, cos'è Flavio Soriga lo spuntino?
0: È in molti paesi della Barbagia e dell'Ogliastra, per spuntino si intende una lunghissima cena a base fondamentalmente di carne, pasta e carne, ma che non finisce mai. Io non ho il fisico per quelle cose, però da poco è finita nella cronaca, perché ci sono stati degli spuntini organizzati da persone un po' dalla storia dubbia, e a cui però partecipavano, adesso va bene, lasciamo stare i nomi, lasciamo stare i ruoli, però persone importanti che forse si compiacevano di essere in questa Sardegna autentica, un po' banditesca. Anche questo è pericolosissimo, è l'attrazione per il selvaggio. C'erano latitanti, adesso uno è morto da poco, che organizzavano dei tour. Insomma, anche lì fare i conti con la parte più, in cui c'è una parte di Sardegna in cui si incespica ogni tanto sulla fedeltà alla legge, anche comprensibilmente, perché abbiamo avuto una storia in cui la legge non è stata sempre applicata con equità. Però oggi la legge è una cosa che riguarda tutti noi. Mannuzzu, che era uno scrittore ma anche un giudice, ha detto delle cose molto importanti su questo, sul sentirsi parte della società civile, che vuol dire stare dalla parte della legge, senza per questo rinunciare anche a criticare chi esercita la legge quando sbaglia.
1: Omicidio a Villa Petrosa tiene assieme tanti sguardi sulla Sardegna, appunto non una Sardegna nostalgica, ma certo anche le tradizioni, le difficoltà e l'innovazione, la musica anche ci ha raccontato, ma soprattutto un noir da leggere tutto d'un fiato. Esce per Bompiani, è il nostro romanzo del giorno. Flavio Soriga, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi davvero.
1: Grazie a Flavio Soriga. Fahrenheit finisce qui, ora vi attende Hollywood Party in diretta da Locarno. Un saluto da Giosuè Calasciura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit, Mariangela Riardi in regia, Marina Baglivo e Alessandro Mendolara si sono alternati in console. Graziano Graziani vi augura una buona serata.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: In una Locarno sempre più torrida, il festival continua a riservarci proiezioni, incontri e tutto quello che uno si può aspettare venendo da queste parti. Io e Alessandro Boschi siamo però in gran forma e vi parleremo dei film della giornata.
6: Caro Steve della casa, credo che la temperatura torrida di Locarno dipenda anche dal fatto che tu quest'anno sei particolarmente hot
5: dici
6: quindi
5: che
6: riscaldi l'ambiente in qualche maniera. Oggi
5: così,
6: abbiamo un sacco di ospiti, però annunciamo adesso Steve.
5: Li annunciamo adesso, dai. Sì, allora Giulia Maenza e Romeo Perrone, ciao ragazzi.
7: Ciao.
5: A tutti, sono gli interpreti del film del nostro amico Salvatore Mereu. Ciao Salvatore.
8: Salve a tutti, buonasera.
6: Ciao.
5: Parleremo di Alberi Erranti, ma c'è anche una voce nota di Radio 3 che è Valentina Lossurdo. Ciao Valentina.
7: Ciao ragazzi.
6: Benvenuta Valentina.
7: Ma che piacere, devo dire io benvenuto a voi.
5: Allora, io direi che incominciamo subito con una musichetta, sì, di un gruppo sconosciuto.
6: Come
5: e poi parliamo del film invece del nostro amico Salvatore Mereu.

0: D'accordo con Steve Della Casa nel proporre anche questi gruppi in ascesa.
1: Sì,
0: è lo stesso di ieri, se non altro, no?
1: Sì, sì, perché vogliamo proprio sostenerli. Sono ragazzi giovani che si faranno sicuramente, una scommessa che noi facciamo. E comunque nel 1966, oggi, incominciava l'ultima tournée americana dei Beatles, anche l'ultima tournée che hanno fatto insieme. Questo disco, Drive My Car, cantato da John Lennon, faceva parte dell'album Yesterday and Today che hanno fatto in quegli anni, che suscitò un sacco di polemiche, no? Perché la copertina alludeva al conflitto in Vietnam e furono fortemente contestati dalla parte più reazionaria del pubblico americano, insomma.
0: Prima di passare ai nostri ospiti, ricordiamo i social, soprattutto.
1: Certo.
0: Noi siamo molto presenti, guardate i nostri video, sono veramente straordinari. Il nostro numero di telefono e di WhatsApp è 335-5634-296. Poi ci sono le nostre piattaforme, RaiPlay Sound, siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo su X, anzi.
1: Anche
0: ormai,
1: su X?
0: Anche su X.
1: Però. Allora, Salvatore Mereo con i suoi Alberi Erranti racconta una storia che è molto complessa, racconta una storia in cui ci sono di mezzo delle famiglie, ci sono di mezzo dei ragazzi che vogliono vivere da soli, c'è di mezzo il razzismo e la prepotenza di coloro che hanno il potere. Insomma, hai messo insieme tanti temi in questo tuo nuovo film, Salvatore.
2: Sì, diciamo che si viene da un libro che li conteneva tutti e che oggi sono diventati straordinariamente attuali, non che non lo fossero qualche anno fa, però il libro era ed è stato straordinariamente profetico. Parlo del libro di Alberto Cappitta, che per gli ascoltatori di Radio 3 è stato prima libro del mese e poi libro dell'anno nella trasmissione Fahrenheit, e quindi partivamo, diciamo, da un invito straordinario, quindi l'asticella era già alta.
0: Beh, Salvatore, devo dire che ti sei messo in un bel impegno, perché è un film che dice tante cose, che racchiude tante cose e che però le racconta con una leggerezza, uno stile che riesce a passare da delle situazioni anche molto diverse, anche dal punto di vista proprio della rappresentazione, dell'inquadratura, eccetera, della luce, della fotografia. Ecco, qual è stata la cosa più complicata per tenere insieme un film che si dipana attraverso dei diversi rivoli?
2: Ma allora, guarda, io credo che la sfida più grande sia stata cercare di tenere questo tono realistico insieme a quello favolistico, che c'era già nel libro e che nel libro lo adottiamo perché il lettore ce lo fa leggere, quindi il patto è stabilito. Al cinema tutta questa cosa il regista se la deve guadagnare giorno per giorno e far sì che anche le immagini abbiano questa evidenza. Pensiamo di aver vinto questa scommessa anche grazie a questi straordinari interpreti.
1: Sì, gli interpreti sono molto bravi, ma per entrare nel clima del film, Alberi Erranti, facciamo sentire subito un brano del film stesso.
3: E perché non mangi?
4: È caldo.
3: Ah, fai come me. La devi mettere in periferia. Così. Ecco, vedi, questa è la periferia. Per raffreddarla, no?
4: Va.
3: Sì.
4: Perché mamma se n'è andata?
3: Perché se n'è andata? Sì. Mamma era una donna particolare, insomma. Aveva delle strane idee, insomma. Non sopportava tutto questo trambusto, insomma. La gente che ci derideva, che ci beffeggiava, insomma. L'ha mandata così, insomma. Tu non avevi neanche un anno. Buono camminetto, no? Bravo.
0: Ecco, iniziamo proprio con i nostri due giovanissimi attori e bravissimi, ovvero Romeo Perrone e Giulia Maenza. Voi avete avuto a che fare anche con due grandissimi attori, ovvero Alessandro Haber, che abbiamo sentito in questa clip, e Massimo Popolizio. La prima cosa che mi viene in mente, non so perché, è la voce di Tom Cruise nell'ultimo film di Cruise, esatto. di Kubrick, Eyes Wide Shut. Romeo, allora, come ci si rapporta in un ruolo così complesso che tu vedi poi dipanare? In pratica devi entrare nei panni anche di un altro attore, perché tu comunque poi rappresenti la fase successiva di un'esistenza. Come te l'ha spiegato Salvatore? Come si diventa qualcun altro, ma due volte?
5: Certo. Allora, in realtà il lavoro con Salvatore è stato che... è andato col corso del tempo, si è formato il personaggio, ovvero ci siamo incontrati a Provino e lì abbiamo messo un po' le cose in chiaro e da lì si è costruito. Ma poi stando sul set, stando con Salvatore, con la troupe, con gli attori, entri un po' nella visione di Salvatore e quindi viene tutto naturalmente. Quindi è stato questo, il molto naturale, niente costruito.
1: E con i vari Popolizio, eccetera.
5: Sì. No, c'è un momento...
1: Ci sono due che non la mandano a dire, né Popolizio né Haber.
0: No, assolutamente.
5: No, mi ricordo che allora con Haber non ho fatto, cioè ho fatto poco.
0: Poi, fatto più mese,
5: cioè,
0: il piccolo te fa
5: il
0: molto.
5: Il piccolo me, sì, Lupo fa tanto, infatti lui ci avrà delle storie da raccontare sicuramente. Però no, con Popolizio mi ricordo che c'era una scena. C'è questa scena dove c'è la fine, dove io sto accarezzando, sto facendo una cosa, non dico niente, sto facendo una cosa. Sto facendo una cosa e praticamente lui fa, io sto facendo la mia parte, facendo il mio monologo così di qua di là e lui fa, non si sente niente e quindi subito ha stabilito un po'
1: dubito che abbia detto niente ma comunque insomma
0: naturalmente avete capito che il film si srotola attraverso un periodo piuttosto lungo in cui il nostro protagonista cresce. Sì. Giulia, tu invece com'è stata il tuo confronto con questi grandi attori, anche sì, con Lorenzo Richelmi naturalmente, col quale hai avuto credo il maggior numero di scene?
6: Certo, noi e Lorenzo abbiamo legato tantissimo, in realtà lui è simpaticissimo all'opposto nel film invece è uno dei cattivi, diciamo, insieme a Popolizio, che è proprio come questa le favole, no, alludono, devi avere comunque dei pilastri e Popolizio era il cattivo sicuramente. E no, mi sono trovata molto bene, abbiamo girato in estate in Sardegna e quindi queste immagini della Sardegna ci hanno aiutato tantissimo, nonostante non sia veramente presente nel film la Sardegna, sia un po' un luogo. Questi alberi erranti mi hanno aiutato sicuramente a immedesimarmi nel personaggio di Maddalena, che è un personaggio che cerca di trovare un posto anche lei nel mondo, e sbagliando anche, sbattendo la testa e rendendosi conto poi in realtà dove vuole andare veramente.
1: L'idea che i ragazzi si autogestiscano, come succede a un certo punto del film, è un'idea che vi appartiene, come vi è stata spiegata?
6: La cosa bella del film è proprio questo, che vedi due generazioni a confronto, certo, che è la generazione dei padri, appunto Alberto Cracco che fa mio padre, Popolizio, e poi ci siamo noi giovani che in realtà siamo lì a voler sbagliare da soli
1: e la parte
6: perché comunque i genitori possono consigliarci ma mai, certo, veramente
1: è la parte
6: qualcosa
1: più coinvolgente del film.
0: Salvatore, Salvatore Mereo, l'ingresso dei ragazzi nel film mi ha dato, ovviamente mi ha fatto subito pensare al Signore delle Mosche eccetera, ma anche a Grano Rosso Sangue, dove c'era questa comunità di bambini che era un film horror. Esiste a un certo punto un'atmosfera quando i ragazzini si confrontano con un ragazzo più grande di loro, non si capisce bene il rapporto, che direzione possa prendere. Ecco, lì quanto è stata importante proprio l'ambientazione e l'elasticità e l'aver saputo scegliere i ragazzini che poi interpretano, ce ne sono, diciamo, quelli che hanno più battute davvero straordinarie.
2: Ma allora, dietro c'è ovviamente sempre un grande lavoro di casting, che diciamo che è il primo pilastro del film che verrà, così come la ricerca degli ambienti, per cui ho cercato di trovare delle facce che avessero una corrispondenza con i personaggi del racconto, e quando lui arriva, non è che ci arriva come un mentore, però loro capiscono che è colui che in qualche modo aspettano, insomma, così come accade con Giulia nel... Non voglio...
0: Fermati.
1: Non diciamo troppe cose.
2: Esatto.
1: Diciamo che ci sono, appunto, l'abbiamo detto prima, contrasti tra generazioni, contrasti tra ricchi e poveri, contrasti tra ragazzi e persone più grandi di loro, e c'è tutto il film ha un'atmosfera magica di sogno, insomma, che è la cosa forse più bella e più coinvolgente. Salvatore Mereo, il film ha già un'uscita in Italia?
2: Sì, stiamo lavorando all'uscita, siamo in contatto con una distribuzione importante, non posso rivelare altro, la nostra speranza è che esca subito dopo l'estate.
1: Bene, allora noi
0: te lo auguriamo.
1: Se quando questo avverrà sarà di nuovo ospite.
0: Assolutamente.
2: Io
0: insieme ai due ragazzi che nel frattempo saranno cresciuti.
1: Cioè, ci saranno di loro.
2: Speriamo che non crescano troppo, perché allora non sappiamo di quale ottobre si parla.
1: Grazie Salvatore Mereu, grazie Romeo Perone, grazie Giulia Maenza, e vi salutiamo con un altro brano da Alberi Erranti.
2: Grazie.
1: Ciao
2: a voi.
6: Grazie.
2: Grazie.
7: Senti Emilio.
4: Dimmi, va.
7: Stamattina. Beh. Stamattina dice che t'hanno visto con quel. Quel tuo amico. Quel.
4: Giuliano.
7: Ecco, sì. Giuliano. Con quel Giuliano tu non devi mai vederti.
4: Ma io non è che. Cioè. Se mi chiedi.
7: Non ti sto chiedendo. Ti sto solamente ordinando di non vederlo.
4: Babbo, perché?
7: Vuoi uno schiaffo? È un pidocchio quello. Come suo padre.
4: Non è un pidocchio.
8: Ti ha detto se vuoi uno schiaffo. Hai sentito? Mangia.
9: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: prima che Steve della Casa ci riveli il perché di questa canzone, leggo un messaggio che ci è arrivato. È curioso, insomma, poi me lo spieghi tu, Steve. Oltre alla canzone, spiega anche il messaggio, però è divertente. Non prendetevela, ma basta poco per essere brillanti e voi lo dovete essere. Buone vacanze, che significa che il concetto del nostro ascoltatore per il nostro lavoro è decisamente modesto, anche se io non ci vado, preferisco sentirvi per radio.
1: Vabbè, dai, vacanze intelligenti si chiamavano, sì, esatto, una volta, no, questa. Ok, allora il motivo di questa canzone è duplice, perché beh, è Firenze di Ivan Graziani, sì, tra parentesi canzone triste. Allora, i motivi sono due. Uno è perché Ivan Graziani è uno che con la Svizzera, insomma, Lugano addio, certo, ha avuto molto a che fare. Ma il secondo motivo è che oggi, nel 1944, c'era l'insurrezione a Firenze proprio, contro i nazifascisti. Ah, e veniva cacciati fuori, quella che racconta Rossellini nel quarto episodio di Paisan. E quindi volevo, questa maniera.
0: Sei dotto.
1: Io sono dotto, ma il nostro amico Fabio Lovino, ciao Fabio.
2: Ciao a tutti, buonasera. Ciao Steve.
1: È uno che con le immagini non scherza. Dopo essere stato uno, cioè, continua a essere uno dei maggiori fotografi italiani, ma al tempo stesso adesso ce lo ritroviamo come regista, perché è lui che ha sfruttato la lunga frequentazione con Marco Bellocchio per realizzare un documentario che anche a chi conosce bene Bellocchio riserva qualche sorpresa. Per esempio, quella mia personale, te lo dico, è il fatto che si racconta come l'ora di religione abbia causato il fatto che lui cambiasse il direttore della fotografia. Ecco, mi sono sempre, sì, chiesto perché avesse interrotto la lunga collaborazione
2: con Beppe Lanci.
1: Con Beppe Lanci fino a quel momento.
0: Raccontacelo, Fabio, dai.
2: Allora, racconto velocemente come, certo, si può fare in radio. Beppe Lanci ha avuto una conversione cattolica per dei motivi personali che io ho vissuto anche in parte con lui, in un lungo viaggio che abbiamo fatto in Patagonia per quasi 4 mesi su un film di Sepulveda. E Peppe quindi ha avuto questa conversione. Ricordiamo che Peppe Lanci è stato per 30 anni il direttore della fotografia dei Fratelli Taviani, di Moretti, di Bellocchio, di Tarkovsky, quando il cinema italiano veniva anche i tecnici del cinema italiano erano esportati all'estero. Quindi al momento dell'ora di religione Peppe Lanci, dopo 30 anni, scrive una lettera, un po' come nell'Ottocento, a Marco, e dice: guarda Marco, io non me la sento perché ho questo mio pensiero cattolico, non mi sento, non mi riconosco nell'ora di religione, ti prego, scusami. Marco gli risponde.
1: La cosa è stata lineare per tutti e due.
2: Sì,
1: no?
2: Sì. Ovviamente parlando di due grandi uomini, anche intellettuali, certo, di un'epoca forse superata, Marco gli risponde, dice: vabbè, non ti preoccupare, riconosco, mi spiace molto, lavoreremo di nuovo insieme. Ovviamente non è più successo, come succede un po' nel cinema, però questo è il motivo ed è assolutamente vero, sì.
1: Ci sono tanti retroscena di film di Bellocchio in questo documentario, in cui si vede la grande forza che lui ha sullo schermo, sia le poche volte che si arrabbia, anche se ogni tanto si arrabbia, sia le comunque vuole sempre arrabbiarsi ma giungere alla sintesi, poi a trovare la soluzione, no? Mi sembra che sia questa caratteristica che già un po' si intuisce conoscendole, uno che elenca le difficoltà e poi cerca la soluzione.
2: Questo è uno dei grandi insegnamenti che ho avuto da Marco in tutti questi anni, che mi hanno spinto a fare questo film su di lui, proprio con una sorta di ringraziamento a tutto quello che lui mi ha dato. E lui ha questa cosa che è una sorta di grande ascolto, poi come dice lui non è democratico perché poi il regista è lui, però c'ha questa grande empatia verso le persone che lavorano con lui e quindi è un grande...
1: Sì, sì, no, ascoltiamo subito un brano da La porta della realtà, Bellocchio, il film di Fabio Lovino.
3: Io l'ho visto infinite volte nel cinema. Uno fa finta di sapere, ma non sa. Invece se non sai, dovresti cercare di utilizzare al massimo coloro con cui lavori. Ragazzi, io non lo so. Infatti diciamo, come no? Non lo so. E allora vediamo come si può trovare la via d'uscita ad una situazione in cui non si può far finta di sapere quando non sai. Ed estremo aiuto anche una piccola sollecitazione, la reazione di ogni collaboratore. Veramente non è retorica, è verità.
4: Ha molto rispetto del lavoro di tutti, perché sa che il lavoro degli altri va a arricchire il suo film, Poi, come tutti i registi, è impaziente. Perché però c'è quell'impazienza infantile, in qualche modo, che tanti registi hanno, di voler vedere risolto subito il suo desiderio. È come un bambino che deve che non può aspettare che arrivi Natale per aprire il regalo. O quando apri un regalo non ci stanno le batterie, no? Ti arrabbi.
0: un grande regista sopporta bene la presenza di un grande fotografo? Cioè, magari lo tollera, lo accetta, visto la vostra grande amicizia, frequentazione, oppure hai trovato in lui delle difficoltà, delle resistenze?
2: Nessuna. E quando gli ho proposto il soggetto ho detto: Marco, mi sembra assurdo che in tutti questi anni che ci conosciamo non ho mai trovato nessuno sui tuoi set che registra quello che tu dici agli attori, che tu dici allo scenografo, alle persone che lavorano con te. Quindi ho scritto: insomma, ma no Fabio, fallo, non ti preoccupare, io mi fido di te, ti amo. Ma dico: Marco, però leggilo. Ma no, facciamo. E quindi siamo partiti. E quindi, siccome io sono uno che anche nelle foto, nei ritratti, sono un po' fisico, quindi sono molto vicino, ho detto: guarda Marco, io ti sto proprio, vabbè, io poi se ti vado a far culo, si può dire, non ti preoccupare, tanto poi
0: è una citazione.
2: e quindi non c'è mai stato nessun tipo di, che non è tanto la cosa di avere una persona vicino, ma in qualche modo per me questo si può amplificare al fatto che lui si è così aperto invece emotivamente e caratterialmente sulla sua storia privata, perché è sicuramente un grande uomo, un grandissimo intellettuale, un grande uomo, secondo me uno dei più grandi uomini di cinema di questo ultimo periodo, certo, italiano e internazionale, ma è anche un uomo con un enorme potere di ascolto umano, quello che viene chiamato human beings. Marco questa cosa ce l'ha, che è anche un po' di motivo per esorcizzare tutto, in qualche modo, il dolore che piano piano nella sua famiglia è venuto fuori. Certo. Quindi non c'è mai stato quel problema.
0: Okay, ecco, anche perché, come fai vedere tu in Max può aspettare, lì davvero c'è, molti non sanno magari, certo, le vicissitudini
1: del suo fratello, sì, gemello. Sono anche molto belle e molto raffinate, nel senso più buono del termine, le dichiarazioni dei due figli, di Pier Giorgio e della ragazza, che hanno età diverse, un rapporto anche lavorativo diverso con lui, ma tutti e due riescono a tirare fuori delle cose che non si sanno. Esce fuori il fatto che è una famiglia, questa, in cui ci sono delle... non ci si nasconde i problemi vengono fuori perché la vita è fatta per risolvere i problemi. Quello potrebbe essere il riassunto della filosofia. Bellissima bellocchiana che tu...
2: Sì, e devo dire anche una cosa, hai centrato perfettamente anche il valore, secondo me, abbastanza unico di un po' di questa, non perché l'abbia fatto io, però di quest'opera, perché per la prima volta siete Marco Bellocchio al lavoro, che nessuno ha mai visto, certo, né prima, certo, né dopo, vero, il traditore, vero, vero. E quindi unico, e poi per la prima volta si vede questa, io penso che sia una grande dichiarazione d'amore dei figli verso Marco, anche nella durezza un po' delle frasi di Pier Giorgio, però proprio una dichiarazione di amore estremo,
1: certo,
2: anche quando lui dice: un conto è figli di un grande regista, un conto è figli di Marco Bellocchio. E anche la commozione di Elena, che io ho tenuto protetta dalla parte molto più commossa che c'è dopo, quindi ho preferito, sempre per un'amicizia e protezione verso una cosa che stai facendo. Credo che a un certo punto è stato anche un po' un regalo per loro, come dire, esorcizzare tutti questi, certo, anni di... Per Elena forse è un pochino più facile, uno perché è una donna e perché ha vissuto meno questo dolore.
1: Ha vissuto la parte finale, esatto, anche della carriera di Marco, quella in cui anche si è molto più aperto.
2: Aperto, diciamo, sicuramente.
0: Sì, sì. Ultima domanda, Fabio Lovino, alla fine, al termine del film, quindi del tuo osservare Marco Bellocchio, quanto di lui in più hai conosciuto?
2: È molto bella questa cosa. Ho conosciuto una cosa, se posso legarmi alla cosa che ha detto Steve, ho conosciuto un altro Marco, un Marco più morbido, più consapevole delle sue responsabilità e anche più consapevole del cambiamento che lui ha avuto in tutto questo periodo, grazie, credo, a una accettazione di tutto quello che è stata un po' la sua vita, gli accadimenti della sua vita.
1: La porta della realtà, Bellocchio, dopo la proiezione qui a Locarno che...
2: Allora, intanto saluto Luigi Calicchia di Loft, del Fatto Quotidiano, certo, che sono i miei coproduttori, e ringrazio Andrea Occhipinti che, certo, da quando gli ho mandato il film un anno fa mi ha detto ti dico due cose, mi chiamava da Stoccolma: voglio distribuire il tuo film in tutto il mondo. Secondo, dove hai trovato il coraggio per fare un film su Marco Bellocchi? Il film uscirà in Italia il 27 agosto,
1: okay,
2: al cinema, sì, sono molto onorato di questa cosa, poi andremo a tanti altri festival, sì, anche a Roma, posso dire questa anticipazione, al Festival di Roma faremo degli incontri, ci sarà un'altra proiezione, poi altri festival, però a Roma faremo degli incontri anche con Pier Giorgio e Elena, perché l'altro anno c'è stato questa prima parte con Daniel De-Lewis con il figlio, quindi, certo, probabilmente si prosegue questa parte padri su figli, un cinema padri figli.
0: Esatto. È uno dei momenti forse più emozionanti, quello dei due.
2: Devo dire grazie, devo dire anche in qualche modo grazie anche a loro che hanno avuto la totale fiducia, Marco in primis, però la totale fiducia di fidarsi del mio sguardo.
1: Speriamo che tu però continui anche a fare il fotografo, perché quello lo fai veramente molto bene.
0: Un soggetto che insomma non me lo perderei.
1: Io stesso. Grazie Fabio Rovino.
2: Grazie a voi.
1: Un altro brano da Bellocchio, La porta della realtà. Grazie mille.
2: Grazie.
5: Se parlo a lungo di Marco, di una gestazione di un film o di una sequenza, quando poi la vado a lavorare ho, diciamo, un bagaglio emotivo e di suggestioni che rimetto nel lavoro che fa, nella sequenza che monto. Quindi secondo me è una parte importante della nostra vita, molto importante.
6: È un rapporto molto dialettico, alcune volte anche piuttosto movimentato, però non è che si può separare la vita privata, anche gli interessi, le cose che riguardano la nostra vita di tutti i giorni, dal montaggio.
7: Allora, che cosa suggeriresti di fare?
8: Rispetto al totale, non è detto che se vogliamo attaccarci quando lui entra lì dentro ci possiamo attaccare nello stesso punto della canzone.
9: La canzone però, capito? Lei c'ha il problema, adesso sì, noi...
8: è un problema da pazza?
9: No,
8: ecco,
9: per
8: no,
9: niente.
8: Perché siccome
9: per
8: viene cacciata di pazzia...
9: Per niente, adesso...
7: No, forse avremo ancora il tempo per farlo.

0: pensi davvero?
1: Brunori Sass, bravissimo. Lei, lui, Firenze, Steve da casa, l'ho annunciato io, ma perché?
2: Sempre per l'insurrezione che gli amici fiorentini nel quarto episodio di Paisà cacciano via i tedeschi dalla loro città.
1: Beh, c'è, prima di presentare il nostro ospite, un altro messaggio. Canzone triste, si riferisce al brano di prima, e sembra calzare con la mia realtà, ma dai, tirati su, la sento volentieri, anche se ora dovreste mandare Donna di mia, non lo so, grazie, non so che cosa, vabbè.
2: Va bene.
1: Invece, non se l'è sentita di aprirsi, la pazienza.
2: Invece benvenuto a Peter Brunner, ciao Peter.
3: Hello.
2: Lui ha fatto Down the Arm of God, lui era già stato qui a Locarno, aveva vinto il premio della critica con Lucifero. Down the Arm of God narra di una storia vera avvenuta in un Texas molto diverso dal Texas che si vede abitualmente, perché è un Texas invernale, freddo, con la neve, e ci sono degli homeless che sono riuniti da un prete che ha incominciato a officiare in quella zona cerca di dare loro una casa, scontrandosi contro la comunità che non li vuole praticamente, si oppongono. E c'è un finale anche molto forte, molto coinvolgente, che ovviamente non vi svegliamo. È un film veramente notevole. It's a very interesting film about a true story. You show a Texas very different from the Texas that we see in the cinema. Texas with snow. With can you tell something about why this story?
3: I mean, Caleb Landry-Jones, who stars in the movie, and I very much like wanted to do a service in a certain way for something that is really important in our times. And because we had personal contact points with people, friends, you know, in our own lives, who were living on the fringes of society and poverty and homelessness, we thought it's very important to find the reality, not sugarcoat it, and go into encampments. And we researched for 5 years to kind of like work together in a collaborative effort with people who live in homelessness on this story and on the characters, because it's based on a true story of a pastor during a winter freeze who helps some of the unhoused friends, but the congregation has a huge problem because, you know, you're always stepping up to help someone if you talk about it, but when you really have it in your backyard, it's kind of a different problem. So we wanted to see what is the reality on both sides, on the sides of the people in the encampment and also in the small town. So we tried to approach it very much from a humanistic point of view, and everyone became over 5 years like our friends, and we had to defend them with loyalty, that it's always emotionally right from their perspective what they are doing, because it's so complicated. And if we look at the world right now, so many people are a paycheck away from homelessness. If you look at American society, it's not only an American problem, but America lacks of a social system, as we know from Europe. And the movie is only set in America because Caleb is from Texas, and we wanted it to be very personal. So
2: ok, allora lui ha lavorato per 5 anni con il suo collaboratore per scrivere questa storia, per scrivere la storia di questo pastore che si occupa degli homeless che vivono in quella zona. Ha lavorato 5 anni perché è un problema che, diciamo, c'è in tutto il mondo, ma che in America è particolarmente forte. È un problema che complica proprio per il fatto che è difficile riuscire a creare un rapporto tra queste persone e quelli che vivono, diciamo, un'esistenza normale, come appunto avviene nel film, perché un conto è parlarne in modo astratto, un conto è parlarne avendoli nel cortile di casa, nel backyard, come lui ha detto. E questo è proprio stato lo sforzo che loro hanno fatto per costruire insieme questo film. It's like, è un film che ha una specie di crescendo, no? Incomincia con un rapporto che il pastore ha con tutta la comunità, molto, molto tranquillo, anche se qualche problema c'è anche all'inizio, e poi via via cresce il grado di conflittualità. There is a crescendo in the film. We start with a quiet situation, and then little by little is growing the the tension. Yes.
3: Of course, I mean we are on the shoulders every time, like of other storytellers, and there is like, you know, we thought about films like Five Easy Pieces, but then we thought when you speak about tension, we thought about, for example, Straw Dogs, you know, mm-hmm. where mm-hmm. it increases, like what increases, like a certain. We built this with real homeless and mm-hmm. unhoused folks, and with a lot of like people who represent their own realities, and we wanted to create a scenario where, when you speak about this crescendo, where we find in a movie something that we found in a mirror when we worked with the people and tried to help them, all the obstacles in reality to how to get a license, how to get like an ID, how to get social security, mm-hmm. there, how to get housing or vouchers for housing and food stamps. Mm-hmm. Like, there are so many obstacles within society, and we found them also in the filmmaking process, trying to help them and give them a voice, you know, like who takes the liability of them. So and even when we, with the movie, we're all thinking we are on the one side to, we build it up together. Like Caleb and I, we're running into these emotional problems where we don't know how to help to make it work, and we had to. So this is kind of like also in this crescendo that you're talking about. You know, it's two things, the real story, but also the reality of it, okay, that feeds kind of like the fiction.
2: Ok, questo crescendo è un qualcosa che avviene anche nella realtà. Noi abbiamo lavorato molto, sappiamo le difficoltà che questi hanno per avere anche solo una carta d'identità, un voucher per la casa, un voucher anche semplicemente per il cibo. Questa realtà, questa situazione ha alimentato anche la tensione che si crea nella narrazione del film. Lui ha citato due film che, insomma, che raccontano l'America profonda, Cinque pezzi facili, Five Easy Pieces di Bob Rafelson, e Straw Dogs, che è Cane di paglia di Sam Peckinpah. Ecco, Straw Dogs proprio il film in cui si parte piano piano e poi succede tutto verso la fine, proprio in questo film. Un'ultima domanda, vorrei sapere se il vero pastore ha visto il film e cosa ne pensa. The last question is, did the pastor saw the film, and what did the true pastor saw the film? And
3: a lot of the folks who are living on the streets and were part of the movie have seen the movie.
2: Okay.
3: And the pastor is like, the true story is kind of like a mashup of three different pastors, because okay, it's a, that's okay, a sad thing, because it's like not even like only an American thing. There are different pastors who try to help the homeless in winter, opening up the church and okay, running into walls, you know.
2: Okay. Okay.
3: And I built it very clearly on one guy from Dallas, okay, but it seems like a phenomenon, you
2: okay
3: know.
2: Okay.
3: Like,
2: allora, molta gente, molti degli homeless che sono presenti nel film hanno visto il film e l'hanno piaciuto. Per quanto riguarda il pastore è praticamente una sintesi di tre diversi pastori che hanno fatto questo lavoro appunto di cercare di creare un rapporto con questi homeless, e quindi anche in questo c'è un elemento di finzione, insomma, che va benissimo con la realtà. Noi ti ringraziamo tantissimo, Peter Brunner, per essere
3: thank
2: stato
3: you so
2: con
3: much
2: noi.
3: Thank you.
2: Down the Arm of God, un film molto forte e molto interessante, ti ringraziamo tantissimo per stato con noi. Thank you very
0: grazie,
2: much.
0: Ciao, grazie. Ciao. Io aggiungo grazie soltanto, prima di passare finalmente a Valentina Lozurdo, che è qui con noi nei nostri studi, che i veri film sugli homeless sono questi, e sì, non Nomadland, premiato,
2: no, certo,
0: perché quello è un film prodotto da Amazon che vuol far passare una sì condizione sociale come una scelta filosofica, e non è così.
2: This is a true film about homeless, not Nomadland.
3: Paul Schrader said about Homeland, and this is what he said, not what I said. He said it's kind of like middle class tourism, okay, when you watch it. Okay. I have never seen it, because I made this movie and I promised
2: era
3: myself I will watch
2: era
3: it.
2: Era il turismo della classe media che andava a vedere gli homeless. Sì, sì. Thank you very much. Lui non l'ha mai visto.
3: Okay.
2: Allora, Valentina Lozurdo, tu sei una voce storica di Radio 3 che sentiamo sempre con grande piacere, e con grande piacere abbiamo appreso che eri a Locarno, anche se non solo per motivi cinematografici, anche se ti accompagni con una persona, Maria Victoria Haas, che salutiamo, che si occupa invece proprio di cinema e che ha un rapporto col Festival di Locarno?
4: Io vivo tra gli studi di Via Asiago, tra Roma e Locarno, da 4 anni e mezzo ormai Locarno è la mia seconda casa,
2: ah, okay.
4: E quindi sono felice di condividere con voi la mia cartolina personale. Steve, Locarno è una cittadina straordinaria, sono soltanto 17.000 scarsi abitanti, un fazzoletto di terra, se pensi che tutto il Ticino è ben più piccolo della Valle d'Aosta, della più piccola regione italiana, e questa zona, il Locarnese, che è una delle 4 regioni del Ticino, è la più turistica e la più amata per delle caratteristiche straordinarie. Proprio qui sopra noi abbiamo il Cardada, che è una montagna di 1400 metri, con una facile funivia vai sul Cardada e puoi vedere la cima Dufour, che è la cima più alta della Svizzera, 4600 metri, ma anche il punto più basso della Svizzera, che è proprio il Lago Maggiore. Dal lago alla montagna, alle isole di Brissago, queste isole straordinarie con 2000 specie di piante tropicali che sono proprio affacciate sul lago, è veramente un luogo straordinario.
2: Bene,
0: hai impreziosito la puntata ulteriormente,
4: una piccola cartolina.
2: Grazie, sì. Grazie a Valentina Lo Surdo e grazie a tutti quelli che hanno fatto questa trasmissione che si avvia verso il termine. Chi l'ha fatta?
0: Le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Gnisci, poi i tecnici Lorenzo Barenco, detto Baco, qui da Locarno, Andrea Perrone da Via Asiago, poi gli altri ospiti Romeo Perrone, che non è parente però di Andrea, Giulia Maenza e Maddalena Gnisci, lo abbiamo già detto, Riccardo Amorese, Maria Novella Buccelli, Maria Lucia Monticelli, Fabio Lovino, Salvatore Mereo, Peter Brunner e poi Maria Vittoria Ass, e l'abbiamo detta Valentina
2: Lo Surdo, ma c'è anche Alessandro Boschi,
0: ma anche
2: qualcosa
0: Steve
2: ha fatto
0: della
2: Alessandro
0: casa,
2: Boschi
0: particolarmente splendido. A domani.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre. Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: 8:45.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Oggi martedì 11 agosto inizia una nuova puntata di Radio 3 Suite e Attilio Fortunato in regia, alla console invece Alessandro Amendolara e più tardi Andrea Perrone, insomma li avremo ad alternarsi al mixer. Vi ricordo subito il nostro numero di telefono per messaggi WhatsApp ma anche SMS, 335 5634 296, e lo ripeto 335 5634 296. Insomma, una serata che vedrà due festival dei festival come tutta l'estate. Insomma, parto dalla fine, quello a cura di Valerio Corzani, Festival dei Festival, che ci porterà lì a Parma, Parma Museo, il 12 ottobre del 2025 veniva registrato questo concerto con Barry Guy e Maya Hamburger, Una stanza per Caterina. Vediamo di cosa si tratta: contrabbasso, violino barocco, insomma interessanti sonorità, ma ci arriveremo intorno alle 23. Subito prima, Abitare il Rinascimento, Arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera, è invece la mostra a cura di Laura Bonelli e Marilena Caciornia, che avremo poi tra l'altro anche al telefono proprio Marilena, quest'ultima, Caciornia, curatrice storica dell'arte, docente di iconografia e tradizione classica all'Università di Siena, per parlare di questa mostra. Lo faremo sicuramente con delle musiche anche che uniscono il passato ha una rielaborazione presente, una revisione anche presente, ma non dico altro. Invece adesso ci stiamo per collegare con Pesaro, perché abbiamo quest'oggi una diretta dall'Auditorium Scavolini di Pesaro, Rossini Opera Festival, Le Siège de Corinthe, quindi il sedio di Corinto, tragedia lirica in tre atti di Luigi Balocchi e Alexandre Soumet, musica di Gioacchino Rossini, una nuova produzione. Adesso scopriremo di più, perché ci stiamo proprio per collegare con Oreste Bossini, che è proprio lì a Pesaro. Oreste, ci senti? La mia voce ti arriva forte e chiara?
1: Arriva fortissima e chiarissima.
0: Ben
1: grazie
0: trovato
1: a te, Alessandro, grazie, buonasera a tutti, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. I riti dell'estate, non sarebbe estate, non sarebbe agosto se non ci fosse l'inaugurazione del Rossini Opera Festival, che noi seguiremo in queste tre serate, non solo nella serata inaugurale questa sera, ma anche domani e dopodomani, con le tre opere prodotte appunto quest'anno dal ROF. E l'inaugurazione è un'inaugurazione particolarmente importante, perché Le Siège de Corinthe, come ricordavi prima, che è l'opera che stiamo per ascoltare, venne rappresentata per la prima volta a Parigi, all'Opéra di Parigi, nel 1826, quindi sono 200 anni dalla prima delle Siège de Corinthe, che è un'opera particolarmente importante per tanti motivi che adesso scopriremo un po' alla volta. Comunque, questa è l'inaugurazione della 46esima edizione del festival dedicato a Rossini qui a Pesaro. Come sempre la serata è di quelle importanti, con le autorità, con un pubblico delle grandi occasioni, con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con un grande apparato qui all'Auditorium Scavolini, che da qualche anno è diventato la sede principale del festival, quindi il festival è ritornato dentro la città. Però Le Siège de Corinthe è un'opera particolarmente importante anche all'interno della produzione di Rossini, perché è la prima opera che Rossini ha scritto per Parigi e soprattutto è la prima opera che ha scritto in lingua francese. Questo è un fatto importante, rilevante per tanti motivi. Cercheremo di scoprirli in questo poco tempo che avanza prima dell'inizio dell'opera, con il curatore dell'edizione critica che è stata preparata dalla Fondazione Rossini di Pesaro,

0: e che sarà poi quella usata in questa edizione, che è già stata usata perché non è la prima volta che viene usata l'edizione critica. Comunque è con me Damien Colagaé, buonasera.
1: Buonasera Oreste, buonasera a tutti.
0: E dunque stiamo per scoprire l'importanza di quest'opera all'interno del percorso di Rossini. Quest'opera nasce in realtà, ha un lungo percorso, è una vera metamorfosi quest'opera, perché nasce a Napoli come Maometto II, poi viene ripensata totalmente per Parigi e diventa Le Siège de Corinthe, però comunque in un percorso, perché non è così, non è semplicemente una traduzione in francese.
1: No, se fosse solo quello sarebbe facile da capire, ma tutto parte dal fatto che nel 25, siamo dunque un anno prima del 26, il successo di Rossini al Théâtre Italien era colossale, quasi inimmaginabile. C'erano più di 200 rappresentazioni al Théâtre Italien di opere di Rossini. E allora cosa succede? Il visconte Sosten de la Rochefoucauld, che è responsabile degli spettacoli per il re, ha l'idea di recuperare il successo colossale di Rossini al Théâtre Italien e farlo venire all'Opéra. E a questo punto Rossini sceglie il Maometto II perché in quest'opera c'è una forte dimensione corale, con un personaggio collettivo molto importante sulla scena, sia i guerrieri greci sia i guerrieri turchi, e questo, pensa Rossini, è il soggetto ideale per cominciare all'opera. Comincia a mettersi al lavoro alla fine di 25. Però il lavoro è lento, perché un conto è fare passare Maometto II da Napoli a Venezia, trasformare un finale tragico in un lieto fine, aggiungere qua e là un altro brano, ma scrivere in francese con una versificazione lirica completamente diversa, perché il francese non conosce gli accenti fissi dell'italiano. Sicché mettere parole francesi su una melodia già composta in italiano è molto complicato. Poi non ci sono mezzo soprano en travesti nel genere serio a Parigi, sicché il ruolo di Calbo viene distribuito a un tenore in parte e a un basso. Insomma, bisogna riscrivere molto, quasi tutto, e Rossini si rende conto che non ha il tempo di finire il lavoro per fine 25 e il progetto è rinviato.
0: Soprattutto c'è una cosa da mettere in rilievo. Quando Rossini scrive il Maometto II, scrive un'opera in cui i turchi combattono contro i veneziani. Sì. Mentre invece Le Siège de Corinthe cambia la prospettiva politica. È Maometto, cioè l'impero ottomano, sì, che combatte contro i greci, diciamo, i bizantini.
1: Sì, la differenza è notevole, perché Maometto II è una storia italiana, è una storia legata all'impero di Venezia, mentre Le Siège de Corinthe è più una storia greca. Però dobbiamo anche riconoscere che geograficamente, quando uno guarda la carta, le regioni sono molto vicine. Allora, cosa succede? L'idea è ripresa nel 26 da Rossini, che si è preso più tempo per fare questo rifacimento di un tipo nuovo per lui. Ma nel 26 la cosa nuova è che l'opinione pubblica è costantemente focalizzata su quello che sta succedendo in Grecia, perché la città di Missolungi, nel contesto della guerra di indipendenza, è assediata per la terza volta. E la città di Missolungi si è già imposta nella memoria collettiva, perché è lì che Lord Byron, il poeta inglese più famoso dell'epoca, il grande poeta romantico, è morto, era andato a combattere come tanti filelleni, è morto nel 24. Allora, quando si sa che la città di Missolungi è assediata ancora una volta, tutti sono veramente focalizzati su quello che sta succedendo. La stampa annuncia il fallimento, il crollo della città diverse volte, e nell'aprile 26 si impara la catastrofe. Gli ultimi abitanti della città sono dati la morte. E la cosa incredibile è che nel terzo atto del Siège de Corinthe Rossini si allontana, Rossini e i suoi librettisti, si allontana molto da Maometto II e mette nella sua opera degli eventi storici che sono appena accaduti in Grecia qualche mese prima. La prima cosa importante è la benedizione delle bandiere, che è una delle scene più famose del Siege de Corinthe, che richiama la benedizione di Germanicos, arcivescovo di Patrasso, nel marzo 1821, che è stato considerato il segnale della rivoluzione greca. Poi c'è l'Exodus, tutti ancora capaci di portare le armi, soldati, donne, hanno tentato un'ultima uscita dalla cittadella e tanti, tanti di loro hanno trovato la morte. E questo Exodus è rappresentato da Rossini nel terzo atto e si sente, a mio avviso per la prima volta sulla scena dell'opera, un inno patriottico come quelli che Verdi scriverà per il Risorgimento, Répondons à ce cri de victoire.
0: Ecco, si può dire, Damien Collat, che Rossini, che è un autore che normalmente noi associamo un po' al divertimento, al disimpegno, per una volta ha scritto un'opera engagée, impegnata.
1: Politicamente impegnata, ed è secondo me la prima opera veramente impegnata. E poi la cosa incredibile è che il finale dell'opera rappresenta l'affare delle mine, cioè l'esplosione della cittadella. E questo è stato un evento traumatico per i greci, ma anche per tutta la coscienza collettiva europea e americana. Tutti quelli che non avevano potuto uscire dalla cittadella avevano messo delle munizioni nelle case e quando i turchi e gli egizi sono entrati nella città di Missolunghi hanno fatto esplodere quelle mine. E questo disegno dell'esplosione della cittadella si trova in tantissimi quadri dell'epoca, litografie, nei programmi dei concerti per i Filoilleni, si vede, è diventato il simbolo della rivoluzione greca e questo è proprio il finale dell'opera di Rossini, del terzo atto del Siege de Corinthe. È, come dice lei giustamente, la prima opera d'attualità politica e politicamente impegnata.
0: Però naturalmente in quest'opera, come sempre avviene, diciamo, nelle trame di questo tipo di tragedie, c'è anche una storia d'amore, che è una storia d'amore contrastata, perché è una storia d'amore tra due nemici.
1: La trama classica che conosciamo tutti da Shakespeare, da Romeo e Giulietta, due persone si amano e appartengono a campi diversi e questo ha fornito un'infinità di trame drammatiche. E questo si trova veramente nell'atto secondo, che è dedicato alla protagonista, Pamira, che è questa giovane greca, figlia di Neocles, un grande guerriero greco, che si è innamorata di un tale Almanzor, pensandolo greco, e in fondo quando Maometto arriva con le truppe assediando la città di Corinto, riconosce in Maometto l'uomo che amava una volta. Allora, tutto l'atto secondo del Siege de Corinthe è dedicato, insomma, a questa problematica amorosa, vorrei e non vorrei, che faccio? Vado dall'amante o resto dai miei? E alla fine, ma veramente all'ultimo momento, dopo aver esitato a lungo, sceglie il campo dei greci di essere fedele al suo clan.
0: Ecco, mi perdoni, la devo correggere soltanto di un lapsus, è figlia di Cleomene, mentre Neocles è...
1: Certo, è fidanzata Neocles.
0: Fidanzata di Neocles, fidanzata, oddio, Neocles dovrebbe sposare Neocles, secondo i disegni del padre, però lei invece si era innamorata di questo bel giovane conosciuto ad Atene. E beh, anche questo è interessante, cioè lo spostamento dal protagonista assoluto che era Maometto nell'opera di Napoli, e qui invece le Siege de Corinthe la protagonista assoluta è Pamira.
1: E Pamira, e questo è anche dovuto a una questione di distribuzione, perché come dicevo prima il successo di Rossini era essenzialmente all'epoca al Théâtre Italien e in quel teatro dove c'erano i migliori cantanti italiani del mondo, c'era già Giuditta Pasta che aveva cantato nel Viaggio a Reims per esempio, che noi oggi associamo al repertorio di Bellini, ma è stata una grande, grandissima interprete di Rossini prima. Allora, in quel teatro c'erano due francesi Laure Cinti d'Amoro e Nicola Prosper Levasseur, che Rossini fece passare all'opera perché gli voleva tanto bene. E Laure Cinti d'Amoro, che aveva una voce leggera, un po' da uccello meccanico, ma che piaceva tantissimo al pubblico francese dell'epoca, fu la creatrice della parte di Pamira, ed è naturalmente molto a lei che il successo dell'opera all'epoca è dovuto.
0: Benissimo. Damien Colà, io credo che debba lasciarla perché dovrà prendere posto, perché tra poco comincia l'opera. Io la ringrazio molto di averci raccontato e soprattutto di averci indirizzato all'ascolto del Siège de Corinthe. Grazie e buon spettacolo.
1: Piacere mio e buona prima a tutti.
2: Grazie.
0: Ecco Alessandro, adesso abbiamo così qualche coordinata in più, insomma, per entrare dentro l'ascolto dell'opera, siccome credo che stia per cominciare, perlomeno insomma i tempi dovrebbero dirci questo. Comincerei a leggere la locandina di questo spettacolo che stiamo per ascoltare in diretta qui dall'Auditorium Scavolini. La prima rappresentazione e anche l'apertura del Rossini Opera Festival 2026. Le Siège de Corinthe, tragedie lyriche in tre atti di Luigi Balocchi e Alexandre Soumet, con la musica di Gioacchino Rossini, i personaggi interpreti Mahomet sarà Adrian Sampetrean, Cleomen Matteo Roma, Pamira Vasilisa Berzhanskaya, Neoclès Maxim Mironov, Hieros Simon Orfila, Adrast Tiang Suefei Sun, Omar Giuseppe De Luca e Ismen Anna Doris Capitelli, il direttore d'orchestra Carlo Rizzi, la regia di Davide Livermore, regista assistente Sax Nicosia, le scene di Eleonora Peronetti, Paolo Jepp Cucco e Davide Livermore, il video design di Vogue, i costumi di Gianluca Falaschi, le coreografie di Erika Rombaldoni, le luci di Nicolas Beauvais, il coro del teatro Ventidio Basto, maestro del coro Pasquale Veleno, e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Ecco, questa è la ricca locandina del Siège de Corinthe. Sentiamo un'altra fanfara che ci sta annunciando che stiamo per entrare all'inizio. Allora, lo spettacolo, le Siège de Corinthe, stiamo per ascoltare il primo atto. Cosa succede in questo primo atto? Siamo all'indomani della caduta di Bisanzio, cioè nel 1453, e i turchi e l'impero ottomano sta conquistando via via ampie porzioni di ciò che rimane della Grecia, dell'impero bizantino. E siamo arrivati all'assedio della città di Corinto, che resiste eroicamente e stoicamente sotto la guida di Cleomen, che è il guerriero che guida questa disperata resistenza del popolo greco. La resistenza viene alla fine battuta e sconfitta. Prima di capitolare definitivamente, Cleomen desidererebbe che la figlia Pamira si unisse in matrimonio con un giovane eroe che è Neocles, ma Pamira confessa al padre di essere in realtà innamorata di un altro uomo che aveva conosciuto durante il suo soggiorno ad Atene, e dunque c'è questa incertezza amorosa che sarà poi un elemento essenziale di tutta la vicenda, questa lacerazione interiore da parte di Pamira per così, la tensione tra l'amore per la patria e l'amore per questo uomo che alla fine si scoprirà essere nient'altro che Maometto II, il giovane e spietato sultano, il giovane spietato guerriero, insomma, ottomano, turco, che ha conquistato in maniera anche molto sanguinosa e molto cruenta la città di Corinto. E dunque il primo atto si svolge in questa situazione, con gli ultimi guerrieri parte del popolo di Corinto che si è asserragliato nella cittadella e cerca di resistere eroicamente all'assalto finale dell'esercito ottomano. Si sta accordando l'orchestra, il pubblico ormai si è sistemato in sala, quindi tutto è pronto, Alessandro, per ascoltare il primo atto del Siege de Corinth. Ecco che la luce si abbassa, non ci sarà un cambio di scena a un certo punto quando si passa dal racconto della parte greca al racconto della parte ottomana, quindi ci sarà qualche minuto in cui rientreremo un attimo durante questo primo atto. Sta entrando Carlo Rizzi, quindi vi lascio all'ascolto delle scelte correnti in diretta da Pesaro per l'apertura del Rossini Opera Festival. Buon ascolto.

I musulmani hanno dato, stanno dando l'assalto finale alla città di Corinto e Cleomene consiglia alla figlia Pamirà un pugnale affinché si tolga la vita nel caso dovesse cadere nelle mani del nemico. E questa è la scena, diciamo, la prima scena del primo atto del Siège de Corinthe di Rossini, che vi stiamo trasmettendo in diretta dall'Auditorium Scavolini di Pesaro, inaugurazione del Rossini Opera Festival. Questa prima parte raccontava i tormenti, insomma, e anche così il profondo scoramento del popolo greco assediato a Corinto, indeciso se accettare così la propria sorte e quindi consegnarsi alle forze di Maometto II oppure resistere fino alla morte. Alla fine, appunto, i guerrieri in coro decidono assolutamente che ci si dovrà battere fino all'ultimo respiro contro l'invasore. E adesso c'è un cambio di scena un po' lungo, perché ci sarà appunto il passaggio dal mondo greco al mondo musulmano in questa seconda parte del primo atto del Siège de Corinthe, dove ci sarà appunto la scoperta, la rivelazione che il giovane Almazor, che appunto che si era innamorato di Pamirà quando si erano conosciuti da giovani ad Atene, in realtà altri non è che Maometto II, l'implacabile nemico. E quindi, insomma, c'è tutto il tormento di Pamirà, che è così indecisa se ubbidire alla volontà del padre, quindi appunto togliersi la vita se cadrà nelle mani del nemico, oppure accettare la propria sorte. In questa seconda parte Maometto II, appunto, che ormai ha conquistato la città di Corinto, ha preso prigionieri Neocles, Cleomene e Pamirà, promette la clemenza, promette la libertà anche per i greci se Pamirà accetterà di diventare sua moglie. E questo è il grande interrogativo che chiude il primo atto del Siège de Corinthe, che tra poco ricomincerà Carlo Rizzi alla direzione dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, nel ruolo principale di Pamirà e Vasilisa Berzinskaya. Credo che siamo molto vicini all'inizio della seconda parte del primo atto, qui in diretta da Rossini Opera Festival. Vi posso dire quello che si può raccontare dello spettacolo per quello che abbiamo visto fino adesso, è che Davide Livermore, ecco, siamo pronti per l'inizio della seconda parte. Buon ascolto.

nous avons triomphé de leur citadelle.

0: Pamirà è totalmente devastata interiormente. Da una parte la volontà d'acciaio e implacabile di Maometto II, che la vuole sua sposa, e dall'altra il padre che la maledice se accetterà queste nozze orribili e assolutamente empie che sta per fare. Lei è devastata perché da una parte vorrebbe salvare il padre e il popolo greco, e dall'altra appunto il fatto di amare la propria patria, di obbedire anche al comandamento che le era stato imposto dal padre. E così finisce il primo atto delle Siege de Corinthe di Gioachino Rossini, che stiamo trasmettendo in diretta dall'Auditorium Scaudolini di Pesaro come inaugurazione del Rossini Opera Festival 2026. Questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Maomé Adrian Sampetrean, Cleomène Matteo Roma, Pamirà Vasilisa Berzhanskaya, Neocles Maxim Mironov, Ieros Simon Orfila, Adraste Tianxue Fei Sun, Omar Giuseppe De Luca, Ismene Anna Doris Capitelli. Il direttore Carlo Rizzi e la regia di Davide Livermore, regista assistente Sax Nicosia, le scene di Leonora Peronetti, Paolo Giappicucco e Davide Livermore, il video design di D. Walk, i costumi di Gianluca Falaschi, le coreografie di Erika Rombaldoni, le luci di Nicolas Beauvais, il coro del Teatro Ventidio Basso, maestro del coro Pasquale Veleno, e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Questa è la locandina del Siege de Corinthe, Alessandro.
1: Oreste, grazie allora di averci riassunto tutto questo. Noi prendiamo un attimo la linea da Pesaro e ci teletrasportiamo nel giornale radio, perché dobbiamo assolutamente ascoltarlo, e poi ritorniamo a Pesaro.
2: RAI GR3.
3: Nuovo affondo, il ministro degli esteri spagnolo Albares torna ad attaccare l'Italia sulla crisi dei migranti. La linea di Roma dettata da esigenze elettorali, tutte le persone entrate irregolarmente a Ceuta torneranno in Marocco. Domani l'interrogatorio alle Bibbie di Walter Lavitro, arrestato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini, vicenda torbida, al conduttore di Report serve una pausa, la replica chiede la mia sospensione. Tra caldo e bombe d'acqua, anche oggi 19 città da bollino rosso, ma è allerta per violenti temporali, in particolare al centro-sud, Coldiretti, danni da clima per oltre 3 miliardi. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Sempre alta la tensione a Ceuta per i timori di nuovi attraversamenti di massa dal confine con il Marocco, e dall'esclave spagnola il governo di Madrid con il ministro degli esteri torna ad attaccare l'Italia. Sfrutta la crisi dei migranti, dice, per motivi elettorali, l'inviato Rai a Bruxelles.
4: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. In visita a Ceuta, il ministro degli esteri spagnolo Albares torna ad attaccare il nostro esecutivo.
5: E lo che sorprende è che sia il paese che tiene il maggior numero di entrate irregolari in Europa.
4: Quel che sorprende, dice, è che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Sottolinea che quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero, e dunque non se ne può parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Da Bruxelles la Commissione si dice determinata nel contrasto dell'immigrazione clandestina. Chi è entrato illegalmente dovrà tornare indietro, dice la portavoce della Commissione, Arianna Podestà, mentre l'Europa sta potenziando anche il coordinamento con le piattaforme social come TikTok e Meta per fermare la diffusione delle fake news che hanno provocato l'ingresso di massa e potrebbero scatenarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
3: Ci spostiamo in Medio Oriente, a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno sparato contro un'imbarcazione vicino all'Iran per aver forzato il blocco navale. Nessuna vittima, 4 invece morti in un attacco degli Houthi contro un cargo yemenita nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. In Colombia si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti dopo il violento terremoto di ieri, ma il numero dei morti e dei dispersi continua ad aumentare. Le vittime sono già oltre 230, 3.600 le persone disperse, oltre 1.300 i feriti.
6: A Manzanares, Cali, Pereira, nella regione colombiana del Chocó, colpita ieri dal più violento terremoto degli ultimi 10 anni nel paese, i volontari, la gente comune, continuano a cercare, insieme alle squadre di soccorso, tra le macerie delle decine di palazzi crollati. Si recuperano i corpi delle vittime, ma si estraggono anche i sopravvissuti. Oltre 160 persone sono state ritrovate vive, fa sapere il neopresidente Abelardo de la Espriega. Ma il numero dei morti continua a crescere, migliaia le persone disperse e i feriti. Il governo schiera l'esercito sia per aiutare nelle operazioni di salvataggio, sia per evitare i saccheggi. Coprifuoco anche a Pereira, il centro turistico nella zona di produzione del caffè. A chi è rimasto senza casa vengono promessi sussidi dal presidente colombiano, che dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza è volato a Quibdó, capitale del Chocó, la regione epicentro del sisma e che è anche fra le più povere del paese. Ad offrire aiuto, oltre a Stati Uniti e governi sudamericani, anche l'Unione Europea, che ha attivato il suo meccanismo di protezione civile. Marco Barbonaglia, GR3.
3: Il Libano ha abolito la pena di morte sostituita dall'ergastolo con lavori forzati. È il primo paese del mondo arabo a farlo. La maggioranza dei deputati ha votato a favore dell'abolizione con l'eccezione di Hezbollah. In Siria invece il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Assad, riconosciuto colpevole di crimini di guerra. Nel dicembre del 24, dopo la caduta del regime, il dittatore si è rifugiato a Mosca insieme alla famiglia. Siamo alla cronaca italiana. Fissato per domattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre.
7: Si appresta a trascorrere la seconda notte nel reparto di alta sicurezza del carcere di Rebibbia. Walter Lavitola deciderà all'ultimo se rispondere domani alle domande della giudice per le indagini preliminari, che lo ritiene il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Sanno proprio tutto, così intercettato dietro le sbarre uno dei quattro della banda che ha piazzato l'ordigno. Stando all'ordinanza, l'ex faccendiere cercava un ruolo di rilievo nella politica italiana. Se ti cacciano da Report fai bingo, tra 2 anni diventi premier, scriveva Lavitola a Ranucci. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Il giornalista per la GIP era all'oscuro del piano, vittima di manipolazioni e lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
8: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
7: La procura di Roma intanto avvia la procedura per riportare in Italia Gomez Clesio Tavares, uomo di fiducia di Lavitola, che per l'accusa ha fatto da tramite con la banda. Elena Baiocco, GR3.
3: A commentare l'arresto di Lavitola Matteo Salvini: finché non sarà fatta chiarezza sui suoi rapporti con Ranucci, penso che il denaro pubblico non debba più finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, e chi è coinvolto, dice, dovrebbe prendersi una pausa. La replica del conduttore di Report: Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. Ancora cronaca: un uomo di 59 anni è morto nel Parmense nel tentativo di salvare un 13enne caduto in una scarpata durante un'escursione.
9: Ha visto il giovane Boy Scout caduto in una scarpata, non ha esitato e ha tentato di prestargli soccorso, precipitando a sua volta per diversi metri, colpendo più volte dei sassi. È finita così la vita di un 59enne a Bosco di Corniglio, sul Monte Tavola, Appennino Parmense. Vani gli immediati soccorsi chiamati dal capo scout, le manovre di rianimazione non hanno avuto esito positivo. Il 13enne, ferito e con una probabile frattura ad una gamba, è stato recuperato con tecniche alpinistiche e trasportato all'ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità. La vittima aveva accompagnato i 2 figli, anch'essi scout, all'escursione sul Monte Tavola. Sulla dinamica della tragedia indagano i carabinieri. Da Bologna per il GR3, Francesco Tomei.
3: La politica: Giorgia Meloni torna a parlare intervistata dal settimanale Chi. La premier commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane e le sfide che attendono il governo a settembre.
10: Alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile sono le priorità dell'esecutivo da settembre per la Presidente del Consiglio, che sceglie le pagine del settimanale Chi per fare il punto su quelli che saranno i dossier d'autunno. Il 4 settembre Giorgia Meloni festeggerà al porto di Bari il record di guidare il governo più longevo della storia repubblicana. Governo che non si cambia, assicura la Premier, che guarda già ai prossimi equilibri e dunque al caso Vanna. Un'operazione, dice, costruita per favorire la sinistra. Rivendicate le misure contro il caro carburanti, ribadito un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Nel colloquio col rotocalco c'è spazio anche per i temi più personali. Gli altri leader si divertono quando porto mia figlia a Ginevra in missione, ammette Giorgia Meloni. Con lei, confessa, vorrei più normalità lontano dai riflettori. Federica Ionta, GR3.
3: E a Giorgia Meloni, replica la segretaria del PD Elly Schlein. Dopo 4 anni di governo fallimentare dovrebbe avere il buon senso di smetterla con le promesse vuote. Invece, davanti ai risultati disastrosi, continua a fare promesse come se fosse ancora all'opposizione. È un governo che ha tutelato unicamente se stesso, dimenticando il paese reale. Noi lavoriamo, conclude Schlein, per costruire l'alternativa che merita l'Italia. L'ondata di calore più lunga dell'estate continuerà almeno fino a dopo Ferragosto e cresce il rischio di eventi meteo estremi.
11: Oggi e domani sono 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio ondate di calore con punte fino a 40 gradi. Alcune, come Firenze e Napoli, hanno il bollino rosso fisso da inizio mese. Roma, al centro della bolla di calore, addirittura da fine luglio. L'atmosfera si arrovente, accumula energia e così cresce il rischio dei temporali di calore, improvvisi e violenti, cifra del riscaldamento globale. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria. I pericoli sono di esondazioni improvvise, corsi d'acqua, allagamento di sottopassi, frane, caduta di rami e alberi durante trombe d'aria come quelle che in questi giorni hanno colpito la provincia di Bergamo, Frosinone, Latuscia. Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni: prevenzione, riducendo le emissioni e il consumo di suolo, mettendo in sicurezza persone e territorio. Francesca Fornario, GR3.
3: Temperature estreme e siccità stanno creando non pochi problemi all'agricoltura e si comincia a fare la conta dei danni.
12: Diversi grandi laghi al nord sono a un livello di riempimento tra il 5 e il 13%. La portata del Po è a un terzo del normale. Situazione allarmante, a cominciare dal settore agricolo e zootecnico, dove anche a causa delle temperature estreme già si stima un sensibile calo della produzione. Lorenzo Bazzana, Coldiretti.
13: Abbiamo in ginocchio il settore dell'ortofrutta, perché queste temperature così elevate tendono a lessare in parte i raccolti, e abbiamo visto situazioni ad esempio di campi di anguri e campi di meloni completamente lessati da queste temperature esagerate. Sarà una riduzione del raccolto di mais, una riduzione del raccolto di riso, con percentuali sicuramente a due cifre. La curva di lattazione dei bovini è sicuramente rallentata, avremo un meno 20% di produzione di latte rispetto a quelle che sono le rese normali.
12: Gli agricoltori chiederanno compensazioni e indennizzi, che però, ricorda Bazzana, non risolvono il problema.
13: Il problema lo si risolve con la programmazione. La programmazione passa esclusivamente attraverso la politica degli invasi.
12: Fabio Comini, GR3.
3: Un borgo ligure, un nuovo polo museale, un'importante collezione d'arte. Il borgo Castello di Andora, in provincia di Savona, riapre dopo il restauro con una mostra di 35 opere della collezione Cavallini Sgarbi.
14: Sono, come dice il titolo, figure di donna, donne mitologiche, sante, personaggi storici, ritratti. 35 tra dipinti e sculture, una carrellata di opere realizzate tra 500 e inizi del Novecento, artisti e artiste come Artemisia Gentileschi, differenti per provenienza geografica e formazione. Uno dei curatori, Pietro Di Natale.
15: Una mostra che fa capire come gli artisti siano stati capaci, attraverso l'iconografia della donna, di veicolare, di diffondere idee, valori, modelli culturali e credenze.
14: Le opere in mostra al Castello di Clavesana di Andora appartengono alla collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi, circa 500 tra dipinti, sculture e disegni dal XV al XX secolo. Una collezione messa insieme in oltre 40 anni con la madre Caterina Cavallini da Vittorio Sgarbi.
16: Si tratta di un percorso dell'arte italiana, delle diverse scuole, con una serie di artisti che sono poco conosciuti e che sono per me la storia di una ricerca importante e rara.
14: Federico Pietranera, GR3.
3: Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Fabio Cardinali e Patrizio Gotti. Ora la linea alle provisioni, anzi a Onda Verde, scusate, poi di nuovo la linea al Rossini Opera Festival, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20:23, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di 15 minuti. Ci spostiamo sulla tangenziale est di Milano, nei pressi di Usmate, in direzione Lecco, si registra invece un incidente. Andiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est in direzione Firenze, attenzione per la presenza di una perdita di carico. In A14 in Abruzzo, tra Pescara Nord e Atri, in direzione Ancona, un tamponamento tra un'auto e un camion provoca rallentamenti. Andiamo in Campania, in A1 tra l'asse mediano e l'allacciamento con la A16 verso Napoli, prudenza alla guida per un veicolo fermo. E ancora in regione, ma in A30 tra Salerno e Mercato San Severino verso Caserta, segnalato un incidente che provoca un chilometro di coda. Infine chiudiamo in Sicilia, sulla A18 Messina-Catania, alla barriera di Catania in direzione del capoluogo etneo, presenti code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
18: In collaborazione con il CIS.
1: Ed ecco che rientriamo dal giornale radio e dagli altri momenti di informazione per rientrare dentro il Festival dei Festival che ci porta all'Auditorium Scavolini di Pesaro, dove abbiamo Oreste Bossini. Beh, abbiamo ascoltato il primo atto dell'assedio di Corinto, le Siege de Corinth. Oreste, sei lì? So che certo. hai qualcuno anche lì vicino. Intanto sono arrivati anche dei messaggi, questo te lo volevo dire. Che capolavoro di drammaturgia musicale, coinciso, rapido, esplicativo e sublime. La palma va a Rossini, oltre che al cast strepitoso, scrive Marco. E poi, caro Gioacchino, come sai raccontare bene l'antica Grecia, che piacere ascoltarti. La vostra Maria Grazia. Le Siege, ottima direzione, eccellente l'orchestra. Daniele da Bologna, e scrive anche l'orario, le 20:17, quindi Daniele sta ancora controllando e controllerà anche il secondo e terzo atto. Dove stiamo andando, Oreste?
0: Eccoci, siamo qua perché vorrei che fossero un po' i vertici del Rossini Opera Festival a fare i padroni di casa e a salutare anche il pubblico della radio. Il neopresidente del ROF, Michele Dall'Ongaro, buonasera.
20: Buonasera, buonasera a voi tutti, eccoci.
0: E il sovrintendente del Rossini Opera Festival, Ernesto Palazzi, buonasera.
21: Buonasera.
0: Allora, Michele Dall'Ongaro, c'è sempre questo imbarazzo, diamoci del lei, però facciamo finta.
20: Diamoci del tu, facciamo prima, non inganniamo nessuno. Ecco.
0: Esatto. Beh, ben arrivato.
20: Beh, insomma, è molto emozionante. Devo dire che quando è arrivato a questo novembre scorso, è stato richiesto, insomma, da parte del sindaco, se mi interessava questo ruolo di presidente. Ho fatto un salto sulla sedia perché questo è un luogo magico per tutti noi che seguiamo dai tempi di Zedda, Bado e poi naturalmente Mariotti, Ghost, Cali, i padri fondatori. Questo posto che è un posto dell'anima per tutti noi, abbiamo tutti riscoperto Rossini e questa atmosfera è rimasta qua, questo è il bello, c'è questa grande partecipazione e, come dicevo anche oggi, da parte di tutti loro e dello staff e dei tecnici c'è la cura. Questo è un posto dove si ha cura di quello che succede, della musica, del pubblico, e questa si percepisce questo clima, credo anche per radio.
0: Sicuramente, anche perché come sai il Rossini Opera Festival è una delle mete più ambite di tutti gli ascoltatori europei.
20: Me lo ricordo bene, quando una vita fa mi occupavo di questo insieme a Giorgio Marino e a voi, la Scala e il Rossini Opera Festival erano i più richiesti dal circuito della radio, ed è tuttora così. Pensate, lo dico agli ascoltatori, che il 65% del pubblico è internazionale, ed è una cosa abbastanza eccezionale da noi.
0: Certo. Eh beh, internazionale tutto qua, Ernesto Palazzo.
21: Sì, anche perché
0: gli artisti soprattutto, perché vengono veramente dappertutto.
21: Vengono dappertutto, ma ci sono anche molti italiani che stanno cantando adesso e si stanno facendo valere. Siamo veramente orgogliosi di come sta venendo fuori questa produzione, che non è un'opera facile, monumentale, e che sta riscuotendo un bel successo.
0: Ma certo, tra l'altro le Siege de Corinth io almeno l'ho ascoltato 3 volte, credo che siamo arrivati già alla 4ª produzione qui a ROF.
21: No, 3 Questa è la terza.
0: Allora, sì. Viste tutte e tre.
21: Sì, sì, sì. Nel 17 era la seconda e la prima, sinceramente, non lo so perché.
0: 2009 con Roberto Pappa.
21: Ecco, perfetto, sì. Diciamo, l'altro giorno una persona molto in gamba, diciamo, ha detto, le ho viste tutte e tre, questa per me è la più riuscita. Beh, sono contento.
20: Bisogna anche ricordare Juan Diego Flores, che è il direttore artistico. Domani presenteremo il prossimo sì, festival.
0: Ma infatti la cosa che mi rodeva era questa: intervistandovi stasera non possiamo farci dire nulla del prossimo ROF.
21: No, ma tanto domani siamo ancora qui, eh.
0: magari una battuta, perché domani e dopodomani sono due farse in un atto unico, non c'è intervallo e quindi tutto è un po' più complicato.
21: Sì, va bene, ma diciamo che il prossimo anno si presenta bene. Si presenta bene, faremo due nuove produzioni e una ripresa importante, per cui devono attendere fino a domani.
20: Siamo riusciti a trovare anche nuove risorse, stiamo anche molto lavorando per quello, perché è vero che peggio della mancanza di soldi c'è solo la mancanza di idee, e quelle per fortuna non mancano, però qualche volta insomma aiutano i soldi.
0: Senta Palacio, la maggior parte dei cantati che stiamo ascoltando questa sera ha iniziato facendo il viaggio a Reims nell'Accademia Rossignana.
21: È vero, e soprattutto quelli che sono impegnati nelle altre due operine, tutti provengono dall'Accademia. E la Basilisa la fece il 2016, che era il mio primo anno qui al ROF, ma la fece con Alberto Zedda, che era all'epoca direttore dell'Accademia. E abbiamo avuto poi lei in altre occasioni, ma credo che oggi sta superando se stessa.
0: Assolutamente sì.
20: Si spengono le luci
0: e quindi vi lascio. Grazie, grazie.
20: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
0: E noi invece cerchiamo un posticino in un angolo per leggere la locandina dello spettacolo che sta per riprendere. Perdonami soltanto un secondo che devo recuperare.
1: Certo, Oreste. Mentre tu recuperi, intanto sentiamo l'orchestra che si accorda. Ci stiamo avvicinando al secondo atto e abbiamo assistito appunto a questa. Abbiamo detto un'opera, effettivamente prima stavo ascoltando l'adattamento, no, rossiniano del francese, però comunque riesce a conservare tutta la sua identità, anche dico nella sillabazione vocale, non solo nel trattamento musicale. È quasi un miracolo, effettivamente.
0: Rossini ha compiuto un miracolo, perché è difficile anche per i musicisti francesi scrivere bene in lingua francese la musica. Comunque, siccome si stanno abbassando le luci, certo, rapidamente ricordo i personaggi principali di questo secondo atto del Siege Corrente che stiamo per ascoltare: Maurizio Adrian Sampatrian, Cleomène Matteo Roma, Pamira Vasilisa Berzhanskaya e Neocles Maximi Mironov, Yerossa Simeon Orfila, Adrasta Tienksev Kusun, Omar Giuseppe De Luca e Ismen Anna Doris Capitelli. Direttore Carlo Rizzi, che sta entrando in questo momento, quindi vi lascio al secondo atto delle Siege de Corrente, che è sostanzialmente una grande scena in cui appunto c'è questa sontuosa festa per le future nozze di Maometto con Pamirà, che però alla fine non ci saranno. Buon ascolto.

0: In un ultimo sussulto di eroismo i greci decidono di tentare una sortita finale contro le sovracchianti forze di Maometto, decisi a ottenere comunque la gloria del martirio in questo tentativo disperato di combattere e di ottenere la vittoria contro un nemico molto più potente. Nel frattempo Maometto si è, come dire, arrivato al culmine del suo furore dopo il definitivo rifiuto di Pamirà di sposarlo, e dunque si chiude così anche il secondo atto delle Siege de Corinthe di Gioacchino Rossini, che stiamo ascoltando in diretta dall'Auditorium Scavolini di Pesaro per l'inaugurazione del Rossini Opera Festival. Questa è la locandina dei personaggi e degli interpreti: Mahomet Adrian Sanpetrean, Cleomène Matteo Roma, Pamira Vasilisa Bershanskaya, Neoclès Maxim Mironov, Hieros Simon Orfila, Adras Tiengxue Fei Sun, Omar Giuseppe De Luca, Ismen Anna Doris Capitelli. Il direttore Carlo Rizzi, la regia di Davide Livermore, regista assistente Sax Nicosia, le scene di Leonora Peronetti, Paolo Cep Cucco e Davide Livermore, i video design di Walk, i costumi di Gianluca Falaschi, le coreografie di Erika Rombaldoni, che sono stati molto importanti in questo secondo atto, dove abbiamo potuto ascoltare i ballabili di Prammatica nel teatro francese, e le luci di Nicolas Beauvais, il coro del teatro Ventidio Basso, maestro del coro Pasquale Veleno, e l'orchestra del teatro comunale di Bologna. Ecco, Alessandro, a proposito dell'orchestra del teatro comunale di Bologna, a questo punto ascolterei quello che ci ha raccontato Carlo Rizzi, che il ROF lo conosce molto bene perché dirige qui dal 1992, e quindi si può dire che sia un pezzo della storia di questo festival, Alessandro.
1: Sì, sì, direi proprio di ascoltare questo contributo che hai preparato, e poi continuiamo un attimo anche a fare un po' la cernita dei messaggi, perché sono arrivati dei messaggi molto lusinghieri, ma abbiamo sentito anche l'applauso, insomma, un grande successo certamente lì a Pesaro. Ascoltiamo.
2: Sì, esattamente, nel 1992, me lo ricordo perché era la nascita di mio figlio, quindi io sì, sono sempre stato legato molto al festival, sono sempre stato molto legato a Rossini, e in un certo senso ho visto crescere, nascere e crescere il festival, e quindi in tutti questi anni di presenze per me è stato sempre una gioia tornare qui, anche perché qui c'è la garanzia che Rossini lo si fa nel modo giusto, che non è sempre un dato di fatto quando lo si fa in giro in altri teatri. E ho fatto sia opere comiche, ho fatto concerti e anche molte opere serie, a parte la Semiramide, per esempio, o la Armida. E adesso con questa Le Siège, la prima opera francese di Rossini, che è un'opera secondo me interessantissima e bellissima, non solo interessante dal punto di vista così del cervello, ma anche bella dal punto di vista delle orecchie. Quindi per me è un momento molto bello, molto importante, anche sono ovviamente onorato di inaugurare il festival quest'anno, ecco.
3: Sì, come diceva prima, lei ha diretto qua praticamente tutti gli stili di Rossini, dall'opera buffa, dalla farsa praticamente, fino appunto alle opere comiche e alle opere serie. Questa è non solo un'opera seria, ma è anche la prima opera che Rossini scrive in francese. La trae, come sappiamo, dal Maometto II, però è un rifacimento che è in realtà una metamorfosi, direi.
2: Sì, esatto, e non solo una metamorfosi, ma anche proprio un ripensamento, perché io vedo nel modo di scrivere di Rossini che ci sono tante cose che sono diverse rispetto anche alle opere che ha fatto prima, diciamo, per il pubblico italiano. L'orchestra è molto presente, ovviamente ci sono delle cose tipo i balletti, che erano una cosa classica del teatro francese, ma non solo quello, secondo me quello che Rossini ha fatto in quest'opera ha scavato molto in profondo nella psicologia dei personaggi, e vorrei spezzare una lancia qui a favore dei recitativi, che molto spesso sono considerati un po' un momento, diciamo, di stasi. Invece no, in quest'opera sono momenti importantissimi, non solo perché, vabbè, nei recitativi l'azione, diciamo, si crea e si sviluppa, ma anche perché sono dei momenti di introspezione nei personaggi. Ne voglio citare due casi. Il primo è proprio il primo recitativo dopo il coro iniziale di Cleomene, che è il capo di Corinto, che si rivolge ai suoi per dire cosa facciamo, così, ma non lo dice andiamo in battaglia o arrendiamoci. È proprio un momento di dubbio di se stesso, e Rossini sottolinea questo con degli interventi orchestrali che non sono solamente le solite strappate, diciamo, degli archi per sottolineare il cambio di tonalità, ma sono proprio dei momenti dove vengono fuori le emozioni e i pensieri interni del personaggio. E l'altro momento, che secondo me è importantissimo, è un recitativo piuttosto lungo, nel terzo atto, è il momento dove l'azione, diciamo così, si definisce, perché Pamira rinuncia al suo amore per Maometto e ritorna proprio a essere la figlia di Cleomene e decide di sposare Neocle. Ma in questo recitativo è un recitativo che definirei proprio violento dal punto di vista di Rossini, proprio delle parole, cioè Cleomene dà contro sua figlia veramente in modo esagerato, le dice: d'accordo, fai quello che vuoi, vai a letto con quello là. Cioè, sono cose, parole molto forti, e anche qui poi c'è questo momento in cui la situazione si risolve e segue questo bellissimo trio. Quindi secondo me questa attenzione proprio al recitativo, non solamente come momento per far capire al pubblico quello che sta succedendo, no? Di informazione, ma di scavo dei personaggi, è molto importante in quest'opera.
3: Carlo Rizzi, c'è un altro aspetto forse in quest'opera che è particolarmente, dal punto di vista musicale, particolarmente rilevante, cioè il peso che ha la parte del coro, la parte corale, che è molto presente, quasi sempre presente, e soprattutto ha un'intonazione patriottica, no? Cioè noi siamo abituati a pensare ai cori verdiani, per l'appunto, no? Come momenti di grande patriottismo, ma però forse anche qui c'è questo aspetto.
2: No, sicuramente c'è questo aspetto, e direi che la presenza del coro, dovremmo dire la presenza dei cori, perché in teoria ce ne sono due, uno delle persone del popolo di Corinto e uno degli invasori. La cosa importante è che non sono solamente cori patriottici, che sicuramente, per esempio, nel primo numero, proprio quando Hieros cerca di aizzare un po' i suoi per andare in guerra e lottare, proprio quello può ricordare un coro, diciamo, del primo Verdi. Ma ci sono anche degli altri momenti molto più intimi e bellissimi, e non dimentichiamo che in quest'opera ci sono tre preghiere e un inno, che sono momenti proprio appunto di introspezione, e per me dopo il balletto questo inno è uno dei pezzi più belli scritti da Rossini, e sono di quei pezzi che noi musicisti li guardiamo e da una parte diciamo: questo sembra scritto da un... E non dimentichiamo che in quest'opera ci sono tre preghiere e un inno, che sono momenti proprio appunto di introspezione. E per me, dopo il balletto, questo inno è uno dei pezzi più belli scritti da Rossini. E sono di quei pezzi che noi musicisti li guardiamo, da una parte diciamo: questo sembra scritto da uno studente del primo anno di armonia, e però poi il risultato che viene fuori è un po' come Mozart.

0: Proprio la presenza corale è importantissima. Infatti, a parte, vabbè, ovviamente la sinfonia e i ballabili, c'è un solo numero di quest'opera, che è il trio del terzo atto, dove il coro non c'è. E guarda caso, questo è l'unico numero che viene dopo quel recitativo del quale parlavo, dove c'è solamente una dimensione, diciamo, personale di rapporto tra i tre protagonisti. In tutto il resto, quando c'è un discorso sia di diciamo più patriottico, oppure dal punto di vista di contrapposizione di questi due mondi, c'è sempre, sempre, sempre il coro. E anche questa è una cosa che Rossini, è una cosa nuova di Rossini, insomma.
1: Carlo Rizzi, l'ultima cosa che le chiedo. L'opera in origine, cioè diciamo l'opera da cui è partito Rossini, si chiama Maometto II. Questo si chiama Le Siège de Corinthe, quindi Maometto sparisce come protagonista, non è più il protagonista. Ma che fine fa Maometto?
0: Ma Maometto anche lui è un po' preso tra il fatto che non può avere Palmira e la conquista, però anche Maometto qui c'è un momento particolare nell'opera dove si vede, e anche questo è nuovo, e caso strano anche questo viene in un recitativo, dove si vede l'umanità di Maometto, il fatto che non è semplicemente un conquistatore, ma anche una persona con dei feelings, delle emozioni. Comunque tra i protagonisti principali, tutti molto importanti, per me il protagonista più interessante, la protagonista più interessante è Palmira. E come del resto succede sempre in questi momenti dove c'è qualcuno che si trova preso tra due mondi, e perché le sue arie e particolarmente l'ultima preghiera prima della distruzione di Corinto sono alcuni anche questi tre momenti più sublimi.
1: Bene, grazie Carlo Rizzi, in bocca al lupo per la seconda parte.
0: Grazie a voi.
2: E questa era l'intervista che Oreste Bossini ha realizzato al maestro Carlo Rizzi. Beh, molto interessante anche questa spaccatura di cui lui parlava, e anche tu, Oreste, facevi riferimento col coro, ma anche con la figura appunto di Palmira. Di Palmira, sì.
3: Sì, certo. Proprio adesso cerchiamo di raccontare questo spettacolo finalmente con Davide Livermore. Buonasera.
4: Buonasera.
3: Allora, perché fino adesso loro, gli ascoltatori hanno soltanto ascoltato, non sanno nulla di quello che sta succedendo sul palcoscenico. Allora, diciamo subito che questa storia non riguarda i greci del XV secolo, non sono i bizantini e d'altra parte non ci sono i turchi. Noi vediamo la Grecia classica, il mondo attico da una parte, e dall'altra parte vediamo il mondo contemporaneo, sono vestiti come diciamo con costumi contemporanei e soprattutto si comportano con quella selvaggia brutalità e barbarie che a volte hanno i contemporanei, soprattutto usando i cellulari, i selfie, facendo tutte queste cose. Allora, qual è lo scontro qua?
4: È lo scontro del fatto che probabilmente noi stiamo assediando le parti migliori della nostra società. Tante volte ci capita questo, credo che chi in qualche modo assedia o invade anche le parti migliori di noi siamo sempre noi stessi, quindi il gioco di mettere i bizantini o come dire i greci del XV secolo assediati da una nostra contemporaneità ci sembrava divertente, ci sembra divertente, ma ci sembra intelligente, è anche una profonda riflessione che ne viene fuori.
3: Certo, qui diciamo viene aggirato totalmente quello che sarebbe lo scontro di civiltà.
4: Sì, sì, lo voglio fare perché alla fine in questo gioco da hooligan, da tifosi che facciamo costantemente, in cui dobbiamo schierarci sempre da una parte piuttosto che dall'altra, se tutto quanto è utilizzato per uno scopo poi personale o in continua campagna elettorale, il nord contro il sud, l'est contro l'ovest, i musulmani sono i nuovi nemici, poi dopo diventano gli altri, poi dopo sono gli ebrei, poi dopo insomma, diventa in questo scontro in cui non riusciamo a tirarci fuori dall'essere hooligan, dall'essere tifosi. Credo che la cosa più interessante sia a questo punto invece mettere tutto insieme questo nostro tempo contemporaneo, e che è questo tempo contemporaneo che assedia probabilmente le cose migliori di noi.
3: Ecco Lieberman, ma questo scontro

0: centro, ha un punto di caduta, ha un momento in cui, cioè, la tragedia è questa sostanzialmente, che non c'è la possibilità di trovare un lieto fine, perché le ragioni di tutti sono troppo più forti.
1: Sì, è proprio così, ma anche in questo caso non c'è un lieto fine. E le ragioni, soprattutto le ragioni invece etiche della protagonista, sono quelle che si portano, quelli che portano lei stessa alla morte, un suicidio tragico, drammatico, proprio da gran finale, da grande opera parisien dell'inizio dell'Ottocento, e quindi di questo grande opera, primo grande opera rossiniana a Parigi. E anche in questa estetica che ha sposato quella retorica del suicidio eroico dell'eroina, no, non c'è un punto di lieto fine, c'è un punto di non ritorno evidentemente, e il punto di non ritorno l'abbiamo già superato con la fine del secondo atto, dove lei refuse evidentemente il suo amante, il suo vecchio amante, perché non riesce più a riconoscerlo come l'amante che da cui è stata amata, ma invece riconosce solo l'uomo politico. Di fronte all'uomo politico non ci sta, e ritorna invece in una maniera molto etica in quello che è il suo primo amore, evidentemente, che è la sua patria, la sua gente.
0: Nella concezione di quest'opera, soprattutto nel suo rifacimento parigino, era essenziale il discorso sul recupero dell'eroismo del mondo greco di quei primi anni dell'Ottocento, il byronismo, quel movimento romantico che vedeva anche in questo eroismo così una specie di volo pindarico dell'anima. Ecco.
1: E così c'è una sorta di pre-romanticismo clamoroso in tutto questo, perché quelli che sono poi le passioni e questi estremi che portano poi estremi momenti, estreme tensioni dell'anima portano poi ad estreme conseguenze, evidentemente. Ma Rossini poi le attraversa nel suo modo, che non è assolutamente romanticismo fine a se stesso, mi viene da dire. Non c'è mai nella partitura un compiacimento né romantico né tragico né eroico fine a se stesso, è tutto quanto raccontato con l'altezza che lui ci costringe a fare da un punto di vista tecnico, tutto è altissimo, e per questa sovrapposizione, anzi stratificazione di tecnica sublime, che poi si arriva all'emozione profonda.
0: Ecco, Livermore, come Carlo Rizzi, anche lei non è un veterano quanto Carlo Rizzi, però anche lei è un veterano del ROF, ormai ne ha fatte di opere qua dentro, e quindi anche questo suo viaggio nel mondo di Rossini
1: è un viaggio straordinario. Rossini ti inchioda, cioè Rossini è clamoroso, perché ti fa sempre sentire quanto ti manca ad averlo studiato fino in fondo. Non la si porta a casa con l'ideuzza, non la si porta a casa con una sorta di facili intuizioni. Bisogna scavare a fondo quello che è questo incrocio meraviglioso tra parole e musica, che è la drammaturgia musicale. In Rossini la drammaturgia musicale passa attraverso delle stilizzazioni a volte straordinarie, e bisogna andare a comprenderle fino in fondo, perché lo banalizziamo malamente. E a volte capita, ma a volte anche noi come interpreti ci troviamo un malcostume. Fortunatamente c'è stato nella mia vita il ROF, c'è stato Alberto Zedda, c'è stato Franco Mariotti, c'è stato questo movimento e questo luogo che ti insegna ad andare in profondità, ti insegna che c'è un senso molto più profondo di quello che ti viene detto, che ti viene raccontato, che in qualche modo sei abituato a studiare. Qui, se Rossini c'è stata questa grandissima Rossini Renaissance negli ultimi quasi 50 anni, è perché qui sono state fatte le cose seriamente, dal comitato scientifico alle edizioni critiche, che sono state veramente un faro in tutto il mondo. Quando in tutto il mondo si vuol fare Rossini, bisogna necessariamente passare al confronto di quelle che sono le edizioni critiche. Poi uno può scegliere di fare altro, ma il confronto ci deve essere, perché qui c'è un nord molto preciso, e in Italia questo festival è qualcosa che rischia di essere sempre più un unicum, ma quando siamo di fronte a un comitato scientifico, un desiderio di continua ricerca, di continuo approfondimento, questo ricade sugli artisti.
0: Ecco, Livermore, Rossini è stato il Maometto II del canto, è stato veramente l'imperatore del canto. Lei, tra l'altro, ha cominciato la sua carriera artistica come cantante. Allora mi domando, venire qui al Rossini Opera Festival a fare il suo lavoro di regista, il fatto di avere anche quell'esperienza di cantante, l'ha aiutata? L'ha in qualche modo invece, non so, sviata?
1: Credo che sia uno degli skill che ho nella mia vita di regista d'opera. Mi piace molto, i cantanti si sentono molto amati e protetti perché sanno che per me che cosa vuol dire l'agilità, il sovracuto, come si produce un suono, lo sanno, ormai sono tanti anni e questo diventa anche una sorta di fiducia attraverso cui poter andare a ricercare molto quelle che sono invece attitudini dal punto di vista attoriale, anche fisicità non consuete o non... A volte inaspettati in cantanti d'opera. Questo lo trovo, io sono molto appagato e molto felice quando mi capita sempre, trovo cantanti, in questo caso veramente grandissimi cantanti e anche giovani, che hanno una sorta di grande fiducia perché sanno che il regista può avere mille idee e anche bellissime, senza di loro non andiamo da nessuna parte. Se un'opera non è cantata magnificamente, non è suonata magnificamente, il regista può stare a casa.
0: Senta Livermore, tanto gli ascoltatori da casa non ci vedono, non vedono lo spettacolo, possiamo raccontargli cosa succederà nel terzo atto?
1: Nel terzo atto siamo di fronte ai bastioni, alle mura di Corinto, che noi saremo come di fronte a questo magazzino dentro cui ci sono queste casse, dentro cui ci sono le parti migliori della nostra società anche dal punto di vista artistico, quadri che abbiamo creato ispirandoci a Lawrence Alma Tadema e quindi questa sorta di classicismo ma orientalismo insieme, comunque del XIX secolo. Quello che ci troveremo di fronte nel prossimo atto è sostanzialmente intanto una grandissima aria, una grandissima preghiera di Neocles, generale greco, che piange e che soprattutto invoca. Diciamo che il terzo atto è qualcosa di clamoroso, perché una preghiera dietro l'altra, ci sono invocazioni, preghiere, profezie, preghiere ancora e poi il massacro finale. Questo forse, come dire, ognuno tiri le proprie conseguenze, dopo tante preghiere c'è il massacro. A volte se uno resta col proprio Dio e non ci si parla, evidentemente alla fine arriviamo al massacro.
0: Benissimo, grazie Davide Livermore, in bocca al lupo.
1: Crepi il lupo, grazie. Buonasera.
0: Ecco, adesso io, se mi dai il tempo, magari se vuoi leggere qualche messaggio, così riesco a tornare al mio posto.
2: Certo, Alessandro. Oreste, eccoci qui. L'arte è arte, qui dice, ma vista l'attualità spaventosa, ecco, ho provato disagio. Beh, qui l'Inter, molto disagio, scrive Giovanni, e in effetti stavamo sentendo anche nelle parole di Davide Livermore appunto un grande collegamento con il presente, no? E stavamo c'è chi protesta per i biglietti, insomma i prezzi dei biglietti che sono sempre più elevati, no? Della musica live in generale, e quindi ascolta la radio. Beh, fortunatamente c'è anche la Radio 3 che rende possibile questo collegamento. Certo. E poi sì, ci sono altri messaggi. Ma tu sei arrivato, sento l'orchestra,
0: sì,
2: l'orchestra che
0: non
2: si accorda.
0: Non solo che sono arrivato, ma si stanno anche abbassando le luci,
2: infatti.
0: Forse rapidissimamente ricordiamo perlomeno i personaggi principali: Maometto e Adrian San Petrean, Cleomene, Matteo Roma, Pamira, Vasilisa Berzanskaya e Neocles, Maxim Mironov. È importante anche la figura di Eros, soprattutto in questo ultimo terzo atto, Simone Orfila, perché come diceva prima Livermore, qui ci sono appunto preghiere e profezie, e infatti Eros è protagonista proprio della profezia finale, cioè quella che dice che un giorno i greci risorgeranno e ritroveranno la loro gloria. Naturalmente siamo nel 1826, quindi si fa riferimento ai fatti del giorno in quel momento. Però le luci sono abbassate, l'applauso che accompagna Carlo Rizzi sul podio dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e vi lascio l'ascolto del terzo atto delle Cherche de Corinthe di Rossini qui al Rossini Opera Festival. Buon ascolto.

cosa farò. Guerrier, prosternetus, vo fro.

Se chère ou larme

0: il massacro finale, quello che in fondo ci si aspetta fino dall'inizio del primo atto del Siege de Corinth, ha luogo con così questo purpureo colore rosso che insanguina tutta la scena attraverso le luci, naturalmente, e in questo massacro e in questo odore di sangue che ormai ha sprofondato Corinto nella morte e nella disperazione, si toglie la vita anche Pamirà, e dunque si chiude questa tragedia lirica in tre atti, scritta da Luigi Balocchi e da Alexandre Sumé, messa in musica da Gioacchino Rossini, che abbiamo ascoltato in diretta dall'auditorium Scavolini di Pesaro per l'inaugurazione del Rossini Opera Festival 2026. È già cominciata la cerimonia dei ringraziamenti, quindi cominciamo subito a leggere la locandina di questo Siège de Corinth: Mahomet e Adrien Sampetrean, Cléomène, Matteo Roma, Pamira, Vassilissa Berchanskaya, Neoclès, Maxime Mironov, Hieros, Simone Orfila, Adest, Quanang Sei Sun, e poi Omar, Giuseppe De Luca e Ismen, Anna, Doris, Capitelli. Il direttore Carlo Rizzi, la regia di Davide Livermore, con l'assistenza di Sax Nicosia e le scene di Eleonora Peronetti, Paolo Gepp Cucco e Davide Livermore, i video design di Walk, i costumi di Gianluca Palaschi, le coreografie di Erika Rombaldoni e le luci di Nicolà Bouvet, il coro del Teatro Ventidio Basso, il maestro del coro Pasquale Vereno e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Questi sono i ringraziamenti. Adesso sono già usciti alcuni dei cantanti, adesso è il turno di Maxime Mironov, Neoclès, che in questo terzo atto in particolare ha un'aria davvero impervia. E adesso è arrivato il momento di Adrien Sampetrean, il Maometto II, vestito così di bianco, con un vestito moderno, immacolato, e questa. E questa è la protagonista, Pamira, Vassilina Berchanskaya. Come ti dicevo, Alessandro, molti di questi cantanti che oggi hanno una grande carriera internazionale, naturalmente, però sono stati allevati qui all'Accademia Rossiniana e si sono fatti le ossa proprio con il viaggio a Reims, che ogni anno viene riproposto dall'Accademia. Nel frattempo, ecco, il direttore Carlo Rizzi.
1: Sì, Oreste, si sente anche da qui, insomma, una grande coesione anche, no? Nell'intento proprio musicale. Lo scollamento poi, quando tu hai intervistato Davide Livermore, si è aperto lì anche tra i nostri messaggi, perché tutti, insomma, si complimentano con l'orchestra, con la musica anche che è arrivata a casa, ben ripresa, ben compatta, con i cantanti. Ma le parole di Livermore hanno lasciato spiazzato, insomma, molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che hanno scritto appunto, riflettendo su questo.
0: Sentiamo come reagisce il pubblico a Livermore. Eccolo qua che esce.

0: niente. E invece insomma, beh, direi che è un bel mix di complimenti e di dissensi. Adesso chiamo anche tutta la squadra. A questo punto, siccome so che incalza anche un altro concerto per il Festival dei Festival,
1: certo,
0: io
1: avvicino.
0: Direi, Alessandro, che potremmo lasciarci su questo bel applauso, ricordando che la diretta è a cura del reparto riprese esterne della radiofonia. Naturalmente la ripresa musicale è a cura dei tecnici del Rossini Opera Festival. Il tecnico del suono è Francesco Lanza, lo specializzato in ripresa Alessandro Tuverai, che ti salutano insieme a me.
1: Assolutamente, Oreste, tra l'altro ti diamo appuntamento per domani sera alle 20, sempre in diretta dal Teatro Rossini, certo, di Pesaro, perché sarai ancora lì con l'occasione Fai il ladro, burletta per musica in un atto di Luigi Prividali, musica di Gioacchino Rossini ovviamente, e poi però alle 22 anche con un concerto della Società del Quartetto di Milano, World of Dance, che vedrà musica della più disparata, raccolta. E insomma, grazie mille Oreste Bossini per essere stato con noi, e intanto vanno avanti gli applausi. Abbiamo detto un'opera che parla anche di una spaccatura, di una in qualche maniera di un contrasto interno, no? Delle figure, soprattutto di questa Pamira spaccata tra tante cose, tra un senso amoroso e anche delle grandi responsabilità, se vogliamo. Ecco, stavo riflettendo su questo, quanto questi personaggi anche dell'opera, ovviamente questi tratti accesi poi al di là delle loro storie specifiche, e molto si gioca sulla responsabilità. E con responsabilità ci sono arrivati anche tanti messaggi dai nostri ascoltatori. Responsabili, capolavoro di Rossini, per fortuna ascolto l'opera alla radio, ho disertato il teatro perché non mi trovo d'accordo con questa regia che stravolge l'ambientazione voluta dal librettista e compositore. Il teatro deve emozionare, non dare letture cerebrali spesso incomprensibili, scrive Giulio da Pordenone. Codesta regia è anacronistica, è inconsistente sul piano drammaturgico, dice Luca in seguito proprio all'intervista che Oreste Bossini ha fatto a Davide Livermore, perché noi chiaramente con le frequenze della radio non possiamo vedere che cosa c'era sul palco, ma un po' lo abbiamo capito proprio attraverso quelle parole. Insomma, un'opera potente, colpisce nel profondo, scrive Anna. E poi c'è chi ricorda: buonasera Radio 3, seguo le vostre dirette da Pesaro dalla fine degli anni Ottanta, e stasera il mio pensiero va al mio coetaneo Juan Diego Flores. C'ero nel 1996, scrive, per la sua miracolosa Matilde di Chabran, e a Genova nel 97 per il suo Don Ramiro, il suo Rodrigo pesarese del 2007. Più che un ammiratore, mi sento un fratello che gli vuole bene. Per il suo trentennale pesarese volevo fargli arrivare un abbraccio immenso per tutta la bellezza che ci ha regalato Enrico, un ascoltatore storico genovese. Insomma, magnifico il cast dei cantanti, a tutti, scrive Anna. Livermore è geniale, belli i concetti che ha espresso, molto sentiti, ha interpretato con intelligenza la musica, le idee di Rossini, un artista, un vero artista, dico, sono le parole di Anna. E qui c'è chi ricorda anche una performance dell'orchestra della Rai del 2017 che definisce lussurreggiante, e via dicendo. Insomma, tanti tanti messaggi, ne leggo gli ultimi due, vai, poi andiamo avanti. Tenore in difficoltà, beh, qui ci sono delle critiche ai cantanti che sai, in una serata di questo tipo può succedere di tutto, stiamo parlando di grandissimi professionisti, e quindi salto le critiche volutamente, non me ne voglia Pier Francesco da Rimini, e vado. Immenso Rossini ed infinito applauso a Radio 3, ma perché non pubblicizzare maggiormente questi, diciamo, cambiamenti di orario? È vero, stasera abbiamo iniziato un po' prima, vabbè, domani comunque voi comunque ascoltate sempre Radio 3, a un certo punto qualcuno vi racconterà, vi dirà esattamente le cose quando succedono. Comunque lo stesso Rossini sarebbe stato contento della solita regia insensata che sarebbe solo al successo e alla fama degli stessi registi che diventano noti solo perché i veri musicisti si indispettiscono, si chiede sempre questo Pier Francesco. Si hanno notizie anche dalla trasmissione del Rienzi, abbiamo detto che sarà... sicuramente serviranno ancora un paio di settimane probabilmente, quindi Mi raccomando, Pier Francesco, per gli orari e per questo genere di aggiornamenti seguiranno e via dicendo. Ce ne sono veramente tanti e quindi non li possiamo leggere tutti. Chiudiamo qui però questo spazio. Ah no, c'è l'ultimo, quello di Amedeo da Torino. Lo devo leggere, questo qui me l'ero segnato. Capolavoro sublime ed insuperabile. Se mi è consentito rubare una frase di Donizetti riferita a Guglielmo Tell e trasferirla a quest'opera, direi che i primi due atti sono di Rossini, ma il terzo lo ha scritto Dio in persona. Ottimo Rizzi e magnifica la protagonista, Amedeo da Torino. Lo ringraziamo e lo dicevamo, domani sera alle 20, sempre al ROF, il Rossino Opera Festival, al Teatro Rossini di Pesaro, alle ore 20 domani sera, con l'occasione Fa il ladro e poi tante altre cose che succederanno, ma adesso è arrivato il momento di chiudere il nostro Festival dei Festival e voltare pagina.

0: Stravinsky ci conduce alle 22:58:55. Purtroppo abbiamo dovuto telefonare nel frattempo Marilena Caciornia, che dovevamo intervistare per questa mostra Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera. C'era anche della musica che era stata preparata per questo, ma purtroppo, come abbiamo capito, insomma, è andato un po' lungo tutto. D'altra parte le dirette sono imprevedibili, e quindi posticiperemo anche questa rassegna. Comunque intanto certamente potete trovare molte informazioni online, ma comunque ci ritorneremo forse già nei prossimi giorni. Il Festival dei Festival invece, che stiamo per aprire adesso, è a cura di Valerio Corzani e quindi ci porta a contatto con tutt'altra musica, anche se in effetti questa musica sì, viene comunque dalla tradizione, se vogliamo, classica, ecco, per così dire. Non è sì jazz, ma anche ci sono dei nomi come Kurtag, come Bach, come Bieber, che insomma ci portano veramente in un mondo di frontiera, un po' borderline. Questo concerto registrato il 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo di Parma, Barry Guy e Maya Homburger, una stanza per Caterina, Parma Jazz Frontiere. Ma lasciamo proprio la linea a Valerio Corzani, che ci porterà all'interno di questa registrazione, di questo momento live.
1: Sì, ben trovati. Questa sera andiamo a far visita con naturalmente la nostra solita modalità, quella di andare a recuperare uno dei concerti che si sono svolti da quelle parti, al Parma Jazz Frontiere, il festival diretto da Roberto Bonati, che proponeva nell'edizione del trentennale e nel tradizionale e delicato omaggio a Caterina Dallara, appassionata di musica e mecenate del festival, scomparsa nel 2007, dunque all'interno di una stanza per Caterina, una sezione del festival con questa dedica, la partecipazione del duo Guy Homburger. Nomi notissimi al pubblico del festival, peraltro. Barry Guy, contrabbassista e maestro indiscusso della musica creativa, e Maya Homburger, violinista e notissima interprete del repertorio barocco, che trovano un territorio comune che mischia, senza soluzione di continuità, improvvisazione, sperimentazione novecentesca, la musica antica, barocca, pre-barocca. Questi scambi tra passato e presente si uniscono al vero focus del duo, ovvero l'esplorazione continua del dinamismo tra composizione e interpretazione, un viaggio per il quale hanno davvero delle credenziali uniche. Il concerto si è celebrato domenica 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo alle ore 18:30 ed è suddiviso tra parti per solo contrabbasso ed esibizioni in duo. Nel programma un viaggio, come dicevamo, tra stili e periodi costitutivi di una vera e propria storia della musica europea, inframmezzati da spunti improvvisati a realizzare quella fusione così tipica per questi due artisti. Guy, del resto, come segnala il critico Sandro Cerini, è musicista passionale ed erudito, in grado di stratificare spunti e frammenti, diffondere linguaggi, sfidando la crisi di senso della contemporaneità. È dunque per costituzione e storia personale una figura artistica di frontiera che ben sintetizza un approccio schiettamente europeo, ponendosi a cavallo tra pagina scritta e libera improvvisazione, tradizione classica e nuove forme accademiche, camerismo e musica per organici estesi. Barry Guy raccoglie in maniera unica le esperienze di ambiti musicali profondamente diversi. È sicuramente anche un contrabbassista jazz, un musicista classico, un libero improvvisatore, un compositore e figura chiave della musica antica. Con l'etichetta ECM si è già presentato in tutti i suoi ruoli, ad esempio con l'Hilliard Ensemble, con John Potter nel Dolan Project, con Evan Parker e l'Electro Acoustic Ensemble, con Patrick e Thomas De Menga e, guardando al passato, con Bar Phillips e John Stevens. L'importante ruolo dall'altra parte di Maya Homburger al violino barocco è un indice di quella fusione di forme, di diversi generi, di composizione, libera improvvisazione che operano appunto in questa progettualità condivisa. Il sodalizio formato con la Homburger per quanto riguarda Barry Guy, che tra l'altro la Homburger è anche sua compagna nella vita, garantisce la coesistenza, come dicevamo, tra improvvisazione e canone barocco, ma senza proporsi di jazzificare materiali estranei. Anzi, l'interazione col mondo espressivo classico è molto forte, se non prevalente, anche nel set che presentiamo questa sera, ed è valorizzata proprio dal rigore espressivo della violinista, austera nel gesto, ma molto brava ad assecondare anche la passione talora fiammeggiante del partner, che sa esprimersi anche attraverso un modo performativo molto aggressivo. Un percorso sonoro che trova dunque nell'interplay e nel dialogo il modo di ricongiungersi perfettamente al mondo dell'improvvisazione. Ne deriva dunque un percorso che intreccia insieme Kurtag, l'omaggio a Bach del 1926, In Memoriam Laszlo Mensaros e Perpetuum Mobile, oltre a Does It Happen, quest'ultima originariamente una miniatura per pianoforte. Ma in scaletta non c'è solo Kurtag, ci sono anche Bieber e Bach, l'inno gregoriano del IX secolo Veni Creator Spiritus, e le composizioni dello stesso Guy, ovvero Five for Anya, Peace Peace, da non confondere con l'omonimo brano di Bill Evans. Succede anche che nella composizione di Bieber, che arriva subito dopo Peace Peace appunto, ovvero The Chariot of the Cross, Mystery Sonata No. 9, lo spartito originale del compositore austriaco con il suo trionfo di dissonanze venga interrotto, o meglio arricchito, da un interludio originale composto o improvvisato dallo stesso Barry Guy. Nel finale arrivano dapprima un'altra Mystery Sonata di Bieber, la numero 10, e poi un bis che presenta Art di Steve Lacy, sassofonista statunitense e fertile compositore, che consente a Guy di leggere in apertura la poesia omonima Arte di Melville, che ha appunto ispirato questo pezzo. Compiaciuti, recita questa poesia, sogniamo nelle ore di calma tanti bei progetti senza sostanza. Ma per dare forma, far pulsare la vita, quante cose diverse devono incontrarsi e sposarsi. Una fiamma per sciogliere, un vento per gelare, mesta pazienza ed energia gioiosa, umiltà eppure orgoglio e spregio. Istinto e studio, amore e odio, audacia, reverenza. Questi devono fondersi e poi del cuore mistico di Giacobbe avere parte per lottare con l'angelo, l'arte. Buon ascolto.

0: accepted anyway. There's no space.
1: I'll move it.
0: Okay.

Grazie mille.

E sono gli applausi del 12 ottobre 2025 alla Peparma Museo di Parma, qui per questo concerto di Barry Guy e Maya Homburger, una stanza per Caterina, si chiamava così. Barry John Guy era il contrabbasso e il violino barocco invece di Maya Homburger, veramente dei virtuosi. Questi due musicisti che hanno, abbiamo sentito anche Valerio Corzani, ci parlava di questa commistione tra passato, presente, no? E rielaborazione del materiale di Bieber, anche di Kurtak, ma anche di Bach, giusto per citare alcuni dei compositori. Hanno finito con questo encore con Steve Lacy, Heart si chiamava questo brano che concludeva questo concerto. Io lo ricordo, i nostri cartelloni, il nostro Festival dei Festival, sono riascoltabili per almeno 10 giorni sul nostro sito internet Rayplay Sound. Domani sera, lo ricordo, alle ore 20 il Festival dei Festival ci riporterà a Pesaro per il Rossini Opera Festival, con l'occasione Fa il ladro, burletta per musica in un atto di Luigi Prividali, musica di Gioacchino Rossini. Da lì saremo in collegamento con, come stasera, con Oreste Bossini. E poi si parlerà anche dell'eclissi solare, perché domani c'è un'eclissi solare prevista in Spagna e in altri luoghi del pianeta, ma in particolare ci collegheremo con qualcuno che è lì in Spagna e che ci porterà in questa esperienza, insomma, di oscuramento della luce, l'ombra della luce, avrebbe detto Franco Battiato. Festival dei Festival invece il secondo, alle ore 22, la società del quartetto di Milano, World of Dance, il pianoforte di Jan Lesiecki, invece ci condurrà attraverso musiche di Martin Ude, Faia, Schubert, Bartok, insomma Ginastera, ce ne sono veramente tanti, Chopin, Brahms, davvero un concerto ricco di musica quello di domani sera alle ore 22. Intanto la nostra sigla. E io ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Alessandro Amendolara e Andrea Perrone, in regia c'era Attilio Fortunato. Un caro saluto da parte mia, da parte di Alessandro De Rosa e anche da parte loro, comunque dall'altra parte del vetro, e buonanotte, a presto risentirci su queste frequenze e buon proseguimento di serata, di nottata, con i programmi e la musica di Radio 3.

0: Ore 24.
1: Battiti!

un folk a tratti malinconico che riporta alla mente i Sun City Girls dell'ultimo periodo, incontra sfumature vagamente medio orientali nel ritorno di Alan Bishop con il suo alter ego Alvarius B, con cui pubblica dischi ormai dalla metà degli anni 90. Si intitola Malarial Dream, l'album uscito da non molto per Abduction, etichetta guidata proprio dallo stesso Bishop, un lavoro che avevamo già ascoltato qualche notte fa e che ci porta appunto in un paesaggio folk psichedelico che alterna momenti più melodici, rassicuranti, ad altri invece quasi allucinati, come dai contorni offuscati. E del resto lo pseudonimo Alvarius fa riferimento proprio al nome di un rospo del Sonora Desert famoso per secernere sostanze psicoattive. I Sun City Girls sono stati la band formata da Alan Bishop insieme al fratello Richard e a Charlie Gocher nella prima parte degli anni Ottanta. Bishop lo abbiamo ascoltato tante volte, anche con i Dorso Vista Guzza, più di recente con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Qui lo troviamo con una formazione tra avant jazz e sperimentazione medio orientale, perché si tratta di un disco che ha comunque le radici al Cairo, la città d'adozione ormai da 15 anni di Alan Bishop. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Later e vedeva Asher Gamezze alla batteria, Sherif El Masri alla chitarra elettrica, Maurice Luca all'organo elettrico, Sam Shalabi all'oud, Ave Meda alla voce e Adam Zidan all'organo elettrico e alla voce. Poi il pezzo, come gran parte dei brani, a parte un paio di cover, è scritto, composto da Alan Bishop, che anche alla chitarra acustica, al basso elettrico e alla voce. Un album che quindi esce a nome dell'alter ego, del progetto di Bishop, ma dietro cui in realtà c'è una formazione molto allargata. Ascoltiamo un altro brano da Malarial Dream, proprio la traccia che dà il titolo all'album.

E dai paesaggi folk acidi, leggermente distorti, notturni di Alvarius B, siamo passati alle danze ossessive dei Pride. Abbiamo ascoltato in sequenza Malarial Dream, traccia che dà il titolo all'ultimo album dell'alter ego di Alan Bishop, appunto Alvarius B, accompagnato su questo lavoro da un cast straordinario di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz sperimentale del Cairo. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era Al-Hatayan, tratto da Al-Uamu, titolo che potremmo tradurre come L'illusione, che è il nuovo lavoro in studio dei Pride, del duo svizzero-libanese composto da Red Yassin e Pat Conca, registrato tra Berlino e Beirut, un album che torna all'estetica centrale del duo, quindi un intreccio ritmico tra shabby egiziano, elettronica, improvvisazione, suoni di strada, anche con una certa, diciamo, ruvidità. Un lavoro che anche in questo caso avevamo già ascoltato, composto da brani tendenzialmente molto lunghi, uscito come collaborazione tra due etichette libanesi, Rapture Records e Hani Haya, un disco in cui il duo rimaneggia in chiave, diciamo, più essenziale alcune tracce già uscite in passato come Pride Orchestra, che ricordiamo essere, diciamo, l'ampio ensemble che Red Yassin e Pat Conca condividono con diversi musicisti della scena medio orientale sperimentale contemporanea, tra cui gli stessi Alan Bishop, Sam Shalabi e Maurice Luca. In ogni caso, anche su questo lavoro uscito come duo, come Pride, ci sono poi vari ospiti, tra cui Pascal Semerjian alla batteria e Ayman Zebdawi a batteria e darbuka. In questa parte di battiti restiamo ancora idealmente in Libano e torniamo ad ascoltare alcuni brani dalle compilation benefit pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Sin Center per raccogliere fondi a favore delle persone sfollate a causa dei recenti e ripetuti attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime settimane.

si intitola Land 2, a compilation for the displaced in Lebanon, la prima delle due compilation benefit recentemente pubblicate dal TuneFork Studio insieme al Beirut Synth Center per raccogliere fondi a favore degli sfollati, dei numerosissimi sfollati a causa dei recenti attacchi israeliani in Libano. Una primissima raccolta in realtà era uscita a fine 2024 a seguito di un altro periodo di attacchi e profondi disagi in questa regione. Le compilation si trovano sulla piattaforma Bandcamp del TuneFork Studio, che ricordiamo essere uno studio di registrazione, un crocevia, un luogo nevralgico per la registrazione, il missaggio, la produzione di tanti dischi di vari generi musicali che arrivano dalla scena underground libanese. E l'intero ricavato delle vendite di queste compilation in formato digitale è devoluto a Beit Am, spazio culturale che in questo momento sta provvedendo ai bisogni primari delle persone nei centri di accoglienza e anche a diverse altre iniziative locali sia a Beirut sia nel sud del paese. Tantissimi i brani inediti contenuti in queste raccolte, con artisti sia libanesi sia di altri paesi. I pezzi che abbiamo ascoltato in sequenza erano prima Building a Nest degli Scrambled Eggs, storica formazione rock, indie rock libanese. Il brano era un vecchio brano inedito, una formazione che è nata alla fine degli anni 90, è composta da Sharbel Aber, Mark Codsi e da Tony e Said Elie. Subito dopo, il brano che abbiamo ascoltato in sequenza era invece una traccia della cantautrice e produttrice libanese Yasmin Hamdan, che tra l'altro ha pubblicato un bellissimo album da solista su Cram Disc nell'ultima parte del 2025. Qui era con il multistrumentista, in particolare suonatore di oud, Oussama Abdel Fattah. Ascoltiamo anche un altro brano dalla seconda e più recente compilation benefit intitolata Land 3, a compilation for the displaced in Lebanon, pubblicata con una copertina simile che include sempre tanti brani inediti di artisti libanesi e non. Ascoltiamo un pezzo di Flugen, produttrice e multistrumentista libanese che adesso da qualche anno fa base in Grecia.

E nonostante siano sempre attraversate da espressioni diverse di rabbia, dolore, crudezza, oscurità, le musiche prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, di speranza, di resistenza, una ricerca di bellezza che è nella musica di tanti artisti palestinesi, ma anche libanesi. Basti pensare a Yumna Saba, Yara Smar, gli stessi Sanam. Così avviene anche per Sherbel Haber, che abbiamo appena ascoltato con un brano subito dopo quello di Flugen. La traccia si intitolava Phosphorus Resting by the Entrance of a Quantic Maze, traccia tratta dal suo recente album uscito per Rapture Records e dal titolo abbastanza esplicativo May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable. Sherbel Haber ha suonato per anni in formazioni legate al post-punk, all'indie rock di Beirut, lo abbiamo menzionato con gli Scrambled Eggs, ma ha fatto parte anche del duo The Bunny Tylers. Oltre alla sua carriera da solista si occupa anche di musiche per il cinema e per l'arte visiva. Questo album è nato dopo il suo trasferimento lo scorso anno da Beirut a Parigi. Un album caratterizzato da un ambient vagamente distorta, molto narrativa, che lambisce anche i territori del post-rock più sperimentale, della drum music, una musica malinconica ma allo stesso tempo anche luminosa, scintillante. Il compositore libanese racconta di aver sempre amato Parigi e di aver sentito a un certo punto che fosse giunto il momento di prendere le distanze dalla guerra che lo circondava e che non poteva più ignorare gli orrori del mondo, ma che la sua musica in qualche modo poteva aiutarlo a trovare proprio un po' di dolcezza. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro, May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable, Sherbel Haber con I Stutter When I Speak of Love and Death.

E che belli sono immaginati da Tatiana Paris per le piante prive di radici e foglie come licheni o alghe. E a questo aspetto peculiare della natura ha guardato l'artista e chitarrista francese per il suo disco Toll, uscito a novembre scorso, un lavoro costruito a strati per chitarra preparata, voce, sintetizzatore modulare, acusmonium, un vecchio registratore a bobine, una radio e altri oggetti. Tatiana Paris ha scritto che sente spesso il bisogno di rallentare il proprio ritmo fisiologico per ascoltare suoni provenienti e dentro altri spazi temporali. E Toll è così il suo sicuro costruito a strati per chitarra preparata, voce, sintetizzatore modulare, acusmonium, un vecchio registratore a bobine, una radio e altri oggetti. Tatiana Paris ha scritto che sente spesso il bisogno di rallentare il proprio ritmo fisiologico per ascoltare suoni provenienti e dentro altri spazi temporali. E Toll

tempo stesso, e come per ogni nuova sua produzione, siamo molto felici di imbatterci nell'ultimo lavoro di Okapi, che insieme alla sua fantomatica Aldo Capi Orchestra ha realizzato una colonna sonora con le ocarine al centro del disco, quel particolare piccolo strumento a fiato inventato a Budrio nel 1853, dalla forma ovoidale allungata che ricorda proprio il profilo di un'oca, e da qui dal dialetto bolognese una piccola oca, un'ocarina. Entriamo allora nel visionario e affascinante mondo sonoro di Okapi da una finestra aperta che è poi l'introduzione al disco.

e dalla finestra aperta di Ocarine con la K, che è il titolo del nuovo disco di Okapi, siamo entrati e abbiamo trovato le splendide manipolazioni elettroacustiche di Filippo Paolini, in arte Okapi, compositore che si muove da tantissimi anni e proprio in questo limbo sonoro che intreccia suono e immagine, un laboratorio onirico dove si reinventano linguaggi, si decostruiscono, si rimontano i suoni attraverso una trasformazione armonica, melodica e ritmica di campionamenti, risonanze e frammenti vari. E in questo caso, dicevo, l'Ocarina al centro ispirativo di quella che è una vera e propria colonna sonora realizzata da Okapi per una favola moderna, Isabella ambasciatrice di armonia tra burattini e ocarine elettroniche. È uno spettacolo di Ocarina Factory della Fondazione Entroterre, scritto da Riccardo Pazzaglia, che rivisita l'antica tradizione dei burattini bolognesi e delle ocarine anche grazie ai suoni sempre sorprendenti di Okapi. Li ascoltiamo ancora, questa è Tortelli Volanti.

pubblicato da Le Vele Jazz Records. Il titolo è Ocarine, il nuovo album realizzato da Okapi a partire dalla tradizione delle ocarine e dallo spettacolo di marionette Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. E facciamo fatica ora a staccarci dal flusso sonoro, dalle suggestioni immaginate da Okapi, e allora una promessa: li ritroveremo ancora tra breve nella Notte di Battiti. Prima passiamo da un altro progetto che intreccia narrazione, arte visiva e musica. Arriva da Marta Agostini e Olivia Agostini, due artiste che prima a Berlino, poi passando da Milano e approdando a Genova, hanno creato diverse opere multimediali, fluttuando tra i generi e gli stili, tra fumetto, graphic novel e sperimentazioni sonore. Hanno inventato mondi con la sigla Alnico 2, che abbiamo incontrato spesso nelle Notti di Battiti, e ora con i propri nomi, ma anche con altre fantomatiche sigle e band misteriose, hanno dato vita ad un nuovo capitolo. Si intitola 1997 Reload ed è la colonna sonora di un videogioco pensato anche per non giocatori, uscito i primi di giugno su diverse piattaforme online di riferimento di giochi per PC realizzati da creatori indipendenti, videogioco in cui la musica è protagonista e le due artiste musiciste definiscono anche un genere enhanced comic, un fumetto potenziato, e il filo narrativo del loro videogioco riscrive immaginandola una personale scena musicale anni 90. Tre ragazzi trovano una misteriosa registrazione audio che si rivela essere la prova di un omicidio e la fine del mondo come lo conoscono. La colonna sonora esce in due volumi e dal primo ascoltiamo ora l'imperscrutabile band September 29th insieme a Ken Gordon alle prese con Pharmacon.

1997, Reload, la colonna sonora del videogioco Fumetto Potenziato, realizzato da Olivia Agostini e Marta Agostini, che hanno scritto una possibile storia alternativa della scena anni 90, compresa in questi due volumi di Original Soundtrack, che accompagna e insegue i tre protagonisti dell'opera da quando si imbattono in questo audio contenuto in una segreteria telefonica trovata al Mercatino delle Pulci. E uno dei protagonisti della storia del videogioco ama particolarmente il suono aggressivo della segretissima band My Judo Girl, e allora la ascoltiamo subito con Eating Sushi With Her The Night Before Leaving For College.

E deve essere un momento particolarmente ostinato, quello inseguito dalla musica dei My Judo Girl nel videogioco 1997 Reload, potente, immaginifica storia d'amore, giustizia e nostalgia, scritta e inventata da Marta Agostini e Olivia Agostini, contenuta nei due volumi della colonna sonora. Cercate in rete il videogioco 1997 Reload, opera multimediale piena di musica e mistero. E sempre online vi invito a cercare anche le canzoni di Massimo Giuntoli raccolte nel progetto HRS Home Recording Songs, una serie in divenire di video performance realizzate in un altrove domestico dal compositore, polistrumentista e creativo urbano di lungo corso Massimo Giuntoli. La sua è una forma canzone debitrice della cosiddetta scena di Canterbury, del rock in opposition, o meglio, come scrive lui stesso, del post-prog in opposition. Lo iniziamo ad ascoltare su testo di Gertrude Stein per pianoforte e voce A Little Cold Pauline.

l'avventurosa arte del songwriting in una serie di performance musicali realizzate in un altrove domestico, in solitaria o con ospiti d'eccezione. Massimo Giunto li presenta così, la sua raccolta di canzoni specificamente pensate per il canale YouTube Home Recording Songs, che potete trovare iscrivendovi al suo canale chiocciola Massimo Giuntoli 5753, e dal quale ascoltiamo anche Such a Danger, questa volta in duo per pianoforte, voce e fagotto. L'ospite di Massimo Giuntoli qui è Alfredo Altomare.

Le canzoni e l'arte del songwriting di Massimo Giuntoli, raccolte nel suo canale YouTube, al quale potete iscrivervi per ascoltare tutto il materiale del suo progetto Home Recording Songs. E vi avevo anticipato la difficoltà a staccarci dai nuovi suoni inventati da Okapi, e allora per chiudere la notte di battiti riapriamo il suo ultimo disco intitolato Ocarine, colonna sonora ideale dello spettacolo di teatro di figura Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. Okapi conferma ancora una volta la personale abilità e capacità di dare corpo ai suoni che inventa, trasforma, destruttura e poi ricostruisce, che trovano spazio e forma nel rapporto tra suono e immagine, ma che nel caso dei lavori targati Okapi sono opere e brani che viaggiano benissimo da soli, proprio grazie alla naturale elettroacustica predisposizione all'immaginario che stimola un'arte dell'ascolto altrettanto personale. Come suggerisce il titolo del disco, Ocarine è il piccolo strumento a fiato di Budrio, il protagonista di partenza. Scivoliamo allora verso la fine della colonna sonora, è il momento di Brodo Primordiale, Okapi and Aldo Capi Orc.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 20ª puntata.

0: Buscaino entrò, chiuse la porta dietro di sé. Il piccolo uomo alzò gli occhi dal foglio su cui pencolava con tutto il petto e gravava con le braccia, e li fissò sul volto di Buscaino come cercandovi la frase che non aveva nella penna. Buscaino sostenne con molta indulgenza il peso morto di quello sguardo e lo portò anzi più in basso che poté, con un inchino lungo e profondo. Forse in lui c'era la speranza che, inclinando la testa, quello sguardo gli scivolasse a terra e in seguito alla caduta si svegliasse. Invece, quando si rialzò, Buscaino si accorse che lo sguardo gli stava sempre sul viso e sempre velato e assorto nella sua ricerca. «Signor commendatore», disse Buscaino, «sono il professor Buscaino, al quale l'onorevole municipio ha inviato ieri questo foglio, che con vostra licenza io mi permetto di ritenere, non dirò poco giustificato, ma basato su informazioni inesatte, forse anche interessate». Il piccolo uomo mise un po' d'ordine sul suo tavolo, allineò a destra i fogli manoscritti, a sinistra quelli dattiloscritti, pose il calamaio nel mezzo, poi, accortosi che non era proprio al centro, lo spostò ancora un po' e gli poggiò sul collo la penna. «Dunque», disse, «dunque io mi rivolgo a voi, signor commendatore, perché io posso ottenere giustizia in questo imbrogliatissimo caso».
1: «Quale caso?»
0: «Questo della torre panoramica, per cui il municipio mi ha inviato il foglio che è qui, ecco». Il piccolo uomo prese il foglio e, visto che era dattiloscritto, lo allineò a sinistra. Se il signor commendatore vi getta uno sguardo, l'impiegato vi getta uno sguardo furtivo con l'aria di chi butta un sassolino nel vuoto e subito si ritrae. «Se volete leggerlo», dicevo.
1: «Leggerlo?»
0: «Sì, leggerlo. Ma l'ho scritto io, quel foglio». «Oh, sia lodato il cielo! Signor commendatore, come mai dalla vostra intelligenza e dalla vostra perizia è scappato un simile ordine che, con vostra licenza, io ho il coraggio di definire non del tutto giusto, almeno non perfettamente giusto come tutti gli altri ordini di vostra signoria?»
1: «L'ho proprio scritto io, quel foglio».
0: «Sì, signore, ho capito. Ma come mai?»
1: «Come mai cosa?»
0: «Ecco, signor commendatore, come si può vietare a me, dopo tante spese, dopo 10 anni di sudore e di sangue, come si può vietarmi di aprire al pubblico la torre panoramica?»
1: «Ah, ah, ah! Voi siete venuto per l'affare della torre!»
0: «Dio dei cieli!» pensò Buscaino. «Ricordati per un solo minuto di ciò che hai promesso a quest'uomo quando l'hai fatto nascere uomo e non cavallo o topo!» E a voce alta: «Proprio, signor commendatore, io sono venuto per l'affare della torre. Cos'altro avevate capito, vostra signoria?»
1: «Capito?»
0: In realtà nemmeno noi sappiamo se, riferendo quest'ultima battuta, dobbiamo scriverla nel modo in cui l'abbiamo fatto o in quell'altro, capito.
1: «Sì, signori, la torre.
0: Ebbene, vi abbiamo mandato un ordine.
1: Dov'è?»
0: «Ma, signor commendatore, è lì, sul tavolo. È quello!»
2: Il piccolo uomo sollevò il foglio che aveva allineato a sinistra e, guardando in basso e in alto, lo pose a destra. Poi, accortosi che questo non andava bene, lo rimise a sinistra. «Un ordine, un divieto di aprire la torre al pubblico».
0: «Signor commendatore», si precipitò a dire Buscaino, come uno che, bussando da un'ora a una porta che chi sta all'interno non vuole aprire, visto uno spiraglio vi si butta anche a costo di farsi maciullare. «Signor commendatore, credetemi, è un ordine ingiustificato, insensato, disumano. Io ho lavorato 10 anni, sono impegnate grosse somme, non si tratta di uno scherzo da bambini. La scala esterna è solidissima, credetemi. In ogni caso, se occorre, la rafforzeremo. Signor commendatore».
2: Dopo alcuni minuti il piccolo uomo aprì il viso come se finalmente avesse udito qualcosa e disse:
1: «La scala esterna? La rafforzerete?»
0: «Sì, illustre signore, sono disposto a far da cariatide io stesso, signor commendatore, io stesso con le mie spalle, purché il mio lavoro non vada perduto in codesto modo».
2: Di nuovo alcuni minuti di silenzio. Poi il volto del piccolo uomo si tornò ad aprire e, con la solita scossa di chi viene improvvisamente colpito da una parola e dal suo significato, esclamò:
0: «Il vostro lavoro?» «Dio dei cieli!» continuò a pensare Buscaino. «Ma con chi parlo io?
2: Infatti nella stanza non c'erano a prima vista che due personaggi, uno che parlava e un altro che ascoltava e rispondeva. In realtà doveva esserci un terzo personaggio, il quale raccoglieva lui in un orecchio le parole gridate da Buscaino, poi si metteva a girare solennemente con quelle parole nella memoria 5 o 6 volte per la stanza, infine, con voce molto piana, con tono garbato e un senso diverso, ripeteva le parole di Buscaino all'orecchio del piccolo impiegato, che da un tratto udiva, poi capiva, poi rispondeva. «Oh, lentissima Nataka», pensò Buscaino. «Qui sei più lenta che mai. Io sono nel cuore della lentezza». «Dunque?» fece il piccolo uomo. «Cosa volete?»
3: «Cosa voglio, signor commendatore?»
1: «Giustizia!»
2: 2 minuti di silenzio.
1: «Ma questo è il municipio».
2: «Sì, lo so che questo non è il palazzo di giustizia, ma non è anche il municipio sede di atti giusti e umani?»
1: 2 minuti di silenzio. «Professor Buscaino, non si tratta solamente della scala debole».
2: «Oh, sia lodato il Dio! Di che si tratta dunque?»
1: 1 minuto di silenzio.
2: «È vietato aprire al pubblico luoghi alti dai quali i malintenzionati, i pazzi, mi capite, che non conoscono l'importanza della vita, possono... possono, signor commendatore, buttarsi giù».
1: «Suicidarsi?»
2: «Sì, suicidarsi».
1: «Ma signor commendatore, se voi mi proibite di aprire la torre al pubblico, di raccogliere i frutti del mio decennale lavoro, del mio sudore, del mio sangue, di pagare i miei debiti, quale altro cittadino di Nataka potrà pensare di buttarsi dall'alto di 40 metri se non io, signor commendatore, io e nessun altro che io?»
2: 2 minuti di silenzio.
1: «Beh, voi siete padrone».
2: «Ah, io sono padrone di ammazzarmi? Il municipio non ha ordini da dare in difesa della mia vita?»
1: 1 minuto di silenzio. «Voi siete il padrone della torre e il municipio non può proibirvi l'ingresso nella vostra casa».
2: «Ma questo ingresso in simili condizioni spirituali significa per me un'uscita ben diversa. Significa che se entro dalla porta esco dalla terrazza».
1: Il piccolo uomo cercò un foglio. Le sue dita, senza l'aiuto degli occhi, fiutavano in qua e là, alzando i papastrelli come piccole teste. La presenza di quel foglio, che doveva essere di un'importanza capitale, si storcevano, si infilavano tra le cartacee e alla fine, pescato un rettangolino giallo, lo consegnarono a Buscaino.
2: Questi, al solo vedere la forma e il colore del foglietto, il modo con cui tremava fra le dita del piccolo uomo, gli stemmi di cui era fregiato, i bolli di cui era bollato, la polvere di cui era coperto, sentì che la sua sventura era irreparabile e che l'ordine emanato contro di lui aveva un'origine quasi divina.
1: «È proibito», diceva in sostanza il foglio, «è proibito assolutamente aprire al pubblico luoghi elevati come torri panoramiche, grattacieli, eccetera, perché l'esperienza insegna che presto essi diventano mezzo e fomite di suicidio».
4: «Ma da quando?» gridò Buscaino. «Da quando?»
2: La domanda sorprese il piccolo uomo, lontano le 1000 miglia dalla questione della torre, che gli credeva, in seguito all'apparizione di quel foglio rettangolare, pienamente conclusa.
4: «Da quando è stato emanato quest'ordine?»
2: L'impiegato ripercorse con comodo le 1000 miglia necessarie per tornare all'argomento e disse:
1: «Da 14 anni».
4: «Da 14 anni?» fece Buscaino, aprendo la bocca. «Da 14 anni?»
2: Per un momento rimase come trasognato. Poi, senza nemmeno salutare il piccolo uomo, prese il cappello e si precipitò fuori. Per la scala qualcuno gli disse: «Professore, io non dovrei fare quello che faccio. In sostanza vengo meno al mio dovere, ma l'amicizia è anch'essa un dovere. Badate, a molti uscieri è stato affidato l'incarico di cercarvi. Questi uscieri, non è poi detto che non debbano cedere il passo ai carabinieri. Forse sarà meglio cambiare aria».
1: «Grazie», disse Buscaino, senza voltarsi a guardare colui che gli parlava nell'orecchio, e scese la scala.
2: Non appena fuori vide la torre, e subito gli si presentò alla mente quel foglietto giallo, come quando da una parte della memoria spunta il caro amico Tizio, così come l'abbiamo visto l'ultima volta, giovane, lieto, pieno di vita, e dall'altra il telegramma che ci ha testé annunziato la morte.
0: Sì, pensò Buscaino. Noi lavoriamo, noi ci affanniamo, mettiamo pietra su pietra, buttiamo sudore e sangue, alla fine crediamo di aver innalzato qualcosa di imperituro e di utile, e sotto un fascio di registri si nasconde un foglietto giallo, 5 paroline, una legge inviolabile, qualcosa che apparendo all'ultimo momento ci dice che il nostro lavoro è stato un errore, che noi abbiamo lavorato in una direzione vietata e sbagliata.
2: Già.
0: Ma in quale direzione io avevo innalzato i miei sforzi se non in quella del cielo?
2: Può essere sbagliata una simile direzione.
0: Ma dunque ditelo che bisogna puntare verso il centro della terra, verso il diavolo, verso l'inferno.
2: S'appoggiò a una vetrina perché gli girava la testa.
0: Il cielo, il diavolo, ma quando finirò di parlare come un pazzo? Alla vigilia di impazzire davvero. Non sarebbe conveniente pensare e parlare in un modo più modesto e ragionevole? E i debiti? Dio, aiutami tu.
2: Buscaino sedette sulla ringhiera del negozio e lasciò al suo povero corpo dimagrito la libertà di venir meno.

La stella di Giove, nelle sere di vento, riempie del suo scintillio l'intero cielo del sud, come se il vento soffiasse tutto unicamente su di lei e la facesse divampare. Nelle camerette in cui la mano risparmiatrice della donna non si decide mai a girare il tasto della luce, Giove manda i suoi raggi deboli e agitati e brilla negli specchi. Certo, non è il sole, non è la luna, e nessuno mi ha detto che bella sera di Giove, ma gli occhi delle donne del sud amano questa luce d'argento che si posa appena sulla terra ed è sempre sul punto di illuminarla. Quella sera anche gli occhi di Buscaino, che non era una donna, ma del quale le ultime sciagure avevano svegliato un che di femminile, anche gli occhi di Buscaino fissavano dai vetri del salone, al secondo piano della torre, la stella Giove. La società elettrica, avvertita in tempo, non aveva voluto rischiare la spesa di un impianto nella torre panoramica, buttare il suo denaro nella casa del fallimento. Così il salone poteva dirsi al buio, se non si voleva dare una soverchia importanza alla candela che, colpita dal vento, torceva in qua e là la testina della sua fiamma. La luce non era venuta, ma i cibi, i fiori, i dolciumi, la frutta si erano mossi come la foresta di Macbeth. Invano Buscaino aveva cercato di trattenerli entro i negozi con biglietti in cui egli disdiceva energicamente gli impegni presi. I droghieri, i fruttivendoli, i macellai avevano risposto: ormai la merce è venduta a voi. Fatene quello che volete, qui non la teniamo. Capretti dagli occhi ancora supplichevoli, ossa di morti, pere, mele, cetriolini, torte, pesci, salami, formaggi, gallinelle, pernici, una moltitudine di cose bene odoranti era venuta nella torre e si era collocata in un angolo del salone. Buscaino aveva deciso di tenere ugualmente una cenetta in pochi fra intimi: Giovanni, Leonardo, Rodolfo, Tommasini e lui. Si era fissata la cenetta per le 9 di sera, ma erano già le 9:30 e Buscaino non vedeva spuntare nessuno dei commensali. Il vento fuori cresceva di violenza, le lampade delle strade si alzavano bruscamente, le ombre giravano sui muri e i tetti, talvolta si rovesciavano addirittura, colpendo coi loro raggi la cupola e l'angelo di pietra della cattedrale, la cui spada mandava una fiamma. Giù nel giardino che circondava la torre, gli alberi si buttavano l'uno sull'altro con un suono di foglie che somigliava a un grido. Sopra i vetri tintinnavano, la fiamma della candela saltava fuori dallo stoppino e tutta la torre pareva che si piegasse lentissimamente verso sinistra. Pareva e si piegava davvero. Lo stipite sinistro del balcone, spinta la torre dal vento, scopriva alcune stelle, lo stipite destro nascondeva metà della stella Giove. Passato il gran soffio, Giove riappariva tutto quanto e le stelle di sinistra tornavano a nascondersi. 10 anni di vita buttati laggiù, in quel pozzo di case nere. 10 anni su quelle sedie, su quei mattoni, su quei letti. Buscaino andò a sedere in capo alla tavola. Signore, io non ti chiedo che tutto questo non sia avvenuto, che Natac mi ridia la mia giovinezza, quella torre possa venire aperta al pubblico. Io ti chiedo che tutto questo prenda per me un'aria comica. Io vi trovi finalmente di che sorridere, come il cane che finalmente divora la mosca che non l'ha fatto dormire. E se vuoi, riduco la portata dei miei desideri e comincio ad essere modesto, anche quando la modestia potrebbe suonare offesa alla tua onnipotenza. Ecco, io ti chiedo soltanto che venga qualcheduno a tenermi compagnia. Ma non veniva nessuno. E nel mucchio, fra cui odoravano le pere, le torte, i fiori, gli occhi spalancati degli animali morti non avevano nulla di appetitoso, chiedevano ben altro che aiuti di salse o di verdure. Non riempivano la bocca di saliva e si rivolgevano al cuore con quell'espressione confusa, non sai se pietosa o severa, se di chi non vede nulla o di chi vede più di te, che hanno sempre gli occhi dei morti.
Finalmente il rumore di un passo salì per la scala esterna. Ora a destra, ora a sinistra, secondo i giri della scala. Ora fioco, ora nitido, secondo il vento. Il rumore portava su qualcuno. Eccolo nella saletta, eccolo sulla soglia. Rodolfo De Mei, con un ombrello in mano, si fermò un istante a guardare entro la penombra, quindi buttò giù il soprabito con un colpo secco e si avvicinò alla tavola. Buscaino s'accorse subito che un solo pensiero, anzi meno che un solo pensiero, una sola parola dominava l'amico che stava ritto davanti alla tavola. Quando Rodolfo aprì la bocca si apprese che la parola era «già». «Siete venuto un po' tardi?» «Già». «Ma Leonardo e Giovanni non ci sono ancora?» «Già». «Avete qualcosa contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo visibile, rinunciò a pronunziare la sua unica parola e tacque. «Cosa avete contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo ancora più penoso, rinunciò a quella parola, sia come detta sia come taciuta, e passò ostentatamente ad altra. «Ci sono ancora?» «Già». «Avete qualcosa contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo visibile, rinunciò a pronunziare la sua unica parola e tacque. «Cosa avete contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo ancora più penoso, rinunciò a quella parola, sia come detta sia come taciuta, e passò ostentatamente ad altre. «Bella fine». Adesso era Buscaino.

cagione della scala. Buscaino, parliamo da uomini. La scala è un pretesto. Tu sai che la ragione del divieto è un'altra. Ammetto che sia un'altra. Che colpa ne ho io? Che colpa ne hai? Non è tuo il progetto della torre. Mio è il progetto, ma voi l'avete seguito. E con molto fervore. Io ti stimavo un uomo di quelli che piovono dal cielo, e credevo che il progetto di un tal uomo fosse ben ponderato, serio, utile, e che per esso qualcuno avrebbe parlato di noi in avvenire. E non vi siete ingannato, Rodolfo. Qualcuno in avvenire parlerà di voi. La torre non si cancella come l'asta di un bambino o la lavagna. La torre è qui e vi rimane. Tutto si potrà dire di noi, meno che non abbiamo lavorato. Già. Ma c'erano tanti piccoli lavori utili da fare, così dire la gente, e invece quegli sciagurati, noi, ne hanno almanaccato uno tanto faticoso, grandioso e balordo. E tu ci hai fatto lavorare 10 anni, 10 anni attorno a una cosa tanto sciocca. Il mio progetto non era sciocco, caro Rodolfo, non era balordo. Se io mi ripenso nei momenti in cui, passando in treno sul ponte che domina Nataka, ebbi l'idea di una torre panoramica. Ebbene, io non trovo nel giovane Buscaino di quel momento nulla di anormale e di riprovevole. Tutto era al suo posto, tutto era a punto. Nel piccolo uomo che decideva di investire il capitale prezioso della sua energia, nel miserabile denaro e nel lento lavoro di Nataka. Ma il vero è che questa terra, nera e maledetta da Dio, non va a buon seme che riesca a fruttarvi come si deve. L'idea più giudiziosa e pratica, seminata in un popolo di cui fa parte Leopoldi, inventore del moto perpetuo, Nereggia, inventore del Monreale, Pan di Zucchero, Madel, re d'Inghilterra, eccetera, eccetera, dà fatalmente per frutto una balordaggine. Dunque, la tua idea di torre panoramica, messa in pratica 3 anni dopo il divieto di costruire torri panoramiche, è un'idea sennata? Ma io non so davvero cosa pensare di te. Caro Rodolfo, questo non ha importanza. Avete pensato bene di me per 10 anni? Ora pensatene male. Eh già, è una parola.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Vivaldi. Sonata terza in fa maggiore per due violini e basso continuo ad libitum. RV 68. Andante. Le consorts. Théotime Langlois de Svarte, Sophie de Bardonesch, violino barocco. Hanna Salzenstein, violoncello barocco.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata terza in fa maggiore per due violini e basso continuo ad libitum, RV68, Le Consorts, Théotime Langlois de Svart, Hector Berlioz. Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.